0: Della parla di momento estremamente delicato nel quale è necessario, sottolinea, mantenere il più stretto riservo. Ora si indaga per capire di più su quei testi mentre le ricerche vanno avanti. Il campo base delle operazioni è a Tarcento, provincia di Udine, dove la scorsa settimana è stata trovata l'auto con la quale mamma e figli si erano messi in viaggio lo scorso 20 aprile. Domenico Lione è il prefetto di Udine.
1: Ora cominceremo ad allargare le ricerche su un raggio più ampio, una ventina di chilometri.
0: Bruno Kolovic, GR1.
2: L'omicidio di Bakary Sacco, il bracciante 35enne ucciso sabato a Taranto, fermati 4 dei 5 presunti responsabili. Si tratta di 4 minorenni tra i 15 e i 16 anni, di cui uno ancora ricercato, e di un 19enne. Secondo una prima ricostruzione avrebbero circondato e aggredito il giovane per poi ucciderlo con un oggetto acuminato. Sono accusati di omicidio aggravato dai futili motivi. Il caso Garlasco, spunto un audio in cui Andrea Sempio, parlando da solo, sembrerebbe svelare l'ora dell'omicidio. È successo qualcosa alle 9.30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017. Secondo l'accusa, l'allora 19enne si sarebbe presentato a casa Poggi a quell'ora, il giorno del delitto. E Alberto Stasi, sentito dagli inquirenti nel 2015, ha riferito che Chiara non gli ha mai raccontato di avance da parte di Sempio. I legali del 38enne accusano, la procura di Pavia si sta accanendo contro di lui. Electrolux dimezza la produzione e annuncia il licenziamento di 1.700 dipendenti su un totale di 4.500 in Italia. Il colosso svedese degli elettrodomestici chiuderà lo stabilimento di Cerreto Desi, vicino ad Ancona, dove sono impiegati 170 lavoratori. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono l'intervento del governo. Sport, calcio, finisce 3-2 per il Bologna, il posticipo della 36esima giornata di Serie A con i rossoblù che battono al 91esimo il Napoli al Maradona. Rinviata la certezza matematica della qualificazione in Champions per la squadra di Conte. Tennis, gli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno oggi, saranno in campo uno contro l'altro nel derby azzurro che varrà i quarti di finale. Ottavi anche per gli altri due italiani, Musetti che affronterà il norvegese Rudd e Dardari che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori Cobolli e Bellucci, avanti Vavassori e Bolelli nel doppio. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Nana da Michael Walden con questa Baby Let's Go. Le 2:09 minuti dopo l'appuntamento con l'informazione ci ritroviamo in attesa di ascoltare il giornale delle ore 3. Noi informiamo i nostri amici in viaggio in ascolto di ciò che accade in strada e intanto io torno lì in autosole al 136 dove viene ancora segnalato un ostacolo tra Reggio Emilia e Tre di Canossa Campeggine verso Milano. Sta viaggiando una safety car per recuperare questi ostacoli, questo ostacolo insomma segnalato ancora lì in A1. E abbiamo un'altra chiusura che arriva sui nostri sistemi, riguarda la tangenziale di Napoli. L'entrata di Capodimonte verso Capodichino resta chiusa fino alle ore 6. Questi gli aggiornamenti dai tratti di autostrade per l'Italia. Diamo un'occhiata se per caso c'è qualche riapertura di tratti chiusi. Vedo che intanto è riaperta l'uscita di Riccione, resta invece chiusa ancora l'entrata in A14 per entrambe le direzioni con riapertura fissata per le ore 5. Andiamo a dare un'occhiata anche alla tangenziale di Napoli, vi avevo già dato questa chiusura che è arrivata poco fa e parlava appunto dell'entrata di Capodimonte chiusa verso Capodichino. In aggiunta a questa è chiusa anche l'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli e quella di Viale Maddalena sempre in direzione Pozzuoli. Anche Capodichino l'entrata è chiusa verso Pozzuoli, il tratto chiuso invece è quello tra fine tangenziale di Napoli e Capodimonte verso Pozzuoli. Abbiamo poi altre chiusure, diamo un'occhiata anche alla 30 Caserta Salerno, l'entrata di Castel San Giorgio resta chiusa in direzione di Salerno, ma la motivazione non è per lavori, è per un mezzo che viene segnalato fermo in avaria. Torniamo anche sulla 24 Roma-Teramo, ricordiamo il tratto chiuso tra San Gabriele Colledare da Sergi verso Roma e poi il divieto di transito nel tratto a Sergi statale 80, quella di Giulianova. C'è un divieto di transito ai telonati, furgonati e caravan per le raffiche di vento forte. Questa è la notizia che permane appunto sulla Roma Teramo. Nel frattempo parliamo di un evento che si terrà in questo fine settimana qui nella capitale. Dal 15 al 17 maggio il Parco Centrale del Lago dell'Euro ospiterà a Roma l'11ª edizione di Sport in Famiglia, tra i più importanti eventi sportivi gratuiti della capitale per 3 giorni, oltre 10.000 metri quadri di verde e 85.000 metri quadri di superficie acquatica si trasformeranno in una grande palestra a cielo aperto, con oltre 60 discipline sportive, 27 federazioni, 5 enti di promozione, più di 20 associazioni, oltre 300 atleti ogni giorno. Tra le novità del 2026, focus su salute, prevenzione e sostenibilità. Debutta infatti lo Sport Medicine Hub, il primo polo sanitario sportivo gratuito aperto al pubblico, con controlli medici, screening cardiologici, elettrocardiogrammi e consulenze specialistiche. Venerdì, il 15 appunto, la mattinata sarà dedicata al mondo della scuola, con oltre 1.000 studenti coinvolti nelle attività sportive all'interno del parco. Inoltre più di 250 studenti delle scuole superiori, dopo aver seguito nei mesi precedenti i percorsi all'interno delle loro scuole, metteranno in pratica sul campo le competenze organizzative e professionali acquisite. Tra le novità più attrattive, percorsi in mountain bike, aree motociclismo, pista da sci simulata, ritorno del parkour e un'officina gratuita per la riparazione e il riuso delle biciclette. L'inaugurazione ci sarà sabato 16 alle ore 10 tra le istituzioni che hanno confermato la loro presenza il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Alle 2:13 minuti noi adesso abbiamo uno spazio che viene curato settimana dopo settimana dalla nostra Elena Carbonari, Senza Confini, la rubrica che viene replicata la notte dopo aver seguito ieri mattina alle 9:15 la nuova puntata che riguarda questa settimana, sempre Senza Confini con il Ministero degli Affari Esteri, e andiamoci ad ascoltare Elena Carbonari.
1: Senza Confini, Rai Iso Radio in collaborazione con il Ministero degli Esteri e della Cooperazione, a cura di Elena Carbonari.
2: Oggi andiamo molto lontano, siamo in Australia e siamo in collegamento con il console d'Italia a Perth, Sergio Federico Nicolacci. Grazie per essere qui con noi.
3: Grazie mille a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: Il sogno di molti è visitare questa terra, l'Australia. Quante ore ci vogliono per arrivare a Perth?
3: Ce ne vogliono molte, con gli scali siamo oltre le 20 ore, però devo anche dire che qui a Perth abbiamo la fortuna di avere l'unico collegamento diretto fra Italia e Australia, operato da Qantas, che garantisce appunto un viaggio che non supera le 16 ore.
2: Siamo nella parte sud-occidentale dell'Australia, Perth si affaccia sull'Oceano Indiano, si trova in un territorio oltre che molto vasto, anche poco abitato?
3: Verissimo, l'Australia occidentale pensi si estende per oltre 2 milioni di chilometri quadrati, è un territorio quindi più vasto dell'intera Europa occidentale. Eppure, nonostante queste dimensioni continentali, la popolazione dello Stato ammonta a soli 3 milioni di abitanti, quindi una delle densità tra le più basse al mondo. La città di Perth, che è la capitale dello Stato, vanta circa 2,2 milioni di abitanti, però appunto il resto dello Stato è molto scarsamente abitato. Questo numero abbastanza contenuto di abitanti e svolge un ruolo cruciale per l'intera nazione. Contribuisce quasi per il 20% al PIL nazionale e vanta il PIL pro capite più elevato d'Australia. Siamo oltre i 150.000 dollari australiani a testa, quindi davvero un livello eccezionale di ricchezza, sostenuto in particolare dal settore minerario, che qui è veramente straordinario. Ci troviamo infatti in una delle regioni a maggior vocazione mineraria al mondo.
2: E tra l'altro è importante per la produzione di litio?
3: Assolutamente, l'Australia occidentale è il primo produttore mondiale di litio, elemento fondamentale per il comparto automotive e non solo, per le batterie elettriche, davvero centrale anche nella transizione energetica, ma anche poi tutta una serie di materiali come appunto il ferro, il nickel e l'oro. Esiste qui anche una delle principali miniere di terre rare al di fuori della Cina.
2: Infatti proprio questa ricchezza di minerali ha contribuito un po' allo sviluppo di Perth, che è una città tra l'altro con una storia molto giovane, perché fu fondata soltanto nel 1829. La presenza italiana, la comunità italiana è una comunità numerosa, anche ben integrata mi sembra.
3: Assolutamente sì, è una comunità numerosissima, si calcola che circa il 9% della popolazione qui abbia origini italiane, quindi circa 150.000 persone che hanno portato in Australia occidentale in particolare, un patrimonio di competenze, creatività, operosità che ha messo radici profonde e continua a sostenere la crescita della regione. Alcuni degli uomini più ricchi, delle famiglie più ricche dello Stato sono di origine italiana. Abbiamo esponenti della comunità italo-australiana che hanno raggiunto i massimi livelli di governo, come la vice premier dello Stato Rita Saffiotti, come il ministro della difesa Paul Papalia, il procuratore generale Buti.
2: Ecco, ma quanti sono i nostri connazionali regolarmente iscritti nell'AIRE?
3: Siamo a oltre 24.000 iscritti residenti, ma non tiene in conto pienamente dei migliaia di giovani che ogni anno vengono qui in Australia per un'esperienza lavorativa con il Working Holiday Visa e non sempre poi stanno più di 6-9 mesi, quindi talvolta non riusciamo a registrarli.
2: Voi come consolato siete impegnati in qualche iniziativa in particolare?
3: Noi abbiamo avuto il privilegio di essere nominati l'anno scorso capitale della creatività italiana nel mondo dal Ministero degli Esteri. Abbiamo accolto l'occasione di questo festival, a cui abbiamo dato il titolo Italian Way, per promuovere un dialogo in ambito economico, scientifico e culturale, anche con l'obiettivo di sviluppare collaborazioni strategiche a lungo termine. Ci siamo anche concentrati sul pilastro innovazione e sostenibilità. Abbiamo celebrato la musica, per esempio, con una grande settimana della musica italiana che ha visto la partecipazione

0: un'iniziativa che in qualche modo costituisce il prosieguo di un'attività che abbiamo iniziato già negli anni precedenti. Questo rappresenterà naturalmente una eccezionale occasione di diplomazia sportiva.
1: Certo, anche perché, come abbiamo ormai imparato anche grazie a questa rubrica che ci vede insieme al Ministero degli Esteri, la diplomazia ha veramente tante connotazioni, quindi sportiva, culturale, economica. Tutto questo serve a instaurare rapporti, a far conoscere anche il nostro paese, a diffondere il Made in Italy. Grazie console per essere stato con noi, console d'Italia a Perth, Sergio Federico Nicolacci.
0: Grazie mille, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori.

Loro sono U2 con la canzone del futuro, Song of the Future. Le 2:28 minuti, ben ritrovati. Questa è la notte in viaggio di Raizo Radio, musica, news ed infomobilità. Salutiamo Daniele, sempre in ascolto, il nostro amico che ci segue tutte le notti. Intanto riaperta la 10 tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, il tratto torna percorribile in direzione di Genova. Recuperati quei materiali dispersi in A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campeggine verso Milano, anche se vedo che la safety car risulta ancora in viaggio. E poi novità in 24, la Roma Teramo, è da poco segnalato un incidente, Vicovaro Mandela Carzoglio Ricola verso Teramo, al momento senza ripercussioni per la viabilità, è segnalato al chilometro 47.2.

La novità di Francesca Michelin, Una donna non può. Le 2:39 minuti, tra poco l'appuntamento con la musica live, i tre brani in sequenza che ascolteremo insieme, e nel frattempo però diamo la riapertura del tratto della 10 Genova 20 Miglia, tratto di nuovo percorribile tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure in direzione Genova. Dunque ci scrive Franco da Verona e ci fa sapere che c'è stato un temporalone ieri pomeriggio, siamo solo a maggio, dice, i cassonetti viaggiavano come una pallina del flipper, e ci manda anche una foto effettivamente abbastanza eloquente. Grazie ancora Franco di questo messaggio. Torniamo ancora alla musica, Charlie Puth, e poi ricordiamo i tre brani che ascolteremo in sequenza, quelli live, rigorosamente l'appuntamento della notte di Radio con la musica dal vivo. Questa notte abbiamo Ivano Fossati con Mio fratello che guardi il mondo, Sting con Fields of Gold e poi La voce del silenzio per iniziare questo, diciamo, questa sequenza di brani, La voce del silenzio live della grande voce di Mina. Ma adesso c'è Charlie Puth.

c'è una strada sotto il mare, prima o poi ci troverai.

E questo era l'appuntamento con la musica live della notte di Rai Iso Radio. Abbiamo concluso con questo bellissimo pezzo di Ivano Fossati, Mio fratello che guardi il mondo. E allora noi guardiamo invece tra poco l'appuntamento con l'informazione, con il giornale radio, e nel frattempo però dobbiamo dare notizia di un incidente avvenuto sulla 8 Milano Laghi. È un incidente che viene segnalato al chilometro 31.9 tra Gallarate Nord e Gallarate in direzione sud Milano, coinvolta una sola vettura, riaperta la 9 tra il lago di Como e Como Centro verso Lainate, riaperto in anticipo questo tratto che torna percorribile.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con la guerra in Iran, tregua sempre più a rischio e colloqui in stallo tra Stati Uniti e Iran. Teheran ribadisce la sovranità sullo stretto di Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio. Più prudente il presidente Pezeshkian, che lascia aperta la strada al dialogo. Per Donald Trump una soluzione diplomatica ancora possibile, ma nella notte riunione con i vertici della sicurezza delle forze armate americane per discutere della possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran. Attesa invece per il vertice in Cina con Xi Jinping. E nello stretto di Hormuz cresce l'allarme per le conseguenze della crisi geopolitica. Secondo Assoporti, circa 1000 navi sono bloccate nel Golfo, con merci ferme per oltre 23 miliardi di dollari. I transiti giornalieri sono crollati fino all'89%. Per i sauditi, un ritorno alla normalità nell'area è improbabile prima del prossimo anno. E veniamo all'altro fronte, la guerra Russia-Ucraina. Attesa a Mosca la visita degli inviati Donald Trump, Witkoff e Kushner, anche se manca ancora una data ufficiale. Zelensky assicura che i canali diplomatici con Washington sono aperti e accusa il Cremlino di violare la tregua annunciata. Kiev si dice poi pronto a un nuovo vertice con Mosca, ma solo se ci sarà una reale volontà di negoziare. Bruxelles contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas. Ira di Netanyahu, che parla di bancarotta morale di Ben-Gvir, che accusa l'Europa di essere antisemita. E veniamo ad all'antivirus, tutti sbarcati dalla Ondius che prosegue la navigazione verso l'Olanda. Altre 3 persone tra i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera sono risultate positive: una donna francese ricoverata in condizioni gravi, un americano e uno spagnolo per ora asintomatici. 2 connazionali dei 4 che si trovavano sul volo KLM, dove c'era la donna poi morta, sono stati messi in isolamento obbligatorio in Campania e Calabria.
3: Nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
4: È sereno il ministro della Salute Orazio Schillaci in un'intervista rilasciata al TG1. Nelle scorse ore ha firmato la circolare che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per chi ha avuto contatti ad alto rischio con persone presenti sulla nave del focolaio, anche se la situazione è molto diversa rispetto a quella del Covid.
3: È un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni, che ha una bassa contagiosità e quindi siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito.
4: Intanto, mentre a Tenerife si è conclusa l'evacuazione della nave, 4 gli italiani sotto sorveglianza, tutti asintomatici. Nei Paesi Bassi, invece, in quarantena il personale di un ospedale che aveva trattato un paziente infetto, una precauzione necessaria, visti alcuni errori procedurali. Federico Mello, GR1.
2: Giorgia Meloni ha rinnovato il sostegno al ministro Giuli in un rapporto cordiale e proficuo, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi dopo l'incontro chiesto dallo stesso ministro, per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione di governo all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero e relegandole alla normale dialettica politica. E veniamo alla cronaca. A Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di Bakary Sakhoi, il bracciante 35enne ucciso all'alba di sabato scorso. Fermati in 5, 4 sono minorenni. L'accusa: omicidio aggravato da futili motivi. A sferare il colpo mortale sarebbe stato un 15enne. E veniamo al caso Garlasco. Emergono altri dettagli dell'impianto accusatorio della procura di Pavia contro Andrea Sempio. Tra questi, una vecchia intercettazione ambientale in cui l'indagato farebbe riferimento al possibile orario dell'aggressione mortale.
5: È successo qualcosa quel giorno. Era sempre lì a casa. Io non so se lei ha detto che lavorava alle 9:30. Parole di Andrea Sempio in un'intercettazione ambientale del febbraio 2017 durante la precedente inchiesta. Ora i magistrati di Pavia rileggono la frase e per loro sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, come scrivono nei corposi fascicoli che accompagnano la chiusura della nuova indagine. Per gli inquirenti, Sempio sarebbe entrato nella casa verso le 9:30. Alle 9:58 telefona un amico. L'omicidio per l'accusa sarebbe avvenuto in quella mezz'ora. Inoltre, per chi indaga, nella serata precedente il delitto non sarebbe accaduto niente che potesse sconvolgere Chiara nel suo rapporto col fidanzato Alberto Stasi. Per la consulenza informatica, lei ha semplicemente aperto la cartella immagini del suo computer scaricando foto del loro soggiorno a Londra e ha anche contribuito a scrivere parti della tesi di lui. Parallelamente parla l'ex PM di Pavia Giulia Pezzino, che coordinò la prima indagine su Andrea Sempio archiviata nel 2017. All'epoca mi avevano detto che dalle intercettazioni non era emerso nulla di rilevante. Non avevo idea che tale lavoro fosse stato trascurato. Per me era centrale. Claudio Vigolo, GR1.
2: Sono state annunciate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Electrolux contro il piano di ristrutturazione presentato dal colosso svelese di elettrodomestici. Electrolux ha comunicato infatti la chiusura della fabbrica di Cerreto d'Esi ad Ancona e 1700 esuberi su un totale nazionale di oltre 4000 occupati. I sindacati ritengono l'annuncio inaccettabile e chiedono l'intervento del governo e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. E chiudiamo con lo sport. Tennis e derby italiano sulla terra rossa di Roma. Sinner affronterà Pellegrino, ottavi anche per gli altri due italiani, Musetti e Darderi. Fuori Cobolli e Bellucci, avanti Vavassori e Bolelli nel doppio. Calcio, finisce 3-2 per il Bologna, il posticipo della 36esima giornata di Serie A con i rossoblu che battono al 91esimo il Napoli al Maradona. Per la squadra di Conte rinviata la certezza matematica della qualificazione in Champions. Ed è tutto, prossimo appuntamento con notizia alle 4, vi lascio alle note di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

9 minuti dopo le 3 ci ritroviamo nella diretta notturna di Raiso Radio insieme a Maria Cristina Manca, a Pino Itri alla parte tecnica, alla messa in onda. Saremo insieme fino alle 5.30. Ancora aggiornamenti dalle nostre strade e autostrade. Devo dire la circolazione comunque questa notte è regolare un po' ovunque. Abbiamo tante chiusure, quelle sì, tra poco le ricorderemo. C'è ancora questo invito alla prudenza per due incidenti, uno sulla A8 tra la diramazione Gallarate Gattico e Gallarate verso Milano, carreggiata sud al chilometro 30 e 800. Si tratta di un incidente autonomo. La stessa cosa sulla Roma Teramo, altro incidente al 47.2 tra Vicovaro Mandella e Carzoglio Auricola verso Teramo. In entrambi i casi la circolazione è regolare, quindi non abbiamo effetti sulla viabilità. Queste le notizie al momento. Tra poco torneremo ad aggiornare tutte le chiusure che ancora sono attive, come chiusure notturne per lavori. Sono talmente tanti i tratti, tra poco li ripercorreremo a tratti, partendo come sempre dal nord, ricordando quelle che sono le chiusure attive, che lo saranno insomma più o meno fino alle 5/6 della mattina.

0: In viaggio verso il paradiso.
1: Achille Lauro, in viaggio verso il paradiso. Attenzione al vento, molti tratti autostradali sono interessati da raffiche di vento, in particolar modo sulla Roma Civitavecchia tra Cerveteri e Civitavecchia Nord, in un tratto di circa 30 km. Attenzione a queste raffiche di vento anche nel tratto un po' più a nord, tratto toscano della 12 tra Pisa Centro e l'allacciamento con la statale Aurelia. Altri tratti, quello della 1 tra raccordo 14 Bologna Casalecchio e il Bivia 1 variante di Valico, qui parliamo di un tratto di circa 20 km. Altro tratto importante, quello della 14, interessato da vento forte, quello tra il Bivio della 25 e Poggio Imperiale. Abbiamo poi notizie di raffiche di vento forte che interessano anche altri tratti, come ad esempio la 24 Roma Teramo. Dobbiamo dare conto, diciamo, di quello che accade anche attraverso la chiusura per alcune tipologie di mezzi, come ad esempio telonati, furgonati e caravan. Ebbene, qui nel tratto a Sergi, Bivio, A24, statale 80, c'è in atto un divieto di transito per queste tipologie di mezzi per le forti raffiche di vento. Attenzione ancora lì sulla Roma Teramo, perché c'è questo invito alla prudenza per l'incidente tra Vicovaro Mandella e Carzoglio Ricola in direzione di Teramo.

like a sinner. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Meraviglioso brano di Pino Daniele, Sicily, le 3:31 minuti. Intanto stavo dando un'occhiata anche alle agenzie sempre aperte, perché oltre all'infomobilità e alla musica, Rai Isoradio trasmette anche altre notizie, e c'è questa notizia che mi ha colpito, che riguarda la piattaforma Netflix. In qualche modo la conosciamo tutti, chi più chi meno, ci appassioniamo anche a eventuali serie televisive che vengono proposte nella piattaforma Netflix, e c'è una praticamente una causa intentata contro Netflix da parte di un procuratore generale del Texas, che ha intentato questa causa contro Netflix accusando il colosso dello streaming di raccogliere in modo improprio i dati degli utenti e di aver progettato la propria piattaforma per indurre dipendenza. In realtà un minimo di dipendenza, quando inizi a vedere una serie televisiva, c'è, perché non inizi il primo episodio e poi non vedi l'ora di finire la serie, e quindi magari stai lì assorbita, e è una sorta di dipendenza anche questa. Comunque, quando guardi Netflix, Netflix guarda te, così recita la sezione introduttiva della causa di 59 pagine, depositata presso un tribunale statale nell'area di Dallas dal repubblicano Ken Paxton. Secondo l'accusa, Netflix fornirebbe informazioni dei suoi utenti agli inserzionisti affinché questi possano indirizzare in modo più mirato le proprie campagne. La causa accusa inoltre il colosso di impiegare tecniche volte a indurre nei giovani spettatori una dipendenza dalla piattaforma. Tra queste, infatti, la funzione autoplay attiva per impostazione, predefinita anche per i minori, la quale fa sì che una volta terminato, appunto quello che dicevo poco fa, un episodio, ne inizi automaticamente un altro. Questa causa però è priva di fondamento e si basa su informazioni inesatte e distorte, ha risposto Netflix in un comunicato. Netflix prende molto sul serio la privacy dei propri abbonati e rispetta le leggi in materia di privacy e protezione dei dati in ogni luogo in cui opera. Quindi, insomma, mi sembra un po' avventata questa causa intentata da questo procuratore del Texas. Allora, intanto vediamo che cosa accade in strada, diamo un'occhiata agli ultimi aggiornamenti che ci arrivano sicuramente dalla fonte di Autostrade per l'Italia, qualche riapertura la possiamo anche raccontare. Intanto è di nuovo fruibile Castel San Giorgio sulla 30 Caserta Salerno, era stata chiusa in entrata verso Salerno per un mezzo che era segnalato in avaria. Quindi torna fruibile Castel San Giorgio. Sulla tangenziale di Bologna abbiamo una segnalazione che si chiude e quindi è riaperta l'entrata dello svincolo 9 San Donato verso la 14, riaperta anche l'autosole tra Terre di Canossa Campeggine e Reggio Emilia verso Bologna, il tratto riaperto in anticipo torna percorribile. Ripeto, Terre di Canossa Campeggine, Reggio Emilia verso Bologna, tratto che è stato riaperto e che torna percorribile. E queste sono le ultime riaperture, mentre rimane l'invito alla prudenza ancora per l'incidente sulla 24 tra Vicovaro Mandela e Carsoglio Ricola in direzione di Teramo, ed appena stato risolto quello della 8, quindi si chiude questa segnalazione. Incidente in A8 tra diramazione Gallarate Gattico e Gallarate verso Milano si è risolto, e rimane però la segnalazione di materiali dispersi proprio come conseguenza di questo incidente. Attenzione lì, degli ostacoli al chilometro 30.6 tra Gallarate e diramazione Gallarate Gattico in direzione nord verso Varese. Adesso l'appuntamento è con una parziale classifica top 20 Radio Corriere, che noi ascolteremo come di consueto il sabato e la domenica, nell'appuntamento che va dalla ventesima a sabato, dalla ventesima all'undicesima posizione, e poi domenica sempre alle 18 dalla decima al primo posto. Ma noi durante la settimana, nelle notti, ripercorriamo un po' quelle che sono le posizioni intermedie fino ad arrivare appunto alla posizione numero 1, prima di ascoltare poi il sabato e la domenica le nuove classifiche. E allora questa top 3 di questo martedì va dalla decima all'ottava posizione, quindi adesso la parola va a lui, Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
2: Ci siamo, una nuova settimana insieme con la classifica, la top 10 del Radio Corriere TV, i 10 brani più ascoltati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Vi ricordo online il nuovo numero del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV, l'indirizzo è facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Allora scopriamo le tre posizioni, la numero 10, la numero 9 e la numero 8. Numero 10, Madame Marrakesh, volevo

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Altre tre posizioni, sempre con la top 10 del Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli, a domani.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

The Colors, un ragazzo e una ragazza, era un Sanremo di un po' di anni fa, di pochi anni fa, del Sanremo del 2024. Allora, in strada intanto è avvenuto un incidente da poco segnalato sulla 7 Milano-Genova, incidente tra Casei Gerola e Gropello Cairoli verso Milano. Non abbiamo dettagli di questo incidente, ma non ci sono neanche ripercussioni sulla viabilità. Abbiamo una riapertura riguardo alla 1, riaperta Fiorenzuola, l'entrata è di nuovo fruibile in direzione, anzi per entrambe le direzioni. Viene invece rilanciata la notizia di chiusura dell'uscita di Fiorenzuola, sempre in autosole, provenendo da Milano, con riapertura alle ore 5. Riaperto il tratto della 11 Firenze-Pisa Nord, Alto Pascio-Chiesina-Uzzanese verso Firenze, tratto riaperto in anticipo. La previsione era fissata per le ore 6. Attenzione a dei materiali dispersi ora in A1, tra Fidenza e le Bivia 1 a 15 Parma La Spezia verso Bologna, ostacoli segnalati al chilometro 95 e 600.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte la riunione tra Trump e i vertici della sicurezza e delle forze armate americane per discutere delle future strategie in Medio Oriente, inclusa la possibilità di un nuovo attacco contro l'Iran. Intanto le trattative tra i due paesi sono ancora in stallo. Teheran ribadisce la sovranità su Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio, anche se il presidente Pezeshkian lascia aperta la strada al dialogo. E anche per il leader statunitense ci sarebbe ancora una speranza, anche se debole, per un accordo. Bruxelles contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni per i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas. Ira di Netanyahu, che parla di bancarotta morale, e di Ben-Gvir, che accusa l'Europa di antisemitismo. Nella notte attacco russo su Kiev, almeno 12 droni lanciati da Mosca, alcuni detriti hanno colpito un palazzo di 20 piani e il primo raid dopo la scadenza della tregua che era in vigore dall'8 maggio, ha riferito il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina Tikhachenko. In Italia con la politica, prima il confronto con il ministro Giuli, poi il vertice con i leader della maggioranza. La premier Meloni accelera sulla riforma della legge elettorale e apre al dialogo con le opposizioni.
3: Determinati a proseguire il percorso sulla nuova legge elettorale che garantisca governabilità e stabilità, avviando da subito un confronto con le opposizioni. È questa la linea tracciata nel secondo vertice di maggioranza a Palazzo Chigi, presieduto da Giorgia Meloni ed esteso anche agli esperti di partito. Nelle prossime ore i capigruppo di centrodestra alla Camera contatteranno quelli dell'opposizione per verificare se esiste una convergenza sulla stabilità. Obiettivo principale questo per la premier, che ha ricevuto il ministro della cultura Alessandro Giuli un'ora di colloquio circa per ribadire il cordiale e proficuo rapporto esistente in sintonia col governo, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, e per eliminare ricostruzioni prive di fondamento su presunte divergenze. Il riferimento alla revoca di due incarichi fatta dal ministro nel suo staff, ma ha ribadito pieno sostegno ad un dicastero centrale per l'Italia, la presidente del Consiglio, che guarda avanti a mercoledì prossimo, quando al Premier Time in Senato risponderà in aula su fisco, lavoro, piano casa e soprattutto su crisi in Medio Oriente con gli sviluppi sullo stretto di Hormuz. Carla Macrellino, GR1.
2: Allerta in Italia per l'antivirus, rafforzamento dei controlli alle frontiere, quarantena fiduciaria di 6 settimane per i contatti stretti. 2 dei 4 connazionali che si trovavano sul volo KLM dove c'era la donna poi morta sono stati messi in isolamento obbligatorio in Campania e Calabria, ma il ministro della Salute Schillaci rassicura: nessun pericolo. Altre 3 persone tra i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera sono risultate positive: una donna francese ricoverata in condizioni gravi, un americano e uno spagnolo per ora asintomatici. A Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di Bakary Sakho, il bracciante 35enne ucciso all'alba di sabato.
4: Calci e pugni, una violenza descritta da chi indaga come da arancia meccanica. Gli ultimi istanti di vita di Bakary Sakho sono immortalati in un video di una telecamera di zona. L'uomo in sella alla sua bicicletta mentre si dirige verso Piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. Come ogni giorno l'avrebbe lasciata lì per salire su un bus e andare al lavoro nei campi. All'improvviso viene accerchiato da 5 ragazzi. Poi l'aggressione. Sono 3 colpi fatali all'addome e al torace, inferti forse con un cacciavite. L'arma non è stata ancora trovata. Un 20enne e 4 minori incensurati sono stati fermati e interrogati in questura a Taranto. Secondo una prima ricostruzione sarebbe stato un 15enne a sferrare i colpi mortali. Tutti devono rispondere di omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Bakary Sakho era arrivato in Italia nel 2022. Gli amici lo descrivono come una persona tranquilla e mite. Aveva lavorato come cameriere per alcuni anni, attualmente faceva il bracciante agricolo, un contratto regolare, stava per diventare padre, parte del guadagno lo spediva in Mali alla sua famiglia. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Il caso Garlasco, spunto un audio in cui Andrea Sempio, parlando da solo, sembrerebbe svelare l'ora dell'omicidio. È successo qualcosa alle 9:30, dice, in un'intercettazione ambientale del 2017, secondo l'accusa, è l'ora in cui si sarebbe presentato a casa Poggi il giorno del delitto. Alberto Stasi, sentito dagli inquirenti nel 2015, ha riferito che Chiara non gli ha mai raccontato di avance da parte di Sempio. I legali di Sempio accusano la procura di Pavia, si sta accanendo contro di lui. Electrolux dimezza la produzione e annuncia il licenziamento di 1700 dipendenti su un totale di 4500 in Italia. Il colosso svedese degli elettrodomestici chiuderà lo stabilimento di Cerreto d'Esi vicino ad Ancona, dove sono impiegati 170 lavoratori. I sindacati proclamano 8 ore di sciopero e chiedono l'intervento del governo. Calcio: finisce 3-2 per il Bologna il posticipo della 36esima giornata di Serie A con i rossoblù che battono al 91esimo il Napoli al Maradona. Rinviata la certezza matematica della qualificazione in Champions per la squadra di Conte. Tennis: gli internazionali di Roma, Sinner e Pellegrino passano il turno. Oggi saranno in campo l'uno contro l'altro nel derby azzurro che varrà i quarti di finale. Ottavi anche per gli altri due italiani: Musetti che affronterà il norvegese Ruud e Dardari che se la vedrà con il tedesco Zverev. Fuori Cobolli e Bellucci, avanti Vavassori e Bolelli nel doppio. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

La musica di Pat Metheny Group, questa I'm Here to Stay, le 4:13 minuti, ben ritrovati, la notte sicura di Rai Radio, musica, news ed infomobilità, insieme a Maria Cristina Manca, Pino Itri alla parte tecnica, alla messa in onda. Allora, intanto al 348-103-1010 c'è Valentin che ci chiede notizie della riapertura della stazione di Orte verso Roma. Adesso andiamo a vedere quello che è di nuovo, cioè che è stato riaperto nel frattempo, e quello che resta chiuso ancora come cantiere di lavoro. E ripartirei proprio dall'Autostrada del Sole. Andiamo intanto a dare notizia a lui della stazione di Orte, che è chiusa e resta chiusa fino alle ore 6 sia in entrata verso Roma che in uscita provenendo da Firenze. Quindi la riapertura è fissata per le ore 6. Restiamo in A1 Basso Lodigiano, chiusa in uscita da Milano e in entrata per ambedue le carreggiate, chiusa l'uscita di Fiorenzuola provenendo da Milano con riapertura alle 5. Abbiamo poi l'uscita chiusa di Val Samoggia provenendo da Bologna con riapertura sempre alle ore 5. Orte, l'abbiamo detta, che resterà chiusa fino alle 6 sia in entrata che in uscita. Poi riaperta Santa Maria Capovetere, è di nuovo fruibile in direzione Napoli. Tratto chiuso ancora in autosole tra il Bivia 1 Sud di Ramazione Capodichino Ramoddì e il Noda 1 Provinciale 1 Casoria verso Roma. Il tratto resterà chiuso fino alle 6. Sulla diramazione Roma Nord abbiamo la stazione di Sette Bagni chiusa in uscita provenendo dalla 1 con riapertura alle 5. Si può utilizzare Castelnuovo. E ci spostiamo sulla 5 e abbiamo il tratto chiuso tra Osta Ovest e la statale 26 sia verso il Monte Bianco che in direzione sud verso Torino. Chiusa la 7 tra Ronco Scrivia e Vignole Borbera in direzione nord verso Milano, e chiusa anche la 8 tra il Bivio con la 9 e Castellanza in direzione Varese, ed è chiuso anche il tratto della 8 tra Busto Arsizio e Castellanza, è chiuso anche in direzione di Milano. Dunque abbiamo poi la riapertura sulla 8 dello svincolo Lago Varese sia provenendo da Milano che provenendo da Varese. Abbiamo chiusa la 9, chiuso l'allacciamento con la A8 Milano Laghi provenendo da Como con riapertura alle 5. In A10 abbiamo un tratto riaperto, quello tra Albisola e Savona verso Ventimiglia, mentre resta chiuso fino alle 5 quello tra Genova Pra e Bivia 10 a 7 verso Genova. Restiamo in A10 e diamo conto anche della chiusura dell'entrata di Spotorno che interessa ambedue le carreggiate. Nel frattempo è stata riaperta in A12, è stato riaperto l'allacciamento con l'autostrada A7 Milano-Genova in direzione nord provenendo da Livorno. Abbiamo poi ancora la chiusura della 12, Genova Nervi Recco verso Livorno, resta chiusa la 12 anche tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Stavo dando un'occhiata mentre arrivano messaggi, Luigino, lo salutiamo, ciao Maria Cristina, buon martedì, 15 gradi, velature, traffico scarso, si trova sull'Aurelia, forse sei Luigino, Castel di Guido, Civitavecchia, mi sembra che stai percorrendo l'Aurelia. Poi Aldo ci chiede notizie se Scandicci è aperto direzione Bologna, vediamo un attimo, non mi sembra che ci siano chiusure che riguardano Scandicci, perché l'Autostrada del Sole l'ho praticamente raccontata e percorsa da nord a sud. No, Scandicci non ci sono chiusure che riguardano Firenze e Scandicci. Riaperta la 13 tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, rimane invece chiusa ancora tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: La notte in viaggio con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Radio. Per chi viaggia

È strano a partire da ieri Alessandra Amoroso, che abbiamo ritrovato questa notte, nella notte sicura di Rai Isoradio. Dunque, ci state chiedendo di chiusure che riguardano l'Autosole. C'è Aldo e ci chiede di Firenze Scandicci, ma ripeto, Scandicci non è chiusa questa notte. Abbiamo delle riaperture da raccontarvi. La 22 è riaperto l'allacciamento con l'Autosole. Abbiamo la riapertura della stazione di Tivoli sulla Roma Teramo, era chiusa in uscita verso Teramo. Riaperta anche la 14 tra Bologna San Lazzaro e il bivio con la 13 direzione nord. Riaperta la 13 tra Rovigo e Villa Marzana verso Bologna. Riaperta la stazione di Riccione, sempre in A14. Risolto l'incidente sulla Roma Teramo tra Vicovaro Mandella e Carzoglio Ricolo verso Teramo. Devo dire però non aveva mai provocato disagi alla viabilità. Infine è riaperta la stazione di Riccione, chiusa in uscita verso Ancona. Abbiamo un invito alla prudenza tra Valle Rubicone e Cesena verso Bologna. Ci sono degli animali, la presenza di animali all'altezza del chilometro 109, si tratta di galline, così ci dice la nota di Autostrade per l'Italia. Poi ricordiamo che ci sono anche degli ostacoli, dei materiali dispersi al chilometro 111, sempre nel tratto della 14 Valle Rubicone e Rimini Nord verso Ancona, quindi prudenza. Abbiamo la riapertura della 26 tra il nodo con la 21 Alessandria Sud, tratto di nuovo percorribile in direzione sud verso Genova Voltri.

Gazzella, leggenda di Cristalda e Pizzomunno. Le 4:40 minuti verso il nuovo giorno, insieme a Maria Cristina Manca, a Pino Itri, alla parte tecnica, alla messa in onda, e naturalmente sempre presenti anche voi al 348 103 1010. Saluto il Toscanaccio, era un po' che non lo sentivo, e viaggia in direzione di Varese, si trova sulla Firenze Pisa Livorno. Salutiamo anche Aldo, anche lui ci chiedeva notizie di qualche riapertura, e poi Valentin che ci scrive e che insomma anche lui è in viaggio. Saluta a tutti i suoi colleghi. Intanto in A7 la Milano Genova, tratto non gestito da Autostrada per l'Italia, a causa di un incidente, traffico temporaneamente bloccato con 1 chilometro di coda all'interno tra Casei Gerola e Gropello Cairoli verso Milano. Questa, attenzione, è una notizia che ci arriva da Icecat, che ci parla di questo incidente in A7 con un blocco del traffico. Ripeto, il traffico è temporaneamente bloccato tra Casei Gerola e Gropello Cairoli in direzione di Milano. Intanto riaperta 7 Bagni sulla diramazione Roma Nord, di nuovo fruibile in direzione del Grande Raccordo Anulare. Riaperta la Roma Teramo tra San Gabriele Colledare da Sergi verso Roma. Torna percorribile anche la 10 tra Genova Praia e il Bivio con la 7 verso il capoluogo ligure. Riaperta la stazione di Fiorenzuola in A1, chiusa in uscita verso Bologna. Queste sono le ultime riaperture. Abbiamo dei pedoni ora a Bologna sulla tangenziale. Attenzione, avvistati all'altezza del chilometro 10 tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi e il 5 quartiere Lame verso sud. Attenzione, prudenza in avvicinamento.

verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

4:51, alle 5 l'appuntamento con il giornale radio. Nel frattempo qualche aggiornamento: è stata riaperta l'autosole nel tratto Bivia 1 Sud, diramazione Capodichino Ramoddì e Nodo 1 Provinciale 1 Casoria verso Roma. Il tratto torna percorribile, riaperto in anticipo rispetto alla previsione, così come quello della 12 Genova Nervi Recco verso Livorno, tratto che torna percorribile, anche questo riaperto in anticipo. Abbiamo altra riapertura riguardo alla tangenziale di Napoli, l'entrata di Capodimonte verso Capodichino è di nuovo fruibile. Dunque, abbiamo poi la segnalazione che si chiude, ci parlava di questi pedoni che si muovevano lungo la complanare, la tangenziale di Bologna all'altezza del chilometro 10 tra lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi e il 5 quartiere Lame verso sud. Possiamo quindi archiviare la notizia. Ci sono ancora materiali dispersi sulla A8 tra diramazione Gallarate Gattico e Gallarate verso Milano. Attenzione a seguito di un incidente al chilometro 30 e 600. Ed a proposito di incidente, ricordiamo il traffico che resta temporaneamente bloccato sulla 7 Milano-Genova e a causa di un incidente con code all'interno del blocco. Il tratto è quello tra Casai Gerola e Gropello Cairoli verso Milano. Ripeto, traffico temporaneamente bloccato. Riaperta la 26 proprio in questo momento tra Arona e Baveno direzione nord verso Gravellona Toce.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pierfrancesco Pensosi, apriamo con l'allerta in Italia per l'antivirus. Due connazionali dei quattro che si trovavano sul volo dove c'era la donna poi morta sono stati messi in isolamento obbligatorio in Campania e Calabria. Intanto il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare con le linee guida che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, rafforzati intanto i controlli in porti e aeroporti.
3: Nel rispetto della massima sicurezza, ma sono qui anche per tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c'è alcun pericolo.
4: È sereno il ministro della Salute Orazio Schillaci in un'intervista rilasciata al TG1. Nelle scorse ore ha firmato la circolare che prevede 6 settimane di quarantena fiduciaria per chi ha avuto contatti ad alto rischio con persone presenti sulla nave del focolaio, anche se la situazione è molto diversa rispetto a quella del Covid.
3: È un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni, che ha una bassa contagiosità e quindi siamo assolutamente tranquilli, ci siamo attivati subito.
4: Intanto, mentre a Tenerife si è conclusa l'evacuazione della nave, 4 gli italiani sotto sorveglianza, tutti asintomatici. Nei Paesi Bassi, invece, in quarantena il personale di un ospedale che aveva trattato un paziente infetto, una precauzione necessaria, visti alcuni errori procedurali. Federico Mello, GR1.
2: Ucraina, tregua finita nella notte, droni russi hanno colpito le infrastrutture civili a Kiev dove si sono sentite forti esplosioni. Altro fronte, quello del Medio Oriente, tregua sempre più a rischio e colloqui in stallo tra Stati Uniti e Iran. Teheran ribadisce la sovranità sullo stretto di Hormuz e definisce non negoziabile l'arricchimento dell'uranio. Per Donald Trump una soluzione diplomatica è ancora possibile, ma nella notte riunione con i vertici della sicurezza delle forze armate americane per discutere della possibilità di nuovo attacco contro l'Iran, attesa invece per il vertice in Cina con Xi Jinping. Bruxelles contro Israele, via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo le sanzioni contro i coloni responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania, colpiti anche alcuni esponenti di Hamas. Ira di Netanyahu che parla di bancarotta morale di Ben-Gvir che accusa l'Europa di essere antisemita. E Giorgia Meloni ha rinnovato il sostegno al ministro Giuli, lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi dopo l'incontro chiesto dallo stesso ministro per ribadire la piena sintonia all'interno della coalizione di governo. L'incontro all'indomani delle polemiche relative ai licenziamenti dei vertici del ministero, relegate dalla stessa premier alla normale dialettica politica. E veniamo alla cronaca. A Taranto, svolta nelle indagini sulla morte di Bakary Sakho, il bracciante 35enne ucciso all'alba di sabato scorso. Fermati in 5, 4 sono minorenni. L'accusa, omicidio aggravato da futili motivi. A sferare il colpo mortale sarebbe stato un 15enne. E veniamo alla pagina economica. Annunciate 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Electrolux contro il piano di ristrutturazione presentato dal colosso svedese degli elettrodomestici. I sindacati ritengono l'annuncio inaccettabile e chiedono l'intervento del governo e del Ministero delle Imprese Made in Italy.
5: Tutti i 5 stabilimenti italiani saranno coinvolti dai 1700 esuberi annunciati da Electrolux, un ridimensionamento di oltre un terzo della forza lavoro da effettuare in un arco di tempo definito breve, probabilmente nel giro di un anno. Verrà chiuso l'impianto di Cerreto d'Esi, dove si producono cappe aspiranti. L'azienda parla di un'ottimizzazione mirata delle attività e assicura che l'Italia resta un paese strategico per il gruppo, ma i sindacati insorgono. FIM, FIOM e WILM hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale. Gianluca Ficco, segretario nazionale WILM.
6: Chiediamo al governo italiano di schierarsi al nostro fianco per respingere questo piano industriale e chiediamo di intervenire con azioni di sistema per scongiurare quella che appare una vera e propria crisi sistemica del settore degli elettrodomestici.
5: Il Ministero delle Imprese ha fatto sapere che seguirà da subito con la massima attenzione la situazione, con l'obiettivo di favorire soluzioni condivise assicurando tutela dell'occupazione e continuità produttiva. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Al via da Vienna la 70esima edizione di Eurovision. Oggi i primi 15 paesi in gara, oltre a Italia e Germania, già qualificate per la finale, diretta su Rai 2, streaming su rainews.it. E chiudiamo con lo sport. Tennis, derby italiano sulla terra rossa di Roma. Sinner affronterà Pellegrino, ottavi anche per gli altri due italiani, Musetti e Darderi. Fuori Cobolli e Bellucci, avanti Vavassori e Bolelli invece nel doppio. Calcio, Finisce 3-2 per il Bologna, il posticipo della 30ª giornata di Serie A con i rossoblù che battono al 91esimo il Napoli al Maradona per la squadra di Conte. Dunque rinviata la certezza matematica della qualificazione in Champions. Ed è tutto. Prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30. Ora vi lascio a Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Back to you, Bryan Adams, le 5-8 minuti. Allora, la mattina si sta, diciamo,
1: popolando,
0: ormai
1: diciamo, un po' popolando.
0: Popolando, perché la voce che sentite è quella di Angelo Torchetti. Buongiorno Angelo.
1: Buongiorno, a quest'ora ci svegliamo, quindi veniamo qui e facciamo il nostro dovere.
0: Ci svegliamo a quest'ora? No, prima.
1: Era un plurale maiestatis.
0: No, prima, nel senso,
1: prima.
0: Tu stai qui alle 5,
1: ah, beh,
0: ma
1: certo.
0: Ti svegli molto prima,
1: certo,
0: naturalmente.
1: Certo.
0: Così come si è svegliato molto presto Stefano Siani, sarà lui alla parte tecnica insieme a te ed è felicissimo, io lo vedo.
1: Sì, sì.
0: Sempre felice Stefano di stare qui con noi esorati.
1: Com'è andata la notte?
0: Bene, bene,
1: bene,
0: sì, sì, tantissime chiusure notturne, infatti adesso c'è una sfilza di riaperture che tra poco racconteremo. E, di cosa vogliamo parlare, Angelo? Questa sera abbiamo l'Eurovision.
1: È vero, c'è cioè la prima
0: semifinale. La prima semifinale,
1: sì,
0: con il nostro Salda Vinci.
1: Da Vinci che ha inscenato un matrimonio.
0: Ah sì?
1: Giustamente la canzone, hanno tutti detto che era la canzone dei matrimoni.
0: Ma tu hai visto per caso il red carpet, la presentazione?
1: No, il red carpet non l'ho visto delle fotografie della sua rappresentazione, quindi c'è tanto di cattedrale con la... con due, credo che siano due
0: ballerini. Allora,
1: cioè,
0: se
1: meglio,
0: ti dico,
1: sono tutti
0: Marcello
1: ballerini.
0: Sacchetta e Francesca Tucca.
1: Ah, li conosci, amici tuoi?
0: Sì, sono amici di amici.
1: Ah, okay.
0: No, comunque sono dei bravi ballerini, li abbiamo anche visti nel video, no?
1: Sì.
0: Nel video ufficiale.
1: C'è la sposa.
0: Ed è lei, Francesca Tucca.
1: Che balla e con lui e poi, insomma, non svegliamo tutto che farà. Però, insomma, sarà un vero e proprio matrimonio, con lui vestito di bianco che fa l'ufficiante.
0: Insomma, potremmo già scoprirlo questa sera.
1: Ci sono buone aspettative dal punto di vista degli streaming, perché per sempre sì è la canzone più streamata dell'Eurovision.
0: Vero.
1: È anche vero un fatto che questo succede quasi sempre con le canzoni italiane, perché sono le canzoni che vincono Sanremo, sono canzoni popolarissime.
0: Quello
1: ovviamente
0: è vero.
1: In Italia,
0: mm-hmm.
1: Magari anche un po' all'estero, ma soprattutto in Italia, quindi diciamo siamo noi italiani che diamo la spinta con gli stream alle canzoni
0: anche
1: di
0: se
1: Sanremo.
0: Poi non è detto che questo significhi vittoria, no?
1: Appunto, perché questa è una... la maggior parte degli streaming che fanno salire in classifica
0: esatto.
1: La canzone arrivano proprio
0: perché
1: dall'Italia che poi non vota.
0: Esatto, perché nelle ultime, non possiamo appunto noi italiani votarle. Nelle ultime due edizioni mi pare Lucio Corsi e poi anche Blanco con Mahmood che purtroppo
1: Marco
0: Mengoni, invece i Måneskin vinsero.
1: Certo.
0: Sono loro insomma gli ultimi italiani che hanno vinto. Beh, noi incrociamo le dita per il nostro Salda Vinci e vedremo
1: favorita
0: come andrà.
1: La Finlandia comunque.
0: Sì, l'ho letto, l'avevo anche detto questa notte, e tra l'altro mi sembra che la finale ci sarà sabato. Giusto? Sabato 16, va bene, intanto vedremo la semifinale questa sera, nel frattempo però c'è Madame.

0: Buongiorno con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat?

5:18 minuti, e allora andiamo subito, prima dei saluti, a dare un'occhiata alle chiusure, che in questo caso parliamo di riaperture, visto e considerato che sono tanti i tratti di nuovo percorribili e riaperti anche in anticipo. La 5, Aosta Ovest, statale 26 in direzione nord, tratto riaperto anche quello della 26 tra Masone e la 10 verso Genova Voltri. Riaperto anche il tratto sempre dell'autostrada 26 Genova Gravellona Tocce tra diramazione Predo Sabettolo e Masone verso sud. Torna percorribile anche il tratto della 27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Nord e Belluno in direzione della statale 51 di Alemagna. Riaperta anche la 14 tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Vediamo cos'altro è riaperta. Riaperta la 8 tra il bivio con la 9 Castellanza direzione Varese. Poi naturalmente via via stanno riaprendo anche sulla tangenziale di Napoli le varie stazioni, Viale Maddalena, Capodichino, anche il tratto riaperto tra fine tangenziale di Napoli e Capodimonte. Attenzione, ora in A14 abbiamo degli ostacoli al chilometro 50 tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord Bologna. Non abbiamo il dettaglio, ma fate attenzione. Nel frattempo riaperta anche la 12 tra Sestri Levante e Lavagna in direzione di Genova. Notizia poi dalla 7 Milano-Genova, traffico che è stato sbloccato, risolto l'incidente e quindi tutto torna regolare tra Casei Gerola e Gropello Cairoli in direzione di Milano. Queste sono le notizie al momento, siete davvero tanti al 348 103 10 10, saluto Camilla, saluto che ha gradito Enia, saluto Matteo e poi ancora Aldino che dice: vi volevo ringraziare delle informazioni che ci date tutti i giorni, grazie di cuore. Insomma, questi siete voi, il buongiorno che ci arriva da Enrico.

voi ci sarà appunto, come avete sentito, Angelo Torchetti insieme a Stefano Siani. Da Maria Cristina Manca arriva il saluto di una buona giornata, un buon martedì 12 maggio e un buon proseguimento appunto di giornata. Ciao.

0: No, sì.
1: Brava!
2: Eh sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
7: Io ascolto RAI Esoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
8: Rai Esoradio.
9: E a Rai Esoradio siamo adesso sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Iniziamo dunque la nostra giornata dopo Maria Cristina Manca che vi ha accompagnato con La Notte Sicura. Adesso c'è Stefano Siani nella parte tecnica e Angelo Torchetti a microfono. Vi saluto e vi auguro naturalmente una buona giornata. Saremo insieme fino alle 9. Si inizia come sempre dando un occhio alla situazione meteo. Tenente colonnello Filippo Petrucci per iniziare questa mattina, buongiorno.
10: Grazie, una buona giornata a tutti voi. Tempo che in queste ore sta migliorando sul nostro paese, almeno al centro-sud avremo ampi spazi di sereno. Per quanto riguarda il nord, qualche nube in più sul Triveneto. Già al momento ci sono delle precipitazioni nevose sulle Alpi orientali e qualche pioggia sulle aree prealpine. Veneto, a Friuli, Venezia Giulia e Trentino Alto Adige oggi, almeno nella prima parte della giornata, sono previste ancora delle piogge che tenderanno a scomparire nel pomeriggio. Altra variabilità è attesa tra Toscana, Umbria e Marche. Nelle zone interne appenniniche sarà possibile qualche pioggia. Per il resto sole prevalente e temperature più che piacevoli. Oggi raggiungeranno i 25-26 gradi, in particolar modo al centro-sud.
9: Benissimo, tra un'ora ne riparliamo. Per il momento buona giornata.
10: A voi.
5: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Fine anni 70 andava nelle classifiche, soprattutto nelle discoteche. Pensate che questa canzone si ballava nelle discoteche, beh, erano altri stili, altri periodi, altre epoche. Tina Charles, siamo alle 5:36 minuti. Nel frattempo andiamo a vedere che cosa sta succedendo in strada. Poco o quasi niente, nel senso che comunque abbiamo pochissime segnalazioni di infomobilità, a parte un incidente segnalato sulla A4, la Torino-Trieste tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia. Per il resto ci sono semplicemente le riaperture o ancora le chiusure, perché alle 6 riapriranno praticamente quasi tutti i cantieri notturni. Nel frattempo già sono stati riaperti alcuni di questi anche in anticipo. A Lavio, per esempio, la stazione sulla Brennero-Modena in entrambe le direzioni, sia dal Brennero che da Modena, è percorribile. Basso Lodigiano sulla 1 riaperta verso Bologna, e poi abbiamo anche Colle Salvetti sulla 12 riaperta in direzione di Rosignano. Abbiamo poi il tratto della 14 tra Pescara Nord e Pineto in direzione nord verso Ancona, che è stato riaperto. Ci sono riaperture anche della 1 ad Orte, per esempio, verso Roma, l'uscita e l'entrata sono percorribili, così come riaperto il tratto della diramazione di Capodichino tra Capodichino e inizio della tangenziale di Napoli in direzione ovest, e poi Cerignola Ovest sulla 16 Napoli Canosa, uscita riaperta. Per il momento restano ancora delle chiusure, ma sono veramente poche, e tra l'altro, insomma, prevista la riapertura tra pochi minuti. Mi riferisco alla 5, la Torino Ostia Monte Bianco verso Torino, chiusa ancora nel tratto tra la statale 26 di Rea Osta Ovest, anche il raccordo della tangenziale di Bari tra il bivio della tangenziale Bari Nord verso Nord. C'è un tratto chiuso della 8 tra Busto Arsizio e Castellanza per lavori, entrata consigliata verso Milano è quella di Castellanza. E poi abbiamo anche Ronco Scrivia, Vignola e Borbera in direzione Milano della 7, tratto ancora chiuso in direzione nord. E poi c'è anche una chiusura che invece riguarda non lavori notturni, ma semplicemente per le forti raffiche di vento, quindi più che una chiusura per tutti è una chiusura, un divieto di transito meglio, diretto ai telonati, ai furgonati e ai caravan, che sono mezzi più ingombranti con le raffiche di vento, quindi tra Assergi e la statale 80 di Giulianova sulla 24 Roma Teramo. In entrambe le direzioni questi mezzi non possono al momento transitare per le forti raffiche di vento.

grandi star, anche quelle del passato, ma che comunque sono ancora in attività, come Duran Duran, o anche pensiamo a Madonna, che praticamente sta per uscire il 3 luglio con il suo nuovo album Tutto da ballare, Confession on the Dance Floor parte seconda, ma anche, dicevo, i Duran Duran tornano in pista con questo brano Tutto da ballare, Free to Love, tra l'altro una collaborazione storica che si ripete, perché loro già negli anni 80 avevano collaborato con il re della disco che era Nile Rodgers, ricordiamo gli Chic per esempio, per brani come The Reflex, View to a Kill, e tra l'altro insomma hanno incluso questa nuova canzone che appunto si intitola Free to Love con la collaborazione di Nile Rodgers nella scaletta dei prossimi concerti. Terranno 3 concerti in Italia i Duran Duran nel mese di luglio, tutti concentrati a luglio, il 7 all'Arena di Verona, il 9 alla Reggia di Caserta e l'11 luglio a Villa Manin Codroipo in provincia di Udine. Quindi bentornati i Duran Duran. È tornata in tour anche Patti Pravo, che nel frattempo sta quasi concludendo la prima parte del tour. Il 14 maggio sarà a Padova e il 17 maggio invece a Roma, a Teatro Brancaccio. Adesso ce la riascoltiamo, Una donna da sognare.

corso ad aggiornare nuovamente la situazione in mobilità, anche perché ci sono altri aggiornamenti in merito alle riaperture previste, peraltro. Quindi abbiamo intanto la riapertura di Bus Arsizio e anche del tratto della 8 tra Bus Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Quindi queste buone notizie per chi deve raggiungere il capoluogo lombardo. La 5, la Torino Aosta Monte Bianco, riaperta in direzione sud verso Torino, quindi tutto nella norma. Riaperta l'entrata di Avellino Est verso Napoli della 16 Napoli Canosa. Attenzione invece a delle code per lavori tra Gallarate e Bus Arsizio sulla 8 in direzione sud. Questa è una novità appena arrivata. C'è anche una safety car che rallenta la circolazione tra Reggio Emilia e Parma sulla 1 in direzione Milano, questo per via di materiali dispersi individuati appunto in quel tratto. Non ci sono altre novità, quindi aspettiamo intanto le ultime notizie che arriveranno tra pochi minuti. Nel frattempo arriverà anche l'informazione su Raiso Radio, perché alle 6 c'è il primo appuntamento che ci riguarda con le notizie del GR1, quindi ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra in Medio Oriente è stallo diplomatico. Donald Trump spera che la Cina venga in suo soccorso durante la visita a Pechino. Intanto torna a valutare la ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e non risparmia critiche alla Repubblica Islamica. In diretta Valeria Fraschetti.
3: Sì, la proposta iraniana per un accordo è stupida e inaccettabile, dice Donald Trump. La sua invece è semplice, basta che gli iraniani dicano di no alla bomba atomica. Così il presidente americano, sempre più frustrato per la mancanza di svolte con l'Iran, tanto che arriva a definire moribondo il cessate il fuoco e torna a incontrare i generali del Pentagono per valutare se riprendere gli attacchi militari. Ma intanto, lo dicevi, prepara anche le valigie per Pechino, dove giovedì cercherà una sponda nel leader cinese Xi Jinping, alleato di Teheran. E non a caso dalla Repubblica Islamica tengono la porta aperta ai negoziati e ribadiscono: siamo aperti al piano di pace di Pechino, quattro vaghi punti che richiamano al rispetto del diritto internazionale e della sovranità. Di fronte alle minacce bellicose di Trump, fanno spallucce: in caso di attacco siamo pronti a dare una lezione agli Stati Uniti, dichiara il presidente del Parlamento Ghalibaf.
2: E nello stretto di Hormuz cresce l'allarme per le conseguenze della crisi geopolitica. Circa 1000 le navi bloccate nel Golfo, merci ferme per oltre 23 miliardi di dollari, situazione che lascia il prezzo del petrolio saldamente sopra i 100 dollari al barile. Rabbia di Israele dopo le sanzioni dell'Unione Europea per i coloni responsabili di violenze contro i palestinesi in Cisgiordania. Sanzioni inaccettabili mosse da idee politiche, commenta il governo di Tel Aviv. Unione Europea antisemita, non fermeremo gli insediamenti, avverte il ministro di estrema destra Ben Gvir. L'altra guerra, quella in Ucraina, scaduta la tregua tra Mosca e Kiev, primo allarme aereo, droni russi attaccano la capitale, nel mirino edifici residenziali. Intanto l'ex capo di gabinetto del presidente ucraino Yermak è stato accusato di riciclaggio. Parliamo ora dell'antivirus. In Italia due delle persone che erano sul volo, dove c'era la donna poi morta, sono state messe in isolamento obbligatorio in Campania e Calabria. Intanto il Ministero della Salute ha pubblicato la circolare con le linee guida che prevedono 6 settimane di quarantena fiduciaria per i contatti ad alto rischio, rafforzati i controlli in porti e aeroporti. Altre 3 persone tra i passeggeri sbarcati dalla nave da crociera sono risultate positive e in Olanda 12 dipendenti dell'ospedale in quarantena per un errore procedurale. E siamo alla cronaca italiana. Il caso Garlasco, continuano a emergere nuovi elementi dall'indagine di Pavia contro Andrea Sempio, ancora una intercettazione di un suo soliloquio.
4: Dai corposi fascicoli che accompagnano la chiusura dell'inchiesta sul delitto di Garlasco emerge una vecchia intercettazione risalente al 2017 che ora viene riletta come un ulteriore indizio a carico dell'indagato. Andrea Sempio, in uno dei suoi soliloqui, sembra riferirsi all'orario in cui si sarebbe presentato a casa della vittima il giorno dell'omicidio, scrivono gli inquirenti. È successo qualcosa quel giorno, recita la trascrizione dell'audio, era sempre lì a casa. Io non so se lei ha detto che lavorava, alle 9:30 a casa. Ricordiamo che in una registrazione del 2025 sembra che Sempio faccia riferimento alla presenza di sangue nella villetta nel momento in cui se n'è andato. Per il legale della famiglia della vittima, tuttavia, non ci sono elementi che possano portare alla revisione del processo che ha condannato Alberto Stasi. L'avvocato Gianluigi Tizzoni.
5: Molti degli argomenti, quelli principali, sono stati bypassati. La bicicletta non va bene per la nuova ricostruzione, non ne parliamo. La camminata di Stasi è ricostruita con una perizia geomatica che lo mette in maniera inequivocabile come falso scopritore. Non va bene, non ne parliamo. La scarpa 42 è di Stasi, facciamo in modo che vada bene a Sempio che è il 44.
4: Claudio Vigolo, GR1.
2: Chiuse in 72 ore le indagini sull'omicidio di Saka Bakari, il 35enne maliano ucciso a Taranto mentre stava andando a prendere un caffè prima di andare al lavoro. Fermati 4 minori e un 21enne, e sarebbe stato un 15enne a sferrare i colpi mortali. La svolta dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza della piazza dove è avvenuta l'aggressione, giunto ieri in Italia il fratello della vittima. 8 ore di sciopero proclamate dai sindacati della Electrolux dopo che il colosso svedese degli elettrodomestici ha annunciato il dimezzamento della produzione e 1700 licenziamenti in Italia. In particolare sarà chiuso l'impianto di Cerreto Desi vicino ad Ancona. Massima attenzione sull'avvertenza è stata dichiarata dal Ministero delle Imprese. Al via da Vienna alla 70ª edizione di Eurovision, oggi i primi 15 paesi in gara oltre a Italia e Germania già qualificate per la finale, diretta su Rai 2 Radio 2. E siamo allo sport calcio, il Napoli cade in casa con il Bologna, al Maradona finisce 3-2 per i rossoblù che vincono grazie a un gol nel recupero di Rowe. Gli azzurri restano secondi, avranno bisogno di 3 punti nelle prossime sfide con Pisa e Udinese per la matematica qualificazione alla Champions League. Per il tennis, agli internazionali, eliminato Flavio Cobolli, oggi negli ottavi il primo a scendere in campo sarà Musetti contro Ruud, quindi nel pomeriggio Sinner affronterà la sorpresa Andrea Pellegrino. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea all'edicola di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7.
0: Rai Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: No, sì, brava.
6: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
7: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
6: Un appuntamento galante?
7: Molto più importante, ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
8: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
9: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

6:10 minuti su Raiso Radio e siamo sempre sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità con Stefano Siani e la parte tecnica, Angelo Torchetti con voi al microfono fino alle 9. Abbiamo ripreso con questa canzone che ci riporta agli anni 80, una canzone che insomma parlava di omofobia, parlava di rivalsa per insomma il protagonista del brano che scappava da casa, ma praticamente in vista della giornata internazionale dell'omofobia, proprio il 17 maggio che si terrà appunto in tutta Italia, però oggi presso la sala del Consiglio regionale del Lazio si terrà proprio una proiezione nazionale di un film, Una storia vera, diretto da Mariano Lamberti, che è un brillante regista teatrale cinematografico. Questo film racconta praticamente la storia di questi due protagonisti, che sono due giovani ventenni, Giulio e Alessio. Un film tra l'altro molto particolare perché è stato girato interamente tra le strade e le piazze di Roma in 2 settimane, come racconta il regista Mario Lamberti. Il film restituisce alla città nella sua luce migliore, e quindi dai fori imperiali al Colosseo, quindi tutti i luoghi iconici della città, tra monumenti e quotidianità, e tra l'altro tutto viene ripreso con un iPhone 15, un budget minimo che non è una limitazione. In realtà questo film è davvero particolare perché è narrato attraverso un linguaggio delle nuove generazioni, quindi dirette live, storie su Instagram, Reels, quelle cose che usano i giovani praticamente per i loro social. E questi dispositivi, come spiega il regista, non sono soltanto strumenti, sono esattamente il filtro attraverso il quale i protagonisti, tra cui c'è Lorenzo Balducci tra gli attori, osservano il mondo e i sentimenti. Quindi un film interessante da vedere. Oggi c'è la proiezione particolare appunto dedicata in occasione del 17 di maggio prossimo, che è la giornata contro l'omofobia. Ma adesso torniamo anche subito al traffico prima di tornare alla musica, perché c'è un incidente sulla 4 a Bergamo, esattamente tra Bergamo e Seriate, e ci sono anche delle code segnalate nell'altra carreggiata, quindi per chi va in direzione di Milano, mentre l'incidente è in direzione di Brescia, e sono code in questo caso per curiosi.

0: ufficio cosa smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: La nuova serie animata per imparare l'inglese divertendosi.
3: Great work.
2: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque. Possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra. A sud, bello.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: Temperature in aumento.
6: Rai Isoradio.

Adriano Celentano con la sua L'emozione non ha voce. Allora, mentre sfumano le note di questo bellissimo brano che abbiamo riascoltato, torniamo al traffico, anche perché insomma piano piano cominciano ad aumentare le notizie. Prima di tutto c'è però l'incidente che ricordo è quello della 4 tra Dalmine e Seriata in direzione di Brescia, coda per incidente tra chilometro 172 e 173, e ci sono anche delle code per curiosi poi nell'incidente invece di Bergamo Seriate, infatti tra Seriate e Bergamo in direzione ovest verso Milano altre code. Poi abbiamo coda di un chilometro sulla 4, c'è anche una coda a tratti tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino, traffico intenso sempre in direzione ovest, sempre sulla 4 tra Capriate e Cavenago, quindi tutto il traffico soprattutto concentrato in questo momento nella zona di Milano. C'è però l'eccezione della diramazione di Roma Sud, quindi siamo praticamente tra Torre Nova e il grande raccordo anulare, un chilometro di coda per la viabilità esterna che non riceve.

0: Eccola qui, Taylor Swift con la sua Opalite, canzone che ci riporta molto vicino, perché praticamente è l'ultima novità di Taylor Swift, che insomma ha inanellato una serie di successi negli ultimi anni incredibili. Allora, torniamo intanto alle notizie, vediamo un po' se ci fossero novità in merito alle segnalazioni già date poco fa. Quindi vi ricordo sicuramente la notizia dell'incidente, quello segnalato per chi va in direzione Brescia sulla A4, quindi siamo tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia al chilometro 173. Abbiamo questo incidente che sta provocando code effettivamente in entrambe le direzioni, quindi abbiamo intanto la coda proprio dovuta all'incidente in direzione Brescia tra Dalmine e Seriate, però ci sono anche dei curiosi che rallentano la circolazione nell'altra carreggiata, quindi praticamente tra Seriate e Bergamo in direzione Milano abbiamo code per curiosi. Per quanto riguarda il resto della viabilità non ci sono al momento novità. Volevo invece ricordare che oggi è il 12 di maggio, e il 12 di maggio è una data insomma che ci fa ripensare ad un personaggio che abbiamo amato tantissimo, e tutta l'Italia l'ho amato perché insomma è stata una cantante sicuramente di grandissimo successo. Stiamo parlando di Mia Martini, tra l'altro sappiamo tutta la storia di Mia Martini. Fu trovata praticamente morta in casa con un arresto cardiaco proprio il 12 maggio di 31 anni fa, quindi nella sua casa di Cardano al Campo, era in provincia di Varese, praticamente quindi l'abbiamo così ricordata perché un pensiero ci voleva per Mia Martini. E adesso pronti per gli aggiornamenti meteo. Ancora con noi il tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno.
1: Grazie di nuovo, buongiorno a tutti voi. Stiamo registrando in queste ore qualche fenomeno sul Triveneto, nevicate sulle aree alpine appunto di Veneto e Trentino Alto Adige, e poi anche qualche pioggia nelle aree pedemontane. Un maltempo che sul Triveneto permarrà nelle ore mattutine, e poi dal pomeriggio la situazione tenderà a migliorare, mentre sul resto del nord abbiamo ampi spazi di sereno, così come al centro e al sud. Al momento cielo generalmente privo di nubi. Sull'area tra Toscana, Umbria e Marche, quindi zone interne appenniniche, potrà esserci qualche pioggia oggi, ma nulla di significativo, saranno fenomeni sporadici. Per il resto invece tempo stabile e soleggiato, con temperature decisamente piacevoli intorno ai 25 gradi. Chiudo con un'occhiata alla giornata di domani, che vedrà un peggioramento al centro e al sud del paese, dove arriveranno delle piogge e anche qualche temporale.
0: D'accordo, ci ritroviamo poco prima delle 10 per un terzo appuntamento dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
4: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
5: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
6: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti, dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi è martedì, Marte in Ariete a 25 gradi. Stiamo con i segni di aria. Gemelli, le idee corrono veloci e trovano finalmente spazio per concretizzarsi. È il momento giusto per dare continuità a ciò che avete iniziato. Un piccolo passo fatto ogni giorno vi porterà molto lontano. Bilancia, oggi avete una straordinaria capacità di chiarire, armonizzare e riportare equilibrio dove c'era distanza. Un dialogo sincero può cambiare il corso di una relazione o sciogliere un nodo che durava da tempo. Acquario, il futuro vi strizza l'occhio. Opportunità interessanti si muovono sul fronte professionale, soprattutto per chi è in cerca di una svolta. Siate pronti a cogliere senza esitazione. Segni di terra, Toro, il gioco di squadra fa la differenza. Oggi vincete quando condividete, quando ascoltate, quando costruite insieme agli altri. Anche un ostacolo diventa più leggero se affrontato con la giusta alleanza. Vergine, qualcosa si muove, anche se non tutto è ancora visibile. I cambiamenti che arrivano hanno lo scopo di liberarvi da ciò che non serve più. Accogliete le novità senza resistenza. Capricorno, Oggi riuscirete a unire razionalità e sensibilità in modo perfetto. È una giornata ideale per prendere decisioni importanti, fare scelte strategiche e osservare con attenzione ciò che vi circonda. E ora linea alla musica, ma restate con noi. Torniamo presto con Viabilità Astrale.

0: di abilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
1: Buona energia. Ripartiamo con i segni di acqua. Cancro. Giornata morbida da vivere senza fretta. Proteggete la vostra serenità, evitando di dare troppo peso ai giudizi esterni. La vostra bussola interiore è più affidabile di qualsiasi consiglio non richiesto. Scorpione, sensibilità e lucidità vi rendono particolarmente incisivi. Oggi cogliete dettagli che sfuggono agli altri e riuscite a muovervi con grande intelligenza emotiva. Pesci, l'immaginazione vola alta e vi regala ispirazioni preziose. Sogni, intuizioni e creatività vi accompagnano per tutta la giornata. Segni di fuoco, Ariete, avete voglia di dire le cose come stanno e fate bene. L'importanza è trovare il tono giusto. Oggi l'assertività può diventare un punto di forza se unita all'ascolto. Leone, l'amore sorride e l'entusiasmo cresce. Le aspettative sono alte e l'energia è quella giusta per vivere emozioni piene e coinvolgenti. Apritevi al bello, senza troppe domande. Sagittario, la luna accende il cuore e rende le emozioni più intense e sincere. È una giornata perfetta per avvicinarsi a chi amate, per mostrare il vostro lato più umano e caloroso. E per oggi ci fermiamo qui. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e che l'universo vi sorrida. Sempre!
0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.

Sanremo 2024 fu sicuramente uno dei brani più ascoltati, più venduti, questo di Mahmood, anche se non vinse quell'edizione, però insomma comunque fu un ottimo successo. Siamo alle 6.42 e andiamo subito agli aggiornamenti che ci portano adesso al nord-est, perché sulla Venezia-Trieste abbiamo delle code. Si tratta di code semplicemente di traffico intenso, ma comunque presenti tra Latisana e 500 metri dopo l'allacciamento con la 28, la Portogruaro-Pordenone in direzione di Venezia. Sul resto della viabilità vediamo le ultimissime novità che riguardano la A8, la Milano-Varese, perché fino a poco fa il traffico era regolare, adesso code a tratti per traffico intenso in direzione Milano tra Castellanza e la 9. Poi sempre nella zona di Milano comunque ci sono le code per chi va in entrambe le direzioni sulla 4, perché ci sono code a tratti tra il raccordo tangenziale est e Viale Certosa verso Torino, verso Milano tra Capriate e Cavenago, e poi anche tra Dalmine e Seriate. C'è invece la coda per incidente in direzione di Brescia, ci sono code tra Seriate e Bergamo, anche nell'altra direzione verso Milano, in questo caso sempre per l'incidente, ma sono code di curiosi. L'incidente è esattamente al chilometro 173 tra Bergamo e Seriate in direzione di Brescia.

0: Ed eccoci pronti per l'appuntamento con l'Autostrade per l'Italia, perché c'è il centro multimediale che è subito collegato con noi per darvi conto di quello che accade in strada. Buongiorno.
1: Buongiorno, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Come ogni mattina, il traffico è in rapido aumento sulla nostra rete per gli spostamenti pendolari, soprattutto in prossimità dei grandi centri urbani. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove a seguito di un incidente si è resa necessaria la chiusura in entrata della stazione di Bergamo a chi viaggia in direzione di Brescia, con il consiglio di utilizzare in questo caso la stazione di Seriate. Per lo stesso motivo si stanno formando code tra Dalmine e Seriate, sempre verso Brescia, ma anche in direzione opposta per curiosi. Rimaniamo sulla 4 per segnalare che per il traffico in aumento si stanno formando code a tratti tra il bivio con la tangenziale est e Viale Certosa, con tempi di percorrenza già di 25 minuti, e tra Capriate e Cavenago in direzione di Milano, ma anche sulla vicina 8 Milano Varese tra Castellanza e il bivio con la 9 dei Laghi, sempre verso Milano. Per lo stesso motivo ci spostiamo sulla diramazione di Roma Sud, dove segnaliamo la presenza di un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare in direzione della capitale. Prima di chiudere vi ricordiamo che in prossimità di un cantiere è importante prestare massima attenzione alla segnaletica e rispettare sempre i limiti di velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

Eccolo qua Harry Styles con la sua American Girls, un suo ultimo successo che abbiamo ritrovato. Nel frattempo avete sentito quello che sta accadendo sulle strade, quindi tutte le notizie che a quest'ora, come di solito capita, aumentano infatti le segnalazioni anche per quanto riguarda poi altri luoghi come le tangenziali, che sono ovviamente intasate di traffico. A quest'ora comincia naturalmente a muoversi il traffico cittadino, per esempio anche sulla tangenziale est di Milano, così come la ovest abbiamo già le prime code di traffico intenso, ma ci sono code anche sulla 4, un tratto che è proprio al nord-est, quindi parliamo dell'ultimo tratto della 4, la Venezia-Trieste, quindi code tra Latissane, 500 metri dopo la 28, Portogallo-Pordenone, in direzione di Venezia. Dove va?

Tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti Iran, intesa lontana, Trump, il cessate il fuoco è moribondo, svolta a Bruxelles, cade il veto ungherese, arrivano le sanzioni contro i coloni israeliani violenti, ira di Tel Aviv. Antivirus, completato lo sbarco, la nave focolaio lascia Tenerife in quarantena, obbligatoria 2 italiani. Il ministro della salute Schillaci firma una circolare, massima attenzione ma nessun pericolo. 4 minorenni e un maggiorenne fermati a Taranto per l'uccisione di Bakary Sakho da un giovane di 15 anni, colpi mortali contro il bracciante del Mali, aggredito a calci e pugni mentre andava a lavoro. Tennis, agli internazionali fuori Cobolli, oggi gli ottavi per Musetti, Dardi e Sinner contro la sorpresa Pellegrino. Calcio, Napoli battuto in casa dal Bologna, ciclismo riparte da Catanzaro, il Giro.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Per principiare dal principio, è una notte di primavera.
5: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
6: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
11: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Siamo entrati nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni per cogliere le ricchezze di questo lungo discorso di Gesù ai discepoli in quell'ultima cena. Siamo arrivati al punto nel quale Gesù, ovviamente, prima di lasciarli, dice loro che non li lascerà orfani, che manderà il suo spirito. E dice: guardate che io vado al Padre per mandare su di voi il suo spirito, perché vi guidi alla verità tutta intera. E dice al versetto 12 del capitolo 16: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà lui, lo spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Ecco, questo passo suscita molti, molti pensieri, però io ne vorrei sottolineare uno, che mette in guardia coloro che pensano di sapere già tutto. I saputoni, o lasciatemi anche dire, tanti si chiedono più sapienti del Padre Eterno, sanno già tutto. No, noi che ascoltiamo il Vangelo ogni mattina capiamo invece che dobbiamo progredire nella conoscenza della verità. Non capiamo tutto subito, capiremo via via. Ecco perché, mentre io sostengo che è importante amare già da ora, man mano invece capiremo. A volte bisogna amare anche senza capire tutto. E il Signore, se noi continuiamo ad ascoltare il Vangelo, come facciamo ogni mattina, capiremo sempre di più il senso della vita, il senso della parola di Dio, il senso appunto della saggezza e della sapienza di Dio stesso. Ecco perché siamo in continuo cammino, in ascolto continuo, con la discepolanza continua, ma con una costante, il filo rosso dell'amore. Amiamo sempre più e capiremo il Vangelo sempre più profondamente, e si allargherà la pace nel mondo. Buona giornata a tutti.
10: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.
0: dove vanno le nuvole.
12: Ed eccoci anche all'appuntamento di Rai Meteo, previsto come sempre dopo il Vangelo sulla strada. Dove vanno le nuvole? Oggi ce lo dice Luca Ciceroni, che è in studio. Buongiorno Luca, ben arrivato.
13: Angelo, buongiorno. Buongiorno a tutti coloro che sono per strada in questo momento, coloro che si sono svegliati da poco, fanno colazione. Di nubi ce ne sono, soprattutto sul nord-est, anche se poi nel pomeriggio la situazione migliorerà un po' su tutta l'Italia. Al momento abbiamo il Trentino Alto Adige con molte nubi e piogge. Tra l'altro ci sono anche dei temporali sul Trentino al confine con il Veneto, e piove a Trento, piove a Bolzano, ma anche in Friuli Venezia Giulia ci sono dei forti temporali, in particolare nella zona di Udine, ma anche a Pordenone piove. E queste nuvole si sposteranno rapidamente verso la Slovenia, e quindi da mezzogiorno in poi,
12: quindi vanno via da noi, dall'Italia.
13: Vanno via. Quindi oggi pomeriggio avremo un bel sole. Certo, al nord le temperature nord-est rimangono un po' freschette, siamo sui 16-17 gradi. Nord-ovest invece già è migliorata la situazione. Sul Piemonte, su Torino c'è un bel sole, su Genova c'è un bel sole, sul Levante Ligure una maggiore nuvolosità. Al centro Italia tempo buono, abbiamo già 20 gradi a Pescara, 17 a Roma, e Firenze 18, quindi tempo decisamente buono. Nel pomeriggio qualche velatura la ritroveremo, velature innocue però, mentre al sud oramai è quasi estate. In Sicilia oggi 30 gradi sono previsti tra Catania e Siracusa, al momento ne abbiamo 19 a Palermo e anche a Napoli, e temperature quindi in aumento al sud, stazionari al centro, in calo al nord-est a causa di questa perturbazione, con dei temporali.
12: Comunque, mi pare di capire che in questa metà di maggio siamo ancora in un periodo di variabilità, no? Non è una stabilizzazione dell'estate, insomma, no?
13: Sì, no, ancora stabilità, no? Anche perché sul finire della settimana ci sarà un'eruzione di aria fredda tra venerdì e sabato. Sabato sarà una giornata piuttosto fresca, ecco, non volevo rovinare il weekend. Speriamo che i modelli sbaglino e che arrivi un giorno prima.
12: L'importante è che non piova, però, no?
13: Esatto, dovrebbe, a seconda delle zone. Domenica è compenso, bello.
12: Avremo modo di riparlarne comunque, tanto ci vedremo praticamente quotidianamente qui su Raizo Radio. Poi, tra l'altro, più tardi c'è anche l'appuntamento sempre di Rai Meteo giorno per giorno con Miriam Pezzali oggi.
13: Esattamente.
12: Va benissimo, grazie Luca Ciceroni e buona giornata.
13: Buona giornata.
14: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
16: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
15: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
16: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su Rai Play Sound o scarica l'app.
17: Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
18: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.

Eccoli qua i Coldplay con la loro Viva la Vida. E adesso, dopo che Luca Ciceroni ci ha informato sulla situazione meteo che abbiamo sull'Italia nella giornata di oggi, anche con un piccolo sguardo al weekend, andiamo adesso all'attualità del traffico, perché a quest'ora ci sono tante notizie. Quindi partiamo intanto da Roma questa volta, visto che si sono formate code di traffico congestionato sul tratto urbano della 24 tra Fine Complanare e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Già sono 3 km di coda, ce ne sono anche altri due sulla Complanare, sempre in direzione della tangenziale. Resiste la coda ancora della diramazione di Roma Sud, quindi da Torrenova il grande raccordo anulare, 1 km di coda per la viabilità esterna che non riceve. Dalla tangenziale di Roma andiamo anche alla tangenziale di Napoli, perché qui abbiamo delle code tra Vomero e Camaldoli verso est, code anche in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli, tra Doganelle e Corso Malta sempre in direzione di Pozzuoli, traffico molto intenso e in coda. Per quanto riguarda invece il nord, tutte le notizie sono concentrate in Lombardia, quindi partiamo dalla 1, già nel primo tratto della 1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest verso nord abbiamo code e tratti per traffico intenso. Ci sono anche code e tratti tra Pero e Sesto San Giovanni sulla 4 in direzione Brescia verso Torino tra raccordo tangenziale est e Viale Certosa. Altre code e tratti tra Trezzo ed Agrate in direzione di Milano sono sempre di traffico intenso, e poi c'è l'incidente ancora con code tra l'altro aumentate adesso a 2 km tra Almine e Seriate in direzione Brescia, sempre code per curiosi nell'altra carreggiata tra Seriate e Bergamo. E poi c'è anche la 8, anche qui abbiamo le code tra Castellanza e la 9 Renate Chiasso in direzione di Milano.

Eccolo qua, Samurai J con la sua ossessione. Intanto tra pochissimo avremo la canzone che ascolteremo, che è di Paul McCartney ed è una novità, ne parleremo tra poco perché voglio commentarla questa canzone, ma intanto ascoltiamocela, si intitola Home to Us. Tra l'altro non canta da solo, ma è il primo duetto effettivamente fatto con il suo amico Ringo Starr.

Ascoltando il testo di questa canzone di Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us, ci fa subito pensare alle strade dei quartieri periferici di Liverpool dove sono cresciuti i due ex Beatle, quindi praticamente una riflessione sulle radici dei due personaggi in questione, quindi Ringo Starr e Paul McCartney, e quindi praticamente apprezzano comunque, nonostante la durezza della vita vissuta nei quartieri popolari nella loro gioventù, insomma, quei luoghi rappresentano comunque la loro vera casa, quindi Home to Us, e quindi questo è il titolo poi della canzone, che tra l'altro è il primo duetto effettivo cantato in varie due strofe dalle due voci di Paul McCartney e Ringo Starr, che hanno comunque suonato e si sono esibiti ovviamente insieme ai Beatles per anni, ma scambiarsi frasi della stessa canzone praticamente non era mai successo, quindi un brano storico perché è il primo duetto ufficiale in cui i due Beatles cantano insieme alternandosi, ed è estratto dal suo ultimo album, l'album di Paul McCartney, in uscita per il 29 di maggio 2026. L'album si intitolerà The Boys of Dungeon Lane.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a istrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: Rai su Radio.

0: Eccolo qua, questo è Bob Sinclair con Chiesa, quindi I Can Wait, il brano che ci riporta agli anni 80, perché è una cover di quel periodo. I New Shoes, quei gruppi che fanno un successo enorme e poi spariscono.
1: Sì, è vero, no?
0: Le meteore.
1: Diciamo però, che questa è la teoria, vi rivelo un tecnicismo, si chiama non se butta niente, nel senso che proprio la tecnica è quella lì. Ci sono dei periodi, e in realtà questo è un periodo abbastanza che si sta allungando, in cui stiamo recuperando tutto. Ecco, io mi aspetto che si recuperi anche, non so, denaro, ecco, qualcosa di denaro
0: prima o poi succederà, ecco,
1: e poi abbiamo recuperato tutti, anche i tipini fini, ecco,
0: già solo per il nome
1: andatevi a sentire anche i tipini fini, perché
0: e anche gli iscritti politici
1: e perché i volpini volanti che ti hanno fatto, quindi insomma ci manca davvero che recuperiamo anche questi e poi li abbiamo, perché insomma in effetti è un po' siamo in un periodo in cui si consuma troppo al mondo contemporaneo, quindi veramente la teoria del non se butta niente è in qualche modo in sintonia con la voglia di salvaguardare il nostro vecchio pianeta,
0: riciclare.
1: Quindi I Can Wait fu sì un successivo in discoteca, ma niente di che, e invece è diventata una bella cosa, quindi veramente anche i fiori possono nascere anche tra il cemento, ecco. Ma ti è piaciuta
0: a volte
1: questa...
0: nascono addirittura gli alberi, ecco, nel cemento,
1: non ti dico da dove possono nascere, vengono qualche insomma ovunque, di conseguenza ripeto, anche canzoni che sono state mediocre possono essere rimesse, un buon producer le rimette a posto, e quindi in carenza forse di creatività, di cose nuove, si ricicla tutto, ecco.
0: Esatto.
1: Però, insomma, basta farlo con dignità.
0: Io non riciclo invece le notizie di traffico, queste sono autentiche, nuove. Poi magari si ripetono nel corso
1: assomigliano,
0: ma sono sempre nuove,
1: certo.
0: E fresche. Per esempio sulla 11 tra Montecatini Terme e Pistoia verso Firenze già abbiamo dei rallentamenti, in questo caso di solito per traffico intenso, ma oggi c'è anche un mezzo fermo in avaria. Poi Bologna con le code a tratti tra Bologna Fiera, Bologna Borgo Panigale e Bologna Fiera in direzione di Ancona. Quando

0: Oggi il 12 di maggio, Gian Maurizio, oggi è una giornata, come sempre spessissimo capita, sì, quasi tutti i giorni, di avere questa giornata mondiale, quindi mm-hmm, oggi dedicata.
1: Alcune, sì, alcune sono insolite, no? Troviamo, sì, delle giornate, non so, la giornata mondiale del ravanello rosa o del ravanello albino, e invece poi ci sono quelle serie che, sì, ho condivise, e in questo caso diciamo che è una, perché ce ne dimentichiamo di questa categoria di lavoratori, li abbiamo osannati, ecco,
0: durante
1: in questi,
0: il COVID.
1: Ecco, in questi giorni, ecco, si parla di questo nuovo virus, eccetera, e noi quindi, come sentiamo parlare di virus, anche se abbiamo cercato di dimenticare quegli anni, però ci prende male, perché ovviamente, insomma, ci ricordiamo,
0: ricominciamo un'altra volta,
1: no, basta.
0: Anche basta,
1: abbiamo scherzato, però ecco, la categoria degli infermieri sono stati eroi, eccetera, per poi essere, non dico dimenticati, ma noi siamo fatti un po' così, cioè, cose, succede nello sport, succede in tutte le cose, siamo un popolo che si entusiasma, fa il tifo e poi si dimentica,
0: poi,
1: e guarda altro.
0: A volte gli infermieri vengono rappresentati dalla cinematografia in maniera un po' cattivella, sì, ecco, oppure anche un po',
1: beh,
0: sexy,
1: no, devo dire la verità, ecco, devo dire la verità, nel caso delle infermiere c'è tutta una filmografia, mi vengono in mente almeno due, tre attrici, attricione,
0: Edvige,
1: ecco, che hanno vestito con molto, con orgoglio, hanno vestito e svestito i panni dell'infermiera, capito? Però in realtà questi erano luoghi comuni,
0: certo,
1: da cine, no, da commedia all'italiana.
0: Esatto.
1: Ecco,
0: invece a proposito di infermieri eroi, c'è, cioè, sì, per esempio un film del 1996 che è Il paziente inglese, dove una splendida Juliette Binoche interpreta un'infermiera della Croce Rossa che assiste, sì, a un uomo gravemente ossionato durante la Seconda Guerra Mondiale, un ruolo che le è valso l'Oscar, quindi
1: assolutamente,
0: una vera e propria eroina del suo campo.
1: È vero, è vero. Quindi sono davvero, senza false ironie e giochi, ecco, vogliamo davvero mandare un pensiero a tutti quelli che lavorano infermieri nelle grandi strutture, ma anche in quelle più piccole, ecco, pensiamo a quelli che lo fanno nelle RSA, che non è un lavoro,
0: non è
1: secco,
0: facile, no?
1: Chiunque abbia avuto o ha dei parenti molto anziani, ecco, pensiamo a tutte quelle persone che assistono ai nostri cari, ecco, ci vuole, oltre che è una vocazione, oserei dire, se uno lo fa bene, un lavoro di quelli che uno fa per vocazione, a prescindere da quanto alza a fine mese, ecco.
0: Ecco, c'è per esempio un'ascoltatrice, attrice, sì, Maria, che ci manda un messaggio, dice: mi ricordo di un'infermiera stupenda nella Donna di Paglia, un altro film evidentemente, sì, che lei ricorda. Fabio dice: buongiorno Isoradio, esatto, gli infermieri e non solo, piccoli negozi alimentari che consegnavano a casa dimenticati, non ho capito questo messaggio che vuol dire, ma insomma comunque è sicuramente un messaggio di vicinanza, ecco, comunque,
1: e poi, ecco,
0: agli infermieri.
1: Pensiamo a tutti quelli volontari che operano in zone di guerra, no? E ieri come oggi, insomma, che spesso perdono la vita perché lavorano in situazioni di guerra, per quanto ci siano delle convenzioni internazionali, ma c'è chi spara addosso, come si vuol dire, anche alla Croce Rossa, quindi insomma è un mestiere che così dentro ha tante componenti, tutte
0: delicato, che poi ci vuole una certa predisposizione, no? Come per certi mestieri che si scelgono, non dico per vocazione, ma insomma
1: no, se non lo ami non lo fai, esatto, ecco, insomma non c'è niente da fare, perché sono cose che a prescindere, ripeto, dal fatto che sia un lavoro come un altro, però devi avere una dose di, di grande volontà, ecco, e di predisposizione.
0: Allora, tra poco l'appuntamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, poi a seguire ci sarà anche quello con Rai News 24, quindi in diretta video, contemporanea con la radio, ma adesso ci sono i Black Moods con una novità, si chiama Time Bomb.

0: rock dei Black Moods con questa canzone a titolo Time Bomb, un titolo uguale era quello di Tom Jones che cantava appunto Time Bomb, ma era tutt'altra canzone. Adesso è il momento del centro multimediale di Autostrade per l'Italia, andiamo a riepilogare la situazione traffico e viabilità. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Apriamo questo collegamento con la 4 Milano-Brescia, dove è momentaneamente bloccato il traffico tra Bergamo e Seriate per chi è in viaggio verso Brescia per il recupero di un mezzo pesante coinvolto in un incidente all'altezza del chilometro 173. Consigliamo a chi è in viaggio verso Brescia di uscire a Bergamo, percorrere la statale 671 e rientrare in autostrada a Seriate. Al momento sull'incidente il traffico è bloccato appunto con 4 km di coda, chiusa inoltre l'entrata di Bergamo verso Brescia, in alternativa sempre consigliata l'entrata di Seriate. In direzione opposta per i curiosi segnaliamo incolonnamenti tra Seriate e Bergamo e per il traffico intenso rileviamo tempi di percorrenza di 40 minuti circa tra Agrate e Viale Certosa verso Torino, traffico intenso in questo tratto anche verso Brescia tra Pero e Sesto San Giovanni con tempi stimati in circa 25 minuti. Ci spostiamo sulla 7 Serravalle Genova per segnalare un chilometro di coda per lavori di ammodernamento tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord verso Milano. Il traffico scorre su una corsia, il tratto si percorre in circa 20 minuti. Sempre lavori la causa degli incolonnamenti sulla A14 Bologna-Taranto in direzione nord verso Bologna. C'è un chilometro di coda rispettivamente tra Pescara Nord e Pineto e un chilometro viene segnalato anche tra Grottammare e Pedaso. Su questo tratto un chilometro di coda anche in direzione sud. I tratti si percorrono in circa 20 minuti e al momento il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una sola corsia, pertanto prestate attenzione alla segnaletica, riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E ancora su questa autostrada per il traffico intenso rileviamo code a tratti tra Panigale e Bologna Fiera in direzione sud verso Bari con tempi stimati in 20 minuti, il doppio rispetto alla media. E concludo con il tratto urbano delle 24 Roma Termo non gestito dalla nostra società, dove ci sono 3 km di coda tra la fine della Complanare e la tangenziale Est per il traffico congestionato verso il centro città. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Iso Radio, musica, news ed infomobilità. Rai Iso Radio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale, networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
3: Tutto Food Fiera Milano, RO 11-14 maggio con Rai Iso Radio.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

0: Ciao Adele, buongiorno ai telespettatori di Rai News 24. Da Isoradio abbiamo subito le notizie di infomobilità. Oggi partiamo dal Milano-Brescia, esattamente dalla 4, quindi tra Dalmine e Seriate, perché qui abbiamo un incidente al chilometro 173, l'incidente esattamente nel tratto Bergamo-Seriate in direzione Brescia. Il traffico è bloccato, al momento ci sono 4 chilometri di coda in direzione di Brescia. Le code sono proprio tra Dalmine e Seriate. Si consiglia di uscire a Bergamo, percorrere la statale 671 e si può rientrare a Seriate sulla A4. Ci sono code per curiosi anche nell'altra carreggiata, ma sulla A4 abbiamo anche un altro incidente questa mattina. Il tratto in questione è invece quello di Sesto San Giovanni Cormano in direzione di Torino. In questo caso l'incidente vede coinvolte due auto. Ci sono anche code ovviamente di traffico intenso sulla A4 in entrambe le direzioni, verso Brescia e verso Torino. Andiamo anche a Genova sulla A7, Genova Bolzaneto Busalla. Abbiamo code di un chilometro per lavori in direzione nord, quindi verso Milano, e poi anche altre code sul tratto della 7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena nell'altra direzione, quindi verso Genova, in questo caso per la viabilità esterna che non assorbe il traffico. Attenzione ad un incidente anche sulla 26, la Genova Gravellona Toce, siamo tra le stazioni di Borgo Manero e Gemme, qui è un'auto coinvolta in direzione sud, e poi abbiamo il traffico di Bologna sulla 14 con code segnalate tra la 1 e Bologna Fiera in direzione di Ancona, sono code di traffico in intenso, e anche un incidente sulla Brennero-Modena tra Chiusa Val Gardena e Bressanone in direzione nord verso il Brennero. Per quanto riguarda la viabilità fiorentina, sulla 1 rallentamenti tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord verso Bologna per materiali dispersi, e poi anche tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna ci sono altri rallentamenti per un mezzo fermo in avaria. Traffico ovviamente intenso e congestionato sul tratto urbano di Roma, e così abbiamo concluso per oggi. Buona giornata da Rai Isoradio.
1: Rai Isoradio.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
1: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.

0: ore 8.
1: GR1.
2: La tregua moribonda, Trump inaccettabile, il piano di Teheran attesa per la visita del capo della Casa Bianca in Cina, Bruxelles sanzione ai coloni violenti, Israele un oltraggio. La tregua finita, droni rossi su Kiev, l'Unione Europea frena sul negoziatore proposto da Putin. Giorgia Meloni riceve Giulia a Palazzo Chigi, rapporto proficuo, vertice di maggioranza sulla legge elettorale, le opposizioni governano nel caos mentre la povertà cresce. Allerta antivirus, aumentano i contagi, in quarantena obbligatoria a due italiani, Schillaci firma una circolare, massima cautela ma nessun pericolo. Violenza inaudita a Taranto, 5 fermati per l'omicidio del bracciante Bakary Sakho, 4 sono minorenni, a sferrare il colpo mortale, un giovane di 15 anni. È successo qualcosa quel giorno. Spunta un'altra intercettazione di Sempio. Secondo la procura di Pavia fa riferimento all'ora del delitto di Garlasco, la difesa non prova nulla. Electrolux si spegne, il colosso svedese degli elettrodomestici annuncia 1700 esuberi e la chiusura di uno stabilimento in provincia di Ancona. I sindacati, sciopero nazionale di 8 ore. Mangiare con gli occhi. La pasticceria iperrealista diventa virale sui social, colori, forme, quando lo stupore visivo si unisce al sapore. Abiti iconici e glamour a Cannes, tutto pronto per la 79esima edizione del festival. Palma d'onore al signore degli anelli, il regista Peter Jackson. Tennis in campo, il derby azzurro, Sinner affronta Pellegrino, fuori Cobolli, calcio Napoli KO con il Bologna, atletica verso il Golden Gala, Algeri 1 i sogni di Mattia Furlani, campione del salto in lungo.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Ragazzi, con questa non entri.
5: Ma no, non vale.
4: Bravo, non vale.
6: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.

0: Con una importante citazione dei Police, Every Breath You Take, abbiamo ascoltato invece Puff Daddy con Faith Evans, I'll Be Missing You, e con questo brano riprendiamo sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità da Raiso Radio. Tra pochissimo l'appuntamento di giorno per giorno, prima però torniamo sulla 4 perché c'è questo incidente che sta provocando non pochi disagi sulla 4 appunto tra Bergamo e Seriate in direzione Brescia, dove il traffico al momento risulta ancora bloccato. Ci sono 5 km di coda in aumento a partire da Dalmine a causa di un camion che è uscito fuori strada al chilometro 173, come conseguenza è chiusa l'entrata di Bergamo in direzione di Brescia. In alternativa è possibile entrare a Seriate, ma sono in corso al momento le operazioni di recupero del mezzo, quindi in alternativa il consiglio che dà Autostrada è quello di uscire a Dalmine, dopo aver percorso la statale 671 si rientra a Seriate. Poi dobbiamo segnalare in carreggiata opposta code per curiosi tra Seriate e Bergamo in direzione Milano. E c'è un'altra notizia importante che sta provocando 4 km di coda sulla Firenze Pisa Livorno. Chi deve arrivare a Firenze incontra questo incidente, ci sono 4 km di coda tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. E adesso è il momento dunque di giorno per giorno.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.
0: E allora eccoci insieme a Miriam Pezzali questa
2: buongiorno.
0: Mattina. Ciao, buongiorno
2: Angelo, Miriam. Buongiorno a chi ci ascolta. Cerchiamo di alleviare un po' l'attesa a questi chilometri di coda, a questi poveri automobilisti. Allora, oggi giorno per giorno se ne va a Udine, dove il sole è sorto alle 5.38, tramonterà alle 20.28, 15 le ore complessive di luce, la luna è nella fase calante. Ottima la qualità dell'aria in città, mentre per quanto riguarda i pollini i livelli sono medi e a disturbare chi è sensibile, soprattutto tutto le oleacee, orno e frassino. La giornata in città non inizia bene, con molte nubi e piogge, ma migliorerà nel pomeriggio. Fresche le temperature, la massima attesa sarà di 16 gradi, la minima già rilevata è stata di 12, mentre ampliando lo sguardo al resto del paese, al nord sono attese piogge sparse, qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, in rapido però miglioramento già dal pomeriggio. Variabile al centro, con possibili piovaschi sull'Appennino umbro marchigiano, più soleggiato sul resto del paese, in particolare al sud, dove le temperature saranno anche piuttosto calde.
0: E adesso arriviamo al mio spazio preferito, quello della curiosità.
2: Sì, e questa è, devo dire, che ci ha dato particolare soddisfazione. Sì. E come parlavamo, sono quelle notizie curiose, veramente buffe. Qualche tempo fa avevamo parlato del Periton nel New Galles in Australia, che era questa frequenza, questo fischio che è stato per 20
0: Nessuno
2: capiva da dove arrivasse, e la scoperta sensazionale è stata che era un'interferenza del forno a microonde della sala mensa. E allora andiamo a vedere oggi ce ne andiamo nelle remote profondità dell'Oceano Pacifico Meridionale per ripercorrere la storia di un mistero anche qui che ha fatto impazzire scienziati appassionati, il celebre bloop. Celebre per loro, adesso anche per
0: Insomma,
2: noi
0: tipo l'acqua che si muove, bloop,
2: e infatti bloop, è un suono onomatopeico. Stai a sentire, tutto inizia nell'estate del 1997. La rete di idrofoni subacquei dell'agenzia americana NOAA, quella che originariamente era stata posizionata per identificare i sottomarini sovietici e che invece ora viene utilizzata per monitorare le condizioni oceaniche e atmosferiche, la sismicità sottomarina, il rumore dei ghiacci, la popolazione e la migrazione dei mammiferi marini, captò all'improvviso un suono, anche qui, a bassissima frequenza, ma di inaudita, è proprio il caso di dire, potenza. Riuscì a propagarsi per oltre 5.000 chilometri. Un evento eccezionale se consideriamo che i richiami delle balene, che sono quelli tra i più forti in assoluto, si dissolvono
0: Quindi
2: molto
0: non
2: prima.
0: Era un bloopone.
2: Allora, però, stai a sentire, per poterlo analizzare, che hanno fatto i ricercatori? Lo hanno accelerato di 16 volte e ne è uscito fuori un rumore rotondo simile al tonfo di una gigantesca goccia d'acqua, e da qui nasce il suo nome onomatopeico, bloop. Proprio questo. Allora, poiché la traccia ricordava il verso di una creatura vivente, esplosero le teorie più fantasiose legate alla criptozoologia. Si ipotizzò l'attacco di uno squalo preistorico megalodonte, oppure i tentacoli di un kraken, o persino il mitologico Cthulhu, mostruosa entità cosmica creata dallo scrittore Lovecraft, la cui dimora letteraria era proprio vicina alle coordinate del suono. Nessun animale però poteva generare un boato
0: simile. Mancava solo il mostro di Loch Ness, esatto, questa lista.
2: Esatto, ti ho detto le teorie più fantasiose. Ci sono voluti 8 anni. Nel 2005 la scienza, incrociando i dati acustici con le immagini satellitari, svelò il mistero. Il bloop era semplicemente la voce del ghiaccio. Si trattava cioè di un criosisma, ovvero il frastuono sordo e apocalittico generato dalla frottura di un colossale iceberg che sprofondava nel mare, che si era staccato dall'Antartide. Quindi si trattava di un fenomeno naturale che ci ha ricordato un'altra volta quanto la natura, con un semplice blocco di ghiaccio, riesce a stimolare la nostra immaginazione e a trarci in inganno.
0: Hai capito? Beh, chi poteva pensare che erano un iceberg?
2: 8 anni ci hanno messo.
0: Hai capito? Beh, insomma, alla fine ci sono riusciti.
2: Negli altri 20 anni ci hanno messo a scoprire che era il suono del microonde.
0: Cosa molto più banale, tra l'altro. Va bene, andiamo al passato.
2: Allora, l'evento del passato di oggi è strettamente legato al proverbio che abbiamo selezionato, che è legato a sua volta al santo che oggi celebra la Chiesa. Oggi è San Pancrazio e nella cultura popolare è uno dei cosiddetti santi di ghiaccio o santi dell'ultimo freddo. E il proverbio in questione recita così: maggio, per quanto bello, di ghiaccio ne ha in serbo sempre un granello, un po' per San Pancrazio oggi, un po' per San Servazio domani e il resto per San Bonifazio, che è il 14 maggio.
0: Quindi non hanno in comune solo il freddo ma anche la desinenza. Azio.
2: Esatto.
0: Pancrazio,
2: Pazio,
0: Servazio
2: Bonifazio. Allora, noi sappiamo che i proverbi affondano le radici nella tradizione popolare e qui si fa riferimento a un'anomalia del clima, in particolare a un brusco abbassamento delle temperature prima dell'arrivo definitivo della bella stagione. Era un evento meteorologico del passato, studiato, pensa, anche da alcuni alunni di Galileo Galilei, che registrarono il clima diligentemente tra il 1655 e il 1670 per capire l'origine di questa variazione climatica, per la quale fu anche teorizzato che una cintura di asteroidi impedisse ai raggi del sole di penetrare sulla Terra. Ma secondo le antiche osservazioni dei contadini, si dovrebbe verificare annualmente nell'Europa centro-settentrionale in corrispondenza delle date comprese tra l'11 e il 15 maggio, giorni dedicati rispettivamente a San Mamerto, San Pancrazio, San Servazio e San Bonifazio. Da qui la nomina dei santi di ghiaccio, legata quindi a questa credenza popolare che i santi dell'ultimo ghiaccio fossero l'ultimo avamposto del freddo prima del definitivo instaurarsi del caldo e della bella stagione. Ma in effetti la credenza è confermata quest'anno, proprio perché in questa settimana sono in arrivo impulsi di aria fredda da nord, soprattutto per le regioni settentrionali, che porteranno, se non ghiaccio, certamente temperature più fresche, confermando i santi dell'ultimo freddo.
0: I santi Azio.
2: Esatto.
0: Va bene, grazie a Miriam Pezzali, buona giornata.
2: Ciao, a domani.
0: Ciao.
1: Giorno per giorno su Rai Isoradio.

0: notoria la sua passione per il Brasile, in questo caso ce la dimostra con la sua ultima canzone di Gaia, Bossa Nostra questo è il brano. Uno sguardo subito invece all'infomobilità, perché abbiamo tralasciato un po' di notizie. Allora, intanto la coda di Dalmine Seriate, dove c'è il traffico bloccato, è sempre di 5 km in direzione di Brescia. Poi abbiamo anche altre code segnalate in Liguria sulla 7 tra Genova, Bolzanete e Busalla, 1 chilometro di coda per lavori. Ci sono code sulla 7 anche in direzione Genova tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena, code segnalate ancora in Liguria, in questo caso sul tratto della 10 tra Genova Pra e Genova Pegli. Qui è un tamponamento tra due auto in seconda corsia, infatti c'è questo incidente dove abbiamo tra l'altro una coda tra Genova Pra e Genova Pegli di 3 chilometri. Code anche a Bologna, ancora tra Bologna tra la 1 Milano Napoli e Bologna Fiera in direzione di Ancona. Ci sono 2 chilometri di coda per incidente anche sulla Brennero Modena tra chiusa Val Gardena e Bressanone in direzione del Brennero. Attenzione ad un incidente anche sulla Roma Civitavecchia tra Fregene e Roma Fiumicino in direzione di Roma, sulla viabilità di Roma 3 chilometri di coda sul tratto urbano a partire da Fine Comprenare fino alla tangenziale est. Poi abbiamo anche un incidente sulla tangenziale di Napoli, un tamponamento tra 3 auto, il traffico passa su 2 corsie e ci sono code in direzione di Pozzuoli tra Corso Malta e Capo di Monte.
1: E allora, io ero un po' distratto, Angelo, perché dalla mia mail, perché mi è arrivato una mail che io voglio condividere con voi, perché è la classica truffa, e ovviamente una persona con uno spirito critico ma molto basico si rende conto subito che sia una che si tratta di un tentativo di accalappiare, però la voglio condividere perché chissà quante persone, cioè questo ripeto sulla nostra mail aziendale che è anche ha dei filtri eccetera. Allora, buongiorno, non ho altro modo per comunicare con te se non inviarti questa mail.
0: Già tutta questa confidenza
1: è già questo approccio così familiare ma anche un po' formale. Sono disperato, il mio cuore sanguina mentre ti invio questa lettera. E già qui siamo al secolo scorso, insomma, sperando che attiri la tua attenzione. Ti contatto oggi, e qui arriva, diciamo, la parte quella lacrimevole che dovrebbe catturare, no? Perché uno dice: ma com'è possibile che poi uno cada in questo tipo di trappola? In realtà poi succede. Sono il signor Luc Potier. Il nome però, insomma, sembra quello di un film, Luc Potier, nato in Francia, a Trisac, ma per un motivo particolare devo essere stato un avventuriero alla ricerca di non so quale sia il motivo che mi spinge da voi seguente. Vorrei passare attraverso il vostro canale per svolgere attività di beneficenza, e qui comincia a svelarsi, si arriva a parlare di soldi. Si tratta di una donazione che ammonta alla somma, e c'è anche la somma, 1.840.000 euro. Quindi lui ha scelto me,
0: poche pretese,
1: proprio me, perché vuole fare, no, lui vuole fare,
0: vuole dare.
1: Lui vuole fare questa donazione. E qua arriva la parte proprio quella strappalacrime. La mia situazione è tale che non ho moglie. E ancor meno figli, nel senso che uno,
0: se non c'è tanta fantasia però,
1: a cui lasciare questa eredità. Ecco, lui poverino sta da solo, soffro di un male incurabile alla gola per cui sono condannato a morte certa. Ecco, sappiate che ho già versato gran parte del mio denaro ad organizzazioni umanitarie, alcuni funzionari di queste organizzazioni, qui c'è la trappola, lo utilizzano personalmente. Lui che è talmente generoso e si fida talmente del mondo che non è che decide di fare una fondazione, cerca, non so, delle... No, lui le dà direttamente ai funzionari, capito? Non è che dice prende un'associazione di quelle certificate 5 per 1000, che non so, e dà dei soldi. No, prende un funzionario personalmente e dice ti do 1 milione e fai
0: beneficenza
1: a te stesso, probabilmente. Ecco. E per questo motivo vorrei che in modo gentile, però, e per aiutare bambini indigenti, donassero. Qui, vabbè, l'italiano consecutio va un po'.
0: Vabbè, va tradotto con Google Translate.
1: Certo. Hai detto questa eredità per svolgere quest'opera di beneficenza. Se sei d'accordo con me, come fai a essere d'accordo? Desidero ricevere un messaggio di conferma, capito? E qui c'è la cosa, nel senso che tu rispondi, dicevo, minore Luc Potier, dormi sereno, sta tranquillo.
0: L'annuncio della Duna,
1: ecco, magna tranquillo. Ecco, e quindi, insomma, però mi raccomando, ripeto, qui minimamente

0: beneficenza a voi personalmente 1.840.000 euro, ma nemmeno 5 lire, insomma, non rispondete, però ripeto, girano queste cose in rete e scavalcano ogni tipo, perché poi questo è un indirizzo normale, non ci sono Y, non ci sono X, quindi si vede che i filtri non sono entrati in funzione, e questo è il modo, moderni modi per accarappiare, insomma, la fiducia e la buona
1: fede. Devo dire che in altre occasioni sono anche molto più raffinati e scaltri, che no, qui non c'è, un po' più facilmente.
0: Se non altro, qui insomma, non c'è nessuno, questo è abbastanza basico, questo è un truffatore vecchio old style, che non c'è nessun link da
1: un ladro
0: cliccare.
1: Gentiluomo,
0: ecco, però insomma, io in questo weekend ho sentito delle cose terribili, che poi che succede, che quelli più sofisticati riescono a catturare enormi cifre ed entrano proprio nelle aziende, solo che ovviamente un'azienda che viene frodata, e questo ne parlavo anche con alcuni poliziotti del cyber, che quindi si interessano di queste cose, non lo dicono, perché se è una banca, se è un'assicurazione, se è un'azienda che dovrebbe avere dei filtri e viene bucata, non ha nessun interesse a diffondere, certo, la notizia, quindi spesso rimangono impuniti, oppure se ti bloccano, cioè entrano nel sito, ti bloccano gli account, eccetera, sono veri e propri ricatti. Quindi ormai non ci sono più i delinquenti di una volta, quelli che entrano con la pistola in mano dicendo questa è una rapina, la fanno dietro una tastiera. Quindi attenzione a messaggi non beceri e stupidi come questo, che insomma lo capisci lontano miglio, ma quelli un po' più sofisticati.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
5: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il Club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Rai Isoradio.

0: di Olivia Rodrigo, si intitola Drop Dead questo brano. Intanto andiamo sulla 4 perché ci sono ancora ben 5 km di coda, tra l'altro segnalate ancora in aumento anche se il traffico non è più bloccato, anzi adesso è stata aggiornata proprio in questo istante la notizia, le code sono diventate di 6 km, si viaggia soltanto sulla corsia di sorpasso per il camion uscito di strada al chilometro 173, uscita chiusa l'entrata di Bergamo in direzione di Brescia, quindi in alternativa si può entrare a Seriate, si sta recuperando il mezzo incidentato, quindi il consiglio è quello di uscire a Dalmine dove sono formate code e anche dopo aver percorso la statale 671 si può rientrare a Seriate. Invece per chi deve fare lunghi tratti, lunghe percorrenze, consiglio che da autostrada è quello di percorrere la 58 tangenziale esterna di Milano e poi la 35 Brebemi per rientrare in autostrada in A4. E adesso è il momento anche di Jupiter con la sua viabilità astrale.
1: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
2: Buona energia e benvenuti a Viabilità astrale su Isoradio dal vostro Jupiter. Pronti a navigare tra stelle e pianeti, dove il cielo diventa bussola e il tempo si muove al ritmo di universo. Oggi è martedì, Marte in Ariete a 25 gradi. Stiamo con i segni di aria. Gemelli, le idee corrono veloci e trovano finalmente spazio per concretizzarsi. È il momento giusto per dare continuità a ciò che avete iniziato. Un piccolo passo fatto ogni giorno vi porterà molto lontano. Bilancia, oggi avete una straordinaria capacità di chiarire, armonizzare e riportare equilibrio dove c'era distanza. Un dialogo sincero può cambiare il corso di una relazione o sciogliere un nodo che durava da tempo. Acquario, il futuro vi strizza l'occhio, opportunità interessanti si muovono sul fronte professionale, soprattutto per chi è in cerca di una svolta. Siate pronti a cogliere senza esitazione. Segni di terra, Toro, il gioco di squadra fa la differenza. Oggi vincete quando condividete, quando ascoltate, quando costruite insieme agli altri. Anche un ostacolo diventa più leggero se affrontato con la giusta alleanza. Vergine, qualcosa si muove, anche se non tutto è ancora visibile. I cambiamenti che arrivano hanno lo scopo di liberarvi da ciò che non serve più. Accogliete le novità senza resistenza. Capricorno, oggi riuscirete a unire razionalità e sensibilità in modo perfetto. È una giornata ideale per prendere decisioni importanti, fare scelte strategiche e osservare con attenzione ciò che vi circonda. E ora linea alla musica. Ma restate con noi, torniamo presto con Viabilità.

0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.
1: Buona energia. Ripartiamo con i segni di acqua. Cancro. Giornata morbida da vivere senza fretta. Proteggete la vostra serenità, evitando di dare troppo peso ai giudizi esterni. La vostra bussola interiore è più affidabile di qualsiasi consiglio non richiesto. Scorpione, sensibilità e lucidità vi rendono particolarmente incisivi. Oggi cogliete dettagli che sfuggono agli altri e riuscite a muovervi con grande intelligenza emotiva. Pesci, l'immaginazione vola alta e vi regala ispirazioni preziose. Sogni, intuizioni e creatività vi accompagnano per tutta la giornata. Segni di fuoco, Ariete, avete voglia di dire le cose come stanno e fate bene. L'importanza è trovare il tono giusto. Oggi l'assertività può diventare un punto di forza se unita all'ascolto. Leone, l'amore sorride e l'entusiasmo cresce. Le aspettative sono alte e l'energia è quella giusta per vivere emozioni piene e coinvolgenti. Apritevi al bello, senza troppe domande. Sagittario, la luna accende il cuore e rende le emozioni più intense e sincere. È una giornata perfetta per avvicinarsi a chi amate, per mostrare il vostro lato più umano e caloroso. E per oggi ci fermiamo qui. Dal vostro Jupiter, buon inizio settimana e che l'universo vi sorrida. Sempre!
0: Viabilità astrale con Jupiter su Rai Isoradio.

0: Tra poco tornerà il traffico, quindi col collegamento con Autostrade per l'Italia, previsto dopo la prossima canzone. Nel frattempo noi prendiamoci qualche minutino da Maurizio per fare un po' di auguri.
1: Certo,
0: perché oggi, insomma, 12 di maggio compiono gli auguri, compiono gli anni diversi personaggi.
1: Sì, abbiamo puntato alcuni dei più famosi che purtroppo vogliamo ricordare, anche un'occasione per ricordare dei personaggi che non ci sono più, tipo Barbacara, no?
0: Che c'è ancora, però. Barbacara che c'è ancora.
1: Ecco, no, è morto nel 2023.
0: Ah, scusami, sì.
1: Purtroppo, e insomma, è uno dei più delicati, se considerato, non so, alcune atmosfere. Mi viene in mente Dionne Warwick, per dire. Ma anche altri personaggi hanno avuto modo di incrociare la propria arte con lui. Poi la grande Katharine Hepburn, anche questa è un'attrice, un'icona di bellezza e del cinema americano.
0: Anche Umberto Bindi, che avrebbe compiuto oggi 94 anni.
1: Con me parliamo di uno che c'è ancora.
0: Parliamo dei vivi.
1: Ecco, che però, insomma, che è Zeman, ovviamente famoso per i suoi schemi, per le sue. Diciamo, lui era uno di quegli allenatori che dalla provincia è arrivato alla ribalta, quindi mettendo su delle squadrette di provincia che poi diventavano dei punti di riferimento. Una delle cose, ci sono due le cose famose di Zeman, che è un allenatore, quindi le sue frasi ad effetto, e poi il fatto che io non ricordo un'intervista di Zeman senza una sigaretta accesa. Cioè uno di adesso oltretutto si cerca di non
0: di
1: difficilmente
0: non farsi riprendere dalle telecamere,
1: in televisione, no? Se hai una sigaretta accesa te la fanno spegnere, certo. Cioè non si, ma una volta era abbastanza normale, no? E, beh, Zeman, a proposito di questo, insomma, la frase che ho appuntato di Zeman riguarda proprio questo suo vizio e non semmai delle frasi legate al calcio. Lui ebbe a dire: non conto le sigarette che fumo ogni giorno, altrimenti mi innervosirei e fumerei di più.
0: Capito?
1: E quindi questo, poi se vogliamo proprio buttarla sul musicale, era il 12 maggio del 1967 quando Jimi Hendrix usciva con il suo disco d'esordio destinato a lasciare il segno, era Are You Experienced, ovvero il disco che conteneva Foxy Lady, no? Tu pensa se a Jimi Hendrix avessero detto che la sua canzone più famosa sarebbe diventato il simbolo della carta igienica.
0: Pensate,
1: Foxy Lady è un disco incredibile, però se vai per strada e dice uno
0: ormai
1: che
0: nessuno pensa alla canzone di
1: che
0: Jimmy
1: ti viene
0: Hendrix
1: in mente se dico Foxy Lady, cioè due su tre secondo me ti dico la carta
0: pubblicità.
1: E vabbè, cose che capitano,
0: ci vogliamo
1: il giapponese,
0: sì, giapponese, me lo devi dire,
1: qualcuno può pensare che noi al mattino svegliandoci non abbiamo come il nostro pensiero fisso quello di cercare un giapponese che festeggia il compleanno. L'abbiamo trovato anche oggi, classe 73, quindi fate un po' voi calcoli, ormai non gioca più almeno professionalmente a pallone, ha fatto anche l'allenatore, si chiama Takayuki Nishigaya, quindi nome e cognome giapponese perché è giapponese, capito? Ecco fatto.
0: Allora adesso c'è un nome che sembra giapponese ma in realtà non è, Saif, che ci canta Buona Domenica e poi Autostrade per l'Italia.

0: Monica con Safe, adesso pronti per riepilogare la situazione traffico e viabilità, dunque linea centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. La notizia principale ci porta sulla 4 Milano-Brescia. Per un incidente che vede coinvolto un camion all'altezza del chilometro 173 segnaliamo 5 km di coda tra Dalmine e Seriate in direzione di Brescia. Il traffico scorre soltanto in terza corsia. Consigliamo di uscire a Capriate e rientrare in autostrada a Seriate dopo aver percorso la statale 671. Per le lunghe percorrenze invece è consigliato di percorrere la 58 tangenziale esterna di Milano e successivamente la 35 Prebemi per far rientro in A4. E ancora in direzione di Brescia, per il traffico intenso rileviamo tempi di percorrenza di 25 minuti rispetto ai consueti 10 tra Pero e Sesto San Giovanni. Traffico intenso anche in carreggiata opposta verso Torino, con tempi stimati in 50 minuti tra Agrate e Cormano. Circolazione sostenuta sulla 10 Genova Savona in direzione di Genova tra il Bivo per la 26, Genova Gravellona Toce e Genova Pegli, con tempi di percorrenza di 15 minuti, mentre per lavori la coda di un chilometro sulla 7 Serravalle Genova per quanti sono in viaggio verso Milano. Siamo tra Genova Bolzaneto e Busalla, il traffico scorre su una corsia, il tratto si percorre in circa 15 minuti. Lavori ci portano anche sulla 14 Bologna-Taranto in direzione nord verso Bologna, un chilometro tra Pescara Sud e Pescara Ovest con tempi di 15 minuti, un altro chilometro tra Pescara Nord e Pineto, qui il tratto si percorre in 20 minuti, e tra Grottammare e Pedaso un chilometro di coda sia verso Bologna sia in direzione sud verso Bari, anche qui traffico su una corsia e tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Traffico intenso invece per chi viaggia sulla 11 Firenze-Pisa Nord in direzione di Firenze, con tempi di percorrenza di 39 minuti, quasi 40. Siamo tra Monte Catini Terme e il Bivio con la 1 Milano-Napoli. Traffico ancora intenso sulla tratto urbano della 24 Roma-Teramo, dove segnaliamo 3 km di coda per traffico congestionato tra la fine della Complanare e la tangenziale est verso il centro città. Da Autostrade per l'Italia queste le principali segnalazioni. Fate buon viaggio e guidate con prudenza.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
3: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.

0: E allora con i Queen I Was Born to Love You siamo arrivati quasi in fondo alla nostra strada di oggi, ma insomma siamo sulle strade del mattino e poi andremo anche in destinazione pomeriggio e poi verso la sera, perché Isoradio non vi lascia mai 24 ore, cioè, su 24.
1: Cambiano il nostro,
0: è lunga la giornata.
1: Il filo conduttore per noi è sempre lo stesso, esatto. Quello che cambiano sono gli ascoltatori, che sono sempre molti in movimento fisicamente, sì. Ma anche molti invece
0: qualcuno
1: lo sono,
0: che vorrebbe muoversi, ecco, non può perché magari quindi, è in coda, però
1: ci ascolta,
0: prima o poi...
1: oppure quelli che sono a casa che ascoltano Isoradio sentendosi in viaggio, proprio perché hanno questo continuo contatto con un'Italia che si muove. Io volevo dare un comunicato, in realtà mi ha telefonato ieri pomeriggio un artista che si chiama Dario Gambarin, che io ho conosciuto qualche anno fa a Bologna, in una fiera, era una fiera internazionale d'arte contemporanea. Questo artista ha una caratteristica, lui dipinge, solo che non usa il pennello, usa il trattore.
0: Ma pensa te.
1: Ecco, perché praticamente le sue sono sicuramente le opere d'arte più enormi, più grandi che ci sono al mondo. Adesso non so se esistano delle classifiche o un Guinness dei primati, ma Dario Gambarin, che come dice il suo cognome, insomma, è veneto lui, ha realizzato questa sua ultima opera, che è un omaggio a San Francesco. Lui lo ha realizzato in occasione della giornata della terra del 2026, qualche giorno fa, il 22 di aprile, a Castagnaro, quindi siamo in provincia di Verona, ed è un si chiama land art, perché è praticamente arte che si fa sul terreno, un terreno che gli viene ovviamente dato in affittamento, cioè uno ha un appezzamento incolto e gli dice: ok, ci puoi disegnare quello che ti pare. Lui disegna andando avanti e indietro col trattore, e quindi questa sua tela, l'ultima che ha realizzato, è di 27.000 metri
0: questa
1: quadrati.
0: Tela di terra praticamente.
1: Lui ci ha mandato anche, adesso vedremo un pochino anche di metterlo sul nostro Instagram, ci ha mandato anche delle foto, perché è un filmato, perché ovviamente è un'opera d'arte che si può vedere solamente sorvolandola, quindi o con un drone oppure con un aereo, perché bisogna alzarsi da terra e dal cielo.
0: Sì, è talmente grande che non riesce,
1: ecco,
0: a vedere.
1: È suggestivo perché in questo quadro è ovviamente c'è l'effigie di San Francesco a 800 anni dalla sua morte. È un'immagine di pace, umiltà ecologica e armonia con il creato. Quindi questo gigantesco ritratto accompagnato dal Tao e dalla scritta Pax. Dario Gambarin, pittore land artist, che non è la prima cosa che fa, ripeto, usando il trattore, non il pennello. Tra i protagonisti delle sue ultime opere, perché lui ovviamente ha bisogno di, insomma, 30.000 metri quadrati per fare queste cose, ha raffigurato Papa Francesco, Greta Thunberg, Leone XIV, Beethoven, Picasso e Leonardo da Vinci. Lui ha detto: in questo momento così segnato da guerre e crisi ecologiche, l'opera, quindi questo San Francesco, propone un'immagine potente e attuale, universalmente riconosciuta, di pace. Quindi se vi capita andate anche in rete, lo trovate, scrivete Dario Gambarin e c'è questa enorme, quindi questa effigie di San Francesco di 27.000 metri quadrati.
0: Veramente enorme. Allora, Gian Maurizio, noi salutiamo perché arriva Max Locafaro tra poco, come tutti i giorni a quest'ora, e poi ci saranno tutti i vari appuntamenti. Grazie a Serena Mancarella, che si è occupata fin qui della parte tecnica insieme a Stefano Siani, da Angelo Torchetti e da Gian Maurizio Foderaro. A tutti voi una buona giornata, ci lasciamo con l'ultima canzone di Mannarino.

Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra in Medio Oriente è sempre più caldo, il fronte Israele-Hezbollah. Nella notte almeno 6 persone morte e altre 7 sono rimaste ferite in un attacco aereo messo a segno da Israele nel sud del Libano. Ed è stallo diplomatico invece tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump torna a valutare la ripresa di attacchi militari.
3: Sempre più frustrato per come gli iraniani stanno gestendo i negoziati e per il protrarsi della chiusura dello stretto di Hormuz, Donald Trump, secondo CNN, avrebbe incontrato i generali del Pentagono per valutare la ripresa degli attacchi militari. Del resto, il presidente americano afferma che il cessate il fuoco è in agonia dopo che gli iraniani hanno presentato una proposta per un accordo che lui definisce stupida e inaccettabile spazzatura. La mia proposta invece è semplice, dice Trump, basta che gli iraniani dicano no all'atomica e sì alla consegna dell'uranio arricchito. Ad aiutare a sbloccare lo stallo diplomatico potrebbe essere l'incontro giovedì a Pechino fra il capo della Casa Bianca e Xi Jinping, che in quanto principale acquirente del greggio iraniano ha interesse a vedere riaperto lo stretto di Hormuz. E l'Iran, che da Pechino dipende, non a caso si dice d'accordo con la proposta cinese di pace, 4 vaghi punti che si appellano al rispetto del diritto internazionale. Intanto, di fronte alla possibile ripresa dei raid americani, Teheran ricorre come sempre a parole di sfida. Se Washington tornerà a attaccarci, arricchiremo l'uranio al 90%, ovvero la percentuale utile a creare l'arma atomica. Valeria Fraschetti, GR1.
2: Situazione dunque ancora incerta, di stallo che non favorisce i mercati. Da pochi minuti le aperture delle contrattazioni nelle borse europee. Sentiamo allora come sta andando a Piazza Affari, collegandoci in diretta con Milano e con Fabrizio Patti.
4: Sì, l'apertura è negativa, ricordiamo che i mercati vengono dai record di ieri, massimo storico per S&P 500 e il Nasdaq di Wall Street, mentre la borsa di Milano ieri si è posizionata sui valori più alti dal marzo del 2000. Oggi l'avvio vede un netto cambio di rotta, l'indice FTSE MIB di Milano scende in questo momento dell'1,25%, cali simili anche per Francoforte, Londra e Parigi. Torna il pessimismo sulle prospettive di una risoluzione del conflitto in Iran, lo abbiamo sentito, e il petrolio Brent sale in questo momento del 2%, supera i $106.20 al barile. C'è una salita anche del gas, che in questo momento supera i €47 al megawattora, con una crescita del 2,5%. Alle 14.30 uscirà l'atteso dato sull'inflazione negli Stati Uniti. Poco fa è arrivato invece il dato tedesco, l'inflazione in Germania accelera dal 2,7% di marzo al 2,9% di aprile. Intanto continua la stagione delle trimestrali. Banca MPS ha mostrato conti superiori alle attese, ma il titolo scende dell'1,40% in una giornata in cui non ci sono praticamente rialzi sulla borsa italiana. Lì nello studio.
2: La guerra russo-ucraina, tregua finita, tornano in azione i droni. Mosca ha ripreso i bombardamenti attaccando Kiev, causando la morte di una persona nella regione orientale di Dnipropetrovsk. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini. È negativo all'antivirus il paziente del Veneto, uno dei 4 italiani sotto osservazione per l'infezione. L'uomo ha appena effettuato il test, aveva viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto il virus. Sul volo altre 3 connazionali, 2 sono in quarantena obbligatoria. Il ministro della Salute Schillaci ha intanto firmato una circolare, massima attenzione ma nessun pericolo. Sale invece il numero dei passeggeri della Ondius positivi, ultimo caso quello di uno spagnolo asintomatico. La strage di Fidene, siamo alla cronaca, ha confermato in appello l'ergastolo per Claudio Campiti, il 57enne che uccise l'11 dicembre 2022 4 persone durante una riunione di condominio.
5: Giustizia è stata fatta soprattutto per le persone che sono morte.
6: Giustizia è stata fatta. La soddisfazione dei familiari delle vittime e dei sopravvissuti alla lettura della sentenza arrivata dopo 2 ore di camera di consiglio.
7: Conferma la sentenza della Corte d'Assise di Roma in data 16 aprile 2025.
6: Ovvero l'ergastolo per Claudio Campiti, il killer della riunione di condominio. Era l'11 dicembre del 2022 quando, armato di pistola, sottratta al poligono di Tor di Quinto, entrò nel gazebo di un bar nel quartiere Fidene, aprendo facendo il fuoco, uccidendo 4 donne. Me lo aspettavo, ha detto il suo legale Giancarlo Rizzo. Ora attendiamo di leggere le motivazioni. Confermata la condanna a 3 mesi di arresto anche per l'altro imputato, Bruno Ardovini, all'epoca dei fatti presidente del tiro a segno nazionale per omessa custodia dell'arma, una Glock calibro 45 utilizzata da Campiti per compiere la strage. Per il GR1, Gemma Giovannelli.
2: Per lo sport, tennis agli internazionali, 4 italiani in campo per gli ottavi di finale. Il primo sarà alle 11 Musetti contro Ruud, quindi toccherà a Darder di giocare contro Zverev. Non prima delle 15 invece Sinner, che ha liquidato Popirin 6-2-6-0 e affronterà la sorpresa Andrea Pellegrino. Il pugliese proveniente dalle qualificazioni ha superato Tiafoe 7-6-6-1. E per questa edizione ci fermiamo qui. Ora linea a Progetto Benessere, prossimo GR alle 10.
0: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
8: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
9: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

Michael Jackson insieme a Justin Timberlake, Love Never Felt So Good, brano che poi uscì postumo all'epoca, perché in effetti è del 2014. L'Iso Radio Gold in questo momento su Raiso Radio, 10 minuti dopo le 9, dopo l'appuntamento con le informazioni del GR1. Buongiorno, buon martedì 12 maggio da Max Locafaro, in questo momento al microfono Stefano Siani alla parte tecnica ad occuparsi della messa in onda. Salutiamo Angelo Torchetti che insieme a Gian Maurizio Foderaro vi hanno tenuto compagnia e soprattutto aggiornati in merito a ciò che è accaduto nel corso delle prime ore della mattinata. Per quello che mi riguarda, come quasi sempre accade dal lunedì al giovedì, siamo insieme fino a mezzogiorno. Alle 10 saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, avremo nostro graditissimo ospite Piero Chiambretti, e alle 11 saremo da casello a casello con Camilla Ferranti. La condizione del traffico che raccolgo in eredità da parte di Angelo è una condizione di traffico abbastanza intenso, con alcune criticità di cui tornare subito a darvi conto, come per esempio diamo lettura della nota appena aggiornata che riguarda la Milano Brescia. Tra Bergamo e Seriate il traffico è ancora bloccato verso Brescia, con 5 km di coda in aumento a partire da Dalmine a causa di un camion uscito di strada al chilometro 173. Di conseguenza a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia, ma è possibile entrare a Seriate. In carreggiata opposta vengono segnalate code per curiosi tra Seriate e Bergamo verso Milano. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo, ecco, in questo momento si aggiorna la notizia. E allora, consigliano da parte di Autostrade per l'Italia di uscire a Capriate, dove ci sono code, e dopo aver percorso la statale 671 rientrare a Seriate. Per le lunghe percorrenze consigliano invece di percorrere la tangenziale est esterna di Milano e poi la Brebemi, la A35, per rientrare sulla A4. Ancora la A4, altro incidente accaduto tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia al chilometro 131 e 100, e questo anche accaduto nei pressi di un tratto, quello tra Pero e Sesto San Giovanni, interessato da code dovute al traffico intenso, e in questo caso c'è la coda provocata dal medesimo a partire dal chilometro 125. Sulla A12, incidente accaduto all'uscita di Genova Nervi con un camion coinvolto, con conseguente perdita di carico, quindi siate prudenti. Mentre tra Genova Est e Genova Nervi c'è stata una perdita di gasolio, quindi riteniamo che forse proprio il mezzo coinvolto, questo camion, ha disperso il gasolio tra Genova Est e Genova Nervi. Sulla A11 occorrono 40 minuti per percorrere il tratto di 19 km verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1. Concludiamo con la Bologna Taranto, dove c'è un incidente accaduto verso Pescara al chilometro 354 e 200 tra Pineto e Pescara Nord. C'è questo camion in panne che rimane in corsia di sorpasso e c'è la coda provocata dal medesimo già a partire dal chilometro 350. Tra poco aggiorniamo anche la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Daremo spazio ai vostri messaggi, sempre numerosi, al 348 103 1010. Siamo partiti con l'Iso Radio Gold di Michael Jackson e Justin Timberlake dal 2014, quella Love Never Felt So Good. Questo invece è colui, la canzone interpretata da colui che ci rappresenta all'Eurovision Song Contest, e quindi la canzone trionfatrice del Festival di Sanremo, ovvero Sal da Vinci con Per Sempre Sì.

0: sulla runway.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Rai Isoradio.

Bettini, Zero Folli, Farsi Avanti con Madame su Raiso Radio. A beneficio di Marco e di quanti fossero interessati incolonnati sulla A14, beh, sappiate che qui il traffico è intenso nel tratto tra il bivio con la 1 e Bologna Fiera verso Ancona, questo tratto di poco più di 15 km pare che si percorra in 40 minuti. Nella medesima direzione verso sud, tra Pineto e Pescara Nord, è accaduto un incidente al chilometro 354-200. Un camion coinvolto che rimane in panne sulla corsia di sorpasso ed è commotivata la coda di un chilometro, forse anche qualcosa di più. In merito invece alla A4, lo ricordiamo ancora, sulla Milano-Brescia, tra Bergamo e Seriate, traffico bloccato verso Brescia con 5 km di coda in aumento a partire da Dalmine a causa di un camion uscito di strada. Al chilometro 173, di conseguenza, a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia, ma è possibile entrare a Seriate. In carreggiata opposta ci sono code tra Seriate e Bergamo verso Milano. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo e Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Capriate, dove ci sono code, percorrere la statale 671 e rientrare a Seriate. Per le lunghe percorrenze invece consigliano di percorrere la tangenziale est esterna di Milano e poi la Brebemi per poi rientrare sulla A4. Da Bausa, dalla Norvegia, e Willy Peyote ci conducono all'aggiornamento del traffico di Roma.

0: Roma, servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Aggiorniamo le condizioni del traffico a Roma, lo facciamo collegandoci con Roma Servizi per la mobilità. Abbiamo in collegamento Simona Innocenti. Buongiorno Simona.
2: Sì, buongiorno. Traffico intenso sul grande raccordo anulare, in particolare tra Aurelia e Pisana, Roma Fiumicino e Pontina, più avanti tra Appia e Tiburtina in carreggiata esterna. In interna si rallenta invece tra Cassia e Salaria, Nomentana e Tiburtina, e tra Romanina e Appia. In entrata in città traffico intenso anche sul tratto urbano della 24 tra Viale Togliatti e la Tangenziale, sull'Aurelia dal raccordo a Via Aurelia Antica, sulla Flaminia all'altezza di Grotta Rossa e sulla Pontina all'altezza di Tor de' Cenci. Si procede a rilento anche sulla Cassia all'altezza della Giustiniana e in via del Foro Italico in direzione della Salaria. Dalla redazione di Roma Servizi per la mobilità è tutto, linea allo studio.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

Paola Iezzi con Stessa Direzione su Rai Radio. Aggiornando la condizione del traffico sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, giungono notizie che tra l'altro possiamo anche incrociare con le condizioni, o meglio con l'aggiornamento delle condizioni meteo, che tra l'altro aggiorneremo tra poco grazie all'aeronautica militare. Perché? Perché sulla parte nord-est della nostra penisola, e più specificatamente sulla Venezia Trieste, quindi siamo in Veneto, ci sono dei rallentamenti dovuti a forti temporali tra San Stino di Livenza e Latisana, così come anche tra l'allacciamento con la Portogruaro Pordenone e San Stino di Livenza. E quindi tra poco aggiorneremo, grazie alla condizione all'aeronautica militare, la condizione del tempo proprio sulla parte nord-est d'Italia, ma non solo, insomma, ecco. Però nel merito volevamo rammentarvi che appunto sulla A4 ci sono dei rallentamenti a causa di forti temporali, e quindi a tal proposito moderate la velocità e mantenete un'adeguata distanza di sicurezza rispetto a chi vi precede. Giovanotti con Fango e poi aggiorniamo le condizioni del tempo.

lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

straniero senza sottotitoli. Le scale da salire sono scivoli, scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo,

sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente, di non riuscire più

0: puntuali su Raiso Radio, aggiorniamo le condizioni meteo, lo facciamo grazie all'aeronautica militare presente qui con noi in studio, il tenente colonnello Filippo Petrucci, buongiorno.
1: Grazie di nuovo, buongiorno a tutti voi.
0: Dicevamo poco fa, un tempo che comunque a quanto pare in questo momento, tra l'altro proprio attraverso anche l'applicazione di Meteo AM, commentavamo fuori onda che nella zona nord-est in effetti in Veneto sta piovendo davvero tanto e anche tanto forte.
1: Sì, avevamo detto stamattina che avremmo avuto sole quasi ovunque ad eccezione del Triveneto e in particolar modo Friuli Venezia Giulia è il settore più orientale del Veneto, dove c'è questa linea temporalesca che sta dando vita a delle precipitazioni anche intense e abbondanti. Però già nelle prossime ore ci aspettiamo un deciso miglioramento, nella seconda parte della giornata avremo ampi spazi di sereno anche sul nord-est. Sul resto del paese invece il sole è tornato a splendere, ad eccezione dell'Appennino Tosco-Emiliano, dove c'è anche lì qualche locale pioggia, ma nulla veramente di significativo.
0: Ce lo confermano alcuni ascoltatori, esatto, che in questo momento in tempo reale ci hanno mandato il messaggio: è da ieri che piove qui in Toscana.
1: Sì,
0: però, insomma,
1: sì,
0: vabbè.
1: Tra Alta Toscana ed Emilia, sì, però anche lì comunque è destinato a migliorare. E quindi sole che splende sul resto del paese, temperature decisamente piacevoli, e si arriverà ai 24-25 gradi. Domani invece peggiora al centro e al sud, perché il maltempo si sposterà sull'area centro-meridionale del paese, dove arriveranno piogge e anche qualche temporale.
0: Grazie al tenente colonnello Filippo Petrucci dell'Aeronautica Militare.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

Ma stasera, poco più di 7 minuti alle 10, tra poco saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, e tra l'altro avremo nostro graditissimo ospite Piero Chiambretti. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità. È stata istituita la chiusura di un tratto sulla Bistiberine 45 a causa di un incidente avvenuto un chilometro prima di Canili, e il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Strada chiusa in direzione Cesena, uscita obbligatoria a Sansepolcro, percorso alternativo con lo svincolo di Arezzo in direzione Terni, mentre è uscita obbligatoria con inversione di marcia allo svincolo di Bagno di Romagna. Comunque sono attivi i pannelli a messaggio variabile di presegnalazione appunto di questo disagio verso Cesena nella tratta di competenza di Perugia. Invece sulla 4 permangono ancora i disagi legati sulla Milano-Brescia tra Dalmine e Seriate verso Brescia, 5 km di coda a causa di questo camion che è uscito di strada. E ci sono quindi Bergamo, l'entrata di Bergamo verso Brescia è chiusa, ma è possibile entrare a Seriate. Ci sono code anche in direzione opposta tra Seriate e Bergamo verso Milano, e ci sono code anche a Capriate, dove è consigliato uscire e percorrere, questo è il percorso alternativo, quindi uscire a Capriate dove ci sono code, percorrere la statale 671 e rientrare a Seriate, mentre per le lunghe percorrenze consigliano di percorrere la tangenziale est esterna di Milano e poi la Breve Mi per rientrare poi sulla A4. Sulla stessa 4, 45 minuti occorrono per percorrere il tratto tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. I Duran Duran prima e Gali dopo vi accompagnano al segnale orario e poi saremo in viaggio con Elisabetta.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Ore 10.
3: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale. Isoradio.
4: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Rai Isoradio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale, networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
7: Tutto Food, Fiera Milano, RO 1.

0: Chissà quante volte, almeno una volta nella vita, avrete pronunciato la frase: ma chi ti credi di essere? Who do you think you are? Delle Spice Girls, 1997. Cioè, questo brano l'anno prossimo fa 30 anni. Sembra essere scritta ieri. Questa è Legge Radio Gol delle 10. Tra poco saremo in viaggio con Elisabetta Ferracini, con il nostro graditissimo ospite, come annunciato, Piero Chiambretti. Prima però aggiorniamo la condizione della viabilità. Ripartiamo dall'aggiornamento che proviene dalla A4, dove sulla Milano Brescia, tra Dalmine e Seriate verso Brescia, ci sono ancora questi 5 km di coda in aumento a causa di un camion uscito di strada al chilometro 173. Di conseguenza a Bergamo è chiusa l'entrata verso Brescia, ma è possibile entrare a Seriate. In carreggiata opposta vengono segnalate le code tra Seriate e Bergamo verso Milano. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo e Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Capriate, dove ci sono code tra l'altro, percorrere la strada statale 671, rientrare a Seriate. Per le lunghe percorrenze invece consigliano di percorrere la tangenziale est esterna di Milano, poi la A35, la Breve Mi, e per rientrare poi sulla A4. Sulla stessa A4, ma siamo in un tratto non gestito da Autostrade per l'Italia, ricordiamolo, ricordavamo poco fa che sono in corso addirittura forti grandinate sulla Venezia Trieste, quindi a nord-est tra la Tisana e l'allacciamento con la Palmanova Tarvisio. Proseguiamo sulla 12, anche qui non mancano i disagi tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno. C'è una coda dovuta a una perdita di gasolio, che è avvenuto, di carico più che altro, che è avvenuto proprio all'entrata di Genova Nervi, e in effetti c'è la coda che si snoda tra il chilometro 4200 e il chilometro 11500. Concludiamo con il ramo di Casalecchio, dove tra Bologna e Casalecchio e il bivio con la A14 verso quest'ultima, qui questo tratto di 2 km si percorre in 20 minuti.
1: In viaggio.
2: In viaggio con Elisabetta.
3: In viaggio, in viaggio.
0: Viaggio, viaggio.
2: In viaggio. Accendi la radio e viaggia insieme a noi.
0: Bingo bongo. Molto Adriano Celentano. Buongiorno. Molto Celentano.
3: Una bellissima intervista sul Corriere della Muti e parlava, appunto, si citava Celentano. Allora forse mi è rimasto in mente.
0: Mamma mia, ragazzi.
3: E allora buongiorno Max Locaffaro. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Raiso Radio 348-103-1010. Diamo subito il nostro numero telefonico. Lo ricordiamo, ormai lo conoscete tutti. Volete fare qualche domanda a Piero Chiambretti? Ma prima ci sarà un sondaggione flask, no? Come diceva il buon
0: mamma mia,
3: Mike Buongiorno.
0: Super flask,
3: no, perché già
0: imitazione
3: mi avete,
0: di Mike
3: sì,
0: Buongiorno.
3: Mi avete sbloccato il ricordo con le Spice Girls, ma ti rendi conto che il prossimo anno sono 30 anni da quel pezzo?
0: 1997, ti giuro.
3: Che
0: quando
3: è
0: ho
3: così
0: letto,
3: attuale.
0: Detto, esatto,
3: è sempre attuale.
0: Ieri.
3: Sempre attuale. E allora un saluto al di là del vetro al mio team, la parte tecnica Stefano Siani. Salutiamo anche Federico Scoppio, il nostro regista, e anche Sara Lucarini. Allora, 10.07.
0: Dicevamo della giornata mondiale?
3: Lanciamo subito la giornata
0: mondiale, così facciamo
3: così hanno il tempo di chiamare, di mandare messaggi durante il brano. Allora sì, oggi è il 12 maggio ed è la giornata internazionale dell'infermiere, istituita nel 65 per valorizzare il contributo cruciale di questi professionisti nel sistema sanitario e nella società che abbracciamo.
0: Assolutamente, ci ascoltano in tanti, lo sappiamo che avete Isoradio in sottofondo. La data, cioè 12 maggio, commemora la nascita di Florence Nightingale, che nel 1820 appunto è nata come fondatrice, proprio lei è la fondatrice della infermieristica moderna.
3: È un momento per riconoscere il ruolo insostituibile degli infermieri, dall'assistenza ospedaliera a quella territoriale e domiciliare.
0: La giornata mira a sottolineare proprio l'empatia, la competenza e il valore umano, sottolineiamolo, degli infermieri, che sono davvero pilastri essenziali dell'assistenza sanitaria moderna.
3: E allora il sondaggio di oggi vi chiede: qual è la vostra paura medica più assurda? Facciamo un esempio, non so, io ho tante amiche che svengono al prelievo.
0: Addirittura?
3: Assolutamente sì.
0: Tu?
3: No, io lo farei tutti i giorni il prelievo. Io vorrei fare l'ecografia a tutti gli organi.
0: Prevenzione.
3: Io sono una fan della prevenzione, sono felice quando vado appunto a farmi gli screening.
0: Però domanda però questa è la domanda paura, con migliore devo fartela.
3: La paura,
0: tu quando leggi i sintomi su internet, cioè una qualsiasi cosa.
3: Me vengono tutti, li sento tutti. Allora, che io avrei tu, la tua paura più grande qual è?
0: Allora, io avevo paura
3: del
0: delle
3: prelievo,
0: siringhe, del prelievo, però. ormai ampiamente superata, diciamo che un pochino ancora il dentista leggermente, ancora sì, dentista. Un po' ancora.
3: Per cui parliamo anche di
0: ti dico solo che io per la paura sudo talmente tanto che mi porto la maglia di ricambio, mi
3: ma
0: porto.
3: Dai, davvero?
0: Ti giuro, davvero.
3: E allora amici, 348-103, qual è la vostra paura medica più grande? Il prelievo, leggere i sintomi su internet, oppure sentirsi dire dobbiamo rifare l'esame?
0: Mamma mia, già guarda, quella i calori mi vengono.
3: Quella è una frase che non vorremmo mai sentire. Allora ricordiamo 10:25, 10:30, Piero Chiambretti qua ospite con noi, che lancia la terza edizione di Finché la barca va, ma ora tutti a scrivere per il sondaggione. Mi sento un

0: Che ritmo travolgente, questo era Serena Brancale con featuring Levante al mio paese. Uniso novità, bentornati Raiso Radio, in viaggio con Isabetta, più tardi saremo in viaggio con Piero Chiambretti, ma il sondaggione di oggi vi chiedeva, anche perché oggi il 12 maggio si celebra la giornata internazionale delle infermiere, per cui vogliamo dedicare a loro questa giornata, e nel frattempo vi abbiamo chiesto, amici, quali sono le vostre maggiori paure, la paura medica più assurda che avete.
1: Guarda i messaggi che sono arrivati, perché
0: allora, sono molto carini. Allora, messaggi 3, 400, 100,
1: anche sì, simpatici, okay,
0: aspetta, inforco gli occhiali.
1: Vai,
0: gli occhiali, così
1: vai,
0: non
1: vai.
0: Mi confondo, che c'ho una certa. Allora, ecco qua, dobbiamo mettere, allora, Dimitri, la frase, diciamo, quella che detesta sentirsi dire, dobbiamo mettere il cadavere.
1: Ma anche rimettere, ti dirò, ma mettere, ma anche, o rimettere.
0: Mettere, rimettere, ragazzi, io so dei miei amici, mi hanno raccontato delle scene veramente di grande dolore.
1: Stiamo parlando del catetere, quindi dobbiamo mettere e rimettere il catetere, ragazzi.
0: Oppure c'è, chi è lui che manda,
1: allora,
0: che fa la battuta?
1: L'ha fatta, aspetta che ti dico, Maurizio.
0: Maurizio dice, infermiere, mio marito è caduto battendo la testa.
1: Ma è vigile?
0: No, fa il muratore. Questa è proprio una freddura. Vabbè. Poi abbiamo Raffa dice, buongiorno, io ho sempre avuto paura di entrare negli ospedali, ma negli ultimi anni mi hanno tolto due tumori dal collo, ho fatto due infarti e la coliciste, ora non ho più paura di essere salvato.
1: Bravo.
0: PS per Piero, forza Tori, sì, perché Piero Chiambretti è un fan, è un supporter dei Granata. E allora continuate a mandare messaggi al 3 4 8 103 10 10.
1: Ma adesso
0: la paura invece di Max Rocafaro, ricordiamo, è quella del dentista.
1: Sì, ragazzi, ho messo il rumore dell'audio.
0: E la mia paura è quella, dobbiamo rifare gli esami. Molto bene, molto bene. Ma adesso
1: andiamo, va, con andiamo, che cosa?
0: Andiamo al almanacco del giorno stesso.
1: Almanacco.
0: A Monaco.
1: Allora, il sole
0: inizia,
1: è sorto.
0: Inizia tu, che ti piace.
1: Inizio io, perché mi piace ricordare che il sole è sorto alle 5:50 e tramonterà alle 20:18. Le ore di luce solare saranno 14:28.
0: Mentre i santi del giorno sono Santi Nereo e Achilleo e San Pancrazio. Chi facciamo gli auguri?
1: Nereo, mi viene in mente Nero Rocco. Pancrazio,
0: Nereo,
1: sì, dalle mie parti, nel Salento, Pancrazio.
0: Achilleo, che non c'entra niente, Achille Lauro, capito?
1: Il proverbio del giorno è: maggio ortolano, cioè acquoso o piovoso, molta paglia e poco grano. Significa che, insomma, è un antico detto contadino che esprime una previsione negativa sul raccolto del frumento, del grano, in caso di un mese di maggio troppo piovoso o umido.
0: Che peraltro vi stavo ascoltando quando ero sulla Flaminia
1: a nord-est sta piovendo davvero tanto.
0: Piovendo, grandi, anche nei prossimi giorni ci sarà pioggia da noi.
1: Esatto,
0: sì,
1: è giusto. Anche qui.
0: Compiono gli anni oggi, tanti auguri, Rami Malek, un attore statunitense bravissimo, che lui fu il protagonista del film dei Queen,
1: Bohemian Rhapsody.
0: Certo, dove interpretava proprio lui, vinse il premio Oscar.
1: Già.
0: Lui, Freddie Mercury.
1: Sì.
0: Zeman, auguri, l'allenatore, poi Andrew Hohn, l'atleta italiano.
1: E poi la mia modella preferita dell'epoca, lo sai? E di tanti, perché
0: allora,
1: non
0: solo era la tua modella, ma era la nostra icona di tutte le ragazze, noi degli anni 90. Stiamo parlando di Renée Simonsen, questa modella danese. La coppia più bella del mondo erano lei. In quel periodo lei stava con John Taylor, il bassista di Duran Duran. Per cui, niente, per noi era proprio la coppia, quella, veramente la coppia.
1: Ricordiamo poi Burt Bacharach, che è nato proprio il 12 maggio del 1928 e ci ha lasciato proprio 3 anni fa, a febbraio, il compositore statunitense. Così come anche vogliamo ricordare, insomma, colei che è nata oggi nel Mia Martini, che ci ha lasciato nel 95, proprio il 12 maggio del 95 ci ha lasciato in questa data.
0: Al 12 maggio del 67 è stato tenuto dai Pink Floyd il primo concerto rock quadrifonico della storia presso la Queen Elizabeth Hall di Londra. E l'evento, denominato Games of for May, ha segnato un'innovazione tecnologica fondamentale per l'epoca, Max.
1: Già, perché ha introdotto quello che noi adesso chiamiamo surround, così in maniera bella, consueta e normale. All'epoca è stata la prima occasione in cui il surround venne usato dal vivo.
0: Il 12 maggio del 79 Renato Zero è primo in classifica con Il Carrozzone.
2: Bella.

0: È la canzone, il testo, già. Possiamo
1: allora, il 12 maggio del 2000 è stata ufficialmente inaugurata la Tate Modern di Londra, situato nell'ex centrale elettrica di Bankside. Il museo è oggi una delle gallerie d'arte moderna e contemporanea più visitate al mondo.
0: Mentre il 12 maggio del 1990, Scrivimi di Nino Buonocore debutta nella Hit Parade.
2: Scrivimi.
1: Pure qua Canoche, eh?
0: Già.
2: Quando il vento avrà spogliato gli angoli.
0: Gli alberi, non gli angoli.
2: Gli altri. Gli altri sono andati al cinema.
1: Ma tu vuoi restare sola?
2: Ma tu vuoi.
0: Nelle tue cenese, la
1: tua questa è una delle colonne.
2: Poca voglia di parlare allora.
0: Scrivete per il sondaggione.
1: Brava, stanno scrivendo in tantissimi. 12 maggio del 2017, un attacco ransomware coinvolge milioni di computer nel mondo. Maggiormente colpiti i sistemi informatici della sanità inglese, pensate, e la società telefonica spagnola.
0: Mentre il 12 maggio del 2023, Achille Lauro e Rose Villain incidono Fragole.

0: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Rai su Radio.

0: strappami l'anima, tutto scorre, tutto non è un caso, mentre tutto scorre, questo è Negramaro e Giuliano San Giorgio, no, non è un caso che noi abbiamo messo questo pezzo, perché adesso scoprirete la motivazione. Ironico, pungente, imprevedibile, un vero fuoriclasse della comunicazione, dai microfoni radiofonici agli show televisivi diventati cult, attraversato generazioni con il suo stile unico ed inconfondibile. Pensate, il prossimo 30 maggio diventerà maggiorenne, ma con la stessa energia irriverente di sempre. Signore e signori, ai microfoni di In Viaggio con Elisabetta su Rai Zo Radio, diamo il benvenuto a un amico. Buongiorno Piero Chiambretti.
1: Buongiorno, ma stai parlando di me?
2: Buongiorno Piero. Beh sì.
1: Ciao.
0: Cos'è che non
1: sono io?
0: Cos'è che non ti è piaciuto? Dove ho sbagliato? Che lui
2: che diventa maggiorenne.
1: No, in tutto, non sono nulla di tutto questo. Sono il re del nulla, che comunque si differenzia dal non nulla, che è molto peggio.
0: Hai visto che ti abbiamo messo Giuliano, ti ho annunciato sulle note di Tutto Scorre,
1: sì.
0: No?
1: Perché? Sì, perché mi sembra perfetto.
0: Perché come diceva Eraclito,
1: io
0: sono stata io.
1: È proprio merito tuo. Ecco, perfetto, ancora meglio.
0: No, non
1: ancora
0: è vero,
1: meglio,
0: insieme,
1: sì,
0: al mio Max Locafaro, che è qua accanto a me, che ti presento.
2: Eccoci, buongiorno Piero, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. No, un'ottima idea partire con Tutto Scorre, perché
2: grazie.
1: Immagino che voi vi riferiate al programma che sto conducendo su Rete, che scorre sul fiume.
2: Esattamente.
0: È ripartito.
1: Vabbè, va bene, perché molti non lo sanno, quindi abbiamo sottolineato che questo programma è un programma sull'acqua, l'acqua del Tevere, che ci trascina per più di 70 minuti, adesso 60, perché era già concordato che saremmo scesi di 10 minuti, ma attraversiamo 8 ponti ad andare e 8 ponti a tornare, quindi sono 16 ponti. Spero di non finire col programma sotto al ponte, però, perché sarebbe drammatico. Un piccolo Titanic della capitale.
0: Ma no, ma dai, ma non essere così, dai, non è che mica te la devi tirare da solo, scusami. Allora, finché
1: No, ma io sono poco scaramantico, però esorcizzo tutto dicendo sempre tutto.
0: Ma lo sai che mentre noi stiamo parlando, TG2, che ospite c'è il Monsignor Paglia in questo momento live in diretta.
1: Beh, ma noi
0: che
1: è stato il primo, tu
0: sei.
1: Lui è un amuleto nostro, Paglia, perché in tutte le prime edizioni del programma, che è arrivato già alla terza, c'è sempre. E quindi mi fa piacere che poi anche altri lo utilizzino non solo come un sacerdote, un monsignore dal pensiero laterale, ma anche un portafortuna.
2: Pensa Piero che lui conduce il Vangelo sulla strada, che è una rubrica che va in onda su Rai Zo Radio tutte le mattine alle 7:10, dopo l'edizione del GR con le breaking news, c'è proprio il Vangelo sulla strada e lo conduce Monsignor Paglia.
0: Hai capito?
1: Ah, hai capito? Questo non lo sapevo.
0: Se lo sapevi, lo potevi
1: dalla
0: dire.
1: Dalla strada al palco, adesso c'è dalla strada al Vangelo. Allora, questo mi sembra buono.
2: Al sagrato.

0: Piero. Allora dai, ricordiamo questo è il terzo appuntamento. Questa siete in una veste allungata. Il 2 maggio, sabato scorso, è andata in onda la prima puntata. Parliamo di 6 appuntamenti, 70 minuti, adesso tu mi hai detto che saranno 60, di navigazione, che è un viaggio nell'attualità sul fiume che unisce informazione, memoria televisiva, ironia. Ci sono anche degli ospiti fissi, diciamo.
1: La ciurma.
0: Se vuoi posso ricordarli io. Abbiamo Alessandra Ghisleri, che è l'esperta di sondaggi e delle tendenze, Patrick Facciolo, che è osservatore dei linguaggi e della comunicazione, poi Giorgio Dell'Arti, e qua standing ovation, e Claudio Sabelli Fioretti, giornalisti, scrittori, e poi Marco Gregoretti, che cura questa rubrica Macchia Nera.
1: Sì, sono 2 minuti di cronaca nera dove strizziamo un po' l'occhio alla tendenza ormai generalizzata di radio, TV e giornali, per cui per vendere bisogna parlare di cronaca nera. Noi lo facciamo con Macchia Nera, che sono 2 minuti di una notizia, di un grande fatto di cronaca nera, che però forse ha una macchia nera, cioè c'ha una notizia che non è mai stata detta. Quindi lui, che è appunto un giornalista investigativo, scartabellando, scrivendo libri, investigando, ogni volta ci dice una cosetta che non è stata mai detta. C'ho anche la rima.
0: top direi. Vabbè, tu è stato anche DJ, no? DJ speaker telefonico.
2: Certo,
0: Piero?
1: Ho cominciato con la radio, sì.
0: Con la radio e con la TV dei ragazzi, da Napoli, no?
1: Esatto, prima da Torino, dove ho conosciuto te, ho cercato in tutti i modi di fare qualcosa con te, poi ci siamo riusciti in parte,
0: sì,
1: quindi
0: vabbè.
1: Ma poi dopo sono andato a Napoli e ci siamo persi.
0: Però poi ci siamo ritrovati sul Tevere, e questa è una cosa. L'importante è poi ritrovarsi, no?
1: Sì, esatto, bisogna sempre riprovarci ritrovarsi.
0: Senti Piero,
1: è il telefono, telefono, non sono io.
0: Durante le tue interviste mi piace ricordare che ci sono 2 protagonisti ogni volta in puntata. Ce n'è uno all'andata col vento in poppa, si salpa col vento in poppa giustamente, e poi al ritorno, quando arrivi verso l'isola Tiberina, si ritorna controcorrente e lì presenti questo ospite, diciamo, possiamo definirlo un po' al ritorno fuori dagli schemi.
1: Sì, esatto, perfetto. Infatti è così, il programma prevede 2 ospiti con delle caratteristiche che, diciamo, anche lontanamente possono essere uno sulla cresta dell'onda e l'altro, pur essendolo, perché l'onda è quella del fiume, è un personaggio deviante rispetto alla omologazione generale. Infatti la prima puntata diciamo che sulla cresta dell'onda c'era Monsignor Paglia e invece controcorrente c'era Pif. Nella seconda puntata c'è stato Casini e al ritorno c'era il filosofo Bonaga, che molti ricordano per essere stato il fidanzato di Alba Parietti, ma diciamo che è la cosa meno importante della sua carriera di filosofo. Questa settimana abbiamo Mario Tozzi, che è il nostro diciamo ricercatore scientifico di Rai 3, e al ritorno abbiamo un intellettuale che è stato anche direttore della Festa del Cinema di Roma, Antonio Monda, personaggio molto interessante che molti non conoscono, ma potranno avere modo di capire tante cose che hanno trasformato questo signore in una figura centrale nel mondo della comunicazione e più che altro dell'America, perché vive in America, vive a New York.
0: Sono stata a cena io, anzi andai a mangiare da lui a colazione a New York, appunto, con
1: pare
0: mia
1: che
0: mamma.
1: abbia una casa con un salotto frequentato da attori e intellettuali.
0: Pensa, ci sono capitata pure io, che non sono né attrice né intellettuale.
1: Ma era quel salotto o era un altro salotto?
2: No, era quello.
0: Andai con mia mamma, per cui devo dire che entrai dalla porta principale, come dire. Allora, Piero, quando tu intervisti i tuoi ospiti, c'è questa musica che ci piace tantissimo, e visto che sei stato anche DJ chiedo di presentare questo brano. L'hai scelto tu, è una compositrice e pianista ceca che unisce musica classica con influenze moderne, per cui vai.
1: Tieni presente che questo pezzo, che si chiama Simple Life, è un pezzo che io utilizzo come sottofondo durante le domande esistenziali che chiudono le interviste. Ecco perché è un pezzo così magico. Prego, dalla regia.

0: E questo è Simple Life di Daniela Mukuchova. Bentornati Raizo Radio in viaggio con Piero Chiambretti. Piero!
1: Eccoci!
0: Che stavi facendo mentre ascoltavi il brano? Bello. Che facevi mentre ascoltavi il brano?
1: No, lo stavo riascoltando.
0: Bello,
1: con,
0: bellissimo.
1: Con la stessa tensione che lo ascolto quando lo mettiamo in trasmissione. Sono poche note, però toccano il cuore. Questo devo dire, anch'io sono un essere umano. Ecco.
0: Com'è nata l'idea della barca? Tu hai lasciato hai abbandonato momentaneamente gli studi televisivi per navigare su un fiume.
1: Sì.
0: Come mai?
1: Beh, è nata sul fatto che cambiavo azienda, lasciavo Mediaset dopo 15 anni, tornavo a Rai 3 dove avevo cominciato per la strada. Non volevo tornare sulla strada ma rimanere comunque all'aperto. E quindi la barca mi è sembrato un ottimo mezzo di locomozione per essere in parte cinematografico, così citando grandi film sul mare, e nello stesso tempo dimostrando che l'attualità cambia come cambia il fiume, tutto scorre, Pantarei, diceva Eraclito, che proprio è il primo autore di questo programma. Non è più vivo perché avrebbe 2500 anni, ma era molto avanti perché diceva che tutto è molto relativo, quindi anche vivere la vita sarebbe importante per tutti, viverla in modo più leggero, invece tutti si accaniscono quando poi alla fine si muore.
0: Ci riesci a vivere un po' in modo leggero?
1: No, non si può, peggio che mai adesso, anche perché l'uomo, che è l'essere più intelligente, è anche quello più autodistruttivo di tutto quello che si può vedere sul pianeta Terra. Quindi gli animali sono molto più intelligenti degli uomini perché cercano di vivere cacciando e vivendo attraverso le proprie esigenze, ma non quelle di fare la guerra a qualcun altro. E quando si scontrano tra di loro lo fanno solo per la sopravvivenza, mentre invece le guerre non sono fatte per la sopravvivenza, sono fatte per la sopraffazione, che è una cosa diversa.
2: Piero, la tua musica, che tu sapientemente scegli nei tuoi programmi, a sottolineare e accentare quelli che sono gli argomenti, insomma, che fanno da sottofondo queste musiche, sono state anche apprezzate. Questo proprio della pianista Daniela Mukuchova è stata apprezzata da parte di Lia, una nostra fedele ascoltatrice, che dice: bellissima, sembra quasi di scivolare sull'acqua, non sbagli un colpo, non c'è niente da fare.
1: Grazie a questa ascoltatrice, intanto. No, ma infatti è un pezzo molto bello, ma devo dire che tutte le volte che scelgo una musica cerco sempre di creare un'emozione, poi diversa a seconda del contenuto, ma non deve essere mai banale, perché Dio sta nei dettagli. Non sono Dio, ma nei dettagli ci sto.
0: Piero, esatto. È vero che da ragazzo hai lavorato proprio nelle navi da crociera come animatore?
1: Sì, ho fatto solo l'estate, facevo l'animatore, dove ho cercato di cominciare a lavorare di fronte a un pubblico pagante, perché prima si fanno le cose a scuola, poi si fanno all'oratorio, tutto gratis. E essere pagati per far ridere, anche se io non sono un comico, è un'esperienza che è anche traumatica. E sulla nave c'era una complicazione in più, che non potevi mai ripetere una battuta, perché per 15 giorni erano sempre gli stessi.
2: E quindi
1: la difficoltà era quella di trovare sempre battute nuove. Quando poi sono finite le battute nuove, ho avuto un'idea geniale, perché quando dicevo una battuta vecchia, qualcuno si alzava e diceva: l'hai già detta? Allora a un certo punto lo spettacolo era dire solo le battute già dette, per sentire dire dal pubblico: l'hai già detta. Io andavo avanti.
0: Hai trovato questo scamotaggio.
1: E quindi risolvevo la serata dicendo cose già dette.
2: Un genio.
0: Adesso dobbiamo dare la linea alla regia. Tu, durante il tuo programma, fin che la barca va, puoi possibile che dici "Stay with us"?
1: Sì, lo dico spesso, quindi "Stay with us" e ci vediamo tra poco.
0: A tra poco con Piero Chiambretti.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Rai su Radio.
10: Sì, sei a fuoco. Sì, sei luce al lancio, dobbiamo aspettare che arrivi la luce a cavallo. Per adesso la luce è a mulo, siamo vicini al cavallo. Stiamo per consumare un grande capolavoro e non lo sappiamo. C'è molto vento, mi sono fatto mettere della colla sotto la parrucca che porto puntualmente quando delle serate di gala come questa. Speriamo non si stacchi perché il mare è totalmente liscio.
11: 3, 2, 1. Chuck, finché la barca va, prima puntata.
10: Una zanzara.

0: sverato prima lei o il canolo con la ricotta, visto che lei lo sistema ovunque. No, perché se lei continua a menarla col cannolo, Sigmund Freud non aveva capire di dolci siciliani tutto un po'.
1: Fare un grande capolavoro o fare un grande flop, diciamo che non ha differenze, perché quando uno fa la cosa pensa sempre di fare un capolavoro. Non conosco uno che dice adesso faccio un flop. Su quel cavallo quanti erano? Uno, due o tre?
0: No, erano in tre.
1: È molto importante, ma non dovevamo vederlo, dovevamo mettere lo scotch.
2: E questi sono parte degli ingredienti di Finché la barca va. Siamo in diretta telefonica con Piero Chiambretti e bentornati su Raizo Radio. Piero!
3: Sì, eccovi.
2: Beh, bello, eh? Ci piace tanto. Ci facevamo tante risate. Quello è un teaser.
3: Un bignami della prima puntata.
2: Ricordiamo l'appuntamento sabato, prima serata 20, Rai 3. Questo sabato andrà in onda la terza puntata. Abbiamo anche già spoilerato gli ospiti che saranno all'andata.
3: All'andata ci sarà Mario Tozzi, ricercatore scientifico e conduttore di Sapiens. Al ritorno abbiamo scrittore, saggista e anche docente universitario alla New York University, dove ha la cattedra che un tempo era di Martin Scorsese, Antonio Monda.
2: Capisci il livello degli ospiti di Piero Chiambretti?
3: Senti, tutti gratis,
2: tutti gratis, perché ti lega comunque un'amicizia.
4: Senti Piero,
2: poi vuoi mettere andare ospite da Piero Chiambretti? Cioè uno anche de corsa, cioè altro, dovrebbero darti un obolo loro, capito?
4: Una cosa.
3: Sì, certo, infatti, sì, un sacco di botte mi danno.
4: No. Senti Piero, con tutti i dovuti scongiuri, perché sappiamo che sei anche scaramantico, Barbara dice: per Chiambretti, da tifosa a tifoso del Toro, come vedi l'ultima giornata di campionato? Ci sono speranze?
3: Beh, intanto l'ultima puntata di campionato è un derby, qualcuno forse non lo sa, ed è un derby che potrebbe decidere non tanto la sorte del Torino, di cui sono tifoso, ma le sorti future in Champions League della Juventus. Ed è chiaro che da tifoso non solo vorrei vincere la partita, ma permettere anche alla Juve di rimanere, diciamo, in Coppa UEFA o dove cavolo va a sistemarsi se non passa la Champions. Non sarà facile, perché sulla carta sicuramente la Juventus è molto più forte, ma sarà la prima volta dopo tanti mesi che lo stadio riproporrà i tifosi del Torino che per contestare Cairo non sono entrati per mesi. Invece per il derby lo stadio sarà esaurito e buona parte sarà granata.
4: Bello, ci piace. Guarda, anche soltanto a livello sportivo, poi chi si dice sempre no, vinca il migliore, però in questo caso già un colpo d'occhio. Vinca il peggiore in questo caso, il colpo d'occhio comunque è garantito.
2: Piero, rimani ancora un attimo con noi, tanto la riunione di redazione ce l'hai alle 11, giusto?
3: Sì, esatto.
2: No, ma ti libero prima, dai. Allora, rimane con noi Piero Chiambretti ed ora ci colleghiamo con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno via Bergamini.
5: Buongiorno a voi tutti ascoltatori di Isoradio da parte dell'Italonzi. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove è scesa a 2 km la coda per incidente tra Dalmine e Seriate per chi in viaggio verso Brescia. È rimasto coinvolto un camion all'altezza del chilometro 173, il traffico scorre su due corsie ed è chiusa l'entrata di Bergamo sempre verso Brescia. In alternativa si può entrare a Seriate. E ancora su questa autostrada e nella direzione di Brescia, per il traffico intenso rileviamo tempi di percorrenza di 20 minuti circa tra Pero e Milano Est e 25 minuti in carreggiata opposta, quindi verso Torino, nel tratto compreso tra raccordo per la tangenziale est e Viale Certosa. Lavori ci portano sulla 7 Serravalle Genova, dove segnaliamo un chilometro di coda tra Bolzaneto e Busalla verso Milano, con una corsia al transito e tempo stimato in circa 15 minuti. Sulla vicina A12 Genova Sesto Levante, per un furgone in avaria in galleria c'è un chilometro di coda per chi in viaggio verso Livorno tra Genova Est e Genova Nervi. Il tratto si percorre in 20 minuti e il traffico scorre su una corsia che è quella di sorpasso. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove per lavori segnaliamo code in direzione nord di un chilometro tra Pescara Sud e Pescara Nord e fino a Pineto un altro chilometro, e poi sempre in direzione nord 2 chilometri tra Grottammare e Pedaso e un chilometro in direzione opposta verso Bari. Un incidente sempre sulla 14 che vede coinvolte due auto in terza corsia sta causando un chilometro di coda tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona. L'incidente è avvenuto al chilometro 31. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
6: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
7: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
8: Welcome to the European Southern Observatory.
7: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
6: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
9: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
10: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: E questo era Mario Biondi con This Is What You Are, con la tromba del maestro Bosso. Siamo in collegamento telefonico, siamo arrivati quasi alla fine con Piero Chiambretti. Piero, Finché la barca va, terza edizione, ricordiamo, prima serata andremo dalla terza puntata sabato alle ore 20 su Rai 3, 60 minuti di navigazione e tanto altro.
1: Sono qua. Finché la barca va, lasciala andare, ma ricordati di remare, remare.
0: Sempre remare, sempre un po' cauti. Oggi, Piero, è il 12 maggio e si celebra la giornata internazionale dell'infermiere. Abbiamo chiesto per cui ai nostri radioascoltatori qual è la loro paura medica più assurda. Per esempio, Max Locafano, mio compare, per lui è quella del dentista. Per me è quella di, se ti dicono bisogna rifare le analisi. Qual è la paura più grossa, medica, più assurda, più grande che hai tu, Piero?
1: Prelievo del sangue. Prelievo, lago.
0: Io lo sapevo.
1: Il laccio, mamma mia, tiri su la manica, mamma mia, sia fermo e chiuda il pugno, e lì comincia il terrore. Sono svenuto diverse volte.
2: Addirittura.
1: Infatti me lo devono fare da sdraiato. Oh, ma... cioè in piedi o seduto vado giù.
2: Ma perdonami, Piero.
1: È una paura atavica. È nata a 8 anni,
2: sì,
1: quando mi sono ammalato di reumatismi articolari, e tutte le settimane al sabato per un anno mi facevano a casa, perché non potevo uscire, non dovevo prendere aria, l'esame del sangue. Da lì in avanti è stata una tragedia.
2: Ma perdonami, la paura del lago, quindi quando ti fanno, dove mai, ci mancherebbe altro, malauguratamente dovessero farti delle punture, è la stessa paura?
1: Anche la puntura, perché la puntura, oltre, perché erano due punti drammatici, da una parte il prelievo del sangue, dall'altra la cura, che era penicillina, che all'epoca era praticamente cemento armato. Tant'è vero che una sera veniva sempre la portinaia dal piano terra a casa per farmi la puntura. Era talmente solido questa penicillina che mentre mi infilava l'ago esplosa in tutta la stanza, con la siringa attaccata al culo e tutto il resto che girava per la stanza. Da lì in avanti per me è stata la fine. Ho pregato e mi è andato abbastanza bene. Mamma, e fino a oggi non ho avuto grandi interventi.
2: Meno male.
1: Tranne il Covid, che è stato duro. Sì.
2: Già.
0: Assolutamente. Piero, siamo arrivati alla fine, te l'avevo promesso, 10.55, ti lasciamo, ci fa piacere se sarai nuovamente per noi, ti vesti, no, nei panni del DJ, e presenti questo brano che tu hai scelto, che so che è uno dei tuoi brani del cuore.
1: Beh, no, è uno dei brani del momento. Io poi vado a periodi come tutti. In questo momento sono fissato per Paolo Conte, e quindi un pezzo meno conosciuto di tanti altri, ma delle parole che a me piacciono, perché mi ricordano cose che ho vissuto. Quindi questo pezzo si chiama Colleghi dimenticati, è un pezzo che vi regalo e vi saluto. Grazie per la grande così ospitalità e simpatia nei miei confronti, che non merito.
2: Non è vero.
0: Ci amiamo, ti amiamo, Piero Chiambretti, bocca al lupo per tutto. Noi ci sentiamo.
1: Grazie. Ci vediamo presto.
0: Ciao Piero, ciao, buona giornata.
2: Allora, con Paolo Conte, con Colleghi
0: ci salutiamo. Noi ci vediamo domani presenteremo il libro di Paola Perego, A modo mio, 60 verità che ho imparato fino ad oggi. A domani, amici radioascoltatori di Raiso Radio, rimanete con noi.
3: Forse a quest'ora i colleghi scordati li ho già, chiusi nella toilette, a farsi belli, ma che follia.

pietra io affronterò. Con le mani più allegre che avrò. Per raccontare a chi non lo sa.

ma se capita, chissà se capita un po' di giungla anche per me. E loro ascoltano, chissà se ridono e se capiscono il perché. Pochi ambulanti soffrono musica,

0: 11.
1: Rai Isoradio. Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: No, sì! Brava!
3: Sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ovviamente abbassiamo la musica, ma proprio quell'anticchia, giustamente. Ma proprio un tantinello. Ti ringrazio, Serena. Buon viaggio da Max Locafaro, quello che ne rimane in questo momento al microfono. Tra poco saremo da casello a casello. Riprendiamo prima, però, con le notizie riguardanti il traffico sulla 1 tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico verso Bologna. Rallentamenti dovuti al traffico intenso. Mentre in direzione sud, siate prudenti tra Attigliano e Orte verso Roma, al chilometro 480. È accaduto un incidente, un tamponamento tra un camion e un'auto. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Sulla 4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code dovute al traffico intenso, così come tra Capriate e Dalmine, la coda dovuta al traffico intenso. In direzione di Torino ci sono code anche qui tra il bivio con il raccordo per la tangenziale est di Milano e il raccordo per Viale Certosa. Questo qui è la condizione della 4, laddove comunque rimane ancora la coda provocata dall'incidente accaduto tra Dalmine e Seriate verso Brescia. L'incidente è accaduto al chilometro 173 e c'è la coda stimata a partire dal chilometro 170. Sulla A12 tra Genova Est e Genova Nervi verso Livorno, coda provocata da un veicolo fermo in avaria al chilometro 9400. Siate prudenti perché si tratta di un furgone fermo all'interno di una galleria in prima corsia. C'è la coda a partire dal chilometro 4200. Tra l'altro, proprio sia l'uscita che l'entrata di Genova Nervi ci sono dei disagi legati a un incidente avvenuto questa mattina che ha visto coinvolto un camion con perdita di carico. Sulla Bologna-Taranto tra Marotta e Sinigaglia verso Ancona, incidenti al chilometro 194, mentre verso Pescara tra Canosa e il bivio con la 16, qui è accaduto un incidente al chilometro 603 e 600, coinvolti due camion e un'auto. Al momento non ci sono ripercussioni sulla viabilità.
1: Da casello a casello, l'Italia da vivere tutti i giorni, in 60 minuti.
2: 11.05, buongiorno, buona metà mattinata, buongiorno Max Locafaro.
0: Buongiorno, bentornata.
2: Grazie, buongiorno Filomena Vitaliano, buongiorno alla nostra tecnica. Lo ha scritto lui questo cognome, quindi è nostro goto, perciò se sbaglio il cognome non è colpa mia. Serena Mancarella. È giusto?
0: Certo.
2: Ah, sono stata
0: che è ostrogoto, no, perché il cognome di Serena Mancarella.
2: Aveva messo una doppia lettera, tipo una N, capito, rovesciata. Ma io, che sono più intelligente di tutti, io che ho il dono dell'intelletto, io sono qui.
0: Non parlo
2: oggi
0: perché
2: con voi.
0: Non dico
2: l'ho
0: niente.
2: L'ho detto bene.
0: Se no, sembra che io poi diventa offensivo, non ci mancherebbe altro.
2: Ma che
0: massimo
2: cosa?
0: Rispetto.
2: Che cosa? Allora, in questo martedì, che ormai praticamente è iniziata la settimana, quindi abbiamo fatto il lunedì, di solito si arranca perché c'è tutta la settimana davanti, complesso, invece il martedì cominci a pensare, eccoci, piano piano, scavallato il mercoledì, sono il weekend, bel tempo, caldo, e tra pochissimo vi presenterò un ospite piacevolissimo, tra le altre cose le mie stesse origini, quindi soltanto per questo è super piacevole, già qua pronto.
0: Eternano pure lui?
2: No, ma ha un sacco di origini poi, perché dipende in quale corpo si trova.
0: Okay.
2: E soprattutto avremo un collegamento, ricordiamo che la cucina italiana è diventata proprietà immateriale dell'UNESCO e abbiamo la nostra Alessandra Tocci che oggi in una fiera importantissima a Milano che si chiama Italian Food, già ieri ha detto che c'è un sacco di gente, un sacco di espositori, soprattutto stranieri, ma ovviamente anche tanti italiani, e ci racconterà tutte le novità nel primo collegamento che ce l'avremo subito in apertura. Però protagonista per Rai Radio resta sempre la musica, e questo è Dito nella Piaga con Che Fastidio, successone del Festival di Sanremo, 74esima edizione, e anche di Festival parleremo perché stasera c'è l'Eurovision Song Contest e il nostro Salda Vinci rappresenterà l'Italia.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: matta io, ma sono matta io.
1: E lei era Dito della Piaga, vincitrice, secondo me quasi morale, della 76ª edizione del Festival di Sanremo. Straordinaria, questo suo ritmo elettronico pop ci piace. Allora ragazzi, noi veniamo a Milano, abbiamo la fiera, l'Italian Food, dove in collegamento con noi c'è una nostra amica, ma prima sentite.
2: Da casello a casello, speciale Tutto Food.
1: Allora Alessandra Tocci, buongiorno, c'è molta invidia perché buongiorno. Ti trovi in questo super mega fiera internazionale e per noi è già ora quasi quasi di mangiare, quindi siamo molto molto molto invidiosi.
3: Vi porterò del cibo
1: grazie.
3: Cibo.
1: Dunque siamo un cesto, Tutto Food,
3: come Natale, un grande cesto, sì, un carro. Dunque siamo a Tutto Food, 11ª edizione, l'unica manifestazione agroalimentare in Italia di carattere internazionale, sottolineiamo di carattere internazionale perché è importante questo aspetto, soprattutto in questo periodo del mondo, possiamo dire,
1: certo.
3: Dall'11 al 14 a Milano. Networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive finalizzate a mettere l'attenzione sul prodotto, questo è Tutto Food e tanta tanta gente, buyers, coloro che comprano, ma anche tantissimi che raccontano la storia del proprio prodotto. Quest'oggi, tra le 10:30, quindi è iniziato e si concluderà alle 12, c'è un cooking show che si intitola Nuova Era del Senza Glutine. E noi abbiamo preso spunto da questo cooking show, non è facile cucinare per certi tipi di cibi, per raccontare una storia che parte da una vicenda personale, che diventa un premio, che diventa un eco internazionale. Allora noi siamo felicissimi di avere con noi Cesare Di Stefano, AD di Nuvola Zero. Buongiorno,
4: buongiorno.
3: Cesare.
4: Buongiorno a tutti voi, grazie. Buongiorno,
3: ben trovato a Isoradio. Allora, abbiamo detto la manifestazione cooking è senza glutine, quindi ci avviciniamo a questo tipo di alimentazione di chi non può nutrirsi di tutto quello che vorrebbe magari per questioni di salute. Ma che storia c'è dietro? Come nasce la vostra azienda? Nuvola Zero.
4: Nuvola Zero nasce in realtà, come ben dicevi, da un'esperienza personale, quindi da, doveva essere una sorta di cucina personale, non un'attività, quella
3: la
4: che
3: la cucina fatta a casa tua, da tua moglie che cucinava il cibo.
4: Assolutamente, per esempio, problemi personali, io avevo delle allergie, ho sviluppato un'allergia molto seria.
3: Siamo nel 2000, metà degli anni del
4: 2018, quando è nata l'idea. E in poche parole, per combattere quella che era la mia allergia ai lieviti, ho iniziato la mia compagna a cucinare tutta una serie di prodotti da forno senza usare la farina, usando un mix di proteine, fibre e altro, che comunque ci sono 5 brevetti, quindi non
3: ci piace questa tua compagna, ci piace, quindi nasce Nuvola Zero.
4: Sabrina, certo.
3: Sabrina, evviva Sabrina, la
1: tenersi
3: sua capacità
1: la
3: di unire
1: tenersi la stretta.
3: Sabrina, mi suggeriscono, hai ragione Camilla, è molto giù, mi faccio dare le ricette da Sabrina.
4: Assolutamente.
3: E arriviamo ad oggi che la notizia è arrivata sul cellulare intorno alle 8:20,
4: sì,
3: che siete stati premiati,
4: sì,
3: quindi dalla vostra cucina a oggi che cosa è successo?
4: Orgoglio, vai. Orgoglio, siamo stati premiati, abbiamo lanciato primi al mondo la prima pasta zero carboidrati. Infatti si chiama Pasta Zero, è un nostro marchio registrato a livello europeo.
3: Gli potevano però dare il tuo nome?
4: Come?
3: Gli potevano dare il tuo nome?
4: No, ma no, non vogliamo essere
3: autoreferenziali.
4: Pasta Zero è molto...
3: Pasta Zero viene premiata quest'oggi, è la prima pasta al mondo senza carboidrati, lieviti, lattosio, glutine...
4: Che cosa c'è
3: in questa busta con questo disegno di nuvola celeste?
4: C'è una nuvola.
3: Come la cuciniamo questo senza?
4: Noi semplicemente, e dico ora semplicemente, ma in realtà c'è tanto.
3: C'è un lavoro
4: tanto,
3: immenso. Certo, certo.
4: Noi abbiamo bypassato la farina tradizionale con l'unione di una farina composta però da fibre, determinate fibre e determinate proteine, che poi sono quelle che generano i nostri brevetti, eccetera, eccetera. Quindi ci sono non tutte le proteine o tutte le fibre, un tipo particolare di proteine con un tipo particolare di fibre. E questo ha generato un nostro sfarinato, da lì vari prodotti da forno, ma poi abbiamo lanciato la pasta. E realmente è la prima pasta zero carboidrati al mondo.
3: E chi la poteva lanciare se non l'Italia? La
4: certo,
3: prima pasta
4: ed
3: senza...
4: è quello.
3: È quello.
4: Il bello è quello, che ci rende fieri. Proprio quello, ieri l'abbiamo proprio sentito, cioè era tanto personalmente, io da consumatore adesso parlo, prima di tutto proprio da consumatore, che non si vedeva un prodotto partire dall'Italia, unico al mondo, era tanto, da consumatore lo dico.
3: E infatti ti hanno premiato, ti hanno premiato, hai anche un altro premio che andrai a prendere nei prossimi giorni.
4: Sì,
3: puoi dirlo, a Isoradio potete dire tutto.
4: Sì, sono stato premiato, inserito tra i best CEO d'Europa, i tra i 40 best CEO in Europa. Sarà a Madrid, sarà un'occasione internazionale, ci sarà il New York Times, Forbes.
3: Allora, Cesare Di Stefano, AD di Nuvola Zero. Sì. Il simbolo è una nuvoletta molto sottile, molto celeste, molto chiara, la leggerezza. Questo senso che tu ti sei curato, che ti ha curato nel 2017 oggi è diventato una grande impresa e un premio oggi. Ora siamo in conclusione. Sì. Allora, per Raiso Radio, dici però una ricetta che ti faceva la tua compagna quando se l'è inventata.
4: Quella che poi è diventata il color bread. Pane, faceva questa pagnottina al posto del pane. Io avevo un 10-15 pagnottine, quindi pane, e ora è diventato pane zero.
3: E il pane zero. Allora, dalla pagnottina della tua cucina siamo arrivati ad oggi. Allora, la linea torna a Iso Radio, a Camilla e a Max. Ci ritroviamo tra poco.
1: Grazie.

0: esibirsi questa sera, 95.000 biglietti, sembrerebbe tra i favoriti con, non so, tipo 23 milioni di streaming in tutto il mondo. Tutti hanno ripetuto questa canzone, tutti la ballano in tutto il mondo, un successo straordinario. È troppo bello lui quando dice, sai che c'è, però è anche una gavetta che ho fatto per tanti tanti anni, e quindi è un successo che alla fine ha avuto un suo raccolto, perché se no dici, senti, non se ne può più. E sulla base di questo noi diamo il benvenuto ad un grandissimo artista, protagonista di non so quanti TV show, grandissimo imitatore, cabarettista, stand-up comedy pure forse, direi.
1: Sì, certo.
0: Ospite fisso ormai di Fiorello su Radio Rai 2, è con noi oggi Andrea Bellotti. Ciao Andrea.
1: Buongiorno, sai che sono emozionato di essere con te, con voi. Sono molto emozionato e posso dire davvero in questo momento di aver fatto comunque tante trasmissioni, tante cose, mi manca chi l'ha visto. Però chi l'ha visto è
2: meglio
1: sembra...
2: evitare,
0: rimanere seguitissimo, tra l'altro. Ma sai che c'è un sacco, tantissime persone proprio si appassionano su questi casi di sparizione a destra e manca, non
1: vero,
0: so bene perché.
1: È vero, comunque posso dire che arriveranno tanti personaggi per voi.
0: No,
1: e hanno parcheggiato la macchina, infatti non trovavo parcheggio apposta, perché molti personaggi stanno arrivando qua e ci saranno per voi cantanti, personaggi, insomma, del varietà. E credo che sia arrivato qua il mio amico.
0: Chi è?
1: Cristiano Malgioglio.
0: Ecco, vabbè, perché lui sta sempre poi tra le altre cose delle giurie canore e via. Quindi Cristiano, benvenuto, grazie per i soldi.
3: Mamma mia, tesoro, sì. Camilla, veramente sei fantastica. Mamma mia, sono a Vienna, tesoro, anche io, veramente. Ero partito anche io dalla mia isola. Lo posso dire qual è la mia isola?
0: Sì.
3: Si chiama Santo Dominguio, mamma mia. Mamma mia, fantastica, tesoro, non so come mai. Però tesoro, veramente, anch'io ho una canzone per l'Eurosong.
0: Ma
3: veramente.
0: Scusa, ma infatti secondo te, ma che ne pensi di questo Sal Da Vinci
3: mamma
0: questa
3: mia,
0: sera all'Eurovision?
3: Sal, tesoro, veramente, io penso che, non lo so, non ha chance con me.
0: Come Cristiano?
3: Tesoro, io ho più chance di lui, tesoro, perché anche io ho scritto una nuova canzone.
0: Ma anche te ci potevi andare con lui, allora, scusami.
3: Certo,
0: Cristiano.
3: Abbiamo fatto duetti, terzetti. Mamma mia, è fantastico. Però una canzone che non so se hai mai sentito, che si chiama Mi sono innamorato di tuo marito.
0: Sì.
3: L'ho fatta anch'io per l'Eurosong, sono arrivato secondo, anche terzo. Mamma mia. E poi, tesoro, questa mattina una canzone dedicata a te.
0: Davvero?
3: Si chiama Sbucciami.
0: Ah beh, bene, ok. C'ha questo è qualcosa. C'ha un suo perché, per carità.
3: Sì, la canzone che fa Sbucciami. Sì. Frutto fresco tuo bene, sarò. Sì. Veramente. Non so come mai.
0: Questo potrebbe scalare le hit della classifica.
3: Le hit e anche le hot, tesoro, veramente, mamma mia.
0: Soprattutto le hot. E qui noi abbiamo una linea aperta, peraltro, lo diciamo sempre con Locafaro, che c'è proprio una hotline.
3: Mamma
0: di
3: mia.
0: Radio.
3: Tesoro,
0: vuoi
3: Locafaro.
0: Aggregarti?
3: Posso dire una cosa, Locafaro, tesoro. Veramente.
2: Sono qui per questo.
0: È già scoppiato un amore di cui io mi tiro fuori, perché la lascio gestire a loro.
3: Oddio, Locafaro, de guangero se sode come de fregole mature. Mamma mia, veramente. Voglio cantarti. È un cocktail d'amore con te. È un cocktail d'amore con Ghi.
2: Certo.
3: È fantastico.
0: Ma solo io non la conoscevo, questa canzone.
2: Diciamo che ha avuto varie versioni, scritta da Cristiano Malgioglio, cantata da Amanda Lear.
0: Ah, ok, ok.
2: Per
3: Amanda, tesoro, quante volte veramente mi sono incontrato con Amanda a ballare il flamingo, veramente.
0: Ma senti Cristiano, ma hai mai litigato con qualcuno, diciamo, per i diritti di una canzone?
3: Ma
0: che tu
3: certo.
0: Magari hai detto è la tua, ma forse magari è
3: ma io litigo con tutti, tesoro. Io veramente
0: o
3: sono
0: ti
3: una
0: siamo,
3: zia
0: ti
3: pazza,
0: si odia.
3: Tesoro.
0: Okay.
3: Sì, litigo con tutti, ma litigo anche con una mia amica che mi invita sempre ad amici. Questa amica si chiama Maria Di Filippi.
0: Allora, Maria, la facciamo entrare tra un pochino, perché so che ti raggiungeva anche lei. La facciamo entrare tra un po', perché soltanto noi avremo l'esclusiva di Maria da Mediaset a Rai, sappilo, solo qui su Rai Radio, capito? Intanto sentiamoci Stefania Rotolo, proprio perché parlavamo di cocktail d'amore.
3: Stefania, tesoro,
2: veramente. Ha scritto proprio per lei, certo.

0: che stupidi che siamo.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Rai Su Radio. Da casello a casello.
6: Edo, pensavo che dovevi dare qualche notizia di info viabilità. No, no,
7: volendo sì, possiamo aggiornare, certo, come no. Sulla 1 tra Attigliano e Orte verso Roma, incidente accaduto al chilometro 480, questo tamponamento tra un camion e un'auto, che al momento non sta provocando disagio alla circolazione, mentre sulla 4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino ci sono code per traffico intenso. Dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia non ci sono particolari criticità di cui darvi conto, al di là di traffico rallentato sulla statale 100 di Gioia del Colle verso Cellammare.
6: Allora, prima di ritornare poi dal nostro ospite Andrea Bellotti, perché intanto è andato a prendere un'altra sua amica che tra poco arriverà qua, nel frattempo mi stava, cioè ci ho avuto un attimo di silenzio perché mi ha detto che lui è di Montepulciano, ma ho detto però io non bevo, è come dire, non lo so, cioè non saprei bene che cosa inventarmi, però vabbè, questo ci ragionerò, perché nel frattempo ritorniamo dalla nostra Alessandra Tocci a Milano alla Fiera Internazionale del Food.
5: Da casello a casello, speciale tutto food.
6: Eccoci Alessandra, siamo tornati da te, adesso dove ci porti? Dopo la fortuna dei panetti senza glutine, dove andiamo ora?
8: No, vabbè. Carini i panetti, ve ne farò assaggiare qualcuno, molto interessante, quella pagnottella senza.
6: Ecco.
8: Dunque allora, Camilla Ferrante e Max Locafro da Casello a Casello, eccoci qua, stiamo parlando di Tutto Food, questa manifestazione unica nel suo genere in Italia che è giunta all'undicesima edizione. Moltissime presenze straniere, consideriamo l'importanza anche di questo aspetto, perché non è un mondo facile quello con cui viene proposta questa fiera del cibo, che poi è le strade nel mondo, no? Il cibo gira continuamente, ma noi adesso ci focalizziamo su una storia italiana che in qualche modo racconta anche l'inizio della storia del nostro paese. E allora siamo lieti di accogliere con noi Gianluca Pesce, direttore commerciale di Riso Scotti.
9: Buongiorno, buongiorno.
8: Buongiorno, commendatore, cavaliere, dottore, professore.
9: Nessuno, Gianluca.
8: Allora, Gianluca Scotti, un settore fondamentale del nostro paese, abbiamo detto, si inizia con 1860, si forma il nostro paese e voi iniziate a produrre riso commestibile. Una storia che quindi scorre parallela a quella del nostro paese. Quasi quasi mi viene da chiedere a voi, ma com'è questa manifestazione? Cosa racconta del nostro paese questa manifestazione? Voi che il nostro paese dal punto di vista della produzione alimentare lo conoscete da

0: Quando si è formato?
1: Allora partiamo da una data, 1860, che è l'anno di fondazione del Riso Scotti. Noi siamo nati e siamo tuttora a Pavia, quindi dopo 160 anni siamo ancora nella stessa località dove siamo nati. Siamo nati a Pavia perché Pavia è il cuore del territorio pavese, che è poi, diciamo, dove è nato il riso, dove ancora oggi viene coltivato il riso.
0: Le terre d'acqua
1: dove il riso nasce, cresce e viene raccolto, quindi il riso è eccellenza del mondo, perché ricordiamoci che il riso italiano è unico nel mondo ed è l'unico riso idoneo per fare un risotto, quindi è diverso da tutti i risi che vengono coltivati in altri paesi del mondo. Per rispondere alla domanda, è una fiera che in qualche modo fotografa l'evoluzione del consumatore italiano e anche delle aziende italiane. Diciamo che da un mondo che era molto tradizionale, oggi si vede una fiera invece orientata a quello che i consumatori chiedono oggi, che è qualità sicuramente, tradizione altrettanto, però credo con una componente di servizio e di facilità che diventa predominante.
0: Nel 1860 nasce il nostro paese e voi c'eravate. Nel 1931 nasce l'Ente Nazionale Risi, che in Italia serve ancora oggi a tutelare il mondo del riso, perché è fatto d'acqua, è fatto di terra, è fatto di piantagioni attorno e di produzione. Nel 1949 voi c'eravate e usciva Riso Amaro con una magnifica Mangano e con Vittorio Gassman. Tra l'altro nel vostro sito ho visto una bella foto di Mondine, che ho cercato se c'era la Mangano, non era una foto di scena, era una vostra foto di lavoro. Voi c'eravate in tutto questo settore. Adesso che cosa proponete a questo mercato nazionale e internazionale? In una parola, ce lo dica con un prodotto di...
1: Ma noi vogliamo portare il riso, che è un prodotto amato da chiunque, amato da tutti gli italiani e da tutto il mondo, in una modalità più fruibile, quindi una modalità di disponibilità di prodotto che possa essere poi in qualche modo base di preparazione di un piatto combinato. Quindi abbiamo lanciato in questa fiera dei prodotti che sono in caps, sono dei risi precotti a vapore, quindi totalmente naturali, nessun tipo di conservante, colorante, niente di tutto questo, semplicemente precotti a vapore, ed è un prodotto straordinario perché lo prepari in un minuto e poi lo abbini con un po' di creatività, che è quella che gli italiani...
0: Un minuto. E le bustine da quanto sono?
1: Sono delle caps, sono dei bicchieroni, diciamo.
0: Bicchieroni.
1: Mm-hmm. Con dentro circa 200 grammi di riso, vengono scaldati in un minuto, a quel punto li servite nel piatto e abbinati a qualsiasi ingrediente che in qualche modo uno gradisce, quindi
2: da proteine animali, proteine vegetali, verdure. È una genialata.
0: Camilla da studio ci sta dicendo che è una genialata.
3: È
0: un minuto, vero Camilla? Sono d'accordo con te.
3: Ma si sa che ci si mette,
0: Esattamente con questo volevo chiudere, ma è pur vero che nella vostra linea di prodotti c'è anche il risotto che fa alzare le persone la domenica mattina dicendo: stanno cucinando un buon risotto in cucina?
1: Beh, assolutamente sì.
0: E che riso sceglierebbe per un risotto della domenica mattina in Italia?
1: Si definisce, insomma, tra detti e lavori, ma non solo, il re del riso, che è il Cannaroli. Quindi il Cannaroli è assolutamente l'eccellenza non solo del riso in Italia, ma eccellenza del riso nel mondo. Quindi se andate in giro per qualsiasi ristorante in giro per il mondo e trovate un risotto, molto probabilmente trovate un risotto Cannaroli, e mi auguro anche a Marca Scotti.
0: E allora io intanto la ringrazio, la lasciamo alla sua giornata così importante. Abbiamo detto Gianluca Pesce, direttore commerciale di Riso Scotti. Bene, allora buon lavoro, buon viaggio. Anche questo,
1: grazie.
0: È un viaggio il suo. Noi di Soradio di solito auguriamo buon viaggio, le va bene?
1: Assolutamente, buon viaggio anche da parte mia. Grazie.
0: E in linea allo studio.
2: Grazie.

0: il caso di dirlo, drive safe.
1: Chi più di noi, esatto. Guidare in sicurezza.
0: Qui su Raiso Radio, Miles Smith, e con noi invece ospite qua da noi abbiamo Andrea Bellotti. Stavamo dicendo, sai che cosa mi stava dicendo? Che mi vedrebbe bene come Shakira. Non imitarla, mi vede bene però sul palco
2: è
0: come
2: vero.
0: Shakira. Cioè,
2: è
0: capito?
2: Vero, anche Madonna potresti fare.
0: E anche Madonna. Comunque sul palco mi vede. Cosa che invece continuamente è protagonista di tutte le tue imitazioni, del tuo lavoro. Tu hai iniziato facendo tantissime imitazioni.
2: Sì, io ho cominciato quando
0: da bambino.
2: Sì, no, avevo 14 anni. Poi ho cominciato a imitare i professori.
0: Dei professori.
2: Infatti ero un fuori classe, perché ero più fuori della classe che dentro la classe. Però posso dire, insomma, mi davo tutti i tic dei professori e le cose. Ho cominciato a fare teatro nella mia Toscana, a Montepulciano. Io sono toscano, montepulciano, umbro. Io sono nomade perché sono sempre di molte regioni, non mi fermo mai, sono veramente iperattivo per il mio lavoro, ovviamente. E quindi ho cominciato a imitare questi personaggi. Io devo fare questo di mestiere. Tutti mi dicono, mi chiamano, diciamo, l'Alighiero Noschese, il Gigi Sabani,
0: esatto,
2: degli anni 2000.
0: L'Alighiero Noschese,
2: questa è la cosa principale, perché appunto riecheggio un po' quel genere che c'è stato, insomma, negli anni 70-80, quando questi personaggi che venivano imitati appunto con i vari parrucchi, occhiali, indumenti. Anche se Fiorello mi dice sempre, mi dà sempre questo consiglio qua.
0: Intanto dico, a Fiorello diciamo che ti abbiamo rubato e quindi adesso si può mettere l'anima in pace. Da domani sarai qui con noi, qui su Raiso Radio. Ciao Fiorello, mi dispiace per te, ti abbiamo tolto un pezzo da 90.
2: Fiore, posso dire che è davvero un grande amico. Posso solo che dirgli grazie, insomma, per tutto quello che mi ha sempre dato. Insomma, una grande persona anche a Fabrizio Biggio, che sono fantastici. E posso dire appunto che ho da loro preso dei consigli incredibili. Un consiglio che mi dice sempre lui è quello di non truccarsi mai, perché la comicità di un personaggio, per vedere insomma i vari atteggiamenti, gli ammiccamenti, anche la voce di un determinato personaggio, la si vede appunto senza trucco. Per come dice hai una faccia, dice così, acuminata, diciamo, e dice come fai, diciamo, a truccarti, dice non ti puoi truccare. E da lì posso dire di aver fatto tante parodie, tanti personaggi con lui. Per esempio quella che ho fatto proprio questa mattina su Rai 2 è stato il volo, ma siccome ero da solo ho fatto il volo low cost.
0: Questa me l'avevi detto, sono morta.
2: Il volo low cost. Poi posso dire che lui mi ha chiamato perché io facevo e faccio, dice, una Maria De Filippi incredibile.
0: Vogliamo chiamare infatti Maria per aspetta, dire che ha firmato il contratto con la Rai, se è andata da Mediaset.
2: Mi presenti Camilla?
0: Allora, sta per arrivare, questa è, ragazzi, è una, come dire, una roba, un annuncio, un'annunciazione, utilizzando proprio un termine religioso, perché da Mediaset è arrivata direttamente da noi in Rai Maria De Filippi. Ciao,
3: allora,
0: Maria.
3: Ciao, buongiorno, come stai, tesoro?
0: Bene, noi non ci troviamo da un pochino, ci siamo ritrovate. Nel frattempo sono cresciuta, ho cambiato capelli.
3: Allora, sei fantastica.
0: Grazie.
3: E per questo posso dirti che sarai la prossima postina di C'è Posta per te.
0: Ah, ecco, no, io pensavo che avevano scritto, cioè che era tipo Max Locaforo che mi aveva scritto qualcosa.
3: Max?
1: No, non ci mancherebbe.
0: Max? Come no?
1: No, è lei che ti ha scritto, vedi?
3: Max prenderà il posto di Rudy Zerbi. Vabbè, mi raccomando.
0: Più capelli, cioè.
3: E invece Camilla farà l'insegnante di ballo insieme ad Alessandra.
0: Guarda che ci sta questa cosa, stranamente ci potrebbe anche essere. Hai preso veramente una
3: però
0: roba.
3: Però se vuoi c'è un posto, sì. A Tussichevales, al posto di Belen.
0: Cioè non parlo?
3: No, parli,
1: no.
3: Al posto di Belen.
1: No.
3: Parlerai, farai la nostra nuova Belen. Perché io con Belen ho avuto un po' di attrito, sì. Però se vuoi, sì, appunto tu condurrai insieme a me Tussichevales.
0: Quindi prendo il posto della fantastica, io sono contentissima di questa cosa, ma tipo di Sabrina Ferilli, a quel punto dove la mettiamo la Ferilli? L'abbiamo eliminata.
3: Sabrina la eliminiamo. Ci sarà solo la nostra Camilla.
0: Ah, che bello, sono super contenta. Stavo dicendo prima con Andrea, dico, ma sai, hai detto qual è la tua ambizione? Ha detto la mia ambizione è quello di fare uno show in prima serata su Rai 1. Quindi...
3: Infatti, ora parliamo con la voce.
0: Sì, guarda, da noi.
2: La nostra ambizione, lo possiamo dire ai microfoni di Raiso Radio, è condurre il prossimo Festival di Sanremo.
0: Ma sì, ma infatti, ma eliminiamo anche De Martino.
2: Che conosco molto
0: io,
2: bene.
0: Io, te e Vero Ramazzotti, questo è fuoco nel fuoco.

0: E questo era Eros Ramazzotti, ma sai che ieri notte prima di addormentarmi mi stavo guardando proprio dei video di Ramazzotti quando fece il duetto con Tina Turner. Mm-hmm. Non so perché mi era capitata una cosa su Instagram che raccontava proprio la carriera di Tina Turner e mi è ritornato fuori questo video che è degli anni 90, sembra veramente tipo, per quello che riguarda me, da come mi ricordo la canzone, mi sembra tipo un secolo fa. Tipo gli anni 90, un secolo fa, back to the 90 years.
1: Te l'avrà riportato, come dire, sai che i telefoni, comunque quello che fai o quello che dici, vengono intercettati e quindi ti rimandano dei ricordi, dei reel,
0: l'algoritmo
1: maledetto, benedetto, che dir si voglia.
0: E mentre cercavo cose varie ed eventuali, mi sono capitati anche dei video di attori, tipo i vecchi film Vacanze di Natale, diceva Massimo Boldi.
2: Allora Camilla, te lo devo dire, allora facciamo il film di Natale qua ai Gioradio, facciamo io e Camilla, allora White Christmas, ma te lo devo dire, allora cosa pazzesca, allora io sono il fratello di Massimo, sono Minimo Boldi,
0: Minimo Boldi,
2: allora te lo devo dire.
0: Ma come sentirsi il fratello di Massimo, cioè Minimo?
2: Allora parlo con la voce mia, perché questa è una cosa seria. Massimo è davvero una persona
0: ritorniamo seri.
2: Massimo è una persona incredibile con cui
0: lo salutiamo,
2: che insomma un grande amico con cui ho fatto anche una parte nel suo film che si chiamava a Capodanno tutti da me.
0: Perché questo... tu c'hai qualcosa di attore, comunque tu sai, potresti essere comunque un caratterista. Potresti fare il fratello di Massimo, però sì, veramente in un film.
2: Sì, no, proprio quindi Massimo mi ha sempre preso a ben volere, una persona carinissima che mi dà sempre tantissimi consigli, e quindi lo sento, cioè, appena lo sento al telefono ma che mi dici, scusa?
0: No, allora, perché noi non siamo video ancora, però veramente guardarlo mentre lui lo sta imitando, cioè ha le stesse identiche espressioni, fa morire veramente.
2: Massimo poi è fantastico, che devo dire, la storia del cinema, ma poi non solo per me, insomma, posso dire per me come un padre, posso dire perché molte volte mi sono confidato con lui in molti molti momenti, che insomma, in questi mestieri ci sono momenti alti, bassi,
0: certo,
2: no? Quindi
0: certo.
2: Come, e quindi posso dire che davvero mi ha accolto come un figlio, e devo dire grazie a Massimo Boldi, che secondo me è veramente fantastico.
0: Sai una cosa che mi sono sempre domandata, per voi che fate questo tipo di mestiere, quindi lo chiedo direttamente a te, qual è quando tu decidi di imitare qualcuno, è perché c'è una peculiarità, c'è una particolarità del personaggio che dici, sai, non è che proprio sono tutti imitabili, per dire, perché non è che qualcuno ti lascia qualcosa, cioè te lo ricordi ma forse non ha questo impatto da imitazione.
2: No, il personaggio deve avere il tic, quel determinato tipo di tic, tipo Patti Pravo, sì, per imitarle. Non è e passa idea di far l'amore con lui. E quindi bisogna avere questi determinati tic. Questo mi preme dirvelo che ho fatto 4 edizioni da ospite fisso di Tali e Quali.
0: Esatto, ma la differenza tra Tale e Quale Show e Tali e Quali?
2: Allora, il Tali e Quali praticamente era per le persone NIP, okay, quindi non è VIP ma NIP. Io però lì sono stato inserito come una sorta di disturbatore, una sorta di, tra virgolette, mettiamola così, di stalker della trasmissione. Quindi praticamente faccio io nella prima edizione mettevo tutte le mie parrucche, occhiali, indumenti. Nella seconda edizione ho fatto il jukebox umano,
0: che è questa
2: scatola con tutti i vari personaggi, con tutti i vari bottoni. Io sono il jukebox umano, devi mettere la moneta nella fessura ma non vi dico dov'è la fessura, e praticamente cominciavano a cliccarmi tutti i vari personaggi. L'anno dopo ho fatto l'evoluzione del jukebox umano, quindi lo smartphone umano con tutte le apposite app.
0: Cioè, ma quindi a seconda di quello che praticamente veniva cliccato. Tu diventavi il personaggio.
2: E avevo anche l'appoglio, l'app di Malgioglio.
0: Ma scusa, il volo low cost, cioè in che cosa consiste il volo low cost?
2: Il volo low cost è praticamente io mi sposto in base al personaggio, tipo faccio Ignazio qui, tipo faccio Ginoblo di qua, quindi mi sposto per i vari,
0: cambio posizione
2: per i tre. E poi quest'anno è stato bellissimo con Nicola Savino, perché Caro era impegnato nella conduzione del festival, io ho fatto l'intelligente artificiale, praticamente un intelligente, potevo fare il deficiente artificiale, praticamente una sorta di personaggio che imitava, insomma, cantanti che non cantano canzoni loro, tipo Gigi D'Alessio che canta il ballo del qua qua, tipo questo è il ballo del qua qua, per un papero che sa fare sole qua.
0: Quindi, ci saranno cantanti che tentano pure altre canzoni che non sono
2: certo, proprie. Tipo io ho fatto
0: improbabili per
2: Malgioglio
0: altri.
2: Che cantava era lì che voleva volare l'uccellino dell'acqua
0: molto bene. Allora, e siamo in tema, siamo proprio in tema con Sesso e Samba, Tony F qui su Raiso Radio.

0: 53 minuti dopo le 11 o 7 minuti alle 12. Siamo alla parte conclusiva di Da Casello a Casello nella puntata odierna. Prima di concludere il viaggio con Camilla, sulla 1 tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico verso Bologna, rallentamenti dovuti al traffico intenso, mentre all'uscita di Pineto sulla Bologna-Taranto per entrambe le provenienze ci sono code dovute al traffico intenso. Ancora sulla 14 tra Canosa e il bivio con la 16, rimanendo sulla Bologna-Taranto verso Pescara, c'è questo incidente che ha visto coinvolti due camion e un'auto al chilometro 603-600 della Carred da Nord. Al momento non ci sono ripercussioni sul traffico, così come nel caso dell'incidente accaduto sulla 30 tra Nola e Maddaloni verso Caserta al chilometro 7400. Sulla Brescia-Padova invece ci sono le code di 3 km dovute a un incidente accaduto verso Venezia tra Sirmione e Peschiera.
1: Andrea Bellotti qui con noi, stavamo giustamente parlando, sai, un'altra domanda che mi veniva in mente, ma tu hai fatto una scuola o sei, come dicono gli americani, self-made made?
2: Oh, self-made made, sì, sì.
1: That's
2: sì,
1: really.
2: Sì. Io mi sono laureato al DAMS a Firenze.
1: Arte e spettacolo.
2: Sì, disciplina arte, musica e spettacolo. E poi conosco tre lingue, inglese, francese e tedesco, però poi la pratica l'ho messa io, quindi insomma sì, ho fatto tutto da solo.
1: Diciamo, quello ti ha dato, come dire, gli strumenti culturali per studiare un tot di cose, dopodiché però è un talento tuo, una crescita
2: assolutamente
1: tua, cioè,
2: sì,
1: nasci o ci nasci.
2: Io ho detto, voglio differenziarmi dagli altri imitatori, voglio non fare sempre le stesse, tipo faccio Orietta Berti, no, per dire, Orietta Berti, io, allora, tutti i cantanti, sì, quelli più diciamo di corporatura bassa, le faccio tutto in ginocchio io, tipo Pupo, e quando fa, che con Enzo siamo,
1: senti
2: molto,
1: com'è elegante, è stato elegantissimo e dolcissimo,
2: sì, è vero. Le fate, e quindi con Enzo, con cui ho fatto tanti, insomma, anche un concerto insieme, lui mi chiama sempre sul palco perché faccio il pupo vero e il pupo finto, io sono ovviamente il pupo finto, e allora ciao Andy, allora sono Enzo, ti canto gelato al cioccolato, dolce un po' salato, gelato al cioccolato, e quindi con lui siamo, e poi faccio, per dire, Orietta Berti, dove sei, ma chi è stato quello che mi ha fatto scoprire, che mi ha scoperto all'inizio, posso dire che è stato il grande amico Max Tortora,
1: che salutiamo
2: con lui, insomma, lui si è rivisto me, insomma, quando era giovane, e con lui facevo delle cose, Non è un paese per giovani, il programma quando su Radio 2,
1: come
2: facevo,
1: no, con noi, con Giovanni Veronesi,
2: con Giovanni Veronesi.
1: Sono stata adesso con Giovanni e proprio chiamavate, da quello che so,
2: sì,
1: ogni volta dei ragazzi a turno che avevano lasciato le varie città e dicevano, ma perché lasciate? Perché questo era.
2: E poi ho cominciato a fare un programma con Max che si chiamava Mister Premium su Rai Premium, e da lì, diciamo, è cominciata la scalata verso, insomma, verso più in alto, perché giustamente Max è stato, ma poi non solo, posso dire, ho preso un tapiro d'oro per aver imitato tanti personaggi in pochissimi secondi, da Michel Unzi, che era da Gerry Scotti, quindi anche lì è stata davvero una bellissima, no? Lo Striscia World Record è stata una cosa bellissima, poi hai fatto i vostri, insomma, hai fatto un programma bellissimo, la rivisitazione del No Stop, quindi il No Stop Now, fatto dagli studi Rai di Torino,
1: sì,
2: in cui ero anche lì, diciamo, l'intruso che entrava all'interno, insomma, dello studio, faceva i vari personaggi, questo, insomma, è stato bellissimo, andavo in onda su Rai 2. Quindi che devo dire? Posso dire di aver fatto tantissime cose.
1: Noi di Raiso Radio ti auguriamo, esattamente come questa sera si esibirà Sal Da Vinci, dopo aver detto chiaramente che ha fatto tantissima gavetta, anche te direi che c'hai una gavetta ormai importante, quindi ti auguriamo veramente.
2: Saremo
1: di...
2: io,
1: eccolo,
2: e te.
1: Ce l'abbiamo da qui, c'è il dono dell'ubiquità. Dono dell'ubiquità, Sal. Senti, come presenteresti, anzi salutaci te direttamente i nostri radioascoltatori. Io intanto saluto Max Locafaro, saluto Filomena Vitaliano, sei il mio amico Stefano nella parte tecnica che ha sostituito la nostra Serena Mancarella. Salutaci te.
2: Allora, posso salutarlo con un personaggio? Allora, voglio salutare con Luca Laurenti. Aspetta.
1: Vai, siamo pronti.
3: Allora vi saluto, vi dico grazie a tutti. Mi raccomando, seguite Andy Bellotti perché è fantastico. Allora, mi raccomando, perché ne vedrete delle belle. Fantastico.
1: Grazie Andrea Bellotti. Grazie, noi ci riascoltiamo domani. Buon viaggio a tutti. Questo Achille Lauro, Comuni Immortali.

0: Ore 12.
1: GR1.
2: Buongiorno da Alice Andreoli. Ancora stallo nei negoziati Stati Uniti-Iran in vista della partenza del presidente Trump per Pechino, dove incontrerà Xi Jinping.
3: Il cessate il fuoco con l'Iran, secondo il presidente Trump, sarebbe ormai in terapia intensiva. Washington continua a chiedere a Teheran di rinunciare al programma nucleare militare e di consegnare le scorte di uranio arricchito. A tentare di sbloccare lo stallo diplomatico potrebbe essere il confronto previsto nei prossimi giorni tra Trump e Xi Jinping. Pechino, principale acquirente del petrolio iraniano, ha interesse a evitare nuove tensioni nello stretto di Hormuz e l'Iran guarda con favore alla proposta di pace cinese. Intanto cresce il timore di una nuova escalation militare. Secondo la CNN, Trump avrebbe incontrato i vertici del Pentagono per valutare la ripresa degli attacchi contro obiettivi iraniani. L'ambasciatore americano in Israele ha confermato che Tel Aviv ha inviato batterie antimissili Iron Dome negli Emirati Arabi Uniti. Teheran, intanto, minaccia di portare l'arricchimento dell'uranio fino al 90% in caso di nuovi attacchi. La magistratura iraniana ha inoltre annunciato una nuova esecuzione nell'ambito della stretta repressiva seguita alla guerra con Israele e Stati Uniti. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Il premier britannico Starmer non intende arrendersi alla rivolta che monta nel partito laburista contro la sua leadership dopo la disfatta alle amministrative del 7 maggio. Intendo continuare a governare, ha dichiarato Starmer dopo che alcuni membri del suo stesso governo si sono uniti per sollecitargli la richiesta di un calendario verso le dimissioni. Un ragazzo di 23 anni è stato accoltellato durante la notte nel centro di Prato. Il giovane sarebbe stato colpito mentre difendeva una collega di lavoro da due uomini che tentavano di rapinarla e molestarla. Portato in ospedale in codice rosso e in gravissime condizioni, i due presunti aggressori, un maggiorenne e un minorenne, sono stati fermati. Ed è stato arrestato Mohamed El Massoudi, il 42enne che ha ridotto in fin di vita la moglie a Stroncone, provincia di Terni.
4: È stato nascosto due giorni nel bosco, dormendo probabilmente in rifugi di fortuna. Poi questa mattina si è recato in un bar di Vicigliano, in provincia di Terni, per fare colazione. È qui che due donne lo hanno riconosciuto dalle foto segnaletiche circolate nelle ultime ore e hanno lanciato l'allarme. Mohamed El Massoudi aveva chiesto un biglietto dell'autobus. Si stava allontanando quando è stato fermato dai carabinieri. L'operaio è accusato del tentato femminicidio della moglie, 43 anni, aggredita sabato con più martellate alla testa su un autobus di linea per poi lasciarla agonizzante e fuggire. La coppia si era separata, l'uomo l'aveva già aggredita una volta ad inizio anno, sempre a Terni. Per questo episodio era stato arrestato e processato per direttissima con l'allontanamento dalla casa di famiglia e l'obbligo del braccialetto elettronico che poi l'uomo è riuscito a manomettere. Nel frattempo la moglie Fatiha lotta fra la vita e la morte nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Terni. Le sue condizioni per le ferite riportate alla testa restano gravissime. Eleonora Fioretti, GR1.
2: Resta alta l'attenzione sull'antivirus, 9 a ora i casi confermati, altri 2 sono sospetti. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sottolineato che ora la responsabilità di contenere il focolaio spetta agli stati in cui sono stati rimpatriati passeggeri ed equipaggio.
5: Il rischio per la salute globale è basso, ha detto il direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus, sottolineando che attualmente sono 11 i casi sospetti, 9 dei quali positivi all'antivirus. Tra questi non figura per fortuna il paziente del Veneto che, come ha reso noto Maria Rosaria Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute, intervenendo a Radio Anch'io, ha eseguito un test che ad oggi risulta negativo. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata sono asintomatici, in sorveglianza attiva e isolamento fiduciario. Sempre a Radio Anch'io è intervenuta la virologa Ilaria Capua, provando a ricondurre la situazione dentro binari di razionalità.
6: Ci sono virus e virus. Questi virus qua non hanno la capacità di fare partire un'emergenza pandemica. Se noi abbiamo un virus che è poco contagioso, in più quando scendi dalla nave c'è un esercito di sanitari, invece di farsi impressionare, baciamoci i gomiti, c'è un sistema che è in grado di gestire un fenomeno come questo che è accaduto su una nave.
5: Mauro Zanda, GR1.
2: Il presidente Mattarella all'Auditorium di Roma in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Il diritto universale alla salute rappresenta una pietra angolare nella nostra democrazia e della nostra stessa libertà, ha detto il capo dello Stato, definendo gli infermieri un vero e proprio esercito del bene. Aprirà i battenti a Londra il prossimo anno il museo dei Beatles, in un luogo culto per milioni di fan, cioè l'edificio che ospitò la sede dell'etichetta discografica del gruppo e che fu teatro dell'ultima esibizione pubblica. La corrispondente.
3: Un concerto sul tetto, deciso pochi giorni prima, 42 minuti di musica in mezzo a Mayfair, precisamente al numero 3 di Savile Row, era il gennaio del 69. È l'ultimo indimenticabile concerto dei Fab Four, nelle riprese i passanti col naso in su, il traffico sottobloccato davanti al portone. Il palazzo era della casa discografica dei Beatles, che ora l'ha ricomprato e per la gioia dei fan aprirà qui il museo dedicato a loro. Si inaugura nel 27. Mother Mary comes to me. L'attrazione principale sarà lo studio dove i Beatles registrarono l'ultimo album, Let It Be. Tra queste mura, ha raccontato McCartney, ci sono tanti ricordi speciali, per non dire del tetto, non vedo l'ora che sia pronto. Sarà un ritorno a casa, ha detto Ringo Starr. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Tennis internazionali d'Italia, in corso le prime gare degli ottavi maschili. Musetti è in campo, allora andiamo in diretta con Diego Carmignani dal Foro Italico.
0: Eccoci, ben trovati dal Foro Italico. Come dicevi correttamente, tempo di ottavi di finale al Foro, la griglia dei quarti che sarà completata questa sera per quanto riguarda il tabellone maschile. Quattro gli azzurri in corsa e come stavate dicendo da studio, il primo che sta giocando da un'ora ormai abbondante qui sul centrale del Foro Italico è Lorenzo Musetti, sotto di un set perso 6-3 con Casper Ruud, un set durato 36 minuti, abbastanza equilibrato, un break decisivo che è arrivato nel sesto game e si è aperto il secondo set proprio con Lorenzo Musetti al servizio, 10 minuti è durato il primo game, purtroppo altro break per Casper Ruud che ora sta servendo in questo momento dopo aver annullato due palle break a Musetti per andare sul 2-0, vantaggio Casper Ruud dunque in questo momento qui dal centrale del Foro Italico con il primo, dicevo, dei quattro italiani. Ce ne saranno due contemporaneamente alle ore 15, il derby azzurro, l'implacabile Yannick Sinner, altro bagno di folla quest'oggi è previsto, opposto alla sorpresa Pellegrino per il 29enne pugliese, la partita della vita, ultimo azzurro dei quattro, Darderi è nel mezzo, ora di pranzo alle 14, cerca l'impresa contro il più serio rivale di Sinner per il titolo, vale a dire Sasha Zverev, altro incontro per gli ottavi, Kachanov Prismic, sta vincendo il russo 6-1 nel primo set, non dimentichiamo però le ragazze, Sara Errani e Jasmine Paolini nel doppio, Noskova Valentova, coppia cieca sul loro cammino oggi pomeriggio per raggiungere i quarti. Ultima nota, tra poco passeranno le frecce tricolori qua sopra al Foro Italico. Grazie,
2: grazie
0: a Massimo Chiodroni.
2: Grazie mille, ora diamo la linea al TG Lazio.
7: Destinazione pomeriggio con Rai Radio, musica, news e pubblica.

0: of the Future, you too, le 12:12, siete sempre con Iso Radio. Buongiorno, a questo punto anche da Elena Carbonari, cambio di guardia, quindi Elena Carbonari che vi accompagnerà sino alle 15, come sempre tra poco saremo con Sabina Stilo, quindi ci occuperemo di eventi di vario tipo, eventi culturali e non solo, ma ne sapremo di più tra poco. Intanto andiamo a ricordare quella che è la situazione al momento sulla nostra rete viaria. Ripartiamo dalla 4, la Brescia-Padova, dove già vi è stato comunicato è avvenuto un incidente. In questi ultimi minuti la coda si è allungata, ora siamo intorno ai 6 km di coda tra Desenzano e Peschiera direzione Venezia. Ci sono poi 3 km di coda anche sulla 4 Torino-Milano, siamo tra Rho e Arluno direzione Torino. Incidente anche sulla 12, siamo in uscita Genova-Est, l'incidente sta interessando entrambe le carreggiate, ma per il momento non ci sono ripercussioni per la viabilità. Sulla 14 abbiamo un incidente tra Marotta e Senigallia verso Ancona, c'è 1 km di coda per lavori tra Pedaso e Fermo verso Ancona, 1 km di coda che troverete anche nella carreggiata opposta, quindi siamo verso Pescara, carreggiata sud. E sempre sulla 14 anche dei rallentamenti per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara, rallentamenti anche tra Pescara sud e Pescara ovest e verso Ancona. Lasciamo la 14, andiamo sulla 30, la Caserta Salerno, dove abbiamo da segnalare un incidente tra Nola e Maddaloni verso Caserta, la circolazione è comunque regolare. Ci sono invece dei rallentamenti per lavori sulla strada di grande comunicazione, la Fipili, siamo tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, direzione Livorno.
1: Sabina Stai. Cinema, teatro, libri, benessere. Sabina Style, un programma di Sabina Stilo.
2: Buongiorno a tutti amici da Sabina Stilo, buongiorno, buongiorno, buon martedì, buongiorno Elena Carbonari,
0: buongiorno,
2: ciao
0: a te,
2: Elena, ben trovata.
0: Grazie,
2: Stefano Siani alla parte tecnica, Filomena Vitaliana alla regia, Angelo Dello Jacovi in redazione e Valentina Lorusso coautrice. Anche oggi con Sabina Style vi accompagneremo in un viaggio tra cultura, spettacolo e impegno sociale insieme ai protagonisti delle storie che vi racconterò. Partiremo dal cinema con Le città di pianura, il film ambientato nel Veneto rurale che attraverso il viaggio di tre personaggi alla ricerca di un tesoro nascosto racconta in realtà una ricerca più profonda, quella di se stessi, un'opera che ha conquistato pubblico e critica ottenendo ben 8 David di Donatello. Ne parleremo con Sergio Romano, protagonista del film premiato con il David di Donatello come miglior attore. Poi ci sposteremo a teatro, Teatro Sette Off, per parlare di Ichiko Mario, lo spettacolo scritto dal collettivo Sette Off Sotto 30 che affronta con sensibilità e profondità un tema delicato e attualissimo come quello dell'isolamento giovanile, gli hikikomori. E sarà con noi Adriano Benicelli che ne ha curata la supervisione artistica. E infine daremo spazio a un'importante iniziativa sociale promossa da San Patrignano, parleremo della campagna di raccolta fondi a sostegno di WeFree, il progetto di prevenzione rivolto ai giovani di tutta Italia, con Silvia Mengoli, responsabile del progetto, che ci aiuterà a comprendere quanto sia fondamentale oggi investire nella prevenzione e nell'educazione. 348-103-1010, una spina nel mio fianco, Turn in My Side, arrivano gli Eurythmics. Yeah!

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Cosa fanno davvero là dentro?
4: Siamo solo appassionati di cinema.
5: Lei ha un ragazzo.
6: Tutto capita per una ragione. Forse dovremmo parlarne.
7: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
9: Rai su Radio.
10: Sabina Style.
11: E ancora buongiorno a tutti da Sabina Stilo, eccoci qui con Elena Carbonari, iniziamo a viaggiare insieme alle 12.20 su Rai Isoradio. Arriva il primo ospite, lui è uno degli interpreti più intensi e apprezzati del panorama italiano, un attore che arriva da una lunga e solida esperienza teatrale che oggi sta vivendo un momento straordinario che condividerà anche con noi. Alla sua prima candidatura al David di Donatello ha conquistato il premio come miglior attore protagonista per Le città di pianure, il film di Francesco Sossa, che ha ottenuto ben 13 candidature e portato a casa 8 statuette, quindi insomma si è imposto come uno dei titoli più significativi dell'anno. È un piacere avere con noi Sergio Romano.
12: Buongiorno Sergio.
11: E allora, prima di parlare di questa esperienza così emozionante, insomma dietro ci sono anni di teatro, tanto cinema, scelto sempre con grande cura, Sergio?
12: Si prova, poi ovviamente la vita, come sempre, accade per la prima volta a ognuno di noi, per cui uno fa dei tentativi, segue dei riferimenti, magari si sceglie un maestro e dopodiché cerca di portare avanti insomma la sua vita, il suo lavoro, ecco. Però sì, cerco di scegliere il più possibile.
11: Allora, mi ha emozionato tantissimo, insomma, vedere, possiamo darci del tu?
12: Per favore.
11: Bene.
12: Sì, grazie.
11: Vederti sul palcoscenico di questo premio così prestigioso, adesso ti chiederò anche a mente fredda, no, che significato ha per te questo riconoscimento. Proprio su quel palcoscenico tu hai così espresso una dedica così semplice e definitiva: Pia, sei tutta la mia vita, ce l'hai, io mi sono sciolta. Hai condiviso con il tuo amore questa vittoria, questo riconoscimento.
12: Era necessario, l'ho sentito, perché condividiamo la vita e ci sosteniamo vicendevolmente. Lei per me è un grande arricchimento, un grande sostegno. È una donna che, vabbè, amo, apprezzo tanto. Adesso io,
11: e l'abbiamo, diciamo, capito, l'hai detto proprio platealmente.
12: Però sì, ecco, non amo, è difficile condividere un sentimento così intimo, però certo, era per me necessario e lo sentivo, ecco, perché sicuramente tutto quello che viviamo, quello che ho vissuto, è stato condiviso con lei e sostenuto con lei.
11: Certo.
12: Da lei.
11: Certo. Ecco, raccontaci un po' anche l'emozione di trovarsi lì sotto questi riflettori, no? Così importanti. Ci si prepara comunque qualcosa, perché non si sa mai, no? Dovessi vincere qualcosina, una traccia me la tiro giù. È così che accade? Oppure poi si va lì e si è estemporanei?
12: No, per me è accaduto così, ma poi mi sono tradito, perché io avevo scritto un bigliettino e l'avevo nello smoking, ma non l'ho tirato fuori, per cui come uno scellerato mi sono scordato di citare Pierpaolo Capovilla e Filippo Scotti, ma non per semplice dovere professionale, ma perché si era creata una tale unità durante il lavoro e una tale amicizia che dura tuttora, che avevo voglia di condividerla, ma l'emozione mi ha soverchiato, insomma, per cui sono andato a istinto, ma l'ho detto quando sono salito, perché poi sai, quando uno, diciamo, non lo so com'è, A volte uno critica quello che vede, dice, vabbè, poi quando tocca a te non sai più da che parte girarsi, per cui credo che ognuno si debba occupare del proprio e cercare di farlo al meglio. Poi
11: certo. Ecco, tu hai parlato del rapporto con i tuoi colleghi, effettivamente nel film emerge questa chimica, no? Questo grande feeling con i tuoi colleghi, e questa è assolutamente una cosa positiva, anche grazie al lavoro, ricordiamolo, di Francesco Sossai. Avete raccontato di un lungo dialogo fatto più di conversazioni sulla vita che di prove tradizionali, no? Prima di

0: dobbiamo dire, cosa dobbiamo fare, anche perché non è questo quello che cerca. Francesco vuole proprio cogliere, diciamo, il momento che accade, no, negli interpreti, e ovviamente con la traccia della sceneggiatura, ovviamente con un sostegno del lavoro d'attore, però questo riguarda gli attori, diciamo. E la cosa bella è che abbiamo anche lavorato precedentemente, dei giorni prima di iniziare a provare a girare, diciamo, su dei semplici esercizi di connessione, no? In modo tale da, e che ripetevamo a volte sul set, perché, diciamo, la cosa fondamentale non era ricordarsi la parte a memoria, ma era proprio quello di entrare in un vero, autentico, no, gioco, no? Il che non è sempre immediato farlo accadere. Ecco.
1: Certo, certo.
0: È stato molto bravo Francesco.
1: Allora, racconteremo tra un po' anche il tuo personaggio. Può rimanere ancora con noi su Raiso Radio?
0: Sì, sì, un poco sì.
1: Un poco? Dai, il tempo di una pausa musicale.
0: Va bene,
1: vai.
0: Vi aspetto.
1: A tra poco con Sergio Romano.

Sempre Isoradio, tra poco torneremo da Sabina Stilo e suoi ospiti, ma torniamo rapidamente in autostrada, c'è qualche aggiornamento. Infatti è stato risolto l'incidente che avevamo segnalato sulla 4 la Brescia-Padova, ora però ci sono 7 km di coda da smaltire tra De Senzano e Sirmione, direzione Venezia. Vi ricordo poi che sempre sulla 4 la Venezia-Trieste ci sono invece delle code per traffico tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Un incidente appena avvenuto, sta interessando il grande raccordo anulare, siamo poco prima dello svincolo 11, la via Nomentana. Siamo

0: in direzione della Casilina, ma al momento la circolazione è regolare.
1: Sabina Style.
2: E rubiamo ancora due minuti a Sergio Romano, che nel film La città di pianure interpreta Carlo Bianchi. Ricordiamo Pierpaolo Capovilla e poi Roberto Citrane, Andrea Pennacchi, insomma tutti grandissimi attori. E allora, voi un po' sembrate due figure quasi fuori del tempo, no? Due resistenti di un'Italia che cambia.
3: Sì, ecco, sì, io l'ho vissuto così, Carlo Bianchi. Ho cercato, nonostante diciamo la loro pratica di vita che sembra quasi punitiva, o comunque quasi un suicidio, no? Nonostante la loro assenza apparente, almeno quello che ne sappiamo, di orizzonti di riscatto politici, no, o di coscienza di un certo tipo, ho trovato due persone che secondo me fondamentalmente nell'amicizia trovano quella sorgente di vita che gli consente di mantenere la loro autenticità in un mondo che fondamentalmente sembra omologarci in un modo, come dire, non bello.
2: Ma è proprio così, è proprio così. Infatti il film sembra proprio porre questa domanda precisa: esiste ancora un modo diverso di stare al mondo, meno frenetico e meno competitivo? No, perché poi sotto tanta leggerezza, anche ironia, il film racconta insomma tante vite lasciate ai bordi, racconta anche un'Italia marginale, racconta un Veneto rurale sospeso, no? Anche il paesaggio diventa un personaggio della storia.
3: Sì. Sì, e poi racconta, diciamo, come fatto storico, lì di mezzo viene anche citata, c'è stata la grande crisi del 2008,
2: sì,
3: che non dimentichiamo, è stato a livello mondiale un cambiamento, ormai non ci facciamo più caso, non consideriamo queste cose, ma questi sono fatti importanti e terribili, ormai li consideriamo intrinseche al nostro modo di vivere, però non è che è stato imposto dalla madre natura il fatto che noi dobbiamo avere questo tipo di modo produttivo, di modalità di produttiva, no? È stato scelto, o se vuoi è stato imposto, e molte persone hanno pagato ferocemente le conseguenze.
2: Sì, è così. Allora, così, insomma, una battuta prima di salutarci, no? Perché nel film, insomma, mangiate e poi anche bevete, no? Una voglia che però va al di là della sete, qualcosa che rappresenta di qualcosa di diverso. Ma effettivamente, allora, o eravate tutti brilli oppure andavate sempre al bagno perché veramente, insomma, ripetere le scene con tante bottigliette di acqua, presumo, sicuramente di acqua, non è facile.
3: Sì, no, è così. Io infatti andavo al bagno spessissimo ad ogni ciak, soprattutto alla scena delle birre, del doppio,
2: esatto.
3: No? Non ci riesco, insomma.
2: No, io che ho vissuto,
3: Dietro tutto questo c'è l'ultima, che in realtà è la voglia di continuare a stare insieme, per cui l'ultima non finisce mai, la voglia di continuare a vivere un rapporto d'amicizia, e che è anche base, no? Anche se vuoi, di una certa cultura veneta o comunque, no, del nord-est, dove al di là di tutto fa proprio parte di quello.
2: E comunque voi per Giulio diventate dei personaggi mitologici che hanno capito tutto della vita, a partire da come viaggiare, che si preferiscono i disegnini del percorso, no, su foglietti di carta, purtroppo, che Google Maps. Insomma, un film da andare a vedere. Ti lascio, Sergio, perché avrai mille impegni di promozione.
3: Grazie.
2: E il tuo momento è giusto, quindi viverlo intensamente appieno. Grazie di essere stato qui su Rai Isoradio. Grazie a Sergio Romano.
3: Grazie a voi, grazie Sabina, grazie Isoradio, buon lavoro.
2: Ciao.

0: Sabina Style.
1: 12.37, cara Elena, cosa succede? Tutto a posto?
2: Sì, stiamo come sempre monitorando tra un evento culturale e l'altro la situazione sulla nostra rete viaria. Diciamo che a parte l'incidente del 4 che abbiamo detto è stato risolto, per il resto insomma si procede in maniera molto fluida, tranquilla.
1: Bene, bene, queste sono buone notizie. L'altra buona notizia è che nel frattempo è arrivata anche Serena Mancarella.
2: Vedi, cosa vuoi di più?
1: A noi ci piace questo gruppo
2: tutta
1: molto
2: al femminile.
1: Esattamente.
2: Angelo, sei di troppo.
1: Eh sì,
2: tutti femminili.
1: Un pochettino, ha pure avuto un bambino maschio, ecco, sì,
2: questa cosa, auguroni, vedi?
1: E allora andiamo a teatro, ha debuttato il 7 maggio, prosegue in scena fino al 17 maggio al teatro Sette Off, Ikikomario, scritto dal collettivo Sette Off sotto 30, con la supervisione di Adriano Bennicelli, direttore del teatro, regia Andrea Martella, e saluto Adriano Bennicelli, buongiorno, benvenuto.
3: Ciao Sabina, buongiorno amici di Soradio.
1: Ciao. E allora parliamo di questo spettacolo che è sicuramente intenso, no? Perché affronta un fenomeno per certi versi anche molto preoccupante, quello degli hikikomori, ma lo fa con grande ironia, con ritmo, con profondità, quindi risulta sorprendente e comico. E che cosa emerge? Ecco, quali sono i tuoi personaggi e come si sviluppano nel corso dello spettacolo, della storia?
3: Ma guarda, anzitutto forse sarebbe carino raccontare com'è nata questa
1: questo certo, spettacolo. Raccontiamolo.
3: Pensa che è nata molto lontano, un anno fa addirittura, perché ci eravamo messi in testa qui al Teatro Sette Off di mettere su una compagnia stabile finalmente. Mm-hmm. Abbiamo deciso di farlo dal basso, ed ecco che arriviamo alla questione, partendo proprio dai ragazzi. Abbiamo fatto una call per under 30, ragazzi sotto i 30 anni, hanno risposto in 60 tra aspiranti autori ed attori e attrici. Ne abbiamo tirato su un collettivo dopo un weekend intenso di Provini Workshop, e sono rimasti in 12 attori e 6 autori. È nato, abbiamo chiesto direttamente a loro come avrebbero avuto piacere, di che cosa avrebbero voluto parlare, qualche tematica in testa ce l'avevamo, ed è uscito fuori questa degli hikikomori, spettacolo hikikomario che abbiamo messo in cartellone quest'anno in abbonamento, ed eccoci qua.
1: Ecco.
3: Hai ragione, è un tema molto
1: sì.
3: sentito e particolare, ce ne siamo resi conto solo adesso facendo le repliche, perché abbiamo avuto l'attenzione un po' del mondo intero, genitori, scuole, e non pensavamo che la cosa veramente potesse essere così seguita.
1: Certo, ebbene, in effetti questo è un comportamento che si sta diffondendo, nasce in Giappone, poi io insomma durante il periodo del Covid ho affrontato parecchio anche questo tema, perché queste restrizioni hanno portato a un grande isolamento. Ecco, per chi non dovesse sapere, gli hikikomori chi sono dei ragazzi che decidono di vivere isolati nella loro stanza, pensano di avere tutto nella loro stanza, sono connessi comunque con il mondo attraverso i social, però vivono all'interno di quelle quattro pareti dalle quali non escono, e da qui nasce un po' anche questo spettacolo. E Mario il protagonista, che anche lui ha tutto quello che gli serve. No?
3: Sì, ha tutto quello che gli serve, è un po' la chiave di lettura di questo fenomeno. Tecnicamente in Italia lo chiamano ritiro sociale. Che cosa vuol dire? Vuol dire ragazzi che preferiscono ritirarsi, chiudersi, piuttosto che affrontare quello che c'è fuori. Detto così sembra riduttivo e semplice, c'è un universo dietro. Prima mi chiedevi come abbiamo pensato di affrontarlo.
1: Esatto.
3: Allora, noi al Teatro Sette Off spesso abbiamo così il piacere, diciamo, la grande curiosità di affrontare temi sociali, anche perché spesso li portiamo alle scuole del municipio, qui del nostro territorio, quindi ci piace affrontare questi temi con un linguaggio che sia accessibile, che permetta al pubblico.
1: Certo, un teatro che raggiunge giovani.
3: Sì, raggiunge giovani e anche persone che magari non sono abituate al teatro, ai grandi temi, alle grandi produzioni, e noi ci piace questo, cioè dare una veste molto leggera ad ogni cosa che abbiamo così l'ambizione di dire. Anche in questo caso abbiamo creato una commedia, cioè possiamo definirla anche dramedy, nel senso si parla di un dramma ma la si riveste con i toni scherzosi che siamo della commedia. Questo perché, pensa, ti racconto un aneddoto. Una volta che eravamo qui in teatro, proprio eravamo chiusi dentro come tanti Kikomori a fare, a creare questo spettacolo, perché ribadisco che lo spettacolo è stato costruito proprio da loro, sei autori.
1: Sì, sì, sì. Dobbiamo però andare un po' veloci purtroppo, perché siamo vicini al collegamento con Autostrade per l'Italia e siamo quasi in chiusura, Adriano.
3: Mi permetti di ricordare che siamo in scena fino a domenica e le repliche sono quasi tutte esaurite, ma sabato ne abbiamo aperta una speciale pomeriggio. Se volete venirci a trovare, siamo qui.
1: Sei stato velocissimo. Ti ringrazio per la collaborazione. Grazie, no, sicuramente uno spettacolo imperdibile. Lo ricordo in scena fino al 17 maggio, Teatro Sette Offi Kikomario. Andate a teatro, e soprattutto questo tipo di teatro è importantissimo, è proprio un ottimo veicolo di diffusione e comunicazione di tematiche importanti. Grazie, in bocca al lupo. Ciao.

0: Avon con Selena Gomez. Torniamo a parlare della 4, la Brescia-Padova, dove al momento c'è una coda per traffico a Peschiera in uscita in entrambe le direzioni. Sulla Brescia-Padova ci sono anche delle code a tratti per traffico tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia. E sulla 4 Torino-Milano sono 4 ore chilometri di coda, una coda a tratti tra Rho e Arluno direzione Torino. E ora andiamo a collegarci anche con il centro multimediale Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Rita Lonzi. Poche le segnalazioni attive al momento. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per il traffico intenso tra il raccordo per Firenze Nord e il bivio per la direttissima verso Bologna rileviamo tempi di percorrenza di 25 minuti circa. E ricordo che la 1 panoramica è chiusa in direzione nord verso Bologna per lavori tra il bivio per la direttissima e Rioveggio fino alle ore 18. In alternativa si può percorrere la direttissima. Lavori ci portano sulla 14 Bologna-Taranto e segnaliamo un chilometro di coda in direzione nord, rispettivamente tra Pescara Nord e Pineto, tra Grotta a Mare e Pedaso, come anche in direzione opposta verso Pescara e sullo stesso tratto. Il traffico in prossimità di questi cantieri scorre su una corsia e i tratti si percorrono in circa 15 minuti. Ricordiamo di prestare la massima attenzione alla segnaletica, di ridurre la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. E per lavori di ripristino danni ricordo che la 4 Milano-Brescia vede chiusa l'entrata di Bergamo in direzione di Brescia. In alternativa consigliamo di entrare a Seriate. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
4: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Sabina Style, Sabina Style.
1: Grande, straordinaria Mina. Unica.
2: Che vuoi dire? Mina.
1: Dobbiamo dire
2: basta,
1: Mina, appunto.
2: Mina,
1: hai ragione,
2: appunto.
1: Elena. Allora, cari amici, un SMS solidale a sostegno di WeFree, il progetto di prevenzione di San Patrignano. E questa è l'iniziativa messa in campo dalla comunità con il supporto informativo di Rai per la sostenibilità attraverso il numero solidale 45586. Ricordatelo, 45586. Silvia Mengoli, responsabile del progetto di prevenzione. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
1: E allora ci riferiamo all'ultima relazione, no, al Parlamento sulle dipendenze, che dalla quale emergono una serie di dati che vorrei un po' far raccontare da lei. Ecco, quali sono quelli principali e sicuramente anche quelli più preoccupanti?
3: Beh, sicuramente il fatto che il 37% dei ragazzi, delle ragazze che hanno tra i 15 e i 19 anni ha fatto uso di droghe. Ma anche non c'è un altro dato che viene messo in evidenza, che è quello per cui ci sono 700.000 adolescenti che soffrono di disturbi comportamentali. Quindi è una fotografia veramente allarmante che ci pone di fronte ad una responsabilità fondamentale, che è quella di prevedere interventi per arrivare prima che i ragazzi e le ragazze si avvicinano a qualsiasi forma di dipendenza. Ed è quello che San Patrignano, come lei diceva, attraverso il suo progetto di prevenzione prova a fare da tanti anni, da 20 anni, portando nelle scuole di tutta Italia le sue attività. Noi incontriamo tanti ragazzi, l'anno scorso sono stati 60.000, però ovviamente le richieste sono tante da parte delle scuole, c'è l'urgenza di fare ancora di più.
1: Certo, però fare prevenzione ha sicuramente un costo, no? Ci sono delle spese che San Patrignano non può sostenere da solo, per questo questa campagna, che ricordo ancora, 45586, attraverso questo numero solidale si potranno sostenere tutte le attività di prevenzione contro le dipendenze, aiutando così migliaia di studenti. Basta un SMS oppure chiamando da rete fissa. Ecco, voi incontrate tanti giovani, poi l'obiettivo, ricordiamo sempre, quello di non imporre, no, delle, perché chiaramente non, cioè, anche giudicare fate questo, non fate questo, ma di farli sempre riflettere, perché ci sono delle scelte che possono anche prendere delle strade diverse, no, fargli comprendere anche le risorse che hanno, che gli appartengono.
3: Esattamente, noi abbiamo al centro di tutte le nostre azioni il racconto di una storia, che è la storia di ragazzi e ragazze che hanno fatto il percorso.
1: Che poi vengono, no? Incontrano anche questi ragazzi, ci sono anche le loro testimonianze, no? Incontrano anche gli studenti.
3: Sì, sono testimonianze che mettono in evidenza proprio storie di vita, quindi ripercorrono quello che è stato nell'adolescenza di persone che hanno poi dovuto affrontare il percorso, quindi parlano di fragilità che sono state vissute come dei limiti, di difficoltà di relazione, del fatto di avere la paura di non essere accettati, ma parlano anche di sogni, di talenti e di passioni che sono state messe da parte, che invece avrebbero potuto fare la differenza.
1: Certo.
3: In questo racconto chi ascolta si identifica e quindi si apre un canale importantissimo di comunicazione, perché non si sente il giudizio, non si sente la possibilità di potersi aprire a un dialogo, quindi di potersi aprire all'ascolto, al racconto di sé con i nostri ragazzi, ma anche tra pari, perché è molto importante che si ricreino degli spazi di socialità reale dove avvenga una comunicazione diretta tra i ragazzi e le ragazze. Questo un po' manca e non cerchiamo di mettere loro al centro, di mettere al centro la loro capacità di entrare in relazione con l'altro, ma anche di riscoprire o scoprire le loro capacità e i loro talenti, perché davvero attraverso questo possono riuscire a prendere delle strade.
1: Ma sicuramente se i giovani sono affiancati nel modo giusto, trovano in loro stessi poi gli strumenti giusti per affrontare, no, le tante difficoltà. Ricordandoci che oggi la battaglia contro le droghe ci vede di fronte anche alla diffusione di nuove pericolose sostanze, come raccontava lei, un disagio giovanile sempre più forte. Quindi stare sempre accanto ai ragazzi, fare prevenzione, questa è la cosa più importante, e complimenti a San Patrignano che porta avanti il suo progetto con grande costanza e trasparenza. Grazie di essere stata con noi, Silvia Mengoli. Grazie. Ricordo ancora il numero solidale 45586. Grazie.
3: Grazie a lei, grazie. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno e a tutti voi. Ci ritroviamo domani con Sabina Style. Ciao Elena, buon proseguimento.
2: Ciao, Sabina. Ciao. A te.

0: ore 13.
1: GR1.
2: Stati Uniti-Iran, tregua appesa a un filo, la Casa Bianca non esclude la ripresa degli attacchi. Teheran, noi pronti ad arricchire l'uranio al 90%, occhi puntati sull'incontro di domani, Trump-Xi. La crisi politica in Gran Bretagna, Starmer, vado avanti, il primo ministro non cede alla rivolta del partito laburista dopo la disfatta alle amministrative. Antivirus, negativo ai primi test il paziente veneto, gli esperti, rischio basso per il nostro paese, l'OMS, 11 casi confermati, 9 positivi, resta grave la donna francese. Giornata degli infermieri, Mattarella elogia l'esercito del bene, servizio sanitario nazionale, pilastro della democrazia e ricorda gli atti eroici durante il Covid che qualcuno derubrica a leggera influenza. Prato difende una collega da un tentativo di rapina, giovane accoltellato in pieno centro e in fin di vita, fermati due sospetti, uno è minorenne. Legge elettorale, il governo punta al confronto in Parlamento per un testo che garantisca stabilità alle opposizioni e interesse dell'esecutivo, non nostro. Febbre da red carpet al via Cannes, il festival del cinema, primo ciak con la Venere elettrica di Pier Salvadori, fuori concorso, palma d'onore a Peter Jackson. Tennis internazionali d'Italia, il giorno degli ottavi, attesa per il derby Sinner-Pellegrino, fra un'ora in campo Darderi, eliminato Musetti, battuto da Ruud. Ciclismo, il giro riparte dalla Calabria, oggi quarta tappa da Catanzaro a Cosenza.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Raiso Radio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale. Networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
4: Tutto Food Fiera Milano, RO 11-14 maggio con Raiso Radio.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Si racconta che questa sia la canzone del XX secolo più ascoltata sulle piattaforme online, se non è la più ascoltata, è sicuramente tra le più ascoltate e non abbiamo dubbi su questo, in tanti l'avrete apprezzato, questo pezzo dei Queen, con il quale abbiamo ripreso il nostro viaggio, quello che vi vede insieme a Iso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione, il GR1. Ben ritrovati, Elena Carbonari ad accompagnarvi sino alle 15, saremo poi nell'ora successiva con Chiara Giallunardo, ma intanto torniamo a noi le nostre notizie di viabilità, poi vi preannuncio che a breve andremo a collegarci anche con la nostra Alessandra Tocci che sta seguendo appunto per noi di Iso Radio tutto food in quel di Milano. Ma vediamo che succede al momento sulle nostre strade e autostrade. Ripartiamo proprio dalle notizie della 4, ci stiamo occupando da un po' di questa autostrada perché ci sono state delle difficoltà per un incidente che comunque è stato risolto. Rimangono ora le code per traffico, siamo sulla 4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Sirmione verso Venezia, appunto delle code per traffico, coda per lo stesso motivo anche sulla 4 Brescia-Padova, siamo a Peschiera in uscita in entrambe le direzioni. Vi segnalo che ci sono delle code per traffico tra la Tisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Andiamo poi nei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia, dove sulla 1 esattamente tra il bivio con Planare Firenze Nord a 11 e il bivio 1 variante di Valico verso Bologna abbiamo delle code a tratti per traffico, coda tra Firenze Scandicce e Firenze Sud, siamo in direzione della capitale, anche in questo caso la coda dovuta al traffico. Vi segnalo un incidente sulla Napoli-Salerno, questa è una notizia di poco fa, siamo tra Nocera Sud e Angri Sud verso Napoli, circolazione regolare. Sulla 4 la Torino-Trieste c'è una coda invece per incidente tra Dalmine e Bergamo verso Brescia, coda per lavori sull'8 Milano-Varese tra Castronno e Cavaria verso Milano. Una novità riguarda la 11, la Firenze-Pisa Nord, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. Vediamo anche la situazione della 14, ci sono dei rallentamenti per lavori tra Grottammare e Pedaso verso Ancona, carreggiata sud, ma sono segnalati anche nella carreggiata opposta. Abbiamo poi a Roma da segnalare un incidente, vediamo di cosa si tratta, di un tamponamento. Siamo tra via Fiorentini e via Togliatti in direzione del grande raccordo anulare, siamo al chilometro 4 e quindi a causa di questo incidente abbiamo un chilometro di coda. Vi ricordo il tratto Portonaccio via Togliatti in direzione del grande raccordo anulare. L'ultima notizia riguarda la tangenziale di Napoli, dove al momento è segnalata una coda per traffico, siamo a zona ospedaliera in uscita in entrambe le carreggiate. È sempre un piacere riascoltarli insieme, e questa è una delle canzoni dei nostri giorni, di queste ultime settimane, sicuramente tra le più suonate. Superstar, Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Puramente Isoradio, speciale Tutto Food.
1: Prosegue il nostro viaggio a Tutto Food. Si è riempito in questo momento i nostri spazi qui intorno, anche intorno alla RAI. Infatti ogni tanto dicono: ma noi non abbiamo niente da proporre come prodotto. In realtà abbiamo delle storie da raccontare. Come questa, una storia che viene da lontano. Vi dico solo il nome: Frosta. Il nome è Frosta. Abbiamo con noi Alessandro Eliseo, brand manager Fish e Food Service Frosta. Nomi di complicati, allora cominciamo. Alessandro Eliseo è chiaro, brand manager, quindi sei il manager del brand del Fish e Food Service. Qui ci serve una spiegazione. Buongiorno, ben arrivata a Isoradio.
2: Buongiorno. Bene, sì, il job title è abbastanza lungo. Perché mi occupo in realtà sia della parte di brand, e sono brand manager per la categoria pesce, e mi occupo nello stesso tempo anche per tutte le attività marketing all'interno del canale Food Service.
1: Si parla di surgelati, Frosta ce lo dice anche un po' il nome. E allora, il debutto a Tutto Food, perché il vostro è un debutto, perché un buyer estero o italiano dovrebbe scegliere il vostro prodotto?
2: Bene, sì, è l'esordio per noi con Frosta Food Service, siamo qui oggi a Tutto Food e dovrebbe sceglierci perché partiamo da un'idea semplice ma molto chiara: il 100% la scelta ideale. 100% la scelta ideale che ha poi varie declinazioni, quindi è una scelta ideale in termini di praticità, perché il nostro obiettivo è facilitare la vita a tutti gli operatori professionali fornendo dei prodotti che siano facili da cucinare. Poi è una scelta ideale in termini di qualità, perché siamo molto attenti nella scelta dei nostri fornitori e delle materie prime. Una scelta ideale in termini di costo, perché il nostro costo è un costo che riteniamo giusto per quella che è la qualità del prodotto.
1: Ti fermo, sì. È interessante perché sei il primo che parla di soldi, di quanto costa il prodotto, che è un argomento che resta sempre un po' sullo sfondo, no? Interessante questo, quindi anche per questo viene scelto, però dietro c'è la qualità.
2: Assolutamente sì, è un prezzo che rispecchia quella che è la qualità del prodotto, come dicevo poc'anzi, però non è un prezzo eccessivo. È all'interno del canale del food service, il costo è il maggiore driver di acquisto, ancora di più di quello che succede all'interno della grande distribuzione.
1: Abbiamo detto che tu occupi anche di food service, Alessandro Eliseo di Frosta. Che cosa innova, che cosa porta come innovazione food service?
2: Noi siamo qui oggi per presentare la nostra innovazione, nello specifico una gamma di burger. Sono tre nuovi burger: un burger di verdure, un burger di merluzzo ed un burger di salmone. Quindi con soli tre prodotti andiamo a coprire le esigenze alimentari odierni un po' di tutti i consumatori. Abbiamo il burger di verdure, con burger vegano, 100% vegano, con piselli, broccoli, spinaci alla caratteristica dell'avena. Abbiamo poi il burger di merluzzo, un burger molto versatile perché può essere utilizzato sia nella ristorazione veloce ma anche nel segmento famiglia. È particolare per la sua consistenza, un prodotto molto soffice e molto gustoso. E infine il burger di salmone, che invece ha un posizionamento diverso, è più per una proposta gourmet, quindi per chiunque volesse avere nella propria offerta un menù gourmet basato sul segmento fish burger, questo è un prodotto assolutamente interessante.
1: Quindi avete preso dall'hamburger la forma, avete lasciato quella forma perché la scelta è verso, evidentemente è facile, piace, è un prodotto immediato.
2: Pratico. Un pratico. Prodotto pratico e gustoso.
1: E quindi la forma aiuta, quindi prezzo valido.
2: Giusto,
1: prezzo
2: ideale.
1: Giusto. Prezzo
2: 100%
1: ideale.
2: La scelta ideale.
1: Alimento ideale, forma ideale. Questa è un po' Frosta, raccontata da Alessandro Eliseo, brand manager Fish and Food Service di Frosta. Chiudiamo con una domanda. Frosta, c'è una O piccola. Che cos'è quella O piccola?
2: Un qualcosa che nasce da lontano. Era stato fatto per differenziare il brand Frosta rispetto a qualcos'altro che c'era all'epoca in Germania.
1: È in Germania.
2: Quindi, sì, nasce.
1: Bene, quindi Frosta, se la trovate con la O piccola, è il prodotto giusto che ci ha raccontato Alessandro Eliseo. Grazie, allora buon lavoro a te e a tutti i tuoi collaboratori.
2: Grazie a lei.
0: Speciale Tutto Food.

Swift, le 13:25, sempre con Iso Radio. E poco fa eravamo con Alessandra Tocci, la nostra inviata Tutto Food a Fiera Milano. Ci sta raccontando questa importante fiera dell'agroalimentare, questa fiera dell'agroalimentare italiano, quindi con uno sguardo anche alle nuove tendenze. Si parla delle tradizioni poi italiane, pensate a quante eccellenze agroalimentari ad esempio abbiamo nel nostro paese, quindi c'è il materiale da raccontare, come se c'è da raccontare anche tutta la trasformazione del mondo del food. E come Alessandra già ci ha raccontato in questi primi collegamenti, c'è una bella partecipazione, pensate che solo gli espositori provengono da 80 paesi, quindi la nostra Alessandra Tocci continuerà a dare voce ai protagonisti e quindi continueremo a seguire molto da vicino questa importante manifestazione Tutto Food. Lo continueremo a fare anche nei prossimi giorni, perché ricordiamo che Tutto Food

0: Abbiamo invece da aggiornare la notizia della Napoli-Salerno, abbiamo detto di un incidente, ora c'è una coda tra la barriera di Nocera e Angri Sud verso Napoli carreggiata nord.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it. Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

immensamente Laura Pausini. Torniamo di nuovo ad esaminare quella che è la situazione della nostra rete viaria. Ci sono un po' di aggiornamenti, rispondiamo anche ad alcuni dei vostri messaggi al 348 103 10 10. Ecco, ci chiedete notizie anche relative alla 4, la Milano-Torino. Ne stiamo parlando da un po', è avvenuto un incidente, quindi lo confermiamo. Al momento ci sono 4 chilometri di coda, siamo tra Rho e Arluno direzione Torino, 4 i chilometri di coda sulla 4 Torino-Milano, ma ci sono delle code, in questo caso dovute invece al traffico, sulla 4 Brescia-Padova. C'è una coda Peschiera in uscita in entrambe le direzioni. Troverete code per traffico anche tra Latisana e San Stino di Livenza verso Venezia. Andiamo poi sulla 1, dove nel tratto compreso tra Firenze Scandicce e Firenze Sud in direzione della capitale troverete dei rallentamenti per traffico, code a tratti per traffico anche tra il bivio con planare Firenze Nord della 11 e il bivio 1 variante di Valico direzione Bologna. Attenzione se siete in transito sulla 1 tra il bivio 1 variante di Valico e Calenzano verso Firenze, perché qui ora è segnalato un veicolo, è fermo all'interno di una galleria al chilometro 266.5. Vi avevo detto prima di una coda per incidente sulla Napoli-Salerno. Ebbene, l'incidente è stato risolto, ora anche la circolazione è tornata regolare tra la barriera di Nocera ed Angri Sud verso Napoli. Invece sulla tangenziale di Napoli abbiamo da confermare una coda per traffico a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli e dei rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte sempre verso Pozzuoli. Andiamo a vedere la situazione a Roma, dove c'è una coda di un chilometro per incidente. Si tratta, leggiamo dalla nota, di un tamponamento tra un'auto e una moto. Siamo in direzione del grande raccordo anulare al chilometro 4 tra via Fiorentini e via Togliatti. E poi le altre notizie che ci parlano invece della 14 Adriatica, dove appunto per lavori abbiamo dei rallentamenti tra Grottammare e Pedaso verso Ancona, carreggiata a sud, ma sono segnalati anche nella carreggiata opposta. Rallentamenti anche tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona, sempre per lavori.

un sound riconoscibilissimo, è quasi un'offesa presentarli, però magari aggiungiamo che questo è il nuovo dei Rolling Stones, perché di loro si tratta, In the Stars. Ascoltate qui su Isola Radio alle 13.44. A viaggiare con noi ci sono anche degli amici che sono al seguito del Giro d'Italia, c'è anche qualcuno che festeggia un compleanno, auguri Erika. Allora oggi Giro d'Italia, ne approfittiamo anche per ricordarlo, la tappa Catanzaro-Cosenza, 138 km orari, giustamente i nostri amici ci danno anche così qualche indicazione più legata alla viabilità, attenzione alle chiusure stradali. Certo, passa il giro, quindi è evidente che ci siano poi delle chiusure stradali, grazie per avercelo ricordato, buon viaggio a voi e tanti auguri. Giro d'Italia, ma parliamo anche degli internazionali, il cammino di Lorenzo Musetti, come abbiamo sentito, agli internazionali, quindi si è fermato, è finito agli ottavi di finale, ma a breve, tra poco alle 15, Yannick Sinner se la vedrà con Andrea Pellegrino alle 15, Andrea Pellegrino del quale si sta tanto parlando in queste ultime ore, i riflettori accesi su questo ragazzo, la prima racchetta a 4 anni, e quindi siamo un po' tutti curiosi, vogliamo saperne qualcosa di più di Yannick Sinner, sappiamo tanto oltre ai risultati. Ebbene, Andrea Pellegrino è nato in una famiglia di Bisceglie ed è stato il padre Mimmo a portarlo sul campo da tennis, perché il padre faceva già l'allenatore per dei ragazzi, quindi il primo strumento sportivo che gli ha messo tra le mani è stato proprio la racchetta. Era molto bravo, comunque, racconta il padre, anche a giocare a calcio, ma alla fine, come è successo anche per Yannick Sinner, che in effetti aveva iniziato con un'altra attività sportiva, è prevalso l'amore per la racchetta, e ora si gode questo straordinario momento, vedersela con il numero uno al mondo. E comunque Andrea ha anche altre passioni, gli piace molto il calcio, è tifoso dell'Inter, e non poteva essere diversamente visto che è nato proprio in una famiglia tutta nero-azzurra. Il suo primo idolo è stato Ronaldo, il fenomeno. Cos'altro possiamo dire di questo ragazzo? Gli piace vestirsi bene, ha sempre avuto una particolare cura del suo look, anche perché, con permettetelo, il fisico glielo consente, e quindi è un bel ragazzo, ha un bel portamento, un bel fisico, quindi possiamo immaginare, come dire, fa la sua bella figura, vai, mettiamola così. Andiamo sulla 1, perché non ci sono più rallentamenti per traffico tra Firenze Scandicce e Firenze Sud verso Roma, questo è l'aggiornamento ricevuto. C'è un altro che riguarda l'8 Milano Verese, tra Castronno e Cavaria verso Milano, tutto regolare, anche qui la circolazione si è normalizzata. No, no, no, no.

farfalle nello stomaco con Noemi. Allora, ci stiamo avvicinando all'appuntamento con l'informazione, come di consueto, e poi sarà il momento di Chiara Giallonardo con tutti i suoi ospiti. Torniamo come sempre però ad aggiornare la situazione delle nostre strade e autostrade, anche perché Isoradio, lo sapete, 24 ore su 24 vi racconta quella che è la viabilità in tempo reale. Lo facciamo di giorno e anche di notte, sempre in diretta. E allora andiamo a vedere che succede sulla 1. Ci sono dei rallentamenti per traffico tra Calenzano e il Bivio 1 variante di valico direzione Bologna, e poi una notizia appena giunta riguarda il tratto compreso tra Barberino e Calenzano verso Firenze, carreggiata sud. Ci sono dei materiali dispersi, si tratta di un copertone all'interno di una galleria, quindi prestate attenzione, siamo al chilometro 266, per questo motivo si sono formati dei rallentamenti. Sulla 4 a Torino-Trieste abbiamo una coda per incidente tra Dalmine e Bergamo verso Brescia, ma sulla 4 permangono anche le code dovute al traffico. Siamo sulla 4 Venezia-Trieste tra Latisana e Sansino di Livenza direzione Venezia. Si è normalizzata invece la circolazione sulla 4 Brescia-Padova, non ci sono più code per traffico a Peschiera in uscita in entrambe le direzioni. A chi è in viaggio sulla 4 Torino-Milano ricordiamo invece che ci sono ancora delle code, esattamente 4 chilometri di coda tra Rho e Arluno, questo in direzione Torino. Notizia che arriva anche dalla strada statale 3bis Tiberina, lei 45, c'è stato un incidente, per questo motivo è stata istituita l'uscita obbligatoria dopo Bagno di Romagna in direzione dell'incrocio Viterbo-Terni, siamo al chilometro 161 e 700. Altre notizie riguardano poi la 12, è avvenuto un incidente poco fa al chilometro 48, per il momento è soltanto un invito alla prudenza, questo per dire che non crea ripercussioni sulla viabilità. Siamo tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, carreggiata nord, e si tratta di un tamponamento tra due auto al chilometro 48. Abbiamo poi da segnalare un incidente anche sulla 14 Adriatica tra San Benedetto del Tronto e Grottammare verso Ancona, carreggiata nord, e abbiamo già un chilometro di coda, per questo motivo siamo tra Pescara, tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, appunto verso Ancona. Vediamo poi la situazione anche a Napoli, si normalizza la circolazione tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, non ci sono più i rallentamenti per traffico intenso, non c'è più neanche la coda a Corso Malta per le provenienze da Pozzuoli, quindi circolazione che anche in questo caso è tornata ad essere regolare.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. La crisi in Medio Oriente è ancora in stallo, la tregua Stati Uniti-Iran, la Casa Bianca non esclude la ripresa degli attacchi, mentre Teheran si dice pronta ad arricchire l'uranio al 90%. Occhi puntati sull'incontro di domani a Pechino tra Trump e Xi Jinping. La crisi politica in Gran Bretagna non lascia il primo ministro Starmer dopo la disfatta elettorale alle amministrative del 7 maggio e nonostante 81 parlamentari laburisti ne abbiano chiesto le dimissioni. Mi assumo la responsabilità di realizzare il cambiamento che abbiamo promesso, ha detto il premier, facendo notare come non sia stata attivata la procedura per contestare un leader. Antivirus negativo ai primi test il paziente del Veneto, nessun rischio per il nostro paese, rassicurano gli esperti. L'OMS ha comunicato che di 11 casi confermati 9 sono positivi e ha spostato dal 6 al 10 maggio la data di riferimento per il conteggio della quarantena dei passeggeri della nave da crociera Ondius. Restano gravi le condizioni della donna francese. E intervenendo all'evento per i 100 anni della Giornata Internazionale dell'Infermiere, il presidente Mattarella ha definito gli operatori un esercito del bene, sanità pubblica, pilastro della democrazia, ha detto anche il capo dello Stato, che ha ricordato l'impegno della categoria nei giorni della pandemia da Covid. Al via stasera il Festival di Cannes, la sua 79esima edizione, srotolato il tappeto rosso, alle 19 ci sarà la cerimonia d'apertura a dare inizio all'evento. In anteprima, fuori concorso, il nuovo film romantico in costume del regista francese Pierre Salvadori, La Venere Elettrica. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 15, buon ascolto.
3: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
4: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
5: Anche quest'anno Rai Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta L'infanzia del mondo, dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
6: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
7: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
8: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: siamo di nuovo insieme, sempre con Isoradio, ben ritrovati, destinazione pomeriggio, musica e notizie, rubrica appuntamenti tra poco con Chiara Giallonardo e i suoi ospiti, io Chiara e il Green. Vediamo cosa succede sulla nostra rete viaria, qualche aggiornamento infatti è arrivato, abbiamo da aggiornare la situazione della 1 dove tra Barberino e Calenzano verso Firenze ora la circolazione è regolare, abbiamo dei rallentamenti per traffico invece tra Calenzano e il Bivio, a 1 variante di Valico direzione Bologna. Sulla 8 Milano Varese è segnalata la presenza di pedoni tra Bussarsizio e Legnano verso Milano. Un incidente sta interessando la 12. Si tratta di un tamponamento tra due auto tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova. Al momento la circolazione è regolare. Vi ricordo poi la situazione della 4, la Torino-Milano. Ci sono 4 km di coda tra Rho e Arluno direzione Torino. Ci sono delle code per traffico sulla 4 Venezia-Trieste tra Latisana e Sanstino di Livenza direzione Venezia. L'ultima notizia riguarda la tangenziale ovest di Milano. È avvenuto poco fa un incidente. Ci sono già 3 km di coda tra la strada provinciale 59 Vigevanese Vecchia e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi. Siamo in direzione allacciamento A1.
1: Io, Chiara e il Green.
2: No, io, Chiara e il Green.
1: Ah, quindi tu, Chiara e il Green.
2: Vabbè, io, voi, noi e il Green.
1: Io Chiara il Green.
2: La nostra impronta ecologica sul pianeta.
1: Un programma di Chiara Giallonardo.
2: Bentrovati cari amici di Raiso Radio, buon viaggio a voi che siete alla guida. E allora ditemi un po', non per farmi i fatti vostri, o meglio, forse un po' sì, ma voi vivete in una casa indipendente oppure in un condominio? Perché in Italia circa 45 milioni di cittadini vivono in condomini, che praticamente sono 2/3 della popolazione urbana. Ma che ruolo hanno i nostri condomini in un mondo che cambia? Soprattutto possono giocare un ruolo nella transizione energetica e nella lotta al cambiamento climatico? Sembra impossibile, eppure nel corso di questa puntata scopriremo che qualcosa sta cambiando. Iniziamo subito però con la musica.

0: Hopes, Matthew sempre Isoradio naturalmente, vediamo quali sono gli aggiornamenti. Siamo sulla 13, la Bologna-Padova, abbiamo da segnalare un chilometro di coda con tendenza all'aumento per un veicolo in avaria. Attenzione, si tratta di un'auto ferma su marcia tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Un incidente lo segnaliamo sulla 12 tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, abbiamo dei rallentamenti per traffico sulla 1 tra Calenzano e il Bivio, 1 variante di valico verso Bologna. Un incidente ora sta interessando anche la 14 Adriatica, si è già formato un chilometro di coda tra San Benedetto del Tronto e Grottammare verso Ancona. Ricordo che per un altro incidente sulla tangenziale ovest di Milano abbiamo 3 chilometri di coda tra la strada provinciale 59 Vigevanese Vecchia e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi, siamo in direzione allacciamento 1.
1: Io Chiara il Green.
2: Iniziamo la grande questa settimana con i nostri amici di Air Day Italia, con noi c'è il presidente Pierluigi Sassi, buon pomeriggio, benvenuto.
3: Buon pomeriggio a te e ai spettatori.
2: Allora Pierluigi, mi piacerebbe con te parlare di un momento importante dell'anno, quel momento in cui viene presentato il rapporto di Copernicus, che ci racconta un po' come stanno andando le cose nell'area europea, e parliamo in particolare di temperature. Il rapporto è stato presentato lo scorso 29 aprile, che cosa è emerso?
3: Allora, parliamo intanto del Servizio Meteorologico Europeo, ma anche e soprattutto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale, quindi insomma di una situazione che non è solo circoscritta. Continuiamo a registrare, come sappiamo bene ormai tutti, gli anni più caldi della storia, come abbiamo avuto per esempio il 2024 e il 2023, ma in generale tutto l'intero decennio, l'ultimo decennio, c'è stato un costante superamento dei record mondiali, quindi abbiamo avuto di fatto gli 11 anni più caldi mai registrati. Questo certifica che non stiamo parlando di un picco, come spesso può avvenire in natura, ed è normale che sia, ma di un trend purtroppo preannunciato e preoccupante, che segna un pochino la nostra epoca e che in qualche caso ci porta già a superare, come per esempio negli ultimi 3 anni, negli ultimi 4 anni, dal 23 al 25, ci porta già a superare quel 1,5 gradi che ci eravamo ripromessi di non superare mai, addirittura entro fine secolo. Quindi ci siamo arrivati a un quarto di secolo, vuol dire che siamo in gravissimo affanno. Il 2025 non sarà registrato come l'anno più caldo, ma sarà comunque un anno che si attesta come il terzo più caldo di sempre, quindi insomma il trend si conferma, naturalmente con delle oscillazioni che sono quelle tipiche della natura. E purtroppo questo ha fatto raggiungere record che non si erano mai visti, per esempio in Turchia per la prima volta abbiamo avuto il superamento dei 50 gradi, nel circolo polare artico per la prima volta si sono superati i 30 gradi, quindi siamo, che sono luoghi tipicamente ghiacciati tutto l'anno o quasi, insomma, e ci sono anche paesi nei quali, perché poi chiaramente il riscaldamento si muove, è fluido, però insomma ci sono paesi che, come la Gran Bretagna, la Norvegia, l'Islanda, dove si è registrato anche per loro, insomma, circoscritto a loro, l'anno più caldo di sempre. Quindi insomma la situazione è piuttosto grave. L'Europa soprattutto si attesta come un hotspot climatico, perché si riscalda, come dice addirittura la segretaria generale di questa Organizzazione Meteorologica Mondiale, si riscalda 2 volte più velocemente rispetto alla media globale.
2: Ecco, certo che in questo panorama, no, sarebbe facile farsi prendere dallo sconforto, anche perché da quando ci eravamo appunto prefissati l'obiettivo dei 2,5 gradi, sono passati tanti anni, ci sono state tante COP, e diciamo non siamo riusciti a raggiungere gli obiettivi che avremmo voluto. Però diciamo qualche barlume di speranza, Pierluigi, francamente c'è, nel senso che proprio nei giorni in cui veniva presentato il rapporto in Colombia, quindi siamo dall'altra parte dell'oceano, tra l'altro in un paese che è un grande produttore ed esportatore di carbone, c'è stato un incontro che ha costituito un po' una prima a Santa Marta. Che cosa è successo?
3: Beh, una cosa veramente inedita, cioè per la prima volta si sono riuniti a Santa Marta in Colombia e paesi che con l'intenzione di non tanto capire se e come se uscire dalle fonti fossili, ma proprio come, cioè tecnicamente come fare, cioè, paesi che si sono seduti intorno al tavolo per provare a capire fatto all'atto pratico, ma come facciamo concretamente a farlo? E questa è una cosa che avviene totalmente al di fuori dalle conferenze per il clima, quindi è, se vogliamo, una voce fuori dal coro, è un'iniziativa che nasce dalla volontà stessa di questi paesi, quindi non per la volontà di organismi sovranazionali o per delle politiche che nel bene o nel male vanno rispettate, ma per una volontà autentica di trovare delle soluzioni. E questo, diciamo, mette un po' in ombra quelle che sono le contraddizioni che spesso anche in questi tavoli si hanno, ma perché mette soprattutto in luce che qualcosa sta succedendo, cioè la gente si sta cominciando veramente a rendere conto che la situazione è inarrestabile.
2: Meno male che da qualche parte qualcosa, insomma, questo senso di urgenza si fa sentire e si fa qualcosa. Allora, tra pochissimo Pierluigi Sassi ovviamente rimane insieme a noi, cerchiamo di capire che cosa è emerso da questo incontro epocale di Santa Marta in Colombia. Prima però linea alla regia.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.

cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: Isoradio, siamo nello spazio Io Chiara il Green, di Chiara Giallonardo, sempre Isoradio. Achille Lauro in viaggio verso il paradiso, a chi invece in viaggio verso la 4, la Torino-Milano. Andiamo ad aggiornare la situazione perché si allunga la coda che da un po' stiamo segnalando. Ora sono 6 i chilometri di coda tra Rho e Arluno, direzione Torino. E ricordiamo che sulla 4 Venezia-Trieste ci sono sempre delle code per traffico tra Latisana e Sanstino di Livenza, direzione Venezia. Sulla tangenziale ovest di Milano permangono i 3 chilometri di coda per un incidente. Siamo tra la strada provinciale 59 Vigevanese Vecchia e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione allacciamento A1. Dobbiamo segnalare un incidente anche a Roma sulla strada statale 2 bis via Cassia Veientana. Per questo motivo ci sono dei rallentamenti. Siamo poco prima della strada statale 2 bis via Veientana Nuova in direzione Le Rughe. Altri aggiornamenti riguardano la 13, la Bologna-Padova. C'è una coda ora di 2 chilometri, sempre con tendenza all'aumento per un veicolo in avaria. Siamo tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. E per incidente confermiamo i 2 chilometri di coda anche sulla 14 Adriatica tra San Benedetto del Tronto e Grottamare verso Ancona.
1: Io Chiara il Green.
2: Noi siamo ancora in diretta con Pierluigi Sassi, presidente di Air Day Italia.

0: E idealmente siamo volati in Colombia, siamo a Santa Marta, dove dal 24 al 29 aprile scorso si è tenuto questo epocale incontro in cui tantissimi paesi di tutto il mondo si sono volontariamente incontrati per fare una vera e propria strategia su come uscire dalle fonti fossili. Era una prima volta al mondo, abbiamo detto, presidente, ma com'è andata?
1: Beh, intanto c'è stata la ferma volontà, no? di dire che bisogna accelerare, questo da parte di tutti, se vogliamo anche da parte di quei paesi che sono produttori di petrolio, non ultimo, insomma, o comunque di fonti fossili, che non ultimo anche il paese ospitante. Quindi, insomma, c'è questa consapevolezza che ha unito questi paesi e che gli ha fatto sottolineare con forza che bisogna non solo uscire rapidamente dalle fonti fossili, ma approfittare di questa strategia, la definizione di una strategia simile, anche per conquistare una sicurezza energetica. Noi sappiamo che oggi il tema della sicurezza energetica è diventato prioritario, mentre quello del climatico è sceso un po' in secondo ordine, però qui finalmente si riuniscono, perché poi alla fine la verità è che i paesi che si avvalgono delle fonti rinnovabili poi alla fine non dipendono più da nessuno, no? In qualche modo riescono ad essere autosufficienti, e questo è un primo grande risultato. E poi molti paesi hanno discusso un fattore decisivo come l'eliminazione dei sussidi che si danno alle fonti fossili, perché noi dobbiamo sapere che al di là del fatto che tutti siamo profondamente dipendenti da petrolio, gas e carbone, ma soprattutto che noi li finanziamo. Ci sono, pensate che uno dei più grandi economisti della biodiversità, come Doug Gupta, in occasione della COP26 fece uno studio per il governo inglese che mise in luce come ci sono circa 6 trilioni di dollari spesi dai governi per sostenere progetti che vanno contro la natura. Quindi noi abbiamo un problema non solo di contrastare, uscire da una dipendenza sbagliata, ma anche di smettere di sostenerla, ecco, perché già
0: anche di pubblicizzarla, posso dire, perché adesso veramente stanno iniziando a venire fuori i primi paesi che stanno vietando appunto la pubblicizzazione di appunto aziende che lavorano con le fossili. Anche questa mi sembra una presa di posizione importante.
1: Assolutamente, assolutamente. Poi, insomma, in generale, no, questi non sono veramente consessi nei quali si può fare un trattato, perché sono fuori veramente da tutti gli organismi multilaterali, ma sono luoghi in cui la spontaneità, l'autenticità, insomma, della volontà di uscire da queste cose mette in moto dei meccanismi un po' più, diciamo, autentici, ecco, di volontà concreta. Quindi chiaro, sono luoghi dove è facile trovare grandi assenti, non ci sono gli Stati Uniti, non c'è la Cina, non c'è l'India, non c'è la Russia, quindi non sono posti risolutivi, però sono posti dove per esempio il Brasile, il Canada, la Norvegia, che pure insomma sono ambigui perché in qualche modo producono e distribuiscono, però hanno la volontà di uscire anche loro da questa situazione.
0: Ecco, e se da una parte, ecco, la sicurezza energetica risulta centrale, quella, diciamo, della lotta al cambiamento climatico, ma anche della tutela della biodiversità, continuano a essere temi che devono rimanere centrali. E per stare un po' in casa nostra, a questo proposito, Pierluigi, mi piacerebbe commentare con te questa data del 3 maggio, giorno in cui noi in Italia abbiamo finito le nostre, diciamo, risorse rinnovabili, il famoso Overshoot Day italiano, tristemente anticipato quest'anno.
1: Eh sì, siamo arrivati ormai a consumare 3 volte il pianeta che ci è stato dato, almeno a livello, diciamo, statistico, perché poi alla fine l'Overshoot Day si calcola sulle risorse mondiali, però ricalcando quel modello e calando sulla realtà italiana, noi non siamo certamente dei bravi maestri. Noi abbiamo a livello mondiale un consumo ormai che si è spinto, porta l'Overshoot Day ad essere più o meno a fine luglio, quindi praticamente noi bruciamo 1,7, 1,8 volte il pianeta che è in grado di rigenerarsi, e in Italia purtroppo questa data è molto anteriore. Noi addirittura con un quadrimestre soltanto ci finiamo tutte le risorse. Da quel momento in poi, quindi più o meno da una settimana fa in poi, noi stiamo consumando il pianeta che è dei nostri figli o dei figli dei nostri figli, quindi in qualche modo stiamo derubando le generazioni future. Chiaramente questa è una data particolarmente significativa, perché ci mette di fronte a una realtà un po' scioccante, ma della quale dobbiamo tutti un po' renderci conto.
0: Ecco, in qualche maniera stiamo un po' tradendo quel senso di giustizia intergenerazionale con il quale stiamo cercando di lavorare, ma evidentemente non abbastanza. Allora io ringrazio come sempre tantissimo il presidente di Erde Italia Pierluigi Sassi, perché è riuscito a fare il punto di momenti particolarmente significativi di quanto sta accadendo intorno a noi. Posso farti una domanda prima di salutarci, Pierluigi? Tu vivi in una casa indipendente o in un condominio?
1: Vivo in un condominio.
0: Ai ai ai, gioie o dolori?
1: Purtroppo un po' di dolori, però.
0: E allora devi rimanere assolutamente in ascolto, perché tra poco il condominio diventa un'opportunità. Tra dopo la musica.

0: studio Chiara Il Green.
1: E ora voglio dare il benvenuto a Giuseppe Milano, ingegnere edile, architetto e urbanista, esperto in pianificazione energetica in comunità energetiche rinnovabili. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Chiara, un saluto a tutti gli amici in ascolto.
1: Allora, io in apertura di questa puntata ho chiesto ai nostri ascoltatori dove vivano, perché effettivamente molti di noi vivono nelle città e ancor di più vivono dentro palazzi che sono gestiti come condomini. Allora, noi di questo parleremo tra pochissimo. Prima però mi piacerebbe sottolineare che lei ha scritto il primo libro in Italia dedicato alle comunità energetiche rinnovabili.
2: Sì, esatto, nel 2024.
1: Ecco, come ha sentito questa esigenza? Perché insomma ancora nel 2024 non erano ancora neanche perfettamente regolamentate né troppo conosciute.
2: Sì, esatto, perché per quello che è stato il mio lavoro in ambito di progettazione europea, questo tema della democratizzazione dell'energia e dell'autoconsumo diffuso negli altri paesi europei era già sviluppato, e quindi mi sono detto arriverà anche a casa nostra prima o poi. Quindi un po' studiando quella che era la normativa di riferimento, ma soprattutto le buone pratiche europee, ho cercato di impostare un ragionamento che fosse naturalmente coerente con quelle che sono le specificità del nostro paese e che andassero poi in scia con quello che poi effettivamente è stato il decreto CACER licenziato dal MASE a gennaio del 2024. E quindi poi da lì è nata, ecco, la diffusione di questo modello, oggi sicuramente più conosciuto, ma non per questo ancora sviluppato come dovrebbe.
1: Diciamo che da questa riflessione ne è nata una successiva che proprio quest'anno ha dato i natali a una nuova pubblicazione, la Pacini Editore, che lei ha curato insieme a Luca Giardiello e Sergio Roncucci, e questo nuovo lavoro porta il nome di Vademecum Energetico Condominiale. E qui finalmente veniamo al punto di questi condomini che ci vedono interessati veramente per un numero estesissimo. Allora, quando noi pensiamo al condominio, pensiamo subito a una struttura spesso problematica. Invece, finalmente il condominio può rappresentare un'opportunità.
2: Sì, assolutamente. Come lei giustamente ha sottolineato, ecco, uno se pensa al condominio, alle assemblee di condominio, se ne scappa, perché sono un iconico teatro di conflitti, di dissapori e di incomprensioni. Invece noi, anche attraverso la descrizione di alcune buone pratiche europee e nazionali, vogliamo provare anche intanto a rovesciare lo stereotipo dell'amministratore di condominio, perché oggi è in essere una nuova generazione di giovani amministratori che avverte profondamente il tema della transizione energetica, che però è anche un tema di innovazione sociale, e dall'altro appunto il fatto di vivere quasi tutti nel nostro paese, circa il 75% degli italiani vivono in condomini, nella stragrande maggioranza dei casi realizzati prima degli anni 80 del secolo scorso. Allora capiamo subito non solo l'importanza di porre al centro del tema della transizione energetica il ruolo condominiale, ma anche il ruolo di chi il condominio lo abita, cioè quasi tutti noi nella nostra quotidianità.
1: Ecco, lei ha detto una cosa molto interessante, cioè il 75% degli italiani vive in edifici residenziali, in condomini che sono stati costruiti prima del 1980. Dunque noi abbiamo proprio un'esigenza, direi strutturale, di cambiare la concezione e il ruolo dei nostri condomini, perché quando sono stati costruiti i palazzi in cui abitiamo, non ci si ponevano proprio alcuni problemi, no? Muri sottili, serramenti inefficienti, impianti centralizzati che spesso sono sovradimensionati, no? Pensati per un'energia che ai tempi era abbondante, a buon mercato. Oggi le cose sono completamente cambiate, quindi cambia anche quello che dobbiamo aspettarci e chiedere alle nostre abitazioni.
2: Esatto, assolutamente. Infatti, proprio a partire da queste evidenze e da una sorta di eredità dell'energia del XX secolo, dove c'erano le stufe, c'erano appunto questi impianti centralizzati, non c'era, ecco, la sensibilità ambientale ed ecologica che c'è oggi, noi sottolineiamo che il tema che oggi ci deve interessare non è di fatto esclusivamente tecnico, non è di fatto esclusivamente tecnologico, ma soprattutto tutto culturale, relazionale, gestionale, proprio perché alla fine senza una diversa interpretazione del concetto di comunità la vita in condominio rischia di permanere nello stato di oggi di dissidi, incomprensioni, di difficoltà. E allora laddove noi si avesse strutturalmente, come giustamente dice lei, il coraggio di rovesciare il paradigma vigente, allora noi capiamo che il condominio da criticità diventa uno straordinario luogo di innovazione e di opportunità che possono produrre benefici anche economici e non solo sociali e ambientali.
1: Allora io invito tutti quanti i nostri amici che sono all'ascolto, che secondo me stanno pensando al proprio condominio, a rimanere con noi, perché tra pochissimo ancora con Giuseppe Milano entriamo un po' dentro questo vademecum energetico condominiale. Prima però la nostra musica.

0: Hit, Bob Sinclair. Ci sono un po' di aggiornamenti. Andiamo sulla 14, dove per incidente abbiamo 2 chilometri di coda tra San Benedetto del Tronto e Grottamare verso Ancona. Apprendiamo però che l'incidente è stato risolto. Abbiamo poi un incidente anche sulla 12 tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova. Abbiamo sulla 13 la Bologna-Padova 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova. Sulla 1 troverete delle code a tratti per traffico tra Calenzano e il Bivio 1 variante di Valico direzione Bologna. Andiamo poi anche sulla tangenziale di Napoli, dove poco fa è avvenuto un incidente. Ci sono 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento tra Capodimonte e Corso Malta verso la diramazione Capodichino. Aggiornamenti che interessano anche la 4, la Venezia Trieste. Ora le code per traffico stanno interessando il tratto compreso tra l'allacciamento a 28 Porto Guraro Pordenone e Sanstino di Livenza verso Venezia, e si allunga la coda anche sulla 4 Torino Milano. Sono 6 i chilometri di coda tra Rho e Arluno direzione Torino. Infine vi ricordo che sulla tangenziale ovest di Milano abbiamo sempre 3 chilometri di coda per un incidente. Siamo tra la strada provinciale 59 Vigevanese Vecchia e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi. Siamo in direzione allacciamento A1.
1: Io Chiara il Green.
2: Noi siamo ancora in compagnia di Giuseppe Milano, ingegnere edile, architetto urbanista, esperto in pianificazione energetica in comunità energetiche rinnovabili, autore del testo Vademecum energetico condominiale. Senta Milano, ma a chi è rivolto questo Vademecum? È soltanto per gli amministratori di condominio o è per tutti noi, diciamo, per acquisire delle nuove consapevolezze, anche un nuovo atteggiamento nei confronti dei nostri condomini?
3: Beh sì, è sicuramente un invito universale, diciamo così. Non è soltanto un vademecum come citiamo nel titolo, quindi una bussola esperienziale, è anche un appello a tutti, quindi amministratori di condominio, ciascuno di noi che viviamo in condominio, ma anche amministratori pubblici, tecnici, le imprese che lavorano per esempio oggi nel tema degli impianti che quindi riguardano la vita condominiale. Ecco, appunto, come dicevamo prima, è un invito a tutti ad assumere un nuovo sguardo, perché non nessuno qui sta negando la complessità contemporanea, ma oggi non ci possiamo più permettere di rimanere in questa stasi, in questa paralisi, visto che oggi abbiamo tutte le tecnologie per fare di meglio e di più. E allora, con una battuta, a scuola si diceva di non copiare, oggi noi invece dobbiamo copiare ciò che di buono fanno altrove, perché lo possiamo fare anche noi, visto che abbiamo tutte le opportunità per realizzare questa transizione di prossimità.
2: Ecco, però io credo che ci siano però anche proprio dei blocchi culturali un po' sedimentati, perché ripeto, la parola condominio apre nella nostra mente tutta una serie di preconcetti incredibili. Allora vogliamo fare qualche esempio a chi ci sta ascoltando, così da far capire veramente che tipo di opportunità sono nascoste all'interno di questa struttura?
3: Sì, assolutamente. Allora, innanzitutto possiamo iniziare a raccontare che ciascuno di noi durante le assemblee di condominio può proporre delle soluzioni, come può essere per esempio quella dell'elettrificazione dei consumi, quella per esempio di installare delle pompe di calore che oggi sono molto utili e molto accessibili, quindi non sempre c'è o soltanto il pannello fotovoltaico sul tetto che ci consenta di liberarci dal gas, e lo capiamo oggi anche in termini di crisi geopolitica e geoenergetica internazionale quanto tutto questo sarebbe importante. Quindi ci sono una serie di piccoli accorgimenti che ciascuno di cui ciascuno di noi si può fare estensore. Pensate, oggi c'è il nuovo conto termico, che è una misura incentivante particolarmente favorevole, che adotta un po' questa idea di lavorare non solo sugli impianti ma sui benefici anche economici e sociali che un retrofit complessivo può determinare. Ma ancora oggi, per esempio, prima accennavamo al tema delle comunità energetiche, laddove noi ci riferissimo al solo condominio, noi parleremo oggi di autoconsumo condiviso, la possibilità di ottimizzare i nostri consumi individuali senza cambiare fornitore, senza cambiare il pod, significa che noi riusciamo a valorizzare in presenza di un pannello fotovoltaico anche il surplus di energia prodotta rispetto ai nostri consumi, e questo quid economico, questo valore aggiunto può essere distribuito tra i proprietari, per esempio laddove è presente, per ridurre un fenomeno di povertà energetica che oggi invece è un altro grande tema che ci tormenta nella quotidianità condominiale. Quindi ecco, le esperienze che già ci sono e le buone pratiche ci dicono che un'altra via è effettivamente possibile, però serve conoscerle e quindi assumere una consapevolezza diversa.
2: Ecco, sicuramente ognuno di noi può fare questo tipo di proposte all'interno di un'assemblea di condominio, rimane il fatto che la figura dell'amministratore in qualche maniera risulta sempre una guida anche in quei condomini, penso Milano, in cui vivono magari delle persone che sono un po' in là con l'età, che sono un po' in avanti, e quindi magari un consiglio, una spiegazione che arrivi dall'amministratore può avere un peso differente.
3: Assolutamente, infatti in questo libro, come abbiamo detto anche prima, si rivolge soprattutto e anche, ma non esclusivamente, agli amministratori di condominio che rispetto magari al passato oggi devono affrontare una burocrazia insomma non banale, temi di sicurezza, pensate alle scie antincendio, a tutti i temi della manutenzione degli impianti, perché oggi purtroppo spesso con la cronaca sentiamo di episodi di esplosioni o di insicurezza statica che avvengono nei condomini, di cui rispondono gli amministratori. Quindi ecco, sicuramente noi ci poniamo in un atteggiamento propositivo e non negativo nei confronti degli amministratori di condominio, proprio perché vogliamo aiutarli anche da tecnici, essendo ingegneri, per favorire, ecco, questo processo di apprendimento e capire laddove è possibile, caso per caso, cosa si può fare e come si può fare, perché ecco, oggi non ci possiamo permettere di rimanere totalmente inermi e indifferenti.
2: Allora, io regalerò il vademecum energetico condominiale all'amministratore del mio condominio. Ringrazio Giuseppe Milano per essere stato con noi. Allora, trasformiamo insieme i condomini italiani in luoghi più sani, più efficienti, più giusti, nella consapevolezza che la transizione non si fa altrove, ma dove viviamo ogni giorno e dunque a casa nostra. Con Giuseppe Milano siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento di oggi. Io ringrazio come sempre tutta la squadra di Io, Chiara il Green, a partire dalla mia regista Filomena Vitagliano, il nostro Angelo Dello Jacopo in redazione. Un saluto e buon viaggio a tutti voi che siete all'ascolto. Noi ci ritroviamo domani, come sempre, puntuali alle

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Antivirus avrebbe sintomi riconducibili all'infezione. Il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta. Il giovane sarà trasferito in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma, dove verranno effettuati gli accertamenti per chiarire l'eventuale positività. E si è parlato di antivirus anche alla celebrazione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere a Roma. Nel suo intervento, il Presidente della Repubblica Mattarella ha elogiato gli operatori definendoli un esercito del bene, ricordandone in particolare il contributo decisivo durante la pandemia da Covid. Ascoltiamo il Capo dello Stato.
3: Che qualcuno, dimenticando i tanti morti di quei tragici giorni, vorrebbe derubricare a poco più di una leggera influenza.
2: Incidente mortale sul lavoro a Torino. Nella centrale del latte un operaio di 45 anni sarebbe stato travolto da un carico di materiale e sarebbe caduto sbattendo la testa. Per i soccorsi non c'è stato nulla da fare. Il caso della famiglia nel bosco. I legali dei coniugi Trevaglion hanno annunciato di aver rinunciato al mandato. Si tratta degli avvocati Marco Femminella e Dalila Solinas di Chieti. Hanno riferito che non c'era una visione comune. La crisi in Medio Oriente. Il presidente Trump descrive la tregua con l'Iran in terapia intensiva dopo che la Repubblica Islamica ha tenuto ancora una volta il punto respingendo le richieste di Washington. L'Iran sarà uno dei temi che Trump affronterà durante il suo prossimo viaggio a Pechino.
4: La partita dei negoziati tra Stati Uniti e Iran si sposta ora a Pechino, dove il presidente Trump arriverà domani. Pur senza essere il mediatore ufficiale, il presidente Xi Jinping sta giocando un ruolo influente nei negoziati, anche perché la Cina interessa a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz, snodo chiave per il petrolio iraniano destinato al mercato cinese. L'Iran guarderebbe con favore a una proposta elaborata dalla Cina. Non si conoscono i dettagli, ma il richiamo al diritto internazionale fa pensare che si voglia scongiurare la riscossione da parte iraniana di un pedaggio per le petroliere in transito da Hormuz. Cresce intanto il timore di una nuova escalation. Secondo la CNN, Trump avrebbe parlato con il Pentagono per valutare la ripresa degli attacchi contro l'Iran. In tal caso penseremo ad arricchire l'uranio fino al 90%, minaccia un deputato iraniano. L'eventualità della ripresa dei combattimenti preoccupa anche gli Emirati Arabi, presi di mira da Teheran all'inizio del conflitto. Israele ha inviato ad Abu Dhabi batterie antimissile Iron Dome. Azzurra Meringolo, GR1.
2: La crisi politica in Gran Bretagna. Dopo la viceministra delle comunità locali si dimette anche la sottosegretaria all'interno Jess Phillips. Non lascia invece il primo ministro Starmer dopo la disfatta elettorale alle amministrative e nonostante 81 parlamentari laburisti ne abbiano chiesto le dimissioni. Mi assumo la responsabilità di realizzare il cambiamento che abbiamo promesso, ha detto il premier, facendo notare come non sia stata attivata la procedura per contestare un leader. E ora agli internazionali di tennis, azzurri protagonisti nella giornata dedicata agli ottavi maschili, attesa per il derby Sinner-Pellegrino. In campo anche Darderi, ci colleghiamo in diretta con Emilio Mancuso.
5: Stanno palleggiando sul centrale Jannik Sinner e Andrea Pellegrino in questa sfida, in questo derby inatteso ma che ci regala tantissime emozioni. Oggi giornata degli ottavi di finale, è andata male a Lorenzo Musetti che ha perso stamattina abbastanza nettamente contro il norvegese Casper Ruud. Non c'è stata partita nel secondo set, 6-1, 6-4 il primo sempre per il norvegese, ed è in grande difficoltà Luciano Darderi, 6-1 il primo per Zverev, 1 pari nel secondo nella BNP Paribas Arena, lo stadio all'interno dello stadio dei Marmi. Tra poco dunque Sinner Pellegrino, ci sarà la diretta di questa sfida tutta azzurra su Radio 1 Sport, collaborazione tecnica di Massimo Chiadroni dal Foro Italico, linea allo studio.
2: Presentata dal FAI a Milano, la 13ª edizione del censimento I luoghi del cuore. Si tratta della principale mappatura spontanea del nostro patrimonio culturale che da oltre 20 anni raccoglie le indicazioni dei luoghi più amati dagli italiani. Si può votare da oggi fino al 15 dicembre. Ascoltiamo Federica Ammiraglio del Fondo per l'Ambiente Italiano.
0: Sul sito iluoghidelcuore.it si possono votare tutti i luoghi che si desiderano. Luoghi che sono nella nostra memoria, nella nostra storia personale o collettiva, luoghi che ci danno benessere o al contrario luoghi che ci fanno male al cuore perché sono in degrado, in abbandono e quindi hanno bisogno della nostra tutela e della nostra attenzione.
2: GR1 torna alle 16.
1: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Strange Kind of Woman, i Deep Purple, alle 15:10 minuti, destinazione pomeriggio, al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia fino alle 18. Allora, andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre autostrade. Cominciamo con la A12 Genova-Rosignano, dove incontriamo un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria tra gli svincoli di Recco e quello di Genova Nervi in direzione nord per chi viaggia verso Genova. Coda di 4 km invece per un incidente tendente ad aumentare sulla tangenziale di Napoli tra gli svincoli di Camaldoli e quello di Corso Malta in direzione est verso l'aeroporto di Capodichino. Un altro veicolo fermo in avaria, si tratta di un'auto in galleria, quindi prestare attenzione, sempre sulla 12 Genova Rosignano tra gli svincoli di Chiavari e quello di Rapallo in direzione nord per chi viaggia verso Genova. Attenzione sulla stessa autostrada 12 ad un incidente che però si sta risolvendo, era un tamponamento tra due auto, tra gli svincoli di Sestri Levante e quello di Lavagna, in direzione nord verso Genova. E in ultimo aggiornamento, un incidente segnalato sulla A26 Gravellona-Toce, tra gli svincoli di Gemme e quello di Borgo Manero. Si tratta, è coinvolta un'auto, in direzione nord verso Gravellona-Toce. E ora le storie di Paolo Barillari con Camionisti.
1: Benvenuti all'ascolto di Camionisti. A volte qui in questa trasmissione parliamo di sicurezza stradale, non solo quella relativa ai camion, ma di sicurezza stradale in generale. E leggendo i numeri impressionanti degli incidenti e delle vittime, forse dovremmo parlarne ancora più spesso. Lo facciamo oggi con un esperto che di questi temi ha fatto la sua missione. Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale. La prima domanda è: che cos'è l'ASAPS e cosa fa?
2: È nata nel 1991, abbiamo compiuto 35 anni, ci siamo dedicati fin dall'inizio come fondatori, 16 appartenenti alla Polizia Stradale di Forlì, Cesena, Faenza, Ravenna, al tema della sicurezza stradale, visto da quelli che sulla strada ci vanno per servizio, e dedicandoci in particolare alle proposte specifiche. Voglio ricordare ad esempio la numerazione dei cavalcavia nelle autostrade, una nostra battaglia, nata all'epoca del lancio dei sassi da quei viadotti che hanno determinato anche tante vittime. Abbiamo fatto battaglie fin dall'inizio sulle stragi del sabato sera, ci siamo fatti portatori di iniziative per la limitazione della vendita degli alcolici. Ecco, questa è stata una delle battaglie più importanti, voglio ricordare quella sulla patente a punti, dove ci siamo veramente prodigati, ma poi la battaglia delle battaglie, la chiamo così perché è stata dura per 5 anni, quella sull'omicidio stradale. Ecco, questa è l'ASAPS, alla quale si è aggiunto poi negli ultimi 8-10 anni il sistema della raccolta dei dati. ASAPS è l'unica associazione che in tempo reale sa dire cosa succede sulle strade in termini di incidenti del fine settimana. La settimana scorsa, voglio ricordare, 34 morti, 22 motociclisti, cifre che fanno rabbrividire e che solo l'ASAPS documenta ampiamente con la raccolta sistematica dei dati attraverso i propri 300 e passa referenti, la raccolta dei dati sulle agenzie, eccetera.
1: Una serie di attività molto importanti, molto utili, veramente, che possono salvare la vita a tante persone vittime della strada, e tante iniziative anche per quelli che sono i nostri ascoltatori privilegiati, i camionisti. Voi, per esempio, organizzate dei webinar per il settore autotrasporto.
2: Sì, noi organizziamo circa 18 webinar all'anno, quindi tutti i nostri soci, fra i quali anche molti autotrasportatori, devo dire, possono assistere ai webinar sui temi legati alla sicurezza stradale in generale, ma molto spesso legati anche all'autotrasporto. Per esempio, mercoledì 20 maggio ci sarà un nuovo appuntamento Autotrasporto Internazionale di Merci, focus sui diversi regimi in materia di tempi di guida. Sarà il relatore Francesco Zanfardino, comandante del distaccamento Polizia Stradale di Codigoro. Ne abbiamo fatti diversi altri, sempre su questi temi legati alla sicurezza, all'autotrasporto in genere. Per esempio sul Conotachigrafo ne abbiamo fatti diversi. Abbiamo poi le registrazioni di questi webinar a cui possono accedere i soci, ma anche i non soci, con un piccolo contributo.
1: Giordano Biserni, continuiamo a parlare degli autotrasportatori. Voi avete recentemente diffuso una notizia abbastanza preoccupante. Il 22% degli autisti europei guidano in modo pericoloso per recuperare i ritardi nella loro tabella di marcia.
2: Sì, questa è una considerazione che è nata da una serie di controlli, di sondaggi che noi abbiamo riportato. Molti autotrasportatori stranieri spesso violano i tempi di guida, le normative sul riposo, sulle soste dei mezzi pesanti. Proprio per questo la Polizia Stradale, in unione anche con le altre Polizie Stradali europee, attiva dei particolari servizi di controllo ad ampio raggio su queste tipologie di veicoli pesanti, spesso condotti anche da conducenti stranieri.
1: Giordano Pisani, ci fermiamo per una pausa, alcuni minuti, musica, se ci sono aggiornamenti sul traffico, e continuiamo poi a parlare con lei di sicurezza stradale per i camionisti, per i camion, ma non solo.

0: The Colors.
1: I più programmati su Rai Tua Radio.
0: I The Colors con la loro ultima novità. Allora andiamo di nuovo sulle nostre autostrade per qualche aggiornamento e ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo un incidente tra gli svincoli di Magliano Sabina e Ponzano, quello di Ponzano Romano, in direzione sud per chi viaggia verso Roma. Siamo all'altezza del chilometro 503. È stato rimosso invece sulla 12 Genova-Rosignano il veicolo fermo che causava una coda di circa un chilometro tra gli svincoli di Recco e quello di Genova Nervi in direzione nord per chi viaggia verso Genova. E attenzione sulla A1 Milano-Napoli, dove sono segnalati dei pedoni tra gli svincoli di Fiorenzuola e quello del bivio A1 fine con Planare e Piacenza in direzione nord verso Milano. E infine sempre una coda di 4 km segnalata sulla tangenziale di Napoli tra gli svincoli di Camaldoli e quello di Corso Malta in direzione est verso l'aeroporto di Capodichino. La coda è causata da un incidente e al momento tende ad aumentare. Siamo tra il chilometro 13 e 800 e 18 e 400 della tangenziale. E ora la seconda parte di Camionisti.
2: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Oggi ospite gradito con noi Giordano Biserni, il presidente dell'ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale. Abbiamo chiuso la prima parte di Camionisti parlando di una percentuale piuttosto preoccupante, il 22% di autisti europei che guida in modo pericoloso perché deve recuperare dei ritardi. Ma insomma, il camion ha dei tempi molto stretti, dei tempi rigidi da rispettare, e poi però camionista e camion circolano su una rete stradale che è piena di imprevisti.
3: Sì, è così, è piena di imprevisti, difficoltà nella circolazione, connessi anche a volte banali incidenti. Purtroppo il nostro sistema stradale soffre di queste situazioni. Ecco perché noi diciamo spesso che correre di più, superare i limiti per arrivare prima non serve a niente. C'è una maggior frequenza di incidenti, si corre di più per fermarsi più spesso. È chiaro che c'è una forte pressione nel settore dell'autotrasporto, perché il committente, il destinatario, eccetera, pressa per avere la merce nei tempi previsti. Questo poi induce in tentazione a fare il peccato molto frequente del superamento dei tempi di guida. Questo si riflette in termini di insicurezza sulle strade italiane, perché poi il colpo di sonno, la stanchezza, la distrazione determinano spesso, troppo spesso, delle tragedie che sono sotto gli occhi di tutti.
2: Parliamo dei camionisti, che poi diventano automobilisti, che poi diventano pedoni o addirittura ciclisti. Voi avete come ASAPS degli osservatori, due, l'osservatorio pedoni e l'osservatorio ciclisti. Parliamo di pedoni. I dati delle vittime pedoni sulla strada sono impressionanti.
3: Sì, nel 2024 470 pedoni hanno perso la vita sulle strade, nel 2025 434 pedoni, e sono cifre incredibili, assurde, il 40% circa addirittura sulle strisce pedonali. Nel 2026 ad oggi sono già 147 pedoni che hanno perso la vita, in aumento del 14% rispetto all'anno prima. Su questo versante non c'è rispetto dovuto all'utente più debole della strada. Oltre la metà di questi pedoni hanno oltre 65 anni e molto spesso la distrazione del veicolo in arrivo e le velocità inadeguate portano a questa sequela di tragedie. Lo stesso discorso potrebbe farsi anche per i ciclisti. Abbiamo dati che sono piuttosto preoccupanti. Dall'inizio dell'anno siamo già a 66 ciclisti che hanno perso la vita. Dimentichiamo tutti che noi dobbiamo rispetto soprattutto agli utenti più deboli della strada, perché siamo tutti pedoni, nasciamo tutti pedoni, e se ci va bene, ma che ci vada proprio bene, torniamo ad essere pedoni con il tempo.
2: Questi 147 morti, pedoni morti, io non li chiamerei neanche incidenti, perché chiamarli incidenti è quasi togliere valore a quella che è una tragedia. Molta parte di questi pedoni morti dall'inizio dell'anno ad oggi sono morti durante l'attraversamento pedonale. Ma insomma, quello che studiamo noi durante gli esami per la patente di guida, una volta presa la patente ce la dimentichiamo completamente.
3: Sì, ce la dimentichiamo completamente, perché abbiamo sempre la spinta della fretta, e finché non riusciremo ad imporla questa logica del rispetto del pedone, in particolare quando è sulle strisce pedonali, ripeto, è una cifra che sfiora quasi il 40%, è giusto non chiamarlo incidente. L'incidente è dovuto al fato, è una battaglia che porta avanti la l'associazione Lorenzo Guarnieri, proprio per l'abolizione della parola incidente, bisogna chiamarlo sinistro, impatto, eccetera, schianto, quello che si vuole. Per correggere questi comportamenti serve una cultura che va in qualche maniera ampliata con informazione. Mi auguro che non si debba arrivare alla proposta provocatoria, sia chiaro, dell'ASAP, del famoso pedovelox. Vogliamo mettere un pedovelox che registri i nostri comportamenti in prossimità delle strisce pedonali, che voglio ricordare, la mancata precedenza al pedone comporta 8 punti, si perdono anche 8 punti della patente. Ecco, visto che non si può mettere una pattuglia in ogni passaggio pedonale, servono dei dissuasori di velocità, servono dei sistemi di allertamento e di ampia visibilità degli attraversamenti pedonali fatti a Z, là dove la strada lo permette, isola centrale per consentire al pedone di avere i tempi necessari, e poi illuminazione, segnaletica verticale, orizzontale, e poi velocità che devono essere veramente regimentate come oggi non lo sono.
2: Insomma, Biserni, se intanto non siamo in grado di guidare come il codice della strada ci impone, le infrastrutture stradali dovrebbero aiutarci a seguire le regole. E poi dobbiamo considerare che le automobili, i mezzi di trasporto, sono dei veicoli che ci portano dal punto A al punto B, ma forse ci vorrebbe in alcuni casi un porto d'armi per guidarle.
3: Esatto, una vettura che procede a 60, 70, 80 km orari in area urbana, immaginate il danno che può recare, ma anche un veicolo in autostrada. Certamente si tratta di un'arma. Sì, guidare una vettura è un'arma che va usata con estremo scrupolo. Il solo fatto che abbiamo il porto d'armi, che è la patente, non ci deve autorizzare a non rispettare le regole più elementari con uso del cellulare alla guida, velocità inadeguate, confidenza con gli alcolici. I risultati sono quelli che ho detto. 147 pedoni morti all'inizio dell'anno, 66 ciclisti. Dovrebbero farci riflettere immediatamente. Non si può sopportare 30 morti in un fine settimana con 15-20 motociclisti, ma neanche nella guerra in Ucraina tra i civili 30 morti in un fine settimana.
2: Giordano Biserni, sperando che la cultura della sicurezza su strada diventi una religione, regola morale che ognuno di noi deve avere, grazie per il lavoro dell'ASAPS, grazie per il suo lavoro e grazie per essere con noi qui spesso a Isoradio e a Camionisti.
3: Grazie a voi che ci date voce.
2: Noi oggi ci fermiamo qui, da domani i Camionisti sarà per 2 giorni in diretta dalla Fiera di Milano, dove si svolgeranno 2 manifestazioni, il Transpotec e Logitech e la Next Mobility Exhibition, che metteranno in mostra tutte le novità e le più recenti tendenze e sviluppi del trasporto merci e del trasporto passeggeri. A domani dunque da Milano, per ora a tutti voi buona strada e buon ascolto di Rai Isoradio.
4: Soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva.

0: Drop Dead, novità per Olivia Rodrigo, e andiamo a vedere qualche aggiornamento sulle nostre strade prima del consueto appuntamento con Miriam Fecchi. Allora andiamo sulla variante di Valico, dove incontriamo un veicolo fermo in avaria tra lo svincolo Bivio 1 variante di Valico e quello di Badia. Si tratta di un veicolo in galleria sulla corsia di sorpasso, quindi prestare attenzione. Si sta smaltendo la coda per il veicolo fermo sulla A12 Genova Rosignano tra Chiavari e Rapallo in direzione nord verso Genova. Siamo all'altezza del chilometro 33 e 600. Andiamo sulla A30 Caserta Salerno, dove è segnalato un incidente. Sono coinvolti un'auto e un camion all'altezza dello svincolo di Nola. Siamo al chilometro 18 e 900. Prestare attenzione in entrambe le direzioni. Aumenta invece la coda, siamo adesso a 5 km sulla tangenziale di Napoli tra le uscite Vomero e l'uscita di Corso Malta in direzione est verso l'aeroporto di Capodichino. La coda è causata da un incidente tra il chilometro 12 e 500 e 18 e 400. E infine un ultimo aggiornamento sulla 1 Milano-Napoli, una coda di circa 2 km tendente ad aumentare a causa di un incidente tra gli svincoli di Magliano Sabino è quello di Ponzano Romano in direzione sud per chi viaggia verso Roma. Siamo all'altezza del chilometro 501 e ora è pronta la nostra Miriam Fecchi per il suo telesuono con Miriam.
1: Attenzione terrestri, l'intelligenza artificiale è atterrata e la musica non sarà più la stessa.
2: Telesuono con Miriam, un programma ideato e condotto da Miriam Fecchi.
3: 15:31 in questo momento, ma che piacere ritrovarti, il mio caro Fabio
0: Carriero.
3: Piacere
0: mio.
3: Come stai?
0: Bene.
3: Ti stai abituando?
0: Sì,
3: sei
0: sì.
3: Entrato nel mood, certo, di Raiso Radio. Questa radio che è seguitissima, questa è la verità.

0: anche perché diamo tutte le notizie per chi viaggia. E devo dire, sottolineo, che coloro che viaggiano sono quelli veramente affezionati alla musica, certo, alla radio, all'informazione. A casa, sai, sei distratto o comunque in ufficio ascolti poco, però dipende dalla canzone.
1: Non c'è cosa più bella quando si viaggia di ascoltare musica,
0: esatto, musica e informazioni per quanto riguarda la viabilità. Quindi la radio numero uno siamo noi, è inutile che tentate in qualche modo. Sì, poi c'è quello che fa zapping, o meglio, sono quelli che quando ascoltano, sentono una canzone carina, si fermano. Come cambia? Cioè, quella, la canzone successiva non è quella proprio di suo gradimento, la prende e cambia, cerca altro. Vabbè, ne conosco, tra questi ci sono anch'io.
1: Anch'io lo ammetto. Ecco.
0: Perché andiamo a cercare.
1: Aspettavo che confessassi tu.
0: Esatto, perché ci andiamo a cercare le canzoni giuste, no? Lo fa anche Federico Foroni, che si sta e si occupa della parte tecnica. Lo fai anche tu, di la verità, quando sei in macchina, cerchi. No, perché lui invece ascolta direttamente Spotify, sai, di la verità, fa un po', c'ha la sua scaletta. Grimaldi invece si porta ancora le cassette, perché lui c'ha il letto.
1: La vecchia autoradio.
0: Di la verità,
1: quelle estraibili.
0: Lettore CD c'hai, sai che io ce l'ho ancora in una macchina. C'ho un lettore CD. Ho detto, chissà, mo c'ho un CD, me lo provo. Va bene, adesso a parte tutto, buon pomeriggio, come state? Questa è Telesuono, ma soprattutto Rai Isoradio. Telesuono vi accompagnerà fino alle 17 con la sottoscritta Miriam Fecchi insieme a Fabio. Fabio che è alla guida della supercar di Rai Isoradio, pronto ad informarvi. Certo che ho aperto un po' le prime pagine dei giornali, ragazzi, io mi piego in due. Cioè, non è possibile. Tra fatti di cronaca, vabbè, questo giallo di Garlasco, noi ricorderemo il 2025-2026 con questo, questo giallo che ancora ci fa diventare folli a capire, a non capire. E poi c'è l'antivirus, come si chiama? Aspetta, perché stavo leggendo.
1: L'antivirus,
0: mamma mia, antivirus. Ecco, ci mancava pure questo. Adesso io quando cammino lungo Tevere, no? E lungo il Tevere, che spesso è abitato da topolini e topori, non vi dico come sia, sono soprannominate a Roma, hai capito, no? Vabbè. E quindi c'è un pantegane, non è vero, non è solo pantegane, usiamo anche altre parole, e quindi c'è il terrore, no? L'antivirus, vabbè, insomma, speriamo bene. E allora, a parte le notizie dei giornali, noi parliamo di musica, tante novità quanto la musica del passato, c'è proprio questo incrocio, all'interno c'è anche la presenza dell'intelligenza artificiale, che ieri non c'è stata, e questo mi dispiace.
1: Ha fatto i capricci.
0: Ha fatto i capricci. Sai che qui noi siamo collegati, no? Internet, la wifi.
1: Ha scioperato per qualcosa.
0: Qui se si ferma internet, in Russia l'hanno fatto, hanno bloccato internet, sì. Non so per quanti giorni, milioni hanno perso, e poi la gente non era arrabbiata, molto incazzata, diciamo la verità. Vabbè, allora Gianni Grimaldi in regia, Federico Foroni per quanto riguarda la parte tecnica, Fabio è alla guida della supercar. Io direi di iniziare subito con la nostra musica, anche perché le chiacchiere basta. E allora musica, il singolo che sta andando per il maggiore, la musica afro, che a quanto pare ha preso piede in tutto il mondo delle discoteche, si abballa proprio con questo genere. Sto parlando di Yugal, che sta andando fortissimo. Vai, fallo partire. Yeah, senti qua che movimento di bacino, voi guidate, eventualmente muovete le dita e basta. Salto Jamaican.

0: sole ci fa bene. Voi che state viaggiando sulle strade e autostrade, ma vi rendete conto? Questa è Raiso Radio. No, no, no. Uno dice che è Radio DJ. No, è Raiso Radio, perché sai questa musica. Anche se alcune radio, devo dire, sono un po' cambiate.
1: Sì, sì, sì.
0: Sono un po' cambiate, parlano. Cosa che non dobbiamo fare noi. A parte le notizie e le informazioni per quanto riguarda il traffico, che quello è proprio importantissimo. Allora, abbiamo sentito Yugal Assolto, abbiamo aperto appunto con Jamaican, singolo che sta andando fortissimo. Poi preparatevi, perché adesso ci fermiamo un attimo. È il momento della pubblicità. Quanto mi piace la pubblicità, vuol dire che funziona il programma, tanta pubblicità. Venite da noi, anche perché siamo il canale più ascoltato e più seguito. Allora, chi si loda?
1: E non lo diciamo.
0: Come no?
1: Sembroda.
0: Vabbè. E allora, attenzione, preparatevi, perché a quanto pare ha preso piede il genere afro in tutto il mondo, chiamiamo così, tra virgolette, delle discoteche, ma ormai le discoteche stanno scomparendo giorno dopo giorno.
1: Sì.
0: Ci sono ritrovi, aperitivi, tutta un'altra cosa. Peccato. La colazione la mattina, uno addirittura alle 10 del mattino, ci vediamo alle 10 del mattino per fare colazione, e si abballa in questi posti. Allora, in queste location, preparatevi, perché dopo la pubblicità, sempre afro, tra l'altro stavo leggendo che per singola serata lui è stato intanto nominato miglior DJ al mondo nel 2024. Si chiama Black Coffee, sono andata a recuperare questo pezzo che l'abbiamo già ascoltato più di una volta, del 2023. E prende, guadagna per singola serata 400.000. Ma una seratina per noi, a noi ci basta una, 400.000, capito? Black Coffee, tra pochissimo, con questo pezzo che è bellissimo, dal mio punto di vista. Sentite un po', rimanete bloccati dopo la pubblicità.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato, e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Raiso Radio.
8: Telesuono con Miriam.

0: Che meraviglia! Così abbiamo fatto questo salto nel 2023, che poi questa è la terza parte di Rapture, è il titolo del pezzo di Black Coffee, questo DJ che nasce e arriva dal Sudafrica. Pensate, DJ producer, ha vinto il suo primo South African Music Award nel 2005, poi ne ha vinto un altro nel 2010, insomma, poi ha ricevuto le nomination per MTV Europe Music, insomma il miglior artista afro, Medio Oriente, India, ragazzi, 400.000 euro per una serata, una casetta, noi subito, non chiediamo, facciamone una almeno.
1: Vabbè, una bella adesso, casetta,
0: una bella casetta, 400.000, vabbè. No, adesso a parte tutto, merita la nostra attenzione, anche perché veramente uno dei DJ più bravi, più famosi. Mi diceva una volta quanto costava andare a vedere una serata di Black Coffee, il nostro 15 euro, ma parliamo del 15-18 però. Va bene, adesso insomma i costi sono un po' cambiati. Lasciamo la musica di Black Coffee, sicuramente strumentale ma molto bella, piacevole. Sono le 15:47, siamo un po' in ritardo, ma i monitor sono accesi e Fabio è prontissimo, perché...
1: Sì, esatto, come di consueto a quest'ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale appunto sulle nostre autostrade ed eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
2: Grazie, buon pomeriggio anche a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. Allora, il traffico è intenso sulla rete, partiamo dalla notizia principale che riguarda il sud e la tangenziale di Napoli, dove tra Vomero e Corso Malta in direzione di Capodichino ci sono 5 km di coda per un incidente in galleria. Si tratta di un tamponamento tra un'auto e una moto e il traffico al momento viaggia su due corsie. Naturalmente i soccorsi sono sul posto. Ancora un incidente però nel Lazio sull'Autosole, tra Magliano Sabina e Ponzano Romano verso Roma. Qui ci sono 2 chilometri di coda e si tratta dello sbandamento di un'auto. Anche qui il traffico scorre su due corsie. Rimaniamo in Autosole ma saliamo in Toscana, tra Calenzano e la Direttissima in direzione di Bologna. Qui le code sono per il traffico intenso e hanno tempi di percorrenza di circa 40 minuti invece dei soliti 10. Sulla vicina Direttissima, tra il bivio con la 1 e Badia verso Firenze, invece ci sono 3 chilometri di coda per un mezzo fermo in galleria. I soccorsi stanno intervenendo. Vi segnalo anche che è chiusa la panoramica fino alle 18 e quindi in alternativa si può uscire e rientrare a Badia. Altra segnalazione riguarda il tratto urbano della A24 Roma Teramo, dove è chiuso il bivio con la tangenziale est provenendo dal grande raccordo anulare, questo per un incidente fuori competenza sulla via Salaria. E poi al nord sulla 4 Milano-Brescia invece è chiusa Bergamo in entrata verso Brescia, questo per lavori di ripristino a seguito di un incidente risolto, motivo anche per cui ci sono code tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia. In alternativa si può usare Seriate. Sempre per lavori ci sono anche code sulla A14 Adriatica tra Grotta Mare e Pedaso verso nord con tempi di 20 minuti che sono doppi rispetto al solito e 1 chilometro di coda anche nello stesso tratto in direzione opposta, quindi verso sud. Le altre code per lavori le troviamo al nord e sono tra Pescara Sud e Ovest e tra Pescara Nord e Pineto e ancora code per lavori sulla 8 Milano Varese invece tra Castronno e Cavaria verso Milano. Vi aggiorno aggiornamento in tempo reale sulla tangenziale di Napoli, l'incidente è stato appena risolto. Chiudiamo però con il traforo del Monte Bianco, dove al momento il tempo di attesa per raggiungere l'Italia è di mezz'ora, per andare in Francia un quarto d'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
3: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
6: Telesuono con Miriam.

0: me.
1: Rosso, accendi.
2: Allora, maledetto, maledetto me, questo è il titolo della canzone di Fulminacci che troverete all'interno del suo nuovo lavoro. Tra l'altro devo dire, insomma, gioca facile, ha giocato facile ultimamente. Per quale motivo? Perché si è esibito improvvisando questo, questo mini concerto, anzi chitarra e voce, a Trastevere. Fulminacci a Trastevere.
3: Eh beh sì, giochi facile, dai.
2: Giochi facile, praticamente per chi non conoscesse questo luogo popolare e popolato, popoloso di Roma, beh insomma è frequentato solo da giovanissimi, è gremito dalla mattina alla sera, le piazze sono sempre stracolme, strade è impossibile camminare, tutti giovani, e lui che fa? Improvvisa, lì, proprio lì, dove arriva il mondo, dove si fermano tutti, tutti poi con i telefonini, insomma, ha improvvisato questo mini live a Trastevere, cantando Stupida Sfortuna. Bravo comunque, i nostri complimenti, e la canzone che abbiamo ascoltato, ricordiamo, Maledetto me, ci piace il nostro Fulminacci, non per niente ha ricevuto anche il nostro premio.
3: Certo.
2: Raiso Radio on the road.
3: Mi sembra di Raiso Radio l'hanno ben votato.
2: Già, Sanremo, in occasione di Sanremo. Allora, sono le 15:55, vi ricordo Raiso Radio, telesuono con il nostro Fabio Cariero, Miriam Fecchi e la nostra musica. E questa volta, dopo aver ascoltato una novità, torniamo indietro. E con chi torniamo indietro? Con quella musica che comunque fa da riempipista. Vediamo un po', ci abbiamo. Sì, fallo partire, vai! Te la ricordi? Andavi in discoteca?
3: No, beh sì.
2: Allora fammi vedere l'anno 2004, dico bene, 2004, sì. Eravamo veramente piccoli. Vabbè, partita? Non ancora, non ancora, aspetta, ci vuole un po'.

0: presente? Il mio fischio stonato, un po' sfaticato, darei qualsiasi cosa per imparare quello... quello che si mettono le dita, come si chiama? La pecora. No. Come, sì, è proprio così? Pecoraro. Vabbè.
1: Io lo so fare, però vabbè.
0: Lo sai fare?
1: Io sì, sì.
0: No, ti prego, ti prego.
1: No,
0: ti prego.
1: Magari proprio ora non riesce, però lo in
0: ma
1: genere
0: perché?
1: Lo so fare.
0: Perché? Dai, allontanati un attimo dal microfono, preparati, fai il fischio, dai.
1: No, vedi, l'emozione non me lo fa uscire, dai.
0: No. Va bene, allora fammi salutare, anche perché adesso torniamo a parlare di traffico, mi raccomando, sì. Aumentate il volume, esatto. E concentratevi, perché delle volte poi ma non avete detto questo, non è vero, l'abbiamo detto, sì. Ma voi fate i distratti, esatto. Allora vado a salutare, aspettate perché qui Raffaella, Alessia, Pietro, aspettate, Luigino è quello che ci informa sempre sul meteo, grande Luigino. Poi Alessia che dice: Trastevere è un mondo bellissimo, un quartiere bellissimo e vivo. Hai perfettamente ragione, ecco perché abbiamo detto ha giocato facile, Fulminacci. Grazie Alessia. E poi quest'ultimo messaggio di Barbara che dice: Non dovete mettere sti pezzi che sono al lavoro e non posso alzare il volume, Barbara, lo so, e non è finita, preparati. E allora adesso ci fermiamo un attimo, anche perché è il momento di tornare a parlare di traffico, lo facciamo con la capitale. Attenzione!
2: Roma, servizi per la mobilità, per Rise Radio, traffico e viabilità.
1: Sì, abbiamo in collegamento per noi Isidoro Pitera, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi, al momento si segnala traffico intenso in via Boccea, in via della Pineta Sacchetti, in via Cassia e via del Foritalico, su alcuni tratti di via Nomentana, sulla circonvallazione Tiburtina e lungo il tratto urbano iniziale della A24 in prossimità della tangenziale est. Traffico intenso anche in via Merulana, su via di Tor Sapienza, in via Tuscolana in zona Cinecittà e sul raccordo anulare tra via Tuscolana e la via Pontina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Pitera.
2: Rise Radio, traffico e viabilità.
4: Mi dispiace, ma da quest'estate per volare, se non è elettronica, non vale.
5: Dal 3 agosto 2026, la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica, anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
7: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
8: Telesuono con Miriam.

0: No, non vi preoccupate, non è la voce dell'oltretomba, all'incirca, però mi stavo godendo ultimo con questo no, ultimo ultima e ultimo insomma con questa nuova canzone, questa insensata voglia di te, molto bella. Allora, non dimenticate, l'annuncio è il 12 maggio, tutti pronti per perché cosa? No, scusate, ho detto una stupidaggine, nel senso che 12 maggio uscirà il nuovo album, ecco, perciò siamo pronti, il giorno che aspettavo. Dopodiché ce lo godremo dove? In quel di Tor Vergata. Ah, mi sono prenotata. Vado, io lo devo vedere ultimo. Sono una sua fan, grande Nicolò. Va bene, allora, detto ciò, vogliamo parlare un attimo di tennis, ma così, giusto per... La situazione è questa, cari amici. Allora, Sinner sta disputando questa... questo incontro con Pellegrino, sì, ottavi di finale, mi dicono anche, mi danno i suggerimenti, anche perché io di sport me ne intendo, seguo.
1: Ma io anche meno.
0: No, dai, però insomma, come si fa a non... E allora, il primo set si è portato a casa Sinner senza togliere nulla a Pellegrino, insomma è giovane, Pellegrino... quasi 30, vabbè, insomma è giovane, su, e intanto si è fatto questa partitona insieme a Sinner, che è bello come incontro. Vedremo quello che succede nel secondo set, vabbè, per il momento 1-1, va bene, cioè ogni tanto vediamo il sorriso di Sinner, come per dire, vabbè, ma sto proprio, sono buono.
1: Sì, dai, divertiamoci,
0: vabbè, insomma. Allora, mettiamo da parte il tennis, 16 e 7 minuti, questa è Raiso Radio, telesuono, il nostro Fabio insieme alla sottoscritta Miriam Fecchi. Allora, attenzione, adesso ce ne andiamo e ci tuffiamo esattamente al 1979. Provate ad immaginare il mondo della discoteca alla fine degli anni 70.
1: Studio 54 magari.
0: Allora, Studio 54 mi sa che aveva già chiuso, però non mi vorrei sbagliare.
1: No, no, no. Era chiuso ancora aperto. Nei primi anni 80.
0: Sì. Vabbè, poi vado a vedere, vado a controllare. vado a controllare. Provate a ricordare, no, quel periodo, gli anni 70, c'era cosa, la sfera specchiata, certo, al centro, la strobosfera, perché poi tutte le luci si rispecchiavano e formavano queste lucine che creavano un'atmosfera, certo, secondo poi del ritmo, no, che poteva cambiare, che girava, bellissima. Che fine ha fatto la strobosfera? Io ce n'ho una piccolina a casa che non so, sta lì. Ci sono quelle, no, adesso è cambiato tutto, cioè c'è Anima, che è un famoso DJ, che porta delle cose, ragazze, che ve lo dico, a fare, va bene, lo vogliamo ricordare questo periodo, lo ricordiamo così, era il lontano 1979. Beh, la canzone che abbiamo scelto non è proprio quella che ci faceva da riempipista in quel periodo, una canzone comunque della musica dei Kool & the Gang, che insomma hanno, come dire, se la comandavano alla

0: Che meraviglia, eh? Allora, in effetti, sì, abbiamo parlato, no, di quel periodo che si frequentava il mondo della disco, la disco music, quello delle gang che spadroneggiavano, anche perché hanno realizzato insieme agli Chic e a tanti altri gruppi che andavano per la maggiore in quel periodo anche molte canzoni da ballare. Però questa era cosa? Il famoso... famoso, quello che ti faceva alzare dal divanetto, dice finalmente la...
1: la riempipista?
0: No, non è, sì, a parte riempipista, la stringo.
1: Ah, sì, certo.
0: Perché c'erano i lenti.
1: I lenti, è sì, vero, balla- è vero.
0: Cioè, devo carpire le parole a Fabio che ha sempre timore, no? C'erano i lenti, Fabio.
1: I lenti, sì.
0: Voi
1: sì,
0: ve
1: sì,
0: li ricordate i lenti? Dice no, perché noi siamo nati, e avete ragione, anch'io, cioè, non me li ricordo, però me ne hanno parlato. C'era, giustamente il nostro regista dice, io ballavo solo i lenti, perché c'avevo da fare, come adocchiavo qualcuna e subito la invitavo, stringevo, lì approfittavi, poi c'era quella che ti tirava giù la mano, che non voleva, no? E poi tu insistevi, il numero di telefono, che poi rispondeva la mamma perché c'erano i telefoni
1: solo
0: fissi,
1: a casa, certo,
0: solo a casa, quante cose. Era la fine degli anni 70. Va bene, lasciamo i Cool and the Gang, l'abbiamo già lasciati con Too Hot. 16 e 13 in questo momento. Adesso vi prego, attenzione, perché è il momento di vedere quello che succede sulle
1: di
0: strade e autostrade, di aggiornare, esatto. C'hai tutti i monitor davanti,
1: sì,
0: stai
1: certo,
0: guidando la macchina, sei bravissimo, fai tutto te. L'unica cosa che non hai portato, l'acqua. E questa cosa non va bene,
1: no,
0: in macchina.
1: Rimedierò, dai.
0: Rimedierai, va bene. Fabio,
1: allora,
0: a te.
1: Allora, sì, allora andiamo sulla 4 Torino-Milano, dove incontriamo delle code a tratti per circa 4 km tra lo svincolo di Rho e quello di Arluno. Siamo in direzione Torino e le code sono causate da traffico molto intenso. E andiamo invece sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo una coda però in fase di risoluzione per un incidente tra Orte e Magliano Sabina in direzione sud per chi viaggia verso Roma. Andiamo sulla stessa autostrada, ma nel tratto della variante di Valico abbiamo una coda di 4 km a causa di un veicolo in avaria tendente ad aumentare tra il Bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Badia. Ci trasferiamo sulla tangenziale di Napoli, dove incontriamo una coda per traffico congestionato tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione di Capodichino. E sulla A9 Lainate Como Chiasso abbiamo una coda per operazioni doganali tra gli svincoli di Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci. E andiamo invece, ci trasferiamo ora sulla A14 Bologna Taranto nel tratto marchigiano tra Grottammare e Pedaso, dove possiamo incontrare una coda di 2 km in direzione nord per chi viaggia verso Ancona, una coda per lavori. E sulla A13 Bologna-Padova un incidente segnalato tra gli svincoli di Ferrara Nord e quello di Occhiobello in direzione nord per chi viaggia verso Padova. Siamo all'altezza del chilometro 42. E invece ci trasferiamo ora sulla ritorniamo sulla 4 Torino-Trieste, dove incrociamo una coda per ripristino a causa di un incidente avvenuto nelle ore precedenti tra gli svincoli di Dalmine e quello di Bergamo in direzione est per chi viaggia verso Brescia. A te.
2: Telesuono con Miriam.

0: Take Me Up, questo è il titolo, scusate, della canzone. In effetti è una canzone che appartiene al passato, ma è tornata alla grande anche grazie alla partecipazione di chi? Di Bob Sinclair. Quando ci mette lo zampino Bob Sinclair, automaticamente, insomma, si ritorna al successo. Lo è stato anche in passato, questa è la verità. Poi grazie anche e soprattutto ai social. Ormai si vende grazie ai social. Tu vuoi promuovere un disco?
1: Sui social.
0: Bisogna YouTube, andare sui social. La televisione? No. La radio? No. Poi noi rubiamo dai social, questa è la verità. Va bene, adesso continuiamo. Intanto volevamo ringraziarvi perché siete sempre i primi ad informarci sia sugli imprevisti durante i vostri viaggi, perché arrivano subito le informazioni. Abbiamo un numero a disposizione che è il 348 103 1010 che raccoglie sia i vostri sms che i vostri whatsapp. A proposito di informazioni,
1: c'era un nostro ascoltatore che proprio tempestivamente ci ha informato su un incidente avvenuto sulla 21. Siamo all'altezza dello svincolo di Castelvetro, all'altezza del chilometro 187 500, la 21 Torino Brescia, in direzione Brescia.
0: Sì, abbiamo visto, ha mandato anche le immagini, però noi dobbiamo sempre verificare prima di dare la notizia, e comunque abbiamo subito appreso, verificato, allora eccoci qua pronti, grazie comunque delle vostre informazioni, perché questa è la verità, questa è Raiso Radio. Siamo più veloci, tempo reale, siamo più veloci della luce grazie ai nostri ascoltatori. 16:20 e allora che ne dite, vogliamo andare avanti con la musica, e questa volta lo facciamo con lui, il top dei top, i concerti sempre sold out, non si ferma mai, stiamo parlando del comandante, lo conosci?
1: Sì.
0: Stiamo parlando del Blasco,
1: certo.
0: Con una canzone che ci riporta esattamente al 2004, non dico altro, vai.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via.
2: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Raiso Radio.
8: Telesuono con Miriam.

ogni tanto ci dedichiamo al grande Vasco Rossi. Lo so, avete anche aumentato il volume appena avete sentito le prime note, poi quando si tratta del Blasco, del comandante. 16:25 lasciamo andare, abbiamo fatto questo salto nel passato proprio con lui, ma torniamo ai nostri giorni e questa volta lo facciamo con la presenza, non della nostra, ma quella che ha usato lui, dell'intelligenza artificiale. E sì, cari amici, perché sono tanti adesso, sono tante le canzoni che vengono realizzate grazie all'intelligenza artificiale. Insomma, sono tante anche, cos'è, su uno, l'abbiamo fatto anche noi, se vi ricordate, no? Nella scorsa edizione dovevamo ricominciare, prima o poi lo rifaremo, quello di farvi capire che in 3 minuti si possono realizzare delle canzoni, certo un po' più sempliciotte. Uno potrebbe dire che basterebbe in mezz'ora, puoi fare una cosa però fatta bene. Quindi grazie chiaramente all'intelligenza artificiale. Allora, The Second Voice, in effetti lui è un DJ, producer, se non sbaglio nello Zambia, perciò siamo in Africa, ed è uno che insomma da un po' di tempo si sta proponendo. E credo proprio, anzi è sicuro, che con questa canzone intitolata Let Me Be ha usato l'intelligenza artificiale. È molto interessante perché poi anche qui c'è una grande promozione fatta proprio sui social. E allora non è la prima volta che ve la proponiamo, però la canzone merita. Aumentate il volume perché sicuramente ci sono i secondi a disposizione. Ah, perché quindi mi hai messo a zero. Vabbè, The Second

0: Male, non male, ma sicuramente vi sarà capitato di ascoltare questo pezzo, anche perché c'è una coreografia che lo accompagna, c'è anche un balletto, insomma. Sto parlando di questo singolo, di questo personaggio che arriva dallo Zambia, che in effetti noi conosciamo poco, però che ha voluto realizzare questo nuovo singolo intitolato Let Me Be. Lui si fa chiamare The Second Voice, ma ci ha messo dentro intelligenza artificiale e piccola collaborazione. Allora, scusate, ma vi dobbiamo aggiornare, anche perché qui non vi dico, no? Tutti in fermento, tutti che stanno guardando il tennis. E allora, dopo avervi parlato di Sinner, che comunque continua a portare il punto a casa, c'è un'altra partitona che si sta che in questo momento, sempre al Foro Italico, che sta conducendo un... Allora, fatemi raccontare tutto bene da chi più di me ne sa. E allora, dato che ho beccato Filippo Mero, che tra pochino sarà all'interno dell'appuntamento Pop and Go, lui è un musicista ma è un appassionato di tennis in modo esagerato. Allora, com'è la situazione,
1: al Foro Italico di Roma,
0: sì, però
1: splendente. Allora, la partita di Sinner, vabbè, sta avvolgendo all'epilogo, non è quella la notizia, che sta vincendo contro Pellegrino 6-2, 4-3, 40-0, quindi volgiamo quasi all'epilogo di questa partita.
0: La notiziona
1: è che Luciano Darderi, il nostro idolo argentino numero 4 italiano, sta addirittura, niente poco di meno, vincendo contro il numero 3 al mondo, Alexander Zverev, e stanno al terzo set.
0: Numero 2 o numero 3?
1: No, il numero oggi forse è il numero 2, perché non essendoci Alcaraz forse sorpassa, però diciamo che con la presenza di Alcaraz era il numero 3. Numero 2 di questo tabellone è Zverev, che sta, ahimè, anzi per fortuna nostra, sta perdendo 3-0 contro Luciano Darderi, quindi c'è la possibilità che ci sia, insomma, questa grandissima

0: una sorpresa.
1: Vedremo. Insomma, devo dire poi gremito, non so quanto pubblico da tutta Italia.
0: Incredibile.
1: Beh, devo dire che il tennis è tornato in
0: auge. È l'evento dell'anno per lo sport italiano, dai.
1: Ma non solo di quest'anno, anche dello scorso anno. Poi ci saranno tanti cambiamenti perché abbiamo saputo ristrutturazioni in corso per il 2027-2028. Ristrutturazione nel senso di più campi, più spazi dedicati al tennis. E che chissà, poi un giorno parleremo anche di padel, perché è un altro sport che ha preso piede, insomma.
0: Assolutamente sì.
1: Anche se litigano, no, tra di loro.
0: Il tennis non vanno d'accordo,
1: va bene.
0: Come diceva Buonanima di Pietrangeli, che esatto. È il trionfo delle pippe.
1: Esatto, il trionfo delle pippe, è proprio vero. Non per niente poi il grande Pietrangeli ci ha lasciato uno stadio dedicato a lui, tra l'altro, prima della sua scomparsa. Lui si prendeva in giro da solo. L'autoironia, che non la dimentichiamo mai, di Nicola Pietrangeli. Sono le 16:33, abbiamo parlato di sport. Grazie al nostro Filippo Merola, che tra poco ascolterete
0: Pop and Go
1: insieme a Gabriele Brocani. E allora, che ne dite? Vogliamo andare avanti con la musica? E questa volta, dopo aver ascoltato The Second Voice, torniamo indietro nel tempo e vi portiamo al 1989, ragazzi. Advice for the Young Authored. Vi dice qualcosa questo titolo? No, non importa. Sentite un po' le note.

0: Four Fears. Lo so, mi devi dare altra notizia, Filippo. Filippo che è davanti alla televisione, ti devi concentrare per il programma. Il tennis è proprio.
1: Sinner ha vinto.
0: Sinner ha vinto, l'abbiamo visto tutti. Pensavo che mi volessi dire qualcosa. 6-2, 6-4.
1: No, intanto Darderi 4-0.
0: Insomma, ragazzi, il tennis. Sinner ha riaperto proprio una pagina per noi molto importante. Diciamoci la verità, che qualche anno fa, un po' di anni fa, aveva perso quel colore vivace il tennis, purtroppo, insomma, un grande Sinner nel mondo, va bene, ha vinto. 16:38, dopo aver ascoltato questa canzone esattamente del 1989 dei Tears for Fears, ve la siete ricordata? Poi consigli per chi ha lo spirito giovane, questa è la traduzione del titolo, Advice for the Young at Heart, e gruppo, vabbè, Roland Orzab, insomma, chi è impossibile non ricordarli, Carl Smith, gruppo inglese. Allora, 16:38, torniamo a parlare di traffico, dopodiché preparatevi perché andiamo ad ascoltare la musica italiana con la novità di chi, ma proprio di lui, il romano, che quest'anno ha partecipato per la prima volta anche a Sanremo. Sto parlando di Eddie Brock con Bel Venerdì, ma adesso traffico.
2: Sì, allora andiamo sulla A21, quindi è ancora attivo l'incidente di cui parlavamo prima, siamo poco prima dello svincolo di Castelvetro in direzione Brescia, siamo al chilometro 187 500, quindi prestare attenzione. Restiamo sulla stessa autostrada A21 Torino-Brescia, dove incontriamo code a tratti per 3 chilometri che partono dall'altezza dello svincolo Asti Est A33 Cuneo e fino poco prima dell'allacciamento A26 Genova Voltri, siamo all'altezza del chilometro 38 e 600, in direzione, anche in questo caso in direzione Brescia. Andiamo invece, adesso ci spostiamo sulla variante di Valico, dove incontriamo circa 4 km di coda per un incidente tra il bivio 1 variante di Valico e lo svincolo di Badia in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo circa 1 km di coda per lavori tra gli svincoli di Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione sud per chi viaggia verso Pescara. E sulla stessa autostrada infine abbiamo 3 km di coda, siamo nel tratto marchigiano della 14 tra gli svincoli di Grottammare e quello di Pedaso in direzione nord verso Ancona. E ora break.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
7: Rai su Radio.
8: Telesuono con Miriam.

0: Eddie Brock, io che aspetta, Eddie Brock, eccolo qua, un bel venerdì, stavo leggendo appunto che è una storia d'amore, stavo ascoltando poi la canzone, una storia d'amore che finisce, tanto per cambiare,
1: è come sempre,
0: la sofferenza, come era la canzone di Cocciante? Che faceva una storia così come è finito il mio, senza una ragione, sì, né un motivo, senza eccetera eccetera eccetera, vabbè, batte ricordare tutte le canzoni. E allora descrivo appunto questa sensazione, no, di solitudine quando si chiude una storia d'amore, che ti ritrovi da solo perché hai messo un po' da parte gli amici, perché succede sempre questo, sì, no?
1: Ormai nella propria
0: la coppia, la coppia si forma, si esce sempre insieme, un po' metti da parte gli amici perché comunque hai voglia di stare con lei o lei con lui eccetera eccetera, e poi ti ritrovi quando finisce mo richiama gli amici, gli amici, abbiamo già organizzato, e poi comunque hai bisogno, no, di stare un attimo solo, però ti senti solo,
1: soffri anche tacciato di opportunismo,
0: esatto questa solitudine, no, che ti ritrovi il venerdì sera da solo. Allora attenzione, perché sono le 16:46, torniamo a parlare di traffico, quindi
1: e lo facciamo collegandoci come di consueto al centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere la situazione in tempo reale e eventuali tempi di percorrenza. Buon pomeriggio a voi.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Antonella De Cesare. La rete trafficata al momento, partiamo con la notizia principale. Siamo sulla direttissima dove è bloccato il traffico tra il bivio con la 1 e Badia in direzione di Firenze. Al momento ci sono 4 chilometri di coda. Si tratta di un tamponamento in cui sono rimasti coinvolti 5 camion e naturalmente i soccorsi stanno intervenendo. Prudenza anche nella direzione opposta dove ci sono 2 chilometri di coda per curiosi. Intanto in alternativa chi viaggia verso sud può percorrere la panoramica. Vi segnalo anche che la panoramica invece in direzione nord è chiusa fino alle 18 e in questo caso si può uscire e rientrare a Badia. Rimaniamo in Toscana e andiamo tra la Complanare di Firenze Nord e la direttissima in direzione di Bologna. Qui le code sono per il traffico intenso, si percorrono in circa 40 minuti invece dei soliti 10. Poi sulla altra segnalazione riguarda la A24 Roma-Teramo, dove è chiuso il bivio con la tangenziale est provenendo dal grande raccordo anulare per un incidente sulla via Salaria. Al momento ci sono 2 chilometri di coda da via Fiorentini fino alla stessa tangenziale est. Traffico intenso poi in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia. Per percorrere il tratto tra Pero e Milano Est verso Brescia occorre mezz'ora invece dei soliti 10 minuti. Code anche sulla 8 Milano-Varese tra Milano Nord e Legnano verso Varese, questo per il traffico intenso, mentre nella direzione opposta verso Milano le code sono per lavori tra Castoronno e Cavaria. Sempre per lavori ci sono code anche sulla A14 Adriatica tra Grotta a Mare e Pedaso verso nord di 3 km, qui con tempi di mezz'ora, il doppio del solito. Un chilometro di coda anche nello stesso tratto ma nella direzione opposta, quindi verso sud. Code verso sud le abbiamo anche sempre di un chilometro tra Roseto e Pescara Nord. Traffico intenso poi più al sud sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Arenella verso Capodichino, e chiudiamo nuovamente con il traforo del Monte Bianco, dove vi segnalo che il tempo di attesa per entrare in Italia è di mezz'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto per il momento. Buon viaggio.
3: Rai Isoradio, per chi viaggia.
4: Ciao, volevo ricordarvi un appuntamento importante per chi ama gli animali. Ogni giovedì, nel mio programma In viaggio con Elisabetta, Animali a bordo, con il dottor Federico Coccia.
5: Uno spazio dedicato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe. Mandateci i vostri messaggi, vocali, domande, curiosità al 348 103 10 10.
4: In viaggio con Elisabetta e Animali a bordo, il giovedì dalle ore 10 su Rai Isoradio.
5: 348 103 10 10.
4: Vi aspettiamo.
6: Telesuono con Miriam.

0: Feel, bella questa canzone.
1: Sì, questo pezzo, sì.
0: Ti piace?
1: Molto.
0: Il nostro Fabio Carriero, che continuerà il suo viaggio, anche perché tra poco arriveranno. Sono in due oggi, sempre, o c'è Pamela, nessuno mi avvisa. Vabbè, no, anche perché voi sapete il trio di Pop and Go, che di solito, certo, vi accompagna dal lunedì al giovedì, dalle 17 alle 19, ma credo che siano ancora in due, perché Pamela è in viaggio. Se ne è andato in Brasile. Va bene, allora 16:53, vi ricordo Raiso Radio, Telesuono. Fabio Carriero e Miriam Fecchi, abbiamo ascoltato la voce, quella di Robbie Williams con Phil. Aggiornamenti per quanto riguarda il tennis. Allora, Luciano, tutto nostro, roba di casa nostra, tennis a Dardari, che è il numero 17, attenzione, ha vinto contro Zverev, giusto? Zverev, scusate, mi sono mangiato una lettera. E allora, che lui è un tedesco, tra l'altro numero 3 al mondo, e c'è stato un momento in cui si è coperto con l'asciugamano, il nostro tennista Luciano si è coperto con l'asciugamano perché non ci credeva neanche lui. C'è stato un momento, anche perché aver vinto per lui è stato veramente un traguardo importante, che non si capiva bene, dico, ma forse sta piangendo, vabbè, insomma, sono quelle emozioni, ragazzi, dai, quando
1: improvvise.
0: Bello, bello, siamo contenti. Devo dire che questo torneo ci piace, sta funzionando alla grande, grande pubblico, insomma, è così che si fa. Allora, 16:54, abbiamo detto, tra pochissimo gli amici di Pop and Go, siete in due, me lo confermate, perciò Filippo e Gabriele pronti ad accompagnarvi con la loro musica, con i loro giochi, i quiz, di tutto e di più. Gabriele ha preparato anche una versione trap di una canzone tutta sua, che, anche perché con loro si viaggia anche, si vanno a scoprire,
1: come no, certo,
0: località, luoghi,
1: volte anche
0: dove
1: poco
0: si mangia, si beve, e comunque conosciamo anche quello che succede, quello che troviamo in queste località. Allora, detto ciò, grazie a Fabio.
1: Grazie a te.
0: Che prosegue il suo viaggio con i ragazzi. Per quanto mi riguarda, l'appuntamento si rinnova domani, mi raccomando, vi aspetto. E adesso chiudiamo in bellezza, anche perché non mettiamo la novità, perché c'è sempre questo gioco, un disco del passato e uno del presente. Questa volta però abbiamo deciso di farvi ascoltare una canzone che ci riporta indietro nel tempo. E allora, per chiudere, senti qua, qui si abballa ancora, dite la verità, voi che state viaggiando avete anche aumentato il volume, vi ho visto, oh, è così che mi piace. E allora, Santana, Rob Thomas, la famosa Smooth, vi aspetto domani, buon ascolto con Raiso Radio.

Eccoci qui alle 17 in punto, Rai Iso Radio, destinazione pomeriggio, in attesa sono già pronti gli amici di Pop & Go. Diamo qualche aggiornamento riguardo le nostre autostrade e andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove abbiamo una coda a causa di un incidente, una coda di 2 km tra gli svincoli di Reggio Emilia e il bivio A1 A22 Brennero-Modena in direzione sud per chi viaggia verso Bologna. Siamo all'altezza del chilometro 147 e andiamo ora sulla stessa autostrada più a sud nel Lazio. Abbiamo un incidente tra gli svincoli di Ceprano e quello di Ponte Corvo in direzione sud verso Napoli e si tratta di un tamponamento. Spostiamoci sempre sulla 1, sul tratto della direttissima A1 direttissima tra l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli panoramica e Badia in direzione di Firenze. Il traffico è tuttora bloccato con 4 km di coda a causa di un incidente a chilometro 900 in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. E tra Badia e il bivio con la 1 panoramica verso Bologna ci sono 4 km di coda per curiosi, quindi sulla direzione opposta. A chi viaggia in direzione di Firenze si consiglia di percorrere la 1 panoramica. Sul logo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. E ora pronti i nostri amici di Pop & Go.

Bob Marley, Could You Be Loved, alle 17.06 Rai su Radio. E dunque, allora, qualche altro aggiornamento al volo. Siamo sulla A12 Genova Rosignano, dove incontriamo un incidente tra gli svincoli di Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione nord per chi viaggia verso Livorno. E poi sulla 8 Milano Varese, code a tratti per traffico intenso tra Milano Nord e Legnano in direzione nord verso Varese, e sempre sulla stessa autostrada da code per traffico intenso tra gli svincoli di Cascina Merlata e lo svincolo di Fiera di Milano in direzione nord per chi viaggia verso Varese. E ora sì, i nostri amici di Pop & Go pronti a loro.

0: Ma dove?
1: Beh.
0: Ah, su Reso Radio 17:07 minuti, ben trovati, ancora buon pomeriggio a tutti. Oggi è martedì e siamo noi quelli di Pop and Go. Grazie per averci ascoltato, arrivederci a domani, ciao.
1: No dai, non può finire così.
0: No, buon pomeriggio anche a lei, il professor Filippo Merola, che sta di fronte a me questa
1: buon pomeriggio volta. A tutti, buon pomeriggio sì. A tutti, come va?
0: Buon pomeriggio maestro, io sono Gabriele Broccani, vi saluto anche, diciamo così, idealmente da parte del nostro ingegnere del suono, signore e signori, lui è Claude Lowfield, Claudio Campobasso,
1: eccolo qui.
0: E poi Angelo Calì, che sta lì, è vero. Salutiamo e ringraziamo ovviamente anche Fabio Carriero, perché
2: grazie a voi.
0: Ci ospita, giustamente. Cercheremo
1: non
0: di
1: sporchiamo
0: fare, di fare
1: oggi,
0: meno casino
1: possibile.
0: Anche se è poco probabile. Numero telefonico ci serve, perché di solito questa è una cosa che dice sempre la nostra Pamela D'Amico.
1: Come vuole che glielo dica?
0: Però lo dica lei, faccia porbabbo il suo buon cuore.
1: 348 103 10 10.
0: Che cos'è? È un numero che vi serve per insultare ovviamente il maestro Merola, ma non solo, anche per partecipare al nostro ormai mitico gioco a quiz,
1: sì.
0: Dove dentro questa nostra particolare macchina del tempo trovate delle canzoni facili da ricordare, facili. Oggi
1: lei
0: non lo so,
1: buono, eh?
0: Oggi non lo so se è facilissima, penso di sì. Ne ho fatte un po' ultimamente, quindi non so.
1: La vogliamo ascoltare?
0: Ascoltiamo allora
1: all'interno
0: di Autoradio Time Machine.
3: Autoradio Time Machine.
4: On your tippy toes, creep.
0: Dai, facile.
4: They just always so puff, guy. You said she's scared of me. I mean.
3: Autoradio Time Machine.
0: Beh, questa volta la macchina del tempo non è andata tanto indietro, è una canzone abbastanza recente, di qualche anno fa, però è stato il primo grandissimo successo di un artista che è un pop star internazionale.
1: Poi
0: che tutti la conoscono, tutti la conoscono, quindi è semplice. Scrivete il titolo della canzone, l'autrice, in questo caso perché è una ragazza, e l'anno di pubblicazione.
1: Beh.
0: Oggi il premio che vi diamo, un'altra maglietta vintage di Reso Radio che vi accompagna durante i vostri percorsi sulle autostrade in modo particolare, ma anche sulle consolari, sulle statali, certo, sul raccordo,
1: sulle tangenziali.
0: Oggi la maglietta è
1: Fipili.
0: E allora una bellissima t-shirt Fipili che potete ovviamente sfoggiare durante le vostre code. È bello, no? È un momento nel traffico, uno scende con la maglietta griffata, tutti la vorranno. Allora, noi nel frattempo c'è anche tanta musica da sentire.
1: Sì.
0: Quindi io chiedo ovviamente al nostro Claude di agevolare l'arrivo dei 5 Maroni.

0: dalle assolate coste californiane, leggete, ma tornano in Maroon 5 con questa bella canzone che si chiama Heroin, e aspettiamo di sapere chi è che ha vinto la maglietta Fifi Lì,
1: sì,
0: caro Filippo, perché anche tu potresti metterla facendo
1: sì,
0: un anagramma, facendo un anagramma, poi Filippi,
1: facciamolo,
0: saresti, potresti fare,
1: facciamo un anagramma,
0: vabbè, anagrammi, si anagrammi. 12 minuti dopo le 17 torniamo ovviamente a parlarvi di quello che accadrà in questa puntata di Pop and Go. Ovviamente tante vaccate, quelle ovviamente sono protette dal diritto d'autore, trasmissione talmente inutile che noi stessi proprio non sappiamo a volte come organizzare,
1: come andare avanti.
0: Lei, ho visto che sta provando una bella canzone,
1: sì,
0: che faremo più tardi, un brano di cui ovviamente lei prenderà la SIAE,
1: speriamo,
0: ti lo auguro, e tra poco ce ne andiamo in una bella località, lo
1: dove
0: sa,
1: mi
0: andiamo
1: porta?
0: Nella Brianza, la porto in Brianza, perché
1: sul lago di Como
0: dobbiamo riscoprire un'artista un po', forse un po' troppo dimenticata, e questa cosa non va bene,
1: non va bene.
0: Nel frattempo però cosa succede?
1: Orcofeglino e a Spotorno,
0: chiediamo a Fabio, dai.
2: Allora andiamo sulla 12, no, non sono comunque comprese queste località, andiamo sulla 12 Genova Rosignano, dove incontriamo un incidente, sono coinvolte due auto, siamo al chilometro 198 e 300 tra gli svincoli di Rosignano Marittimo e Colle Salvetti in direzione nord verso Livorno. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove abbiamo una coda per un incidente di 4 km tendente ad aumentare tra gli svincoli di Reggio Emilia e quello col bivio A1-A22 Brennero-Modena in direzione sud verso Bologna. Siamo tra il chilometro 145 e 149. Andiamo a Roma sulla diramazione della A24, diramazione urbana, dove incontriamo un incidente tra gli svincoli di Portonaccio e il bivio con la tangenziale est in direzione proprio della stessa tangenziale, quindi in direzione centro, per capirci. E poi un ultimo aggiornamento sulla A14 Bologna-Taranto, 3 km di coda tendente comunque a diminuire a causa di lavori tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione nord verso Ancona.

0: siamo tutti come We Coyote. Grande pezzo questo del maestro Eugenio Finardi che abbiamo riascoltato in questo martedì. Oggi quanti ne abbiamo?
1: Faccia il conto. 12 maggio 2026.
0: Sta sempre sul pezzo il maestro Filippo Merola. E allora vi abbiamo già dato una dritta perché sì, stiamo per spostarci. Intanto ci salutano dai nostri messaggi che riceviamo su WhatsApp.
1: Sì.
0: E Alessia dice: Firenze, Pisa, Livorno, ciao cari, noi siamo in Brianza e quindi veniamo da voi in Brianza.
1: Sperando, arriviamo presto.
0: Sperando che ci fate capire esattamente che località abbiamo scelto, perché ne sappiamo poco o nulla, come ovviamente di tutto, di tutti gli argomenti del mondo.
1: Quello che diciamo.
0: Quindi nel frattempo invece chi ne sa qualcosa su quelle che sono, possono essere appunto le difficoltà per coloro che viaggiano, le passiamo la palla. Quindi c'è Fabio qua che sa tutto.
1: Tutto.
0: Sa tutto,
1: vai,
0: sa tutto,
1: Fabio,
0: Fabio,
1: vai.
0: Vai Fabio.
2: Allora andiamo sulla variante di Valico, sul bivio tra il bivio 1, variante di Valico e Badia, dove riparliamo dell'incidente che sta causando una coda di 4 km tendente ad aumentare. E siamo più precisamente sulla 1 direttissima, dove è stata disposta la chiusura del tratto tra l'allacciamento a 1 Milano-Napoli panoramica e Badia in direzione di Firenze, appunto per un incidente avvenuto al chilometro 9 e 100, in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. All'interno del tratto chiuso al traffico ci sono appunto 4 km di coda e anche sulla carreggiata opposta ci sono circa 4 km di coda per curiosi. Quindi attenzione, per chi viaggia in direzione di Firenze si consiglia di percorrere la 1 panoramica. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. E ci spostiamo adesso sulla A4 Torino-Trieste, tra gli svincoli di Monza e Sesto San Giovanni in direzione ovest verso Torino. Incontriamo del traffico rallentato a causa appunto di traffico intenso. E andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo un tamponamento, quindi un incidente tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione sud per chi viaggia verso Napoli. E poi coda per traffico intenso le incontriamo sulla tangenziale di Napoli tra gli svincoli di Capodichino e quello di Corso Malta in direzione Pozzuoli.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna. Per tutti. Approfittane subito.

0: questa è una novità, è un brano che è stato pubblicato proprio in queste ultime ore di Roger Nelson in Arte Prince, un artista che ci manca tantissimo, ma si vede che ha lasciato altre, no, tanti nastri, altre opere. Uno è stato molto prolifico, ha pubblicato almeno 150 dischi, quindi 17:25 siamo noi di Pop & Go qua sì. su Raiso Radio e oggi ce ne andiamo a Canzo.
1: Veramente?
0: Lo sai dov'è Canzo?
1: Io fino a 10 minuti fa non lo sapevo, ora sul lago di Como.
0: Esatto, nel comune di Peschiera Borromeo, in provincia ovviamente quella di Milano, e comune di 5.213 abitanti, in provincia di Como in realtà, ma che appartiene un po' alle Prealpi Lombarde, ed è anche il vertice settentrionale della Brianza, il capoluogo della comunità montana del Triangolo Lariano. Ci piace il Triangolo Lariano. Il borgo di Canzo è posto proprio all'imboccatura della Valassina. Sa chi è il sindaco?
1: Guardi, l'ho letto, ma
0: Giulio Nava, gli facciamo ovviamente un saluto. Giulio Nava, sindaco della lista civica, già al secondo mandato. E sa come si chiamano gli abitanti di Canzo?
1: E qui io vorrei interrogarla.
0: Lo so. Se fossero canzoniere era carino,
1: Ma cioè, sono più canzonati?
0: No, non sono canzoni, neanche canzoni.
1: No. Come si chiamano?
0: Si chiamano, adesso glielo dico. L'ho cercato prima, eccolo qua.
1: Allora, gli abitanti
0: i canzesi, si chiamano i canzesi.
1: Però è educato.
0: Festeggiano il loro patrono che è Stefano il 26 di dicembre, perché Santo Stefano è un po' Stefano. Dappertutto e ha delle cose particolari da vedere. Innanzitutto, perché si chiama Canzo? È una domanda che ci facciamo sempre tutti ogni volta che quando pensiamo a Canzo, no?
1: No.
0: Glielo dico. Sì. Lei pesca sempre a pensare a Canzo, quindi le posso dire perché si chiama Canzo? Il toponimo Canz, reso in italiano in latino con Canzius, è un vocabolo celtico collegato al gallico canto, dal significato di margine, lembo, appendice, bordo, contorno, angolo. La radice protoceltica da cui deriva potrebbe essere canti, insieme, oppure canxtu, aradro. Nel primo caso verrebbe evocato anche il concetto di adunanza popolare convocata su un colle circolare. Nel secondo caso, invece, sarebbero forse implicati i concetti di lama e spigolo. In ogni caso, il termine sembra riferirsi alla particolare posizione dell'abitato margine triangolare dell'Alta Brianza, protetto dal promontorio di Sciosha.
1: Però anche io sono capito. Io sono un po' protoceltico.
0: Sì. Per aratro, per canti o per spigolo, vabbè, qualche
1: reminiscenza
0: avrà
1: ce
0: a che fare. Ci sono un sacco di personaggi storici nati a Canzo.
1: Sì.
0: Uno in particolare che ci teniamo a ricordare, però c'è nato intanto Alessandro Duroni, che è un famoso fotografo e ottico, è stato uno dei pionieri della fotografia.

0: Legato. Perché siamo andati oggi a Canzo, caro Brocken?
1: Perché volevamo ricordare un artista che abbiamo amato tantissimo negli anni Ottanta, cioè, ma lei era già attiva
0: è viva
1: quando
0: e vegeta,
1: aveva
0: 15,
1: 16 anni e pubblicò un singolo a 16 anni che ovviamente passò inosservato.
0: Assolutamente.
1: Era, che è questo? Io chiedo
0: ascoltiamo,
1: a Claudio di
0: ascoltare.
1: Sentiamo. Si chiama Dixie, quindi immagino sia un omaggio a Dixieland.
0: Però, chi è?
1: Sentiamo. Dixie qua, Dixie là, voglio cantare. È orrenda,
0: No!
1: È una schifezza totale.
0: Può bastare o no? La vogliamo sentire
1: avete
0: tutta?
1: Avete capito che non è dotata di una grandissima voce, però è stata una modella, attrice bellissima e poi è diventata famosa in seguito con un successo commerciale in testa alle classifiche. Parliamo, ladies and gentlemen, di
0: Viola Valentino.
1: Viola Valentino, signore e signori. Artista che abbiamo amato moltissimo negli anni Ottanta, ma che poi insomma ha fatto tante cose, l'abbiamo vista recitare al cinema con Thomas Millian, l'abbiamo vista insomma anche accompagnarsi sentimentalmente con Riccardo Fogli nella prima parte insomma della carriera di Riccardo Fogli da solista, e poi con la canzone Comprami.
0: Io sono in vendita.
1: Quella è una canzone che oggi non ti farebbero pubblicare.
0: Ma non si
1: ha un
0: parla
1: testo,
0: proprio.
1: Poi lei lo reciterà questo testo.
0: Come
1: perché
0: no, quando vuole.
1: Secondo me è un testo molto forte. Quindi Viola Valentino, che in realtà si chiama Virginia, quindi non le lì questo brano si chiamava proprio Virginia come nome d'arte, e brano che appunto pubblicò aveva solamente 16 anni, era nel 1969 se non ricordo male, quindi poi solo una ventina d'anni dopo, una quindicina d'anni dopo la troveremo in testa delle classifiche con la sua Comprami. Ce l'ha il testo? Non c'ha il testo?
0: Purtroppo internet
1: va bene, ma cosa, lei è proprio totalmente inutile. Totalmente.
0: Le posso dire qualche monumento importante di Canzo?
1: No, non me lo può dire, me lo dice tra poco, prima ci ascoltiamo Aiello, va bene? Aiello.

0: Melodia meravigliosa, perché era veramente qualcosa che andava oltre, eh? Ecco, questa è la canzone. Se sei giù perché ti ha lasciato, se per lei sei un uomo sbagliato, e se non sei mai stato un artista, o non sai cos'è una conquista, se per lei sei stato un amico, se non hai lo sguardo da fico, e se non vuoi restare da solo, vieni qui e fatti un regalo. Comprami. Io sono in vendita e non mi credere irraggiungibile. Ma un po' d'amore, un attimo, un uomo semplice, una parola, un gesto, una poesia mi bastano per venir via. Ehi! Ma che meraviglia! Un testo molto pregno.
1: Sì.
0: Canzone molto di successo. All'epoca era comunque una rottura, no? Perché
1: sì. Insomma,
0: una canzone pazza che cantava.
1: Oggi non si potrebbe proprio mai uscire con un pezzo
0: però
1: così.
0: Però si ballava. Questo era un brano che comunque aveva anche un ritmo dance. Noi abbiamo fatto in versione molto soffusa, soft. Molto soft, poetica, per dargli la profondità giusta, certo, a un testo del genere. Ci dicono da Canzo che il Canzo non si trova ovviamente
1: sul lago di Como,
0: ma su quel lago, quell'altro lago, che è quello del Segrino.
1: Sì.
0: Si informi un po' sul lago del Segrino, vediamo che pesci ci sono all'interno del Segrino, perché ci servirà poi per le specialità enogastronomiche. Mi ha detto che mi voleva parlare anche delle bellezze da vedere a livello architettonico di Canzo, giusto?
1: Sì.
0: Monumenti,
1: sì.
0: Luoghi di interesse.
1: Guardi, allora, la chiesa di Santo Stefano, appunto, e come abbiamo citato che è il santo patrono,
0: Proto-martire.
1: La chiesa di San Francesco e Beato Miro,
0: sì.
1: La cappella di San Michele Lazzaretto.
0: C'è anche la basilica, eh?
1: Esatto, e poi diciamo il mio luogo preferito, un eremo, santuario di San Miro, dove
0: lei andrà
1: dal primo luglio.
0: Sì. E c'è anche una grotta di San Miro, è tutto molto molto interessante.
1: Sì.
0: Questa cappella di San Miro su Masso Erratico è molto affascinante, si può fare trekking insomma in questo posto. Meraviglioso. Tra l'altro è piccola, perché parliamo ovviamente di una piccola località, abbiamo detto pochissimi gli abitanti, erano fino a qualche tempo fa 5213, adesso saranno anche diminuiti, perché non è che più lì a Canzo comunque si riproduce tanto, no?
1: No.
0: È giusto?
1: Certo.
0: Perché mi asseconda?
1: Io assecondo sempre quello che dice lei, perché lei è il conduttore e io sono il co-conduttore.
0: Allora, i Monti Cornizzolo,
1: sì,
0: nell'idioma locale Cornisciò,
1: sì,
0: Corni di Canzo, Corni,
1: sì,
0: o Curnaghei,
1: sì,
0: Barzaghino, Barzaghin e Sciosce, il Monte Sciosce, che si dice proprio Sciosce anche nella lingua locale.
1: Le Sciosce.
0: Il torrente è il Ravela,
1: sì,
0: cioè Ravella, e poi il fiume Lambro, che va bene, attraversa un po' tutta la parte di quella parte di
1: Si
0: Brianza,
1: può fare anche il bagno
0: di Brianza, sì, nel lago del Segrino.
1: Sì.
0: Si può fare il bagno nel lago del Segrino, che è molto bello, devo dire, non è come quello di Como, però insomma è un lago, piccolo lago prealpino di origine glaciale, quindi lo trovate proprio tra i comuni di Canzo, Longone e Opilio,
1: un'altra
0: località. Si ritiene che Segrin, il lombardo, derivi dall'adattamento latino del toponimo celtico Segarinos.
1: Sì.
0: Cioè,
1: comunque è molto piccolo il lago, eh?
0: Sì, piccolo.
1: Pensi che per circunnavigarlo ci vogliono solo 32 minuti.
0: Bene, ma a nuoto?
1: No. A piedi.
0: A piedi,
1: lo si circunnaviga a piedi.
0: Molto, molto interessante,
1: sì,
0: quello che ci sta dicendo. E allora, tra poco ovviamente vi diamo altri aggiornamenti su quello che sta succedendo, anzi vi diamo subito, poi vi diamo anche le cose buone da mangiare.
1: Si possono anche affittare le canoe, pensi?
0: Sì, pensi.
1: Si può fare il bagno.
0: Si può fare un bagno, l'abbiamo già detto. Adesso Fabio invece ci dice che problemi ci sono sulla rete viaria italiana.
2: La rete autostradale.
0: Sì,
2: andiamo sulla A1 Milano-Napoli, dove incontriamo una coda di 5 km per un incidente tendente ad aumentare tra gli svincoli di Reggio Emilia e il Bivio 1A22 Brennero Modena in direzione sud per chi viaggia a Bologna. Tra l'altro si consiglia in alternativa di uscire a Reggio Emilia per correre la strada statale 9 via Emilia con rientro in autostrada a Modena Nord. Andiamo poi restiamo sulla 1 più a sud, andiamo nel Lazio, dove incontriamo un altro incidente che è un tamponamento tra gli svincoli di Ceprano e quello di Ponte Corvo in direzione sud per chi viaggia verso Napoli. Napoli, siamo all'altezza del chilometro 653 e 400. Spostiamoci sulla A26 Genova Voltri Gravellona-Toce, dove c'è un altro incidente tra gli svincoli di Ovada e la diramazione Predosa-Bettole in direzione nord Gravellona-Toce, siamo all'altezza del chilometro 31 e 400. E infine ritorniamo sulla A1 Milano-Napoli più a sud, dove incontriamo 3 km di coda tendente ad aumentare anche in questo caso per un incidente tra il bivio A1 A16 Napoli-Canosa e il nodo A1 Villa Literno-Pomigliano in direzione nord per chi viaggia verso Roma.
3: Giro d'Italia, ma vai da Conad! Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
6: Rai su Radio.

0: forse non sei tu, sono io, sono Aiello, sono io, sono Aiello, tu sei mio fratello. Questa canzone è molto bella,
1: bella,
0: devo dire,
1: bella, guarda, bellissima, guarda, guarda, guarda, guarda,
0: beh, dopo aver ascoltato Virginia,
1: con quel Dixieland,
0: il vero nome di Viola Valentino, lo ricordiamo, è Virginia Maria Minnetti, e questa è la canzone con cui arrivò al successo. Mi faccia trovare il testo perché è importante che lei mi accompagni. Intanto, ecco, accenni la mia

0: sentire tante versioni del boss di questo suo grande classico, Born to Run, nato per correre. Anche noi stiamo correndo e diciamo
1: anche
0: che
1: troppo oggi,
0: forse troppo, ci sono
1: andare un po' più piano.
0: Difficoltà soprattutto in zona Toscana, ci chiedono un po' di notizie, allora io passerei la palla a Fabio.
2: Sì, ci colleghiamo col dottor Simone Cipriani, responsabile dell'ufficio traffico di Firenze, per degli importanti aggiornamenti. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
2: Allora, prego, ci dica.
3: Sì, alle ore 16.30 circa di questo pomeriggio, al chilometro 9+100 in direzione Roma della variante di Valico, siamo nella tratta elementare tra la zona di La Quercia e Badia, abbiamo avuto un tamponamento tra 4 mezzi pesanti, a seguito del quale abbiamo registrato 2 feriti, uno dei quali poi è deceduto, e una susseguente dispersione di carico. A seguito dell'incidente abbiamo registrato prima il blocco chiaramente della 1 direttissima in carreggiata Roma, e a seguito di questo abbiamo dovuto chiudere il tratto deviando in maniera fisica tutto il traffico diretto verso Roma sulla A1 panoramica. In questo momento registriamo 5 km di coda all'interno della tratta chiusa e 3 km a valle appunto del tratto chiuso. Registriamo anche circa 6 km di coda per curiosi in carreggiata apposta. Quindi invitiamo soprattutto chi è diretto in direzione Bologna, carreggiata nord, a non soffermarsi sull'incidente ma a concentrarsi sulla strada e a proseguire il proprio viaggio.
2: Ringraziamo il dottor Simone Cipriani, appunto responsabile dell'ufficio traffico di Firenze, per questo aggiornamento, e speriamo la situazione possa ritornare al più presto alla normalità.
4: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
5: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi, ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
6: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.

0: Chris Martins e i suoi Coldplay su Raiso Radio alle 17.49. Siamo sempre noi quelli di Pop and Go, sì. Vi accompagniamo in questa giornata sempre un po' difficile.
1: Mi raccomando, non vado a vedere nessun tipo di concerto dei Coldplay perché la beccano subito.
0: Ma lei ancora con questa storia, ma chi se ne frega, ma se uno va con l'amante in giro, ma poi che può si
1: con l'amantide.
0: Con l'amantide in giro poi si può lamentare, secondo lei, ma scusi.
1: Ma no,
0: allora
1: no.
0: Siamo praticamente a 10 minuti da quello che sarà la classifica di oggi con il nostro Fabrizio Casinelli, ma dobbiamo parlarvi di quello che di buono si mangia a Canzo, perché oggi siamo a Canzo nel triangolo lariano, ci sono i famosi nocciolini di Canzo che sono buoni, famosi nocciolini di Canzo, dolcetti a nocciola, e poi si mangiano insieme al loro liquore fatto di erbe che si chiama il Vespetrò, poi c'è la polenta con latte freddo, sì. Detta pulente lac, poi funghi
1: trifolati,
0: i funghi lì, la tempia di maiale, cosa con i ceci,
1: formaggi e salumi a gogo, pensi,
0: certo,
1: la semuda, lo zincarlin.
0: Si mangia anche il panmeino, che è un dolce tipico della Brianza, quindi anche lì ovviamente lo fanno, la farina di mais, fiori di sambuco e tante altre spezie.
1: Ma lei l'ha mai mangiato lo zincarlin?
0: No, lo zincarlin,
1: lo zincarlin è un tipo un po' alto.
0: Ma cosa sta
1: lo
0: dicendo?
1: Chiamano Carlin,
0: è lo zio Carlino,
1: sì.
0: Ma cosa sta dicendo?
1: È lo zincarlin, no, è un formaggio.
0: Bene, è un formaggio. Poi,
1: c'è il pesce di lago,
0: Ecco, poi io quello volevo sapere,
1: sì.
0: Che pesce di lago c'è?
1: Allora, abbiamo lagone essiccato, il lavarello e il musseltin.
0: Che è il musseltin?
1: Ma non lo so,
0: mi faccia la faccia del musseltin, il suono del musseltin.
1: Ma
0: fa così musseltin. Ma cos'è? È vergognosa questa cosa. Poi sì. Insomma, ovviamente la cosa c'è praticamente da quello che si mangia a Canzo, si mangia un po' tutta la Brianza,
1: sì.
0: Però a parte queste specialità tipiche locali che sono i nocciolini, che io voglio pensi sono famosi fin dal 1800,
1: pensi,
0: e sono proprio una specialità storica di alcune pasticcerie locali, quindi se andate a Canzo non dimenticate di fare prendere una bella
1: nocciolini
0: bustona
1: e Vespetrò.
0: E Vespetrò che si beve, come si fa? È una ricetta segreta.
1: È un liquore alle erbe, non si può dire come si fa.
0: La ricetta segreta
1: è
0: si
1: segreta.
0: Basa sui coriandoli, sul coriandolo.
1: A Carnevale.
0: Carnevale si fa.
1: Sì.
0: Loro ovviamente festeggiano a Santo Stefano, il
1: 26, sì.
0: Appuntamento da non perdere,
1: no.
0: Con quelle che sono le cose più belle da vedere a Canzo, i concerti, no?
1: Sì.
0: I famosi concerti di Canzo, dove si canta e
1: si suona
0: e si canta. Sì. E giustamente, poi ci sono anche
1: tante canzoni, ci
0: tante
1: stanno.
0: Canzoni, poi ovviamente siamo praticamente a Natale,
1: sì.
0: Cioè, si mangia tanta polenta,
1: sì.
0: Che è la loro proprio diciamo polenta e lac, io non so se è lac o laccio, comunque una polenta
1: da Ikea, quello
0: con latte freddo,
1: no, vabbè,
0: è piatto tipico delle baite e degli alpeggi locali, perché lì sono un sacco di belle baite,
1: sì.
0: capito, lo sai che adesso ci ascoltiamo Lady Gaga, noi
1: dove
0: ci ascoltiamo Lady Gaga con una canzone che si intitola
1: Runaway,
0: brava, insieme a due poi subito dopo ci sarà il nostro Fabrizio Casinelli con la classifica.
1: Ma ce ne andiamo via da Canzo?
0: Ce ne andiamo via da Canzo.
1: Beh.
0: Poi magari ci torniamo a Canzo.
1: Okay.
0: Intanto buon viaggio, ci ascoltiamo questa canzone.
1: Canzone.
0: Poi Casinelli con la classifica. Oggi la posizione numero
1: 3?
0: No,
1: 6.
0: Oggi che giorno è?
1: Oggi è 12 maggio.
0: Sì, ma che giorno della settimana?
1: È martedì.
0: Martedì, quindi?
1: Quindi la 6,
0: la 5 e la 4.

0: runway. Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.
1: Ci siamo con la classifica, la top 10 del Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Posizioni che vanno dalla numero 7 alla numero 5. Vediamo che cosa andiamo a scoprire, grazie sempre agli amici di Airplay. Partiamo subito dalla posizione numero 7. Tiziano Ferro, featuring Giorgia Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo domani. Altre tre posizioni della nostra specialissima classifica, la classifica del vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV. Un saluto da Fabrizio Casinelli.
1: Radio Airplay, la top 10 del Radio Corriere TV.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavone. Il presidente Trump è in volo per la Cina per una visita di 3 giorni. Grande attesa per il suo faccia a faccia con Xi Jinping.
3: L'incontro con Xi andrà bene, abbiamo un ottimo rapporto, lo ha detto Donald Trump in un'intervista prima della partenza. La Cina è forte, ha aggiunto il tycoon, ma noi militarmente siamo più forti di qualsiasi altro paese. I faccia a faccia di Pechino potrebbero rappresentare un momento decisivo per le due superpotenze rivali. Di sicuro sul tavolo ci sarà la guerra in Iran. La Cina è il principale partner commerciale di Teheran e il suo maggiore acquirente di petrolio e ha senz'altro una notevole influenza sul regime, ma finora ha evitato accuratamente un coinvolgimento diretto nel conflitto. Altro tema sensibile, Taiwan, alleato degli Stati Uniti e importante produttore di semiconduttori. Washington riconosce che Pechino considera l'isola parte della Cina, ma resta ambiguo su un eventuale intervento militare in caso di attacco. Centrale, senz'altro, la relazione economica tra Stati Uniti e Cina dopo la dura guerra commerciale dell'anno scorso a suon di dazi. Intanto, nello stretto di Hormuz, la marina statunitense ha respinto una petroliera greca. È la prima nave non iraniana sottoposta al blocco navale. È entrata nelle acque dell'Oman ed è stata costretta a fare marcia indietro. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Antivirus, 9 i casi sinora confermati positivi, a cui si aggiungono 2 casi sospetti. Nessuno dei 4 italiani in quarantena presenta sintomi e i loro campioni biologici saranno inviati allo Spallanzani di Roma per i test. I 4 hanno viaggiato sul volo sul quale per pochi minuti è stata presente anche la passeggera della nave, poi deceduta. La Francia ha deciso invece di ricoverare tutte e 22 le persone entrate in contatto con lei. A Terni è stato fermato l'uomo che ha aggredito la moglie a martellate. Lo hanno riconosciuto 2 bariste.
4: Dopo 2 giorni in fuga nelle campagne di Stroncone, braccato dai carabinieri e senza viveri, stamattina Mohamed El Messaoudi, il 42enne marocchino che sabato scorso ha brutalmente aggredito a martellate la moglie Fatia El Afghani all'interno di un autobus di linea, riducendola in fin di vita, è stato fermato a pochi chilometri di distanza dal luogo dell'agguato. Si era recato in un bar ed è stato subito riconosciuto dalla titolare, che ha chiamato i carabinieri.
5: Ha fatto colazione tranquillamente, mi ha chiesto un biglietto dell'autobus e abbiamo riconosciuto.
4: El Messaoudi non ha opposto resistenza al fermo, gli viene contestato il tentato omicidio con l'aggravante della crudeltà. Antonio Laronga, procuratore capo di Terni.
6: Un'aggressione molto violenta con almeno 8 colpi di martello alla testa.
4: L'uomo era stato arrestato un mese fa per maltrattamenti alla moglie e gli era stato applicato un braccialetto elettronico che però non ha dato segnali di allarme sabato scorso. Riccardo Milletti per il GR1.
2: Uno bianca sopralluogo dei carabinieri a Colle di Arba in provincia di Pordenone, nella casa dove a gennaio si è tolto la vita Pietro Gugliotta, ex componente della banda che tra l'87 e il 94 seminò terrore tra Emilia Romagna e Marche. L'accertamento potrebbe collegarsi alla nuova inchiesta della Procura di Bologna sui presunti depistaggi, aperta dopo l'esposto dei familiari delle vittime. Gugliotta aveva parlato di possibili coperture. Novità sulla vicenda della cosiddetta famiglia nel bosco è Simone Pillon, l'ex senatore della Lega e il nuovo avvocato di Catherine e Nathan. Tutti i precedenti legali della coppia hanno rinunciato al mandato.
7: Profonde divergenze sulla linea difensiva e chissà, forse l'eccessivo clamore mediatico dietro la scelta degli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas del Foro di Chieti. Prima di loro, il 26 novembre, aveva rimesso il mandato anche Giovanni Angelucci, primo difensore della coppia anglo-australiana. I coniugi rifiutano le offerte di aiuto e il progetto di ristrutturazione del casolare, aveva spiegato allora Angelucci. Poche e rispettose parole come quelle dei due legali che lasciano l'incarico dopo 6 mesi di battaglie per ricongiungere la famiglia sottoposta a procedimento dal tribunale minorile. Intanto la piccola ricoverata in ospedale è stata dimessa dopo le cure per un malanno di stagione. Il nuovo legale sarà Simone Pillon, ex senatore leghista, cattolico conservatore e noto per le posizioni anti-abortiste e pro-vita. Con lui continueranno a lavorare Tonino Cantelmi e Martina Aiello, consulenti tecnici. La prossima settimana depositeranno le osservazioni alla perizia psichiatrica ordinata dal Tribunale per i minorenni. L'istituzione alla famiglia ha sempre solo chiesto un alloggio dotato di bagno interno, la scolarizzazione dei figli e una vita sociale. Da Pescara per il GR1, Roberta Mancinelli.
2: Internazionali di tennis di Roma, Jannik Sinner vola ai quarti dopo aver battuto Andrea Pellegrino. E ai quarti va anche l'altro italiano, Darderi, che ha sconfitto il rimonta Zverev. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it. Rai Isoradio è media partner di Tutto Food, la fiera di riferimento per l'intero sistema agroalimentare internazionale. Networking, tour dedicati a professionisti del settore, soluzioni espositive personalizzate ed eventi fuori salone nel centro di Milano.
1: Tutto Food Fiera Milano, RO 11-14 maggio con Rai Isoradio.

0: Un classico degli Yes dopo l'informazione, dopo il GR1. Buona serata a tutti, buon viaggio, siete all'ascolto di Isoradio. Salutiamo Fabio Carrero che fino a quest'ora ci ha tenuto compagnia. Siamo pronti per la seconda parte di Pop and Go, ma prima, come ci dite anche voi scrivendoci al 348 103 1010, ci sono un bel po' di segnalazioni, soprattutto il tratto appenninico, la variante di Valico vede la chiusura del tratto tra la 1 e Badia in direzione di Firenze. Questo per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 9, sono coinvolti 4 camion, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. Ovviamente si viaggia in alternativa sulla 1 panoramica, dove sono segnalate delle code. In questo momento sulla variante di Valico abbiamo intanto code tra la 1 e Badia verso sud, verso Firenze, poi ci sono code segnalate in questo momento in A1 tra la 11 e la variante di Valico in direzione nord Bologna, code a tratti anche tra la variante di Valico e località Aglio in direzione sud Firenze, sono dovute al traffico intenso. Un po' più a nord, altra situazione, altro incidente, questo è risolto da poco, tra Terre di Canossa Campeggi nella 22 direzione sud Bologna abbiamo 5 km di coda. In alternativa consigliamo di uscire a Reggio Emilia, viaggiare sulla statale 9 via Emilia e si rientra in autostrada allo svincolo di Modena Nord. È riaperta anche la tangenziale est a Roma, il tratto in galleria verso lo stadio olimpico è stato riaperto dopo un incidente.
1: Signore e signori,
2: ricomincia.
1: Senza Pamela D'Amico, che sta a Rio de Janeiro.
3: In volo.
1: Con Gabriele Broccani e Filippo Merola, il vostro Drive Time Show.
2: Dove?
1: Su Raizo Radio.
3: Bene, siamo ritornati.
2: Su Raizo Radio 18:11, ancora ben trovati. Buon pomeriggio da Gabriele Broccani che vi sta parlando e anche dal nostro Filippo Merola.
3: Buonasera a tutti, buon pomeriggio.
2: Maestro, non se n'è andato via nel frattempo lei?
3: Sono andato e sono tornato.
2: Peccato. Gli abbiamo dall'altra parte del vetro lui che sì, ci gestisce tutti i pulsantini e i cursori e il nostro Clonofield. Claudio Campobasso e ovviamente anche Angelo Calì.
3: Eccolo lì.
2: Sta lì. Sta bene. Salutiamo anche Roberto Fragomeno che ci ospita e pronti come sempre sì, per la seconda ora. Come sempre dobbiamo rifare tutta la manfrina. E la manfrina parte sempre dal numero telefonico
3: che lo do.
2: È la Pamela D'Amico a darla con la sua voce suadente.
3: Ho la voce. Certo. La vuole sentire?
2: No, però vabbè, lo devi dare.
3: No, se vuole la faccio.
2: Dia sto numero.
4: 348 sì. 103 10.
2: Ecco, poi non si lamenti. Non si lamenti se poi lo usano per insultarlo. Perché questo numero potete tranquillamente insultare Filippo Merola e potete anche, come sempre, inviarci anche i vostri comicidi, perché sì, anche oggi il comicidio, lo ricordiamo, essendo comunque orfano della sua diciamo, autrice, è ad appalto ai nostri ascoltatori. Quindi autogestitevi, mandateci un vocale con la freddura che non fa ridere, che secondo voi non fa meno ridere di quelle che dice la Pamela D'Amico. Quindi,
3: non ci vuole tanto.
2: No, non ci vuole molto, però qualcuno, devo dire, ci riesce. Quindi sì, il numero serve anche per quello, ma serve soprattutto per indovinare la canzone che si trova all'interno della nostra
3: Autoradio Time Machine. Autoradio.

0: she's scared of me.
1: Sì.
0: I mean.
2: Dai, dai, dai, è facile, dai, molto facile. Semplice. La cantante molto giovane, che ha un nome da uomo, e che sicuramente molti conoscono, perché insomma, questo è stato il suo primo grande successo, è un artista veramente globale, rappresenta le nuove generazioni, quindi una Radio Time Machine non troppo indietro nel tempo.
3: Retro.
2: E vincente la fantastica maglietta Phoebe Lee, tutta free griffa. Cosa ridere? Volendo si può anagrammare, diventa Filippi, e dietro Merola, Merolì. Quindi maglietta che questa va bene sempre,
3: Tutte le
2: sia
3: stagioni.
2: Vintage che diciamo futuristica, però avete una maglietta griffata Rai Isoradio. E noi adesso ce ne andiamo ad ascoltare invece Saif con la sua canzone nuova che ci augura
3: buona domenica
2: a lei.

0: Buona domenica.
1: Noi siamo sempre un po' avanti, sì, rispetto a tutti gli
2: martedì.
1: Altri. Noi siamo martedì, ma siamo già nel clima domenicale, festaiolo. Sì. Mi piace tanto fare festa, soprattutto perché sappiamo che voi non potete, dobbiamo farla noi per voi. Quindi sì, è una grande, responsabilità, sì, la nostra. Lo sai che c'è un momento omicidio adesso?
2: Veramente?
1: Ce ne sarebbero due, non so se riusciamo a farli tutti e due, ma intanto sigla!
3: Ora c'è il comicidio senza fame.
1: Senza problemi.
2: E quindi
3: con gli ascoltatori di Rai Isoradio.
1: Che è anche peggio,
2: gli ascoltatori, sì,
1: anche è anche peggio. Vediamo. C'è chi può rovinare il momento così catartico che di solito si crea quando
2: iconico,
1: c'è Pamela.
2: Vediamo.
1: Facendo anche di peggio di quello che fa lei.
2: Sentiamo.
4: Buonasera dal comicida Mario da Genova.
1: Ancora piede libero, Mario.
2: Sì.
4: Tra coniugi.
1: Sì.
4: Amore, sono incinta.
1: Sì.
4: Tesoro, sono sterile.
1: Vabbè, ma questa è proprio.
4: Grandi produttori di cioccolato.
1: Grandi produttori di cioccolato.
4: Tedesco.
1: Sì.
4: Fondant. Arabo. Hallat.
1: Hallat.
4: Ciao, Pamela.
2: Pamela non la sta ascoltando perché è in volo.
1: Io mi auguro veramente che una pattuglia lo fermi e lo porta in galera. Questo personaggio non lo faccio uscire mai più. Arrestate questa persona.
2: Arrestatelo.
1: Non potete lasciarla a piede libero, ce n'abbiamo un'altra.
2: No,
1: ma viene dall'interno, però. Questa.
2: Come dall'interno?
5: Volevo comunicarvi che stamattina purtroppo ho preso in pieno un'edicola. No, tranquilli, non mi sono fatto niente, però sono finito su tutti i giornali.
1: Ma si vergogni.
2: Io questa voce la conosco.
1: Questo è un dirigente dell'azienda, di questa nostra azienda. Pensi che
2: ma com'è possibile?
1: In che mani siamo messi, capito? Siamo messi, o un imitatore, perché non posso pensare.
2: No,
1: che sia,
2: perché la voce è molto simile a quel signore lì.
1: Però potete fare anche di peggio.
2: Però posso dire una cosa?
1: No,
2: non era male, Non era male.
1: Sì, forse faceva un po' sorridere.
2: Non era male. Questo.
1: Faceva un po' sorridere. Continuate a mandarci i vostri comicidi al numero che è il
2: 348 103 1010.
1: Adesso Roberto Sputurno.
6: Sì, quasi in A12 tra Genova Est e l'A7 verso Genova, code per incidente, siamo all'inizio al chilometro 1, in A4 tra Trezzo e Dalmine verso Brescia, 3 km di coda per incidente sulla 21, 5 km di coda per incidente tra Asti Est e Felizzano in direzione di Brescia. Ricordo la situazione più complicata sulla 1, sulla variante di Valico, tratto chiuso per un grave incidente in questo momento, siamo tra la 1 e Badia in direzione sud Firenze.
7: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Convenienza? Ma vai da Conad!
11: Via, via!
10: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
8: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
12: Rai Isoradio.

0: Muovelo, muovelo, muovelo, visto che non c'è Pamela, lo muova lei, professore.
1: Ma io non riesco a muoverlo.
0: E lo so, e allora muova qualche altra cosa. Ah, può muovere il dito sulla tastiera, visto
1: ma
0: che
1: sì,
0: insomma siamo
1: provare.
0: Praticamente a ridosso dell'appuntamento con le previsioni del tempo, ma vogliamo innanzitutto anche insomma accontentare i nostri ascoltatori che spesso sono bloccati con le lunghe code, una canzone che parla di loro. Meraviglioso, cavolo.

0: Sì.
1: Prendo una strada sterrata e poi si vedrà.
0: La sterrata qualunque.
1: Mando un messaggio a Esoradio.
0: Eh sì, eh.
1: E mi risponderà.

0: Possiamo fare la qualunque cosa.
1: Andiamoci a vedere la situazione a proposito di lunghe code di ora. C'è una situazione complicata sul tratto appenninico della 1, esattamente all'interno della variante di Valico. È chiuso il tratto tra la 1 e Badia, direzione sud di Firenze, per un incidente con più mezzi pesanti coinvolti. Abbiamo 5 km di coda tra la 1 e Badia verso sud di Firenze. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Ci sono code anche 6 km tra Fiorenzuola e la 1 in direzione nord Bologna, per curiosi, e code di 4 km tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione sud Firenze. Ora però vediamo un po' la situazione meteo. Siamo collegati col servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare. Buona serata al tenente colonnello Pierluigi Zito.
2: Buon pomeriggio, gentili radioascoltatori. La situazione meteo, la pressione in rialzo sul paese, quindi le piogge che hanno interessato il nord-est sono andate in esaurimento, quindi non ci sono particolari elementi di precipitazione da segnalare. C'è giusto qualche piovasco che sta ancora interessando il nord delle Marche, ma piogge andranno ad esaurirsi appunto anche lì nel corso delle prossime 2-4 ore. E sul resto del paese, unico elemento di rilievo è la ventilazione ancora forte sulle regioni del medio e basso Adriatico, in particolare sulla Puglia, dove si registrano venti forti al suolo dai quadranti occidentali. Molte nubi sulla Sicilia, si tratta di una copertura essenzialmente alta senza fenomeni precipitativi, mentre sul resto del paese ancora splende il sole. Con questo ho concluso e lascio la linea a Esoradio.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
5: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per

0: Bossa Nostra. E questa è Bossa Nostra.
1: Gaia.
0: Gozzi che salutiamo, perché
1: salutiamo Gaia e tutte le Gaie.
0: E ci ascolta sempre, perché anche lei è sempre costantemente in viaggio, e come tutti i nostri ascoltatori che sono in viaggio, giustamente si vogliono ascoltare anche le loro canzoni. Lei, certo, quando è in viaggio si ascolta le sue canzoni?
1: Sì.
0: Pensi che viaggi che fa?
1: Pensi che viaggi brutti.
0: Che viaggi terribili. Comunque, dopo aver ascoltato Gaia, io direi di ascoltare la voce di un nostro ascoltatore che partecipa anche lui molto volontariamente a quello che è lo stillicidio, anzi il comicidio, fatto in autogestione. Quindi vai con la sigla.
2: Ora c'è il comicidio senza pavela d'amico con gli ascoltatori di quello Radio.
0: Ecco gli ascoltatori di
1: ascoltatori Radio. Io sono molto preoccupato.
0: Boni, sentiamolo, va.
3: Ciao Iso, ciao. Bruno, un autista da Napoli.
0: Ciao.
3: Il falegname con la moglie litiga ogni volta che deve andare a teatro.
0: Ho paura.
3: Lei per forza vuole andare scollata.
1: No.
0: Anche tu, guarda, non chiamare più, ti prego, non chiamare più, cancella.
1: C'è una pattuglia per caso in quel
0: ma
1: di Napoli?
0: Ma sicuramente, arrestate questo uomo, arrestatelo. Per favore, continuate così, devo dire che ci state facendo rimpiangere quasi come da amico.
1: Veramente?
0: Sì, sì. No, forse no, forse no,
1: devo dire
0: non
1: che esageriamo.
0: I vostri sono veramente molto molto peggio.
1: Sì.
0: Questa cosa un po' potete vantarvene. Ho mandato un comicidio alla radio.
1: Al 348-113-10.
0: Mi hanno schifato tutta Italia.
1: Beh,
0: è con te, deve essere uno va appunto che si deve appendere queste cose come delle medaglie.
1: Sì.
0: Oh, lo sai che c'è adesso? C'è una boy band,
1: Sì.
0: Sono bravi questi.
1: Si chiamano
0: The Rolling Stones. Ma che nome è?
1: Bah, io non li conosco, so solo che questo pezzo si chiama In the Stars.
0: No, tra le stelle.

0: non sono male, no, questi Rolling Stones.
1: Posso dire una cosa? Si farà come gruppo?
0: Si sono fatti di brutto. No. Allora, 18:40, siamo pronti per dare la parola a Roberto, che intanto ci aggiorna su quello che succede a Orcofellino.
2: Volentieri, ma non ci sono notizie da Orcofellino, quindi vi devo deludere da questo punto di vista, ma di notizie ne abbiamo fin troppe quest'oggi. In effetti, diramazione per Pisa tra Navacchio e Cascina verso la Firenze Pisa Livorno, 3 km di coda, siamo al chilometro 64, code per incidente anche sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Assini e Ginestra Fiorentina verso Livorno, 2 km, siamo al chilometro qui 12, ricordo il tratto chiuso, variante di valico in direzione sud Firenze per un incidente con 5 mezzi pesanti coinvolti. Grande raccordo anulare, molto trafficato a Roma, code tra via della Pisana e via di Boccea in carreggiata interna, code a via della Pisana per incidente in carreggiata esterna, code tra Bufalotto e Prenestina in interna e code tra Parco dei Medici e Cassia Bis in carreggiata interna, quindi molto molto estese.
3: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
2: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
4: Rai Su Radio.

0: sempre sul treno quando l'amore arriva in città.
1: È già un chilo.
0: Lui, Adelmo.
1: Adelmo.
0: 18.45, questa è Rise Radio, siamo proprio addirittura ad arrivo, siete dei veri ignoranti, non avete indovinato la canzone nascosta all'interno della Autoradio Time Machine, è gravissima questa cosa.
1: Era un po' ansiogena però.
0: Ma però è una canzone famosa, quindi...
1: quello sì, certo.
0: Vabbè, però almeno provarci, buttatevi.
1: Sì.
0: Peccato perché le magliette Fipi lì rimangono tutte a noi, le potremmo utilizzare magari, ecco, cambiando appunto le lettere, facendo, giocandoci un po' con gli anagrammi. Sì. Adesso invece con il nostro Roberto possiamo aggiornare. Tornare un po' sulle strade, oltre che l'autostrada, immagino anche qualche altra strada fuori dalla competenza delle società.
2: Immagini bene, Gabriele. Intanto andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, tra la vecchia Vigevanese Vanese e la 7 verso la 1, 3 km di coda per incidente. Sulla Roma Fiumicino, tra Parco dei Medici e via Isacco Newton verso Roma, code anche qui, ma per saperne di più ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Gli aggiornamenti, i tempi di percorrenza. Buona serata.
3: Sì, buona serata a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Traffico sostenuto sulla nostra rete. Apriamo con la notizia più importante sulla 1 direttissima tra il bivio per la 1 panoramica e Badia verso Firenze, tratto chiuso, traffico bloccato e 5 km di coda per incidente. L'incidente vede coinvolti 4 camion. Sul posto sono presenti tutti i mezzi di soccorso e il personale di Autostrade per l'Italia. In alternativa consigliamo di percorrere la 1 panoramica in direzione opposta verso Bologna, 4 km di coda per curiosità tra Firenzuola e il bivio per la 1 panoramica con tempi di percorrenza di 30 minuti. Sempre per incidente sulla 4 Milano-Brescia, 4 km di coda tra Cavenago e Dalmine verso Brescia. Nella stessa direzione code a tratti per traffico intenso tra Pero e Milano Est con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora code a tratti sulla 8 Milano-Varese tra Milano Nord e Legnano verso Varese. Qui 20 minuti i tempi di percorrenza sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Ovest verso Pisa, anche qui 20 minuti i tempi di percorrenza, e sulla 1 tra il bivio per la 1 direttissime Aglio verso Firenze con tempi di percorrenza di 50 minuti e tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 30 minuti. Sempre per traffico sulla tangenziale di Napoli, coda tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Sulla 14 Bologna-Taranto, per lavori di ammodernamento segnaliamo 1 km di coda tra Roseto e Pescara Nord verso Bari con tempi di percorrenza di 25 minuti e 1 km tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Infine sulla 9 Lainate-Como Chiasso, coda per attraversamento dogana tra Como Montolimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera. Queste le principali notizie da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
4: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Kumbaya con Zerb, Easy Bisou. Zerb, stanno molto forte, sì. Zerb. E allora, intanto siamo quasi alla fine di questa inutile puntata di Pop
1: oggi,
0: and Go.
1: Sì, anche oggi.
0: Oggi più inutile delle altre puntate,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: non abbiamo dato proprio tanto supporto alle persone che sono in giro sulle strade. Tra l'altro oggi è anche una giornata importante perché si festeggia in tutto il mondo,
1: sì,
0: e la figura dell'infermiera, la giornata mondiale degli infermieri.
1: Salutiamo tutti gli infermieri del mondo.
0: Tutti. Dobbiamo sempre ricordare che c'è chi ogni giorno accanto alle persone nei momenti più delicati della vita, ed è veramente più che una professione, una missione.
1: Una missione importante.
0: Bravi. Ecco, quindi abbiamo fatto proprio il contrario, cioè noi l'inutilità totale e invece il massimo dell'utilità. Quindi il giorno in cui festeggeremo le persone inutili, come cantava il nostro Paolo Vallesi,
1: noi saremo i primi a festeggiare.
0: Noi facciamo parte proprio di quella categoria lì delle persone inutili. La sa lei quella canzone?
1: Come no? È famosissima.
0: La sa. E allora, tra l'altro è stata anche riproposta nell'ultimo suo disco con i suoi amici più cari, e la versione delle persone inutili è cantata con Enrico Ruggeri. Una versione che vi consiglio di ascoltare. Noi invece ci ascoltiamo Francesco
1: Gabbani
0: con la sua
1: Summer Funk.
0: Un summer estivo, la sente? Bello.

0: estate, Francesco Cabani.
1: Summer il pezzo della sua estate sarà, perché io ce n'ho altri di pezzi per la mia estate, caro mio. E allora siamo praticamente per salutarci. E tra poco finalmente sveleremo la canzone che nessuno ha indovinato all'interno della nostra Autoradio Time Machine, ma non per colpa nostra, perché la canzone è nota, ma soprattutto per colpa vostra. Allora stiamo per dare la linea a Benedetto, perché Benedetto Marcucci nel suo Bendetto di oggi parlerà della percentuale del 2025 di persone a rischio di povertà o esclusione sociale, perché è scesa purtroppo ai minimi storici da quando esistono le attuali serie Eurostat.
2: Beh, magari per fortuna.
1: No, insomma, per fortuna è scesa, dice, cioè, ai minimi storici.
2: Appunto.
1: Quindi siamo tutti più ricchi.
2: Sì.
1: Bene, ci sarà Maria Teresa Bellucci, vice ministro del lavoro e politiche sociali. C'è anche Giulio Sapelli, Giulio Sapelli, professore emerito, storia economica dell'Università di Milano, e poi Chiara Saracenola, sociologa. Tutto questo per snocciolare, farete anche i conti, cioè ci diranno quanto a livello diciamo umano ci siamo arricchiti di quanti euro rispetto, no, non ci fanno sapere quanto, niente purtroppo,
2: niente.
1: No,
2: purtroppo no.
1: Quindi, però comunque
2: si fermi qui, Gabriele.
1: Sì, forse
2: si fermi qui.
1: La canzone che oggi dovevate indovinare era proprio questa qui di Billie Eilish, la conoscono pure i Sassi.
2: E noi ci salutiamo.
1: Bad Guy. Noi torniamo.
2: Noi si
1: domani.
2: Va via.
1: Domani torniamo sempre 17:05. Ci salutiamo ringraziando Claude Glofino dalla parte tecnica, Angelo Calì regia, il nostro Roberto Tragomeno che rimane qua. Ciao a te, caro Filippo.
2: E ciao a te, caro Gabriele.

0: coronavirus allo Spallanzani campioni biologici di due delle quattro persone in quarantena in Italia. La nave Ondius in navigazione verso Rotterdam. 10 casi accertati, 3 deceduti. Legge elettorale, vertice di maggioranza e offerta di dialogo alle opposizioni. No del centro-sinistra, tutto già deciso. Marina Berlusconi, nessun contatto col PD, non ispiro manovre. Londra si dimette il quarto ministro dopo la batosta elettorale, ma Starmer insiste e vado avanti. Rivali pronti alla sfida, lettera di 100 deputati, non è tempo di dividersi. Trump, trattare con l'Iran, non ho fretta, solo USA e Cina possono prendergli l'uranio. Israele, tribunale speciale per il 7 ottobre, scontro con l'Europa su sanzioni ai coloni. Sempio a Roma, perizie con una psicoterapeuta in un laboratorio di genetica. L'audio di ai soliloqui in auto, illegali, nessuna prova concreta. Vive come se fosse ai domiciliari. Mattarella, rammarico per l'esclusione dai mondiali, serve una fase nuova. Appello contro la violenza. Derby di Roma e altre 5 partite spostate per ordine pubblico, ma la Lega Calcio fa ricorso.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. L'America, raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Ritmo della sera. Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: niente popò di meno che i Guns N' Roses, con questo finale, sentite la chitarra, dovrebbe esserci così il suono, ecco, vabbè, arriverà. Don't cry, tio, a furia di aspettare la chitarra andiamo avanti, benedetto, fino alle 8.
1: Esatto.
0: Senti, senti, avanti, guarda, eh. Eccola. No, non c'è, me la sono sognata la chitarra, è tutto un, no, infatti, un appunto finale, io mi ricordavo una schitarrata finale. Quello forse la faccio io a casa
1: nella tua versione,
0: nella mia intimità.
1: Ma la tieni la voce come la tiene lui?
0: Anche di più, io vado avanti fino alle 9:15, posso.
1: Poi me lo farai sentire.
0: Dipende dalla serata. Benedetto Marcucci, tra poco Benedetto. Ciao Benedetto,
1: ciao,
0: benvenuto,
1: Roberto,
0: in studio. Bene, bene, hanno anticipato, insomma, hai trovato traffico al Foro Italico, no? Hai visto Sinner incrociato per caso?
1: Non ho
0: no.
1: trovato traffico, è quello che appunto mi si preannunciava come una situazione difficile. In realtà per fortuna non è stata così difficile, anzi, diciamo abbastanza tranquilla.
0: E purtroppo,
1: tranne un incidente, poverini quelli coinvolti, ma insomma. Non ne ho pagato le conseguenze perché era appena avvenuto.
0: Appena avvenuto. No, invece intorno al Foro Italico ovviamente c'è parecchio traffico e ce ne sarà moltissimo domani perché c'è la finale di Coppa Italia, sì. E c'è anche una,
1: certo,
0: serata
1: importante, che lo sai, tu aspetti questo momento con grande attesa.
0: E domani sera potrei fare l'acuto come i Guns N' Roses, ma di sofferenza, di lamento.
1: Chissà. Staremo a vedere.
0: Chi sarà qui nei nostri studi domani sera potrà ascoltarmi in un urlo di lamento. Spero,
1: ma come,
0: di no.
1: Non ti sei preso un giorno di ferie?
0: No, sarò qui. Sarò in diretta fino alle 21 e poi mi sposterò in redazione dove butterò un occhio magari così
1: un po' distratto,
0: la prendo da lontano,
1: sì,
0: non mi voglio,
1: immagino
0: troppo,
1: quanto sarai distratto,
0: non mi voglio stressare, sennò così è più rilassante come situazione. Allora, tra poco Benedetto, l'argomento lo avete ascoltato. Intanto andiamo in A4 tra Cavenago e Dalmine verso Brescia, 5 km di coda, siamo al chilometro 163, situazione purtroppo complicata in Appennino, variante di valico tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, tratto chiuso per un incidente, sono coinvolti più mezzi pesanti. A chi viaggia in direzione di Firenze consigliamo di percorrere la 1 panoramica, tra Badia e il bivio con la 1 verso Bologna ci sono 3 km di coda per curiosi. Tra poco rivedremo i percorsi alternativi, all'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato. Altra situazione complicata sempre in Toscana, o meglio sono due, sulla diramazione per Pisa, tra Pisa Nord-Est e Cascina verso Firenze abbiamo 5 km di coda, incidente al chilometro 64, sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina verso Livorno 4 km di coda, incidente all'altezza del chilometro 12.

0: Ben detto.
1: I fatti senza pregiudizi, un programma di Benedetto Marcucci.
0: E buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Isoradio. Allora, come anticipato in maniera un po' contraddittoria dal nostro amico Gabriele Broconi, oggi parliamo di rischio di povertà. E il rischio di povertà, da quel che si evince dai dati Eurostat diffusi qualche giorno fa, diminuisce nel nostro paese. Questo è sicuramente una buona notizia. È una buona notizia soprattutto perché il calcolo sull'ultimo decennio 2015-2025 ci dice che è diminuito di 5,8 punti percentuali, quindi diciamo una buona progressione verso un minor numero di persone a rischio di povertà. Cioè, questo indice è definito PES, cioè quindi persone a rischio di povertà o esclusione sociale. Mentre da noi diminuiva e appunto arrivava al 22,6, e come si può capire invece nel 2015 stavamo al 28,4, quindi insomma la diminuzione, come abbiamo detto, è di 5,8 punti percentuali, in Francia aumentava ed è arrivato oggi al 20,8. In Germania è arrivato al 21,2. Quindi, per fare un altro esempio, diciamo, in Spagna siamo al 25,7. Quindi, diciamo che ovviamente questo non è un dato che possiamo dire come è tutto bene, signora la Marchesa, è tutto a posto. Però vuol dire che comunque la stabilità sociale è un dato, c'è una stabilità e c'è comunque una diminuzione di questo rischio di povertà. Poi, se vogliamo andare a analizzare altri dati per far capire che appunto la situazione non è tutta rose e fiori, c'è invece il dato di povertà assoluta che è stabile, non aumenta, ma è stabile da circa un decennio, anche quello. Ora, possiamo dire che comunque, diciamo, le persone che sono in cifre, in termini assoluti, il numero di persone a rischio PES è sceso con questo appunto percentuale di 5,8, che in termini di persone, di numeri assoluti, vuol dire che sono diminuite di 4 milioni le persone che non sono più a rischio di povertà, mentre in Spagna per esempio è diminuito soltanto di 700.000 persone e in Germania è aumentato di 1,5 milioni circa di persone, mentre addirittura in Francia di 2,3 milioni. Ora, appunto, questi dati sono tutti da interpretare e sono anche da intersecare con altri dati che invece ci devono indurre a pensare che, diciamo, il nostro percorso è tutt'altro che compiuto, anzi, siamo in viaggio in qualche modo. E un altro dato sul quale noi abbiamo riflettuto varie volte, quando arrivano per esempio i dati dell'occupazione, il governo Meloni, quando è stato, diciamo, celebrato il fatto di essere diventato il secondo governo più longevo della storia repubblicana, quindi avendo superato i 1200 giorni di governo continuativo, ha rivendicato il fatto che durante il periodo di governo sono stati creati 1.200.000 posti di lavoro, quindi circa 1000 posti di lavoro al giorno, e questa è sicuramente una cosa importante e positiva. Ma c'è il dato invece dell'occupazione femminile, sul quale noi appunto abbiamo spesso posto la nostra attenzione, che invece è ancora molto deficitario, nel senso che comunque il nostro divario rispetto alla media europea è ancora molto forte, e quindi su questo bisognerà continuare a lavorare. Noi ne parleremo oggi con Maria Teresa Bellucci, vice ministro del lavoro e delle politiche sociali, quindi appunto per esempio questa dell'occupazione femminile sarà un interessante spunto di cui parleremo, ovviamente anche dell'oggetto della puntata, quindi della diminuzione del rischio di povertà. Lo faremo anche con Giulio Sapelli, che è professore emerito di storia economica dell'Università degli Studi di Milano, nonché presidente della Fondazione Germozzi, e infine con Chiara Saraceno, sociologa e filosofa. Bene, Roberto. Prima di entrare in media stress, come si diceva a scuola, andiamo invece sulle strade.
2: Sì, prima della campanella andiamo a fare un salto sulle nostre strade, in particolare sulla variante di Valico, che è chiusa tra la 1 e Badia verso Firenze per un grave incidente, 5 km di coda. All'interno del tratto chiuso il traffico è anche bloccato e ci sono code anche per Curioso in direzione opposta, in direzione di Bologna, circa 3 km di coda. Sempre in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico, in direzione sud 4 km di coda, questi sono prima del tratto chiuso. Vediamo un po' la situazione anche in A7 tra Genova Bolzaneto e Busalla verso Milano, code per un mezzo fermo in panno, un auto articolato tra marcia e emergenza. Sulla 4 tra Cavenago e Dalmine verso Brescia 3 km per incidente, qui siamo all'altezza del chilometro 163, diramazione per Pisa tra Pisa Nord-Est e Cascina verso Firenze 5 km e sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastra Signa e Ginestra Fiorentina verso Livorno 4 km, anche qui per incidente.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
3: Via via!
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Cosa fanno davvero là dentro?
5: Siamo solo appassionati di cinema.
6: Lei ha un ragazzo.
7: Tutto capita per una ragione. Forse dovremmo parlarne.
8: Film Club, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: Ufficio cose smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Rai Radio.

0: Bene, torniamo in diretta, andiamo subito a sentire la nostra prima ospite che è Maria Teresa Bellucci, Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Buonasera, Vice Ministro.
1: Buonasera a voi e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, stavo dicendo in premessa che sicuramente è un'ottima notizia il fatto che il nostro livello, il rischio di povertà e esclusione sociale è diminuito negli ultimi 10 anni del 5,8 in maniera costante, quindi anche negli ultimi 3 anni e mezzo, cioè negli anni, diciamo, nei quali appunto lei ricopre la carica di Vice Ministro del Lavoro. E, mentre gli altri paesi, per esempio la Francia e la Germania, per prenderne due economie sicuramente forti e mature, sono invece, si sono pericolosamente avvicinati a noi. Ormai il livello è 22,6 per noi, 21,2 per la Germania e 20,8 per la Francia. Quindi questo è un dato positivo, cioè sulla stabilità e sul fatto che diminuisce appunto il rischio di povertà. Nello stesso tempo però sottolineiamo che ci sono alcuni indicatori sui quali bisogna ancora lavorare, per esempio l'occupazione femminile, Vice Ministro.
1: Guardi, sì, sono assolutamente d'accordo con lei, i segnali sono positivi, ma questo non vuol dire che il lavoro è finito, tantomeno che va tutto bene. La povertà, in realtà il rischio di povertà e anche di esclusione sociale è una questione molto complessa, tra l'altro certo, è multifattoriale, perché riguarda aspetti economici, ma aspetti anche legati all'alimentazione, aspetti quindi materiali, aspetti educativi, quindi non è con un approccio semplicistico che si può affrontare il tema della povertà, tantomeno cancellarla con decreto come qualcuno,
0: sì, come si è tentato di fare in altri momenti, diciamo.
1: Qualche anno fa. Io quindi approccio questo tema sempre con grande attenzione e con anche una dose di lucidità, per cui i dati, certo, sono importanti, ci possono dare dei segnali indicativi sul fatto che la strada che stiamo percorrendo è una strada che dà dei risultati positivi, come lei diceva, ma il percorso ovviamente è ancora tutto da compiere per arrivare all'obiettivo, che è quello di poter contrastare il dilagare della povertà e dell'esclusione sociale. Noi siamo certamente attenti a quello che dicono agenzie come Eurostat, perché ovviamente sono neutrali, quindi non, certo, dice la maggioranza, non dice il partito come Fratelli d'Italia, del quale,
0: no, peraltro parlavamo di un decennio, quindi 2015-2025, esatto, ci sono stati 6 governi, quindi non...
1: Esatto, ma sa, la cosa che mi dà però soddisfazione è che quando noi abbiamo fatto la riforma delle misure di contrasto alla povertà e quindi abbiamo accantonato l'era del reddito di cittadinanza sostituendolo con altre misure come l'assegno di inclusione e il supporto alla formazione al lavoro, ci, sì, si diceva che la povertà sarebbe dilagata, che in realtà avremmo aumentato a dismisura i poveri in Italia e che quello che stavamo facendo quindi era sbagliato, proprio perché i risultati non ci avrebbero dato ragione. E allora a me questo conforta, vedere che invece non è così, che quell'attacco era un attacco ideologico, era un attacco molto probabilmente di carattere propagandistico e oggi invece appunto Eurostat, che spesso viene citato e veniva citato, no, come, sì, una restituzione di dati certi, ci dice invece che abbiamo continuato a migliorare e che, certo, quindi anche nel oltre 3 anni e mezzo del governo Meloni c'è una continua percentuale che scende e che in particolare scende del ulteriori 1,8 punti. E quindi questo mi sembra che il percorso che stiamo facendo è un percorso che è totalmente diverso da quello che invece ci veniva rappresentato da una certa sinistra che attaccava il governo quindi faziosamente e non invece osservando con misura e su un piano di concretezza le iniziative che abbiamo fatto.
0: Allora, dicevamo prima appunto invece, per non fare appunto soltanto una trionfalistica racconto di quello che sta succedendo, come giustamente lei con il suo...
1: No,
0: infatti appunto lei, la sua, diciamo noi siamo... contenti di averla, Vice Ministro, perché conosciamo la sua onestà intellettuale e soprattutto la sua misura nel valutare i dati. E questi dati appunto ci dicono che c'è stato un miglioramento, un netto miglioramento dell'occupazione, come dicevo appunto è stato rivendicato il fatto che si sono creati circa 1000 posti di lavoro al giorno, grosso modo nel periodo dei 1200 giorni di governo e più, ormai siamo arrivati quasi a 1300, e del governo Meloni, però c'è un dato che cresce, ma cresce ancora troppo poco, che è l'occupazione femminile. Occupazione femminile che ci darebbe, dicono alcuni studi, una sorta di booster da un punto di vista della crescita economica. Come si può creare il presupposto di...
1: Assolutamente ragione, infatti lei mi aveva fatto anche questa sollecitazione e quindi io riprendo la sua domanda. Certamente la crescita dell'Italia passa per due pilastri fondamentali, che è l'aumento dell'occupazione femminile e l'aumento dell'occupazione dei giovani.
0: Sì,
1: e per
0: certo.
1: Questo insomma ci siamo dedicati insomma fortemente, che come diceva lei l'occupazione femminile è da una parte ha raggiunto un record storico,
0: sì. Perché
1: abbiamo raggiunto circa il 54%, però io le dico certamente sono donna e tutti i giorni penso al 46% di donne che non è libero di poter scegliere,
0: certo,
1: ancora di poter entrare nel mercato del lavoro. Quindi sicuramente questa è una questione fondamentale che noi abbiamo attenzionato fin dal nostro insediamento con la massima consapevolezza che la crescita dell'Italia passa da questo. Da questo abbiamo fatto tanti interventi di carattere diverso, ma l'ultimo, insomma, il decreto per celebrare il 1° maggio è il decreto lavoro, ha continuato ad aiutare le donne e anche i giovani, però sempre tutti e due, con particolare riguardo anche alle aree ZES, cioè quindi al sud d'Italia, per facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro attraverso delle decontribuzioni rispetto al poter accogliere

0: rispetto di quelli precedenti, e anche l'attenzione data in tutte le leggi di bilancio hanno portato da una parte a arrivare al 54% circa delle donne nel mercato del lavoro, e quindi è un indicatore anche in questo caso positivo, ma come le dicevo per quanto riguarda la povertà e il rischio di esclusione sociale è una percentuale e un segnale che noi guardiamo per sapere soprattutto che dobbiamo continuare a insistere su questa strada e farlo sempre di più, rendendo anche poi strutturali quelle misure che hanno avuto la capacità di poter migliorare il dato e quindi di poter aumentare la percentuale.
1: Allora, una domanda da casa, Vice Ministro, prima di salutarci. Luisa da Roma dice: farò una domanda forse sciocca, ma se il rischio di povertà in Italia è ai minimi storici, perché tanti cittadini continuano a percepire il fatto di aver peggiorato la propria condizione economica? Questo è una percezione, non cioè, è un dato.
0: Allora, diciamo. Percezione, ma io quello che le posso dire è che allora i dati migliorano la situazione generale, ma non la situazione di ciascuno,
1: certo.
0: Quindi dei 56 milioni di abitanti circa. Quindi indubbiamente ci sono delle persone che ancora sono in uno stato di sofferenza. Io le dico soltanto che per quanto riguarda i poveri assoluti, attualmente abbiamo circa 5,7 milioni di poveri, di persone.
1: Sì, che è un dato stabile purtroppo, quello non diminuisce.
0: È un dato stabile, però le posso anche dire che di quel 5,7 milioni di poveri assoluti, il 30% di povertà assoluta sono di persone che vivono in famiglie straniere.
1: Sì.
0: Allora anche qui poi dentro i dati bisogna entrarci, bisogna capirli e bisogna comprendere poi quali sono le leve che noi dobbiamo agire per migliorarle. E quindi anche il tema dell'immigrazione è stato attenzionato in maniera particolare da questo governo, io ritengo in modo lucido e anche umano, perché quando parliamo di immigrazione legale, quando parliamo di accompagnare le persone in Italia in un percorso di inclusione sociale e lavorativa, noi parliamo anche di affrontare il tema della povertà di chi fino a quando comunque
1: certo, finché non avviene, non avviene una vera inclusione a rischio di povertà.
0: Dai governi passati quello che avveniva era non affrontare il tema dell'immigrazione legale, invece aprire ad una imponente immigrazione illegale e quindi evidentemente creare stato di povertà, di afflizione e quindi anche di grande sofferenza di una parte di popolazione che evidentemente incide proprio sul tasso di povertà.
1: Certo.
0: Poi certamente c'è la questione dell'inflazione, ma qui dovremmo
1: apriamo un'altra puntata, Vice Ministro.
0: Sulla capacità ovviamente di poter a parità anche di stipendio, uno stipendio che aumenta un po' come è stato dal 2024 ad oggi, in cui comunque abbiamo aumentato la capacità di...
1: Sì, si è invertita una tendenza che c'era ormai consolidata.
0: Sì, i salari riprendono a crescere dal 2024 con un più 2%, ma sicuramente siamo ancora in difficoltà perché l'inflazione comunque è qualcosa che taglia il potere d'acquisto dei salari, quindi siamo scesi dal 12,6 all'1,3, ma ovviamente ancora
1: sì, e poi c'è tutta la congiuntura internazionale che però appunto ci porterebbe un po' fuori strada rispetto al tema. Grazie al Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci di essere
0: grazie
1: stata con
0: a
1: noi
0: voi.
1: A presto.
0: Grazie a voi per l'attenzione. Buon lavoro.

rigorista, certo. Perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco.

0: 19:37 minuti, Vasco Rossi, cosa succede in città? Tra poco torna Bendetto, andiamo in Prosicittà a Milano, sulla tangenziale ovest, 3 chilometri, incidente tra la vecchia Vigevanese e la 7 in direzione della 1, ci sono code a Roma tra Parco dei Medici e Via Appia, siamo in carreggiata esterna, code segnalate a Roma tra l'Aurelia e la Boccea, in carreggiata interna, tra Laurentina e Parco dei Medici, in carreggiata interna, e code sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e Via Isacco Newton in direzione del centro città. Ricordo, la situazione più complicata, siamo in Appennino, variante Livanico, tratto chiuso per un grave incidente tra la 1 e Badia in direzione sud Firenze, all'interno del tratto chiuso ci sono, il traffico è bloccato, ci sono ovviamente code verso Firenze, ma code per curiosi anche tra Badia e la 1 in direzione nord, in direzione di Bologna.
1: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Rai su Radio.
5: Bene, andiamo subito a sentire il nostro secondo ospite, che è Giulio Sapelli, professore emerito di storia economica dell'Università degli Studi di Milano e presidente della Fondazione Germozzi. Buonasera, professore.
6: Buonasera a lei, vi ascolto a tutti, buonasera.
5: Allora, professore, ci aiuti a capire meglio questi dati, nel senso che c'è sicuramente un aspetto positivo del fatto che diminuisce il rischio di povertà e di esclusione sociale. Nello stesso tempo, però, stavamo riflettendo anche con la viceministro Bellucci sul fatto che ci sono degli indicatori che invece ci dicono che dobbiamo continuare a lavorare e dobbiamo invertire alcune tendenze che sicuramente non sono positive, cioè ci sono dei segnali positivi ma non abbastanza positivi, per esempio l'occupazione femminile, dicevamo. Secondo lei come si potrebbe dare una spinta?
6: Innanzitutto bisogna mettere le mani avanti e dire che i dati bisogna leggerli come si deve.
5: Certo,
6: i tre paesi capitalisti più importanti dell'Europa,
5: sì,
6: cioè la Francia, la Germania e l'Italia, hanno dei dati sulle persone che versano in povertà che vanno dal circa 22% in Francia, 21,9% in Germania,
5: sì,
6: e in Italia noi siamo un po' sotto, siamo al 20%. Quindi voglio dire, la povertà è un dato impressionante. Siamo nel plesso di economie più avanzate, più, per usare un termine desueto e improprio, non da farci capire, più civilizzate del mondo,
5: sì, che non è più molto di moda, insomma.
6: Ecco, economie capitalistiche gravemente colpite da una disuguaglianza crescente, c'è una crisi impetuosa e che si accrescerà naturalmente per la situazione internazionale.
5: Certo.
6: Quindi va benissimo, ma siamo in un paese che cresce dello 0,5 ogni anno, o lo 0,8, quando quindi, per carità, questo governo ha dei dati risultati migliori di quelli precedenti, però voglio dire, non è che abbiamo eliminato la povertà.
5: Certo.
6: No, abbiamo fatto un piccolo indirizzo di controtendenza di cui siamo tutti contenti, viva il governo, voglio dire, mica
5: sì, siamo,
6: sì, no,
5: qui, ma professore, noi adesso, esatto, appunto, qui non dobbiamo dire viva il governo, dobbiamo dire viva il fatto che è diminuita la povertà e il rischio di povertà.
6: Ma scusi però, calma, per l'1%.
5: Certo, assolutamente.
6: Voglio dire, no, anche questo, perché sembra che il paese non abbia più poveri, no?
5: No, questo,
6: quindi
5: insomma,
6: bisogna darci molto cauti.
5: Certo.
6: È una vergogna che nella punta avanzato dell'Occidente capitalistico, frutto delle politiche di privatizzazioni selvagge fatte tanto dalla sinistra quanto dalla destra. Poi non si sa più se quello che abbiamo è una sinistra, si autoproclama sinistra, ma se un tempo la sinistra vedeva nell'intervento pubblico dell'economia una delle sue punte fondamentali, oggi non la penso più così.
5: Beh, soprattutto perché, come diceva lei, professore, le privatizzazioni sono state fatte soprattutto negli anni 90 e lì c'è stato un...
6: Certamente lì l'ha fatta la sinistra,
5: Esatto.
6: Quindi su questo bisognerebbe aprire un lungo discorso. Però voglio dire, sì, va bene, abbiamo fatto dei passi avanti, ma siamo ancora enormemente dietro.
5: Certo. Bene, volevo sentire anche l'opinione della professoressa Chiara Saracero. Buonasera, professoressa.
2: Adesso non so bene di quale periodo stiate parlando. Intanto bisogna dire che l'indicatore europeo non è rischio di povertà e esclusione sociale, ma rischio di povertà o esclusione sociale, una cosa diversa. Infatti se noi guardiamo il rischio di povertà soltanto, è un indicatore complicato che è fatto.
5: Sì, sì, infatti, molto complicato. Molto.
2: Economico, sia... cioè, e comprende la grave deprivazione materiale e sociale e la bassa intensità di lavoro. Se noi guardiamo il rischio di povertà, quindi soltanto quello, in realtà è pressoché stabile, ahimè, dal 2015. Quindi sono 10 anni di stabilità in cui si muove poco o nulla e rispetto all'anno scorso, l'anno precedente è rimasto fermo.
5: Sì.
2: Ecco, quello che è migliorato un pochino è la bassa intensità di lavoro, e però se rimane ferma la povertà vuol dire che c'è la povertà nonostante il lavoro. Ormai questo per l'Italia è un dato enorme. Se poi guardiamo i dati della povertà assoluta che sono stimati dall'Istat, lo vediamo che c'è un'alta percentuale di famiglie in cui, nonostante ci siano dei lavoratori, sì, è in povertà e non
5: certo.
2: In povertà relativa, in povertà assoluta.
5: Sì. Questa è la grande contraddizione, no? Il fatto di essere...
2: Ecco, aumenta l'occupazione, insomma, la partecipazione al lavoro, ma senza che si possa scalzire la povertà.
5: Certo.
2: E lo vediamo un pochino anche dai dati dell'Istat che misura in un modo diverso la grave deprivazione materiale e sociale. Cioè la non possibilità di consumare, di fare una serie di attività che dal consumare pasti proteici alla non poter fare delle vacanze e così via. Che rispetto all'anno nel 2025, rispetto al 2024 è peggiorata,
5: sì.
2: Non è migliorata, anzi è peggiorata. Il miglioramento significativo c'è stato tra il 2015 e il 2017, ma poi è rimasto pressoché stabile. Quindi c'è nulla da rallegrarsi, io non vedo questo grande rallegramento da parte del governo. È una situazione in realtà in cui l'immobilismo rispetto al disagio, nonostante siano migliorati, e questo dobbiamo dirlo, i dati sull'occupazione.
5: Sì.
2: Però
5: e poi c'è però appunto il dato sull'occupazione femminile che migliora troppo poco, no, professoressa?
2: Troppo poco, ma anche quello sull'occupazione giovanile.
5: Certo.
2: E soprattutto c'è troppo lavoro povero, anche quando
5: infatti, guardi, è arrivata una domanda proprio su questo,
2: povero.
5: Però... dobbiamo purtroppo insomma dobbiamo per dovere andare ad aggiornare dalle strade e a fare un break pubblicitario e poi torniamo subito.
0: Sì, torniamo a vedere un po' la situazione sulla variante di Valico, dove è chiuso il tratto tra la 1 e Badia direzione sud di Firenze, all'interno del traffico è bloccato, questo per un incidente che vede coinvolti più mezzi pesanti, abbiamo code percuriose anche in direzione opposta, in direzione Bologna. Sempre in A1 tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso sud di Firenze 3 km di coda, ci sono code in questo momento a segnalare un incidente in A4 a Milano Est alla barriera in entrambe le direzioni, poi ci sono ancora code con traffico bloccato sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Signia e Ginestra Fiorentina verso Livorno, e segnaliamo 4 km sulla diramazione per Pisa tra Pisa Nord-Est e Cascina verso la Firenze Pisa Livorno, quindi incidente risolto, la coda è in diminuzione.

0: Bene, torniamo dalla professoressa Chiara Saraceno e dal professor Giulio Sapelli. Allora, professoressa, lei stava accennando appunto alla qualità del lavoro ed è proprio quel che ci suggerisce Gino. Continua a ripeterlo, dice Gino. Per me il vero problema, il vero nodo da sciogliere è la qualità del lavoro e il potere d'acquisto della classe media. Allora, apre due temi, diciamo macro temi, Gino, però quello della qualità del lavoro è quello di cui stava parlando giusto appunto la professoressa Saraceno. Come si fa, professoressa, a rendere, a migliorare la qualità del lavoro?
1: Beh, innanzitutto bisogna cominciare a pagarlo
0: un po' meglio.
1: Un po' meglio, voglio dire, noi lo sappiamo che l'Italia è rimasta ferma sui salari, abbiamo
0: sì.
1: Anche dei salari che sono al di sotto del...
0: E qui non parliamo di un decennio, ma parliamo di oltre un trentennio. Perché
1: è
0: qui,
1: oltre un trentennio, certo. Certamente. Non sia, anche se ultimamente un pochino
0: è migliorato, sì, sì.
1: È migliorato, però questi sono dati del 2025 con la guerra, con la guerra che è in atto e quindi
0: certo.
1: Con i costi energetici i dati del 2026 saranno un arretramento, non c'è dubbio. Perché il costo dell'energia con tutti gli effetti che ha sul paniere dei beni, in particolare non di chi ha redditi modesti, ceto medio,
0: certo.
1: Ma anche quelli che sono ancora più poveri.
0: Ecco, ma pagare un po' meglio, professoressa, vorrebbe dire ristabilire forse un patto sociale anche tra diciamo organizzazioni datoriali, organizzazioni sindacali e sicuramente potere esecutivo, cioè c'è un nuovo patto da stabilire con nuove regole?
1: Sicuramente, cioè, a partire dal fatto che i contratti andrebbero rinnovati nei tempi giusti, non nei tempi biblici con cui avviene. Adesso il decreto di maggio qualcosina ha introdotto a questo livello. Quello sul
0: famoso, sì, il famoso decreto del primo maggio.
1: Il decreto del primo maggio, però ho letto proprio oggi che in compenso sembra che apra di nuovo al precariato, e quindi la cosa che il precariato che colpisce in particolare
0: i giovani, certo.
1: E le donne,
0: certo.
1: E le donne.
0: Professor Sapelli, che ne dice su queste cose che stava dicendo la professoressa Saraceno? Concorda?
2: Veramente è la maggiore esperta su questi argomenti a livello europeo, come potrei non essere d'accordo? Lei è un'esperta e ha studiato queste cose approfonditamente, quindi sono totalmente d'accordo e trovo che ciò che ha detto è il miglior antidoto a questo trionfalismo. Insomma, sembra che avere il 20% di povertà assoluta sia una cosa, diciamo, bene, abbiamo diminuito dell'1%.
0: Professore, lungi da noi da usare trionfalismo.
2: Non parlo mica di lei, parlo della signora ministro, non ho capito. Vabbè, insomma, quindi la signora ministro può dire quello che vuole, ma il 20%, se non si cresce, poi dovremmo fare un lungo discorso sui salari, sui working poor. Siamo un paese dove la gente lavora ed è povera, ma ti pare il caso? Ma per favore.
0: Questo però anche a onore del vero, professore, anche questo, diciamo, è una cosa che è cominciato, un processo che è cominciato molti anni fa.
2: È tutto il frutto del peggior governo che l'Italia ha avuto dall'unità ad oggi, i governi dell'Ulivo, che hanno fatto discussione dei diritti sociali.
0: È quello che dicevamo negli anni 90.
2: I partiti socialisti durante la prima guerra mondiale, proletari, amati in pace e sgozzati in guerra, quella gente lì ha fatto la stessa cosa sul piano sociale, quindi, e adesso si apprestano a farlo di nuovo nella riunione che hanno fatto recentemente a Toronto, dove è una cosa che c'è da mettersi le mani nei capelli. Grazie, auguri, arrivederci.
0: Grazie, buonasera professor Sapelli, grazie anche alla...
1: negli anni 90.
0: Com'è?
1: Non mi sembra che negli anni 90 ci fossero governi solo di sinistra, ci sono stati sinistri,
0: no, no,
1: di destra c'è stato un ruolo di...
0: Sì, sì, no, beh, però comunque a onor del vero ci sono state riforme, diciamo, importanti fatte da, non solo ovviamente dal governo dell'Ulivo, però anche dal governo dell'Ulivo. Poi, insomma, voglio dire, quelle riforme avevano dei contenuti positivi e invece delle conseguenze che appunto si vedono anche
1: comunque,
0: oggi.
1: Mi permetto di dire che adesso è da 3 anni che abbiamo un governo di destra. Non ho visto
0: migliorare. Sì, ma professoressa, adesso diciamo il professor Sapelli ha voluto attribuire questa responsabilità storica, che però appunto era esulava un pochino dal discorso che volevamo fare stasera. Bene, grazie anche alla professoressa Chiara Saraceno di essere stata con noi, grazie ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici di averci seguito anche oggi, grazie come sempre a Lucia Pioppi, Valentino Lorusso, a Angelo Calì alla regia e a Federico Foroni alla parte tecnica. Grazie a te Roberto, abbiamo cercato appunto di ragionare su questi dati, ma è molto difficile, però con l'aiuto dei professor Sapelli e la professoressa Saraceno qualche cosa in più abbiamo capito.
3: Ho capito che leggere i dati è complicatissimo.
0: Complicatissimo perché poi soprattutto questi della povertà, appunto, certo, come diceva la professoressa, possono essere interpretati in tanti modi. Però noi continueremo a cercare di dare qualche strumento di comprensione in più ai nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici e ci sentiamo domani.
3: A domani alle 19 con Benedetto Marcucci, ora un brano e poi i titoli del TG1.

0: Antivirus, sto bene, non ho sintomi, dice al TG1 il 25enne calabrese in quarantena a casa. Lo Spallanzani analizzerà i suoi esami, negativo il paziente isolato in Veneto. 11 casi nel mondo, un positivo in Spagna, Francia, grave donna e passeggeri di due voli in quarantena in ospedale. Capo MS al TG1, l'Italia, esperienza. Mattarella, infermieri, esercito del bene, Covid non fu semplice influenza, non si dimentichino sforzi del personale sanitario durante la pandemia. Superbonus, conto totale per lo Stato a 174 miliardi di euro. Fratelli d'Italia, uno sperpero, 5 Stelle, gestione disastrosa di Giorgetti. Garlasco, l'audio del soliloquio di Andrea Sempio in auto, il video è nella pennetta, i legali di Stasi, entro fine estate la richiesta di revisione. L'omicidio del bracciante a Taranto, al TG1 il video dell'aggressione, i PM, Bacari ucciso a caso, la baby gang aveva minacciato un altro straniero. Rinviato a lunedì il derby Roma-Lazio per la finale degli internazionali di tennis, slittano altre 4 partite per la corsa Champions, la Lega Serie A ricorre al TAR. Arriva al cinema il docufilm King Marrakesh, dedicato alla carriera dell'artista dagli esordi alla celebrità, sogni e fragilità del famoso rapper che al TG1 dice racconta un lato di me diverso. 25, 26 e 27 maggio nelle sale.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Need Your degli Ultravox con Brit, questo è il titolo del brano bellissimo di qualche anno fa che abbiamo ascoltato. Sono le 20:03, prosegue il ritmo della sera, il nostro contenitore serale qui su Isoradio. E torniamo agli aggiornamenti, alla viabilità: c'è Claudio Campobasso in console, Roberto Fragomeni insieme fino alle 21. Tra poco parleremo di una bella iniziativa in concomitanza con gli internazionali di tennis a Roma, ma intanto andiamo a vedere la situazione traffico tornando sulla variante di Valico. Questa è la situazione purtroppo più difficile. Sulla 1 direttissima è stata disposta la chiusura del tratto tra la 1 e Badia in direzione di Firenze, questo per un incidente al chilometro 900 in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 5 km di coda. Chi viaggia in direzione di Firenze, consigliamo la 1 panoramica tra Badia e il bivio per la 1 verso Bologna, c'è un chilometro di coda per curiosi. Per i soli veicoli leggeri diretti a Bologna o Milano consigliamo la 1 panoramica, mentre sulla 1 tra Sasso Marconi e la 1 direttissima verso Firenze ci sono 4 km, effetto ovviamente del tratto chiuso. Quindi questa al momento la situazione, vi terremo aggiornati con tutte le notizie che man mano speriamo positive arriveranno. Sempre in A8 invece andiamo a vedere tra Milano Nord e Lignano verso Varese code per traffico, in A4 a Bergamo in uscita da Milano abbiamo code per traffico intenso e code tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Roma sul raccordo tra Parco dei Medici e Via Appia in carreggiata esterna ci sono rallentamenti, code tra l'Aurelia e la Boccea in carreggiata interna, e poi ancora sono segnalate code sul raccordo tra Laurentina e Parco dei Medici in carreggiata interna. Sulla Roma Fiumicino tra Parco dei Medici e Vesacco Newton verso Roma anche qui code, ancora sul raccordo tra la Bufalotta e la Prenzina in carreggiata interna ci sono code dovute al traffico intenso. Mi sento

Torna Madonna con Sabrina Carpenter e questo loro singolo Bring Your Love, un grande successo del momento, sicuramente uno degli album e dei lavori più attesi di questi ultimi anni. Sono le 20:11 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio, sintonizzati su Isoradio. La 12 chiusa per lavori tra Rosignano, la barriera di Rosignano e Colla i Salvetti in direzione nord di Livorno, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina. Traffico bloccato sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Sinia e Ginestra Fiorentina in direzione di Livorno.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il Club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai Radio.

0: 20 e 24 minuti, siete all'ascolto di Isoradio, buona serata, buon viaggio, ancora situazione difficile sulla variante di Valico tra la 1 e Badia, tratto chiuso in direzione sud di Firenze per un incidente con più mezzi pesanti coinvolti. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con 4 km di coda, rallentamenti per curiosi in direzione opposta, in direzione di Bologna. Vi stiamo aggiornando in queste ore riguardo ai risultati degli internazionali. Oggi benissimo Sinner, bene, molto bene Dardari che ha battuto 6-0 al terzo Zverev, ma c'è un'altra bella iniziativa in questi giorni a Roma che riguarda proprio il tennis, che riguarda giovani atleti, anche giovani atleti paralimpici. Ne parliamo in collegato in diretta con noi Emanuele Tornaboni, che è presidente del Circolo Due Ponti qui a Roma. Presidente, benvenuto su Isoradio, buona serata.
1: Buonasera, allora, ecco, mi sentite? Tutto bene?
0: Tutto bene, ascoltiamo chiaro e forte. Oramai i ragazzi arrivano a questi tornei anche agli internazionali età giovanissime. Stiamo vedendo di atleti di 17-18 anni che già gareggiano con i più grandi. Quindi questo torneo Under 16, del quale lei ci parlerà, è importante ed è alto livello anche tecnico, mi sembra di aver capito.
1: Diciamo che sì, è un vero e proprio campionato europeo, è una vetrina d'eccellenza dei campionati, dei campioni del futuro, insomma, sono i veri campioni che poi rivedremo un indomani sui campi. È partito da noi, nel Due Ponti Sporting Club, diciamo le qualificazioni degli Under 16 con i più forti giocatori del mondo, un vero e proprio campionato europeo. È una bellissima iniziativa che la Federazione Italiana Tennis e Padel ormai porta avanti, ideata da Michelangelo Dell'Edera, Luca Sbrascini e Germano Di Mauro, sono i tre, diciamo, autori di questa eccezionale iniziativa e che sta vedendo più forti giocatori che hanno iniziato a giocare sui campi dei Due Ponti, e da domani e oggi li vedremo prima a Piazza del Popolo e poi sui campi del Foritalico accanto ai grandi campioni. Si svolgeranno le finali in contemporanea con quelle dei big, insomma, dei big del tennis. E oggi è partito anche il World Series, le stelle del circuito tornano a Roma vero e proprio, sono l'internazionalità del tennis in carrozzina, sono i ragazzi disabili che si completeranno con sono sedi a rotelle ed è eccezionale perché sono dei veri e propri campioni. Sono partiti, sono i più forti giocatori, sono 15 giocatori, manca soltanto il numero uno al mondo che è un giapponese, Oda, e sotto la regia di Gianluca Vignali, responsabile della federazione del settore World Chess, ed è veramente straordinario vedere questi ragazzi come riescono a muoversi con destrezza, potenza e capacità atletica sui campi da tennis.
0: A me è capitato di vedere partite di tennis paralimpico, diciamo, e sono partite divertentissime, di un livello tecnico altissimo, quindi sono veramente belle, divertenti da vedere, appassionanti per il risultato e poi una grande tecnica, come diceva lei. Insomma, è anche bello tutti questi ragazzi che arrivano da tutto il mondo, che hanno invaso il vostro circolo, il Due Ponti, e poi diceva lei i futuri di domani, perché poi vediamo a volte delle foto, per esempio, di Sinner e Alcaraz, che erano ragazzi molto più giovani che si erano già incontrati in questi tornei. Quindi veramente voi vedete adesso quelli che saranno.
1: Sono passati anche loro, è una vetrina obbligatoria per tutti. Insomma, questo Under 16, diciamo, sono stati 150 giocatori impegnati e si sono, diciamo, hanno svolto le loro qualificazioni. Adesso vedremo le finali, semifinali e le semifinali e le finali sui campi del Foritalico. Sì, è una vetrina pazzesca, so vedere questi ragazzi veramente già con delle capacità e della potenza che uno dirà, ma a 20 anni come giocano questi? È veramente straordinario.
0: Ecco, dal suo osservatorio, dal Circolo Due Ponti, insomma, lei sta vedendo il tennis, insomma, è riscoppiata la tennis mania grazie a Sinner & Company, la passione per questo sport, anche per il padel ovviamente, è tornata ad essere quella che era qualche anno fa, appunto con la Coppa Davis di Panatta, Bertolucci, Barazzutti e tutti gli altri.
1: Ma diciamo che Sinner ha creato una vera e propria ondata. Oggi sono circa 17-18 milioni di praticanti nel tennis, sono 4.000 circoli affiliati e sono oramai quasi 10.000 campi da tennis costruiti in Italia. Insomma, è una vera ondata che non ha precedenti. Insomma, Sinner ha ridato vita, lancio, ma tanta economia, perché insomma dietro a questo straordinario campione c'è tanta economia e tutti ne soffriscono, cioè tutti i circoli italiani, tutti i campi italiani ne soffriscono di questa ondata, di questa novità, insomma questo vento di freschezza che questo straordinario campione ci sta facendo vivere, insomma, grazie a Sinner, ma soprattutto grazie anche alla Federazione della Tennis, che ha fatto un grandissimo lavoro anche con i giovani.
0: E sì, un lavoro che stanno studiando un po' in tutto il mondo, no? Per cercare di replicarlo, perché sono ancora stupiti dai tanti giocatori che invadono i vari tornei internazionali con ottimi risultati. Quindi insomma il torneo Under 16 prosegue da voi al Due Ponti, poi a Piazza del Popolo e poi giocheranno lì al Foro Italico, insomma, dove
1: e
0: si...
1: poi a Piazza del Popolo, a spendere codice di Piazza del Popolo, e poi sabato e domenica semifinali e finali nella straordinaria cornice del Foro Italico, insomma, da non perdere. Tutti gli appassionati del tennis, questi ragazzi, uomini e donne, ragazzi e ragazzine, sono straordinari e vanno visti, perché sono veramente dei ragazzi che difficilmente si possono dire che sono under 16, sembrano dei veri e propri campioni già adesso.
0: E quindi per chi ha l'occhio lungo e vuole vedere i campioni di domani, insomma, un salto al Due Ponti e poi a Piazza del Popolo, a Foro Italico, per vedere questi fantastici ragazzi. Io ringrazio il presidente, appunto, Emanuele Tornaboni del Circolo Due Ponti, e buon divertimento per queste gare che avrete appunto in questi giorni da voi.
1: Grazie Isoradio e buon lavoro.

Once Again, Boy George, Everything I Own, il titolo del brano. Abbiamo parlato di questo bel torneo Under 16 tra i giovani più forti di categoria del mondo di tennis a Roma. Oggi c'è stato un incontro tra il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e le squadre di Lazio e Inter, che domani a Roma, allo Stadio Olimpico, si contenderanno la finale Coppa Italia. È stato un bel incontro, veramente, ogni volta che lo sport così si avvicina alle massime autorità, la massima autorità del nostro paese, è stato sicuramente bello, anche i discorsi che hanno fatto anche gli allenatori, Sarri, insomma, veramente molto molto belli. Domani se la giocheranno allo Stadio Olimpico, l'Inter ovviamente favorita, ma è una finale, bisogna vedere come andrà. Allora, vediamo un po', intanto torniamo in autostrada, rispondo ai tanti amici che ci stanno scrivendo. La 1 direttissima ancora chiusa tra la 1 panoramica e Badia in direzione Firenze, incidente al chilometro 900 in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. All'interno del tratto chiuso registriamo 3 km di coda e il traffico defluisce su una corsia. In corso la distribuzione di acqua a chi è ancora lì in coda. A chi viaggia verso Firenze consigliamo la 1 panoramica. Sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e la direttissima verso Firenze ci sono 4 km di coda effetto del tratto chiuso. Questa al momento la situazione. Mentre abbiamo ancora coda a Roma sul tratto urbano della 24 verso la tangenziale, traffico è ancora bloccato sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signia Ginestra Fiorentina verso Livorno, incidente al chilometro 12 con 4 km di coda. We were good.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Shaun the Sheep, Brain Breaks, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: Rai Esoradio.
4: E ciao!

Le 20:45 minuti, buona serata ancora a tutti, buon viaggio, il ritmo della sera, il nostro contenitore serale, tra poco Alma Manera con crossover, la musica protagonista anche dopo le 22, alle 22 intanto Destinazione Futuro con Nancy Squittieri, poi intorno alle 22:15 Disco Rai, Maria Cristina Zoppa fino a mezzanotte, anche qui tanti artisti, tanti ospiti ai nostri microfoni, tanta musica, soprattutto italiana in questo martedì sera 12 maggio del 2026. Sulla Firenze-Pisa-Livorno, traffico bloccato per incidente tra l'Astrasinia e Ginestra Fiorentina verso Livorno, ci sono 4 km di coda in prossimità del blocco. Tratto chiuso per incidente sulla variante di Valico tra la 1 e Badia in direzione sud Firenze. Tratto chiuso per lavori in A12 tra la barriera di Rosignano e Colle Salvetti in direzione nord Livorno.

0: 9:53, questa è Isoradio. Buonasera, del ritmo della sera prosegue con Simone Mercurio, che ci terrà compagnia, ci terrà informati fino a mezzanotte e mezzo. Quindi Simone, una bella passeggiata anche stasera, un bel viaggio, un altro viaggio che farai. Aspetta Simone, che
1: musicale.
0: È una serata musicale.
1: Eh sì, beh sì, perché c'è come al solito Alma Manera tra poco col suo crossover, poi arriverà alle 22 Destinazione Futuro, Nancy Squittieri, quindi parentesi con la Nancy Squittieri, e poi 22:20 Disco Rai, ancora musica dunque.
0: Ho visto sui social Mannarino,
1: con Maria Cristina Zoppa, Mannarino che torna con un nuovo album molto indipendente, indipendente, canzoni da 5 minuti senza ritornello, insomma molto cantautorali, particolari, una scelta di vita e da artista.
0: Bene, e a noi gli artisti piacciono ascoltare, insomma,
1: anche gli artisti che in qualche modo escono un po' da fuori dagli schemi voluti, certo, da fast food, come dice lui, musicale.
0: Fast food, beh, allora, me la ascolterò con attenzione l'intervista, l'argomento mi sembra molto molto interessante, e poi tutte le notizie, ovviamente il traffico, la viabilità, le notizie di pubblica utilità.
1: Certo.
0: Ci sarà Claudio Campobassi in
1: sempre
0: in
1: presente
0: console.
1: Claude Lawfield,
0: Federico Foroni, beh, da Roberto Fragomeno grazie per l'ascolto, programma nutrito per questa sera, noi ci risentiamo domani sempre alle 18, ciao.

0: Novembre 1984, Roland Orzabal scrive questa canzone, Shout, dei Tears for Fears. È stato un singolo, ha avuto un grande successo, lo stesso giorno in cui i Frankie Goes to Hollywood hanno pubblicato The Power of Love. 19 novembre 1984 esce questa che è stata una grande canzone, che ne parlava non solo d'amore, ma raccontava anche dell'incoraggiamento alla protesta durante la Guerra Fredda, Thatcher, Reagan, insomma erano altri tempi. Per i Tears for Fears alle 21:07 minuti, ben trovati da Simone Mercurio, dopo Roberto Fragomeno, siamo con il nostro Claude Lawfield, detto anche Claudio Campobasso, ormai Lawfield è il suo vero cognome, sappiatelo. 348-103-1010, ma torniamo su strada perché sta già scalpitando la nostra alma manera con il suo crossover, la musica a 360 giri. Ultimi aggiornamenti sulla rete autostradale. Allora, sulla 16 c'è un incidente tra il nodo 16 a 30 Caserta Salerno e Napoli Est in direzione ovest verso il capoluogo campano. A 9 Lainate Como Chiasso, anche qui un incidente tra Como Monte Olimpino e Como Centro, siamo in terza corsia in direzione sud verso Lainate al chilometro 34 e 500. Altro incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Assigna e Ginestra Fiorentina direzione ovest verso Livorno. Ma andiamo alla situazione più delicata, che è quella sulla variante di Valico, Bivia 1 variante di Valico. Sulla 1 direttissima è stata disposta la chiusura del tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente a chilometro 9 e 100, in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. Dunque Autostrade per l'Italia consiglia a chi viaggia in direzione di Firenze di percorrere la 1 sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Firenze. Ci sono 4 chilometri di code per effetto del tratto chiuso, quindi attenzione, variante di Valico, incidente, tratto chiuso, coda relativa di 4 km tra Sasso Marconi e il bivio A1 variante di Valico in direzione sud verso Firenze. Andando invece nel tratto urbano della 24 c'è una coda per viabilità esterna che non riceve tra via Fiorentini e il bivio con la tangenziale est di Roma. E adesso crossover.
1: Crossover.
2: La musica a 360 giri, un programma di Alma Manera.
1: Crossover.
3: Benvenuti in un viaggio crossover con la musica a 360 giri. Noi giriamo e vibriamo le frequenze di Rai Isoradio, un itinerario su e giù per la storia della musica, canzoni e protagonisti oltre il mainstream. Siete in auto sui vostri crossover, in moto, pronti a vibrare sulle nostre frequenze, sulle strade di montagna o in autostrada, sulle coste o sulla via di casa. Viaggiamo in tempo e senza fretta, al ritmo giusto. Iniziamo con una chitarra 100 illusioni del grande Mino Reitano, un inno nostalgico al contrasto tra la semplicità felice del passato e la solitudine del presente e del successo. Il testo esprime il rimpianto per un amore giovanile sincero ormai perduto, che rendeva preziosa la vita anche senza ricchezza materiale. Siamo nel 1968. Una chitarra, 100 illusioni e tu negli occhi miei. Erano giorni che al nostro amor bastava appena un po' di sole. Oggi che la vita mi può dare tanto, mi sto accorgendo che non ho niente. Tu non sei più con me. Gira

0: E abbiamo ascoltato l'indimenticabile Mino Reitano, un grande artista, una grande persona. Diciamo che l'umanità e il suo talento non erano divisi, non erano scissi. Ce lo ricordiamo con grande affetto. E saluto i miei ospiti di questa sera. Con noi Lemuri il Visionario, benvenuto.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Benvenuto,
1: Anna, grazie
0: ti aspettavo
1: mille.
0: Da un po', finalmente sì, ci vediamo.
1: Ce la facciamo.
0: Ascolteremo la tua musica, un grande professionista. E poi mi sono venuti a trovare i Calabria, eccoli con
2: ciao,
0: Reggio
2: ciao,
0: Calabria.
2: Buongiorno a tutti. Buonasera.
0: Buonasera a tutti.
2: Noi con le nostre chitarrine, insomma, cerchiamo di tenerti un attimino vivace la situazione. Pensiamo di fare subito un brano, che ne dici?
0: Facciamo Reggio Calabria?
2: Ma dai, facciamo Reggio Calabria.
0: Visto che anch'io ho un link speciale con Reggio.
2: Visto che veniamo da Bolzano, facciamo Reggio Calabria.
0: Assolutamente, i Calabria.
2: Ah, Reggio Calabria. Reggio Calabria si trova di fronte a Messina. La striscia di Marica pari una seta turchina.

0: Nenti, nenti, questo era il mitico Domenico Modugno, Mimmo Nazionale, che sai, venuto a Reggio Calabria, si è innamorato di questo posto dello stretto e ha dedicato questa canzone a un amore, diciamo, che poi era la sua metà, la sua dottrina metà, e l'ha chiamata appunto Reggio Calabria, che vedeva la costa dalla parte calabrese.
1: Pensa che storia, no?
0: Pure, 1900...
1: pure il grande Mimmo.
0: Poi è una cosa bellissima, perché poi questo è un brano che è stato dimenticato, poi riscoperto, e siamo stati come band, diciamo, l'unica band a poter fare questo brano, autorizzati dalla famiglia Modugno, che ringraziamo tantissimo.
1: Ma siamo contenti di questo, che comunque, insomma, vi abbiano dato questa opportunità, perché non sempre è così scontato, no? Si tengono... canzoni come queste, insomma. E poi voi siete dei degni rappresentanti di questa canzone.
0: E noi ti ringraziamo di questa grandissima cosa, perché portiamo avanti da 50 anni, e quest'anno le festeggiamo, 50 anni di storia, di tradizione, ma soprattutto di cultura popolare reggina e calabrese in giro per il mondo, e questo ci onora, perché abbiamo scelto di fare questo, lo facciamo in un modo particolare, in un modo pop, etnopop, per cui siamo contentissimi di rappresentare questa categoria, soprattutto di portare avanti la nostra musica, la nostra terra, la nostra bella Reggio.
1: La vostra identità.
0: Assolutamente.
1: Le vostre radici, che poi un po' appartengono anche a me, io ho un legame speciale con la città di Reggio Calabria, quindi insomma sono contenta di avervi ospiti. Invece voglio di nuovo salutare Lemuri il Visionario. Tu hai sempre questo look, innanzitutto sei una persona che porti veramente un'energia bellissima, dove vai sei un musicista elegante, un artista elegante, con un'anima elegante, soprattutto reduce da un'esperienza anche forte. Com'è stato partecipare a una delle ultime edizioni di The Voice Senior? Com'è stato calcare quel palcoscenico? Tu che ne avevi già calcati tanti altri.
2: Sì. Beh, devo dire che è stato un bellissimo amplificatore, perché è un'esperienza molto bella, reale. Loro sono molto bravi nella trasmissione a mettere in luce quello che tu sei, quindi... diciamo che sono molto onesti in questo. L'unico limite di quella trasmissione è che io, essendo un cantautore, non ho potuto cantare le mie canzoni perché il format non lo prevede.
1: Quindi
2: ho dovuto cantare delle cover, ma le cover che mi sono state assegnate, perché loro sono molto attenti, sono dei pezzi che mi appartengono tantissimo, e quindi diciamo che la mia personalità d'artista è venuta fuori. E devo dire che l'ho sentita questa cosa, perché un sacco di persone, insomma, quando vado in giro faccio i concerti, anche sono stato a Sanremo quest'anno, insomma, la gente si ricorda molto di me, anche grazie un po' alla mia immagine, credo, che poi nella musica conta parecchio, insomma, conta anche quello. In un artista conta anche quello.
1: Tutte e due, diciamo, conta insomma l'identità creativa, conta il talento,
2: certo.
1: E conta quello che sei, che poi un po' quello traspare, che siamo dentro, sì. E quello che siamo fuori, no? Che viene,
2: certo.
1: Che viene,
2: quindi
1: fuori.
2: È un bellissimo amplificatore per un artista come me, che insomma alle spalle c'ha un passato molto lungo, con uno zoccolo duro già di pubblico che mi seguiva, però diciamo che questa cosa è servita ad aprire ancora di più lo spazio, e per un artista è molto importante,
1: soprattutto
2: questo.
1: Perché tanti spazi non ce ne sono, quindi certo, riuscire ad arrivare a poter esprimersi artisticamente, perché un artista ha bisogno,
2: certo,
1: di esprimersi, di esprimere la propria anima. Linea alla regia, torniamo subito.
3: Dopo le 21:19, grazie ad Alma Manera, torniamo su strada per l'infomobilità. Si è risolto la situazione sulla 1, c'era il traffico bloccato sulla variante di Valico tra il bivio 1, variante di Valico e Badia, direzione sud verso Firenze. Risolto, rimane attivo l'incidente nello stesso tratto in direzione sud verso il capoluogo toscano, così come ai noi c'è ancora una coda tra Sasso Marconi e il bivio a 1 variante di Valico in direzione sud verso Firenze. Altro incidente sulla 9, Lenate Como Chiasso tra Como Monte Olimpino e Como Centro in direzione sud verso Lenate, siamo al chilometro 34 e 500. Leggendo la nota di Autostrade per l'Italia vediamo che l'incidente è accaduto in terza corsia. Altro scontro sulla 16 Napoli Canosa, nodo 16 a 30 Caserta Salerno, Napoli Est, questo il tratto interessato, al chilometro 14 in direzione ovest verso il capoluogo campano, andando ai tratti non gestiti siti d'autostrade, possiamo segnalare sul raccordo anulare, sul tra Appia e Aurelia, traffico rallentato tra lo svincolo 29 Parco dei Medici e il 23 statale 7 Appia in direzione della stessa, e infine restando sul raccordo anche tra l'Aurelia e lo svincolo 2 via di Boccè in direzione Salaria, anche qui delle code a tratti per traffico congestionato.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli un furgone più efficiente. A maggio sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro IVA esclusa sulla pronta consegna per tutti. Approfittane subito.

0: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Crossover.
2: La musica a 360 giri.
3: Rientriamo in studio con me i Calavria.
4: Vai alla grande!
3: Calavria, che significa in greco Calabria.
4: Calabria greca, appunto Calavria.
3: È Lemuri il visionario. Parliamo di questo brano, Usali dame vita.
4: Qua c'è una parte storica, Nino, importante. Sì, infatti, sai che cos'era la
3: marca? Diciamo anche i nomi dei componenti, sì, di Calavria, per
4: lo
3: cortesia.
4: Diciamo
3: Nino Stellitano.
4: Nino Stellitano. Stellitano mi accompagna oggi, non in forma gratuita, attenzione, no, mi accompagna oggi Gaetano, che è il nostro chitarrista. Poi voglio ringraziare i ragazzi, sono i due Demetrio.
3: Rassalutiamoli, no?
4: Assolutamente, salutiamo tutti. Filippo, il batterista. Peppe Romeo, il nostro percussionista. Demetrio Dattola. Nico, il
3: è giusto salutarli,
4: insomma, tutti i ragazzi, la ballerina, la nostra danzatrice Micaela, e così via. Insomma, ringraziamo un po' tutti coloro che ci seguono e ringraziamo soprattutto il nostro road manager di oggi, il nostro amico Gino, che ci accompagna
3: e salutiamo pure
4: per,
3: Gino.
4: Per le vie d'Italia, per le
3: salutiamo pure Gino.
4: Esatto. Usale da mia vita è una canzone ispirata a una, purtroppo a una storia un po' triste, che poi era, diciamo, la storia d'amore della mia vita, innamorati su una Vespa mentre si andava sulla 106 al mare, e c'è questo odore del mare, questi odori dei capelli.
3: La 106 è quella
4: ionica. Sì, si andava con le Vespe in gioventù, diciamo, sulla parte ionica del mare, e da è nata la storia più bella, che poi era il sale della mia vita, appunto, per dire la storia della mia vita. E poi diciamo che riguarda un po' tutti coloro che amano la vita in quel modo. Poi, sai, spensierati da ragazzi, adolescenti, si scrive qualcosa che riguarda appunto quest'amore puro, quest'amore sincero.
3: E noi lo facciamo ascoltare questa sera a Crossover, i Calavria, con Usali da me vita.

0: rientriamo in studio con me sempre i Calabria, con Lemuri il visionario, ma Usali dame vita, già il titolo dice
1: è
0: tutto.
1: Bello, dai. Ah, mi ero dimenticato, possiamo ringraziare anche Patti Licato perché ha curato tutti gli arrangiamenti, va ringraziato perché ha dato
0: il produttore, l'arrangiatore va ringraziato, certo.
1: Un ringraziamento a Patti per la sua collaborazione estrema, perché è stato alla grande in questo brano che hai ascoltato ed è qualcosa di eccezionale.
0: È importante coltivare la memoria, no? L'idioma di un territorio, le origini, la propria lingua, il proprio dialetto. Sì. Meno male che ci siete voi che lo fate.
1: Infatti.
0: Voglio chiederti una cosa, Nino. I giovani, che risposta danno a voi come gruppo, soprattutto nelle piazze, quando andate nelle feste patronali, nelle feste di piazza?
1: Innanzitutto siamo seguiti, e poi la cosa bella del nostro gruppo è che cantiamo la storia e la memoria che hai detto tu, per cui noi ci rifacciamo a quelle storie. Tante volte non riusciamo a trovare i canti originali perché Calavria ha imposto anche all'interno questa ricerca del territorio, dei costumi, degli usi, delle usanze dei nostri nonni ancor prima dei loro padri. Però la cosa bella è che noi ci rifacciamo a delle storie scrivendo dei pezzi inediti e poi li proponiamo con degli strumenti popolari, con l'innesto anche di strumenti moderni. Perciò è un etnopop a tutti gli effetti, perché vuole uscire fuori dai confini regionali, dai 100 chilometri, e vuole essere rappresentato in un palcoscenico internazionale, perché l'intento del gruppo è far conoscere la tradizione, la storia di un popolo, e un popolo senza la sua memoria è destinato a morire, per cui noi vogliamo portare oltre la nostra regione quelle che sono giustamente le nostre origini, che sono origini storiche illimitate, in un palcoscenico che ci possa rappresentare, cioè quello internazionale, per cui cantiamo la nostra lingua messa in un pop particolare.
0: Etno pop. Do la linea alla regia, torniamo subito dopo con i miei ospiti.
2: Grazie Alma, 21:29, andiamo su strada brevemente prima di dare la linea al meteo. Firenze, Pisa, Livorno, c'è una coda di 6 km per incidente tra l'Astra Signa e Ginestra Fiorentina, direzione ovest verso Livorno. Risolta la situazione di traffico bloccato per incidente che c'era sulla variante di Valico, tra Bivia 1, variante di Valico e Badia, fortunatamente dunque risolta. Rimane l'incidente ovviamente, così come la nota che vi leggiamo di Autostrade per l'Italia, dunque disposta la chiusura del tratto tra l'allacciamento con la 1 Milano-Napoli, panoramica e Badia in direzione di Firenze per questo incidente al chilometro 900, in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. A chi viaggia in direzione di Firenze si consiglia di percorrere la 1 panoramica. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Sasso Marconi e l'allacciamento con la 1, direttissima verso Firenze, ci sono 3 km di coda per effetto del tratto chiuso. E adesso meteo. E ci colleghiamo con Rai Meteo, Massimiliano Santini, buonasera.
3: Sì, grazie, buonasera. La profonda saccatura nord-atlantica che sta favorendo l'afflusso di aria fredda, più fredda e instabile, continuerà a mantenere condizioni di spiccata variabilità sulla nostra penisola anche nei prossimi giorni, con un sensibile calo termico su valori anche al di sotto delle medie stagionali. Al nord la prossima notte sarà caratterizzata da ampie schiarite, seppur con residui addensamenti sui lati rovesci, sulla Romagna e poi scendendo anche sulle Marche, ma in rapido esaurimento. Sulle pianure del nord-ovest, del Veneto e dell'Emilia Romagna, durante la notte aumenterà la nuvolosità bassa con possibili foschie dense fino al primo

0: allontana. Però lui rifiuta questo allontanamento e infatti nel brano vediamo un po' proprio il momento in cui l'uomo, quindi il ragazzo in questo caso, rifiuta questo allontanamento e la ragazza esprime i propri pensieri, ripensa diciamo a quello che è stato prima di quel momento e vediamo proprio la sua negazione verso questo ragazzo.
1: Gira la musica crossover con Cammino Sola. Tea, gira la musica.
2: Eravamo amici, tutto sembrava vero. Ridevamo del mondo.

Non sono tua, non sono il tuo pensiero. Non sono il corpo che ti sei inventato. Non sono nemmeno il gioco che hai contaminato. Adesso sono viva. E ora ti lascio indietro.

0: cammino sola e non ho più paura. Le tue catene sono ormai spezzate. Mi riprendo la mia voce. Adesso riprendo.
1: Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato Cammino da sola dalla voce di Tea. Io qui ho degli artisti veterani, ho Lemur il Visionario, ho i Calavria. Insomma, cosa consigliate ai giovani artisti di nuova generazione? Lo chiedo a Lemur il Visionario.
2: Guarda, in realtà questo è un momento molto particolare della musica. Io credo che consiglierei di essere più possibile se stessi, di cercare proprio la propria verità e di non cercare di vendersi, tra virgolette, a questo mercato continuo che fa seguire gli algoritmi. Ecco, io cercherei comunque di cercare la propria identità e consiglierei di essere più possibile la propria personalità.
1: Lo chiedo anche ai Calavria.
3: Calavria. Si dovrebbe insistere tantissimo e soprattutto essere originali, ecco, essere se stessi, perché oggi quello che stiamo notando tutti quanti, mancano le idee

0: e sulle idee bisogna ripartire, bisogna lavorare con sacrificio, con volontà, per cui non abbattersi, andare avanti e insistere sempre, continuamente, però essere reali.
1: Tea, cosa ci regalerai? Che progetti hai nel futuro?
2: Sicuramente l'uscita del mio primo album rappresenta un qualcosa di molto personale, in quanto proprio un percorso che mi ha portato poi anche a delle scelte mie personali, non in ambito professionale, quindi musicale, ma proprio in scelte personali. E sicuramente lavorerò come ho sempre lavorato, raccontando verità, parlando di problemi che ci circondano, come abbiamo visto nel album, noi giovani, come circondano le persone che stanno intorno a me. Sicuramente sono temi di attualità, perché abbiamo visto anche saranno temi di attualità, perché come abbiamo visto anche nel mio primo album, si parla di violenza, si parla di amore tossico, si parla di amore violento, si parla di stalking, si parla di perdita del semplice voler dare amore, si parla dell'avere autostima verso se stessi, si parla del trovare un amore che ci sembra appunto plateale rispetto a tutte le altre cose, che magari ci rivoluziona un pochino da quello che era il nostro stato emotivo prima di allora.
1: Tea, io che ti devo dire? Buona musica, in bocca al lupo, va bene?
2: Grazie.
1: Forza, avanti tutta! Ciao Tea!
2: Grazie.
1: Ciao,
2: grazie.
1: Ciao.
2: Arrivederci a tutti quanti.
1: Ciao Tea, ciao, ciao, ciao. E che cosa dire? Non ci fermiamo, ma in realtà ci fermiamo, anzi, non in realtà ci fermiamo, ma non ci fermiamo, perché continuiamo subito dopo con i miei ospiti, Lina la regia.
3: Eh beh sì, ci fermiamo un attimo, Alma, 21:42, torniamo su strada, su Rai, su Radio, e in questo momento sulla rete autostradale abbiamo tre incidenti in questo momento, variante di Valico, bivio 1, variante di Valico Badia, direzione sud verso il capoluogo toscano, l'incidente è al chilometro 9 e 100, poi sulla 16, nodo a 16 a 30 Caserta Salerno Napoli Est, questo il tratto interessato, al chilometro 13 e 600 c'è questo incidente in direzione ovest verso il capoluogo campano, e infine sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astrassigna e Ginestra-Fiorentina in direzione ovest verso Livorno. Leggiamo per quanto riguarda l'incidente sulla variante di Valico, leggiamo la nota di Autostrade per l'Italia. Andiamo risposta alla chiusura del tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente al chilometro 900, come detto, in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. Chi viaggia in direzione di Firenze si consiglia di percorrere la A1 panoramica. Sulla A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e l'allacciamento con la A1 direttissima verso Firenze ci sono invece 2 chilometri di code per effetto del tratto chiuso. Torna Crossover.
1: Crossover.
4: La musica a 360 giri.
1: Rientriamo in studio con me sempre i Calavria e Lemuri il visionario. Ma lemuri inteso come quegli bellissimi animali in estinzione? Perché guarda, i lemuri sono dei bellissimi animaletti, sì, che sembrano delle scimmiette
5: del Madagascar.
1: In estinzione. Io sì, l'ho preso in braccio, sono tenerissimi. Tra l'altro sono matriarcali loro, insomma. Sono tutte... Ha una bella storia i lemuri, ma non per quello.
5: Credo. No, è un soprannome che avevo da ragazzino, che mi fu dato in una prima band che avevo, perché portavo gli occhiali, all'epoca ero diventato miope molto giovane, quindi all'epoca gli occhiali non erano come fighi come adesso, in realtà avevano delle montature molto spesse, dei cerchi grossi, quindi lui vide qualcosa, questo mio amico, è di somiglianza con i primati, e mi diede questo nome che è rimasto per sempre. Molte persone mi conoscono come lemuri, non sanno che mi chiamo Vittorio, però poi col tempo ho scoperto che in realtà e c'era molto di più alle spalle di questo nome, perché i lemuri per gli antichi romani erano gli spiriti dei morti.
1: Ah, ecco.
5: E per la leggenda di Platone, in origine Atlantide si chiamava continente Mu o Lemuria, e i primi abitanti della Terra sotto forma di spirito erano i lemuri.
1: C'è tutta
5: quindi
1: una storia dietro questo nome d'arte.
5: Non sono mai a caso i nomi, quelle cose che ti capitano alla vita.
1: Però tu ti chiami Vittorio Centrone.
5: Centrone, il nome vero, sì, sì.
1: Lo voglio ricordare.
5: Certo.
1: E tra l'altro tu hai iniziato con il rock.
5: Certo.
1: Tu sei proprio un rocchettaro nell'animo.
5: Beh, in un momento storico in cui, ecco, c'era a Pordenone si era creato un movimento di gruppi che si chiamava Grid Complotto negli anni Ottanta, e la cosa bella era che tutti noi suonavamo senza bisogno di saper suonare, cioè c'era proprio l'esigenza, ci sentivamo già delle rock stars senza bisogno di avere nessun tipo di, ecco, di rapporto con qualcosa di più alto di noi, ecco. Cioè, avevamo creato un mondo parallelo. Guarda, da poco ho cominciato a lavorare con una nuova etichetta discografica che si chiama Azzurra, con cui mi trovo molto bene, e tra vari brani stiamo pubblicando brani miei e anche delle cover, degli omaggi a degli artisti che ho adorato tanto nella
1: in questo
5: vita.
1: Caso facciamo ascoltare Come profondo il mare. Gira la musica, crossover Lemuri il visionario. Gira la musica.
6: Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, che eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro. Dio, chi per lui sta cercando di dividerci, di farci

com'è profondo il mare. Intanto un mistico, forse un aviatore, inventò la commozione che mise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si videro consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare.

0: Abbiamo ascoltato Come profondo il mare di Lemuri il visionario, un omaggio al grande maestro Lucio Dalla.
1: Sì, è un brano che ho sempre provo una sana invidia per questo brano, perché soprattutto il testo, io non so come gli possa essere arrivato, credo sia stato veramente una canalizzazione questo, il testo di questa canzone, perché è incredibile. E quindi ho voluto omaggiarlo, tra l'altro in una versione soltanto piano e voce, proprio perché in un momento storico come questo credo che fosse veramente un po' un gesto controcorrente riuscire poi a rendere veramente l'atmosfera di questo brano soltanto piano e voce, con l'interpretazione, e far capire com'è veramente questa canzone soltanto con gli accordi e l'interpretazione vocale.
0: Prossimi progetti?
1: Guarda, i prossimi progetti. Sì, ma certo. I prossimi progetti sono a settembre ci sarà. Allora, io devo raccontare al pubblico, per quelli che ancora non lo sanno, e anche The Voice è servito a sdoganare questo, perché io nel 2004 sono stato la voce di una canzone che è diventata famosa in tutto il mondo, che è una canzone dance in rumeno, che si chiama Dragostea din Tei, e che è la famosa Maya hi, Maya ha, Maya ha, Maya ha. E quindi il fatto di averla cantata lì a The Voice mi ha dato, diciamo, ha tolto questo velo di ecco, tutti hanno scoperto che io sono la voce di questa canzone. Quindi insieme col mio discografico abbiamo deciso che fosse giusto che io pubblicassi una mia versione, una mia cover di questa canzone, che uscirà a settembre e che sarà molto interessante.
0: Praticamente la cover di te stesso.
1: Beh sì, la cover di me stesso, che però insomma originalmente l'ha cantata nella versione dance, pochi sapevano che ero io a cantare la voce originale, quindi farò una canzone nel mio
0: sei
1: stile.
0: Sei sempre tu, ti doppi praticamente.
1: Nel mio stile.
0: Perché comunque c'è una versione originale che sei sempre tu, e adesso fai una
1: reinterpretazione secondo il mio stile.
0: Ripetiamo che questa canzone è venuta alla ribalta, è comunque la canzone originale cantata da te.
1: Certo.
0: Quindi diciamo che
1: la canzone originale è di un gruppo moldavo che si chiama Ozone. Noi certo. In Italia la facciamo uscire come cover sotto forma di un progetto ai Duci, insieme alla certo. cantante rumena Paola Mitrache.
0: E quindi c'è stata una collaborazione.
1: Sì, come spesso poi succede, le cover hanno magari più successo dell'originale, grazie sì. alla nostra versione poi è successo quello che è successo. Certo. Diciamo così. E poi la cosa importante invece è che ripartirà il mio progetto teatrale, perché il mio spettacolo è La storia di Lemuri il visionario, è anche uno spettacolo teatrale insieme con fumetti, che sarà una cosa bellissima.
0: Bello, le arti che si incontrano.
1: E il debutto sarà il 2 dicembre di questo tour che partirà al Teatro Ghione a Roma, quindi già lo posso dire in anticipo e invitarti anche personalmente.
0: Grazie mille.
1: Allo spettacolo, sarà un onore per me averti fra il pubblico e quindi anche agli ascoltatori. Manca un po', però già che ci sono lo dico, ecco.
0: Bene, bene, noi l'abbiamo annunciato qui a Crossover. Adesso continuiamo con un altro brano molto popolare dei Calabria. Questo ha avuto un successo straordinario, Nino. Suli e Mari.
2: Suli e Mari, poi...
0: Non mi sbaglio a dire
2: no,
0: così.
2: Questa volta sei
0: è stato un successo.
2: Un successo, e poi Suli e Mari, tu sai che significa in calabrese sole e mare, però... C'è anche, diciamo, una contrapposizione a questo testo, perché Sulle Mari il Regino sta per soli abbandonati, no? A se stessi, perciò vuole essere anche un momento di rottura, dove il popolo a questo punto prende in mano la situazione, diventa ottimista di una Calabria positiva, e da questo nasce questo brano di contestazione, dove il popolo è in primo piano e vuole più che altro riscattare una regione che ha tanto bisogno, insomma,
0: il
2: di
0: popolo
2: lavoro.
0: Sovrano.
2: Un popolo sovrano a tutti gli effetti, diventa appunto Suli e Mari.
0: E gira la musica crossover con i Calabria, Suli e Mari. Gira la musica.

0: E abbiamo ascoltato il suono dei Calabria, perché per i musicisti, per gli artisti musicali, per gli interpreti, avere suono significa avere identità, e voi ce l'avete, come ce l'ha Vittorio, e vi ringrazio veramente di essere intervenuti a Crossover e di essermi venuti a trovare.
1: Ti ringraziamo personalmente anche noi, ringraziamo un po' tutti quelli che ci ascoltano, grazie ancora dell'ospitalità, perché ci date modo, insomma, di poter far sentire anche la nostra musica, che è molto importante in questo momento.
0: Bene, noi lo facciamo con grande piacere, soprattutto quando dietro a un progetto ci sono dei veri musicisti. È d'accordo pure il mio regista, che è un musicista, quindi noi qui facciamo musica, facciamo vera musica.
1: A 360 giri.
0: Come una volta giri. Si diceva, giri, esatto. La musica veniva, girava, giri. Anche se comunque i vinili sono tornati alla ribalta,
1: no,
0: ci sono tornati veramente, sono
1: Abbiamo
0: anche perché
1: giusta, insomma,
0: sono quelli che ancora si vendono.
2: Io ho cominciato chiudendomi, comprando i vinili e chiudendomi nella mia stanzetta.
1: Pesavano parecchio, però era
2: adesso purtroppo si scrolla. Sempre. Una volta non si scrollava e quindi dovevi ascoltare un vinile un'ora, dovevi passarla su un artista.
0: Allora, in bocca al lupo per i vostri tour estivi e Calabria.
1: Grazie ancora.
0: E salutiamo anche Vittorio Lemuri, il visionario, grazie, che è stato accompagnato dalla sua bellissima signora, che salutiamo, che si chiama
2: Lucia.
0: Hai dedicato delle canzoni a Lucia, sperare.
2: Assolutamente, ce ne sono molte, ma diciamo che sono stato molto fortunato. Cominciai scrivendo una canzone che si chiama tuttora la faccio, Scegli me, che parlava proprio che io non credevo di poter mai trovare una donna capace di dividere la propria vita con me, e invece la vita mi ha
1: la stai facendo piangere,
2: mi ha smentito, ma no, è abituata, la racconto sempre questa cosa, e invece la vita mi ha smentito e ho trovato una situazione meravigliosa. Siamo sposati dal 95, siamo insieme dal 93 e io sono tuttora più innamorato di lei di prima.
0: Che bello, grazie, che speranza che dai a tutti i cuori analogici come il mio, nel senso quelli insomma che si conservano puri. Grazie per la vostra musica, Calabria, grazie a Lemuri il visionario, grazie al mio regista Alex Messina, ai nostri tecnici del suono, Ennio Salomone, e per concludere Alta Marea, parliamo sempre insomma di mare e di amore, Antonello Venditti, una profonda ballata sull'amore intenso, la dipendenza emotiva e la paura di perdere la persona amata, simboleggia il moto inarrestabile della marea che scompare e riappare. Il brano descrive un legame unico, viscerale, capace di resistere alle barriere emotive e alla solitudine. Siamo nel 1991, gira la musica Crossover, Antonello Venditti con Alta Marea. Buona serata da Alma Manera e viva la musica!

0: Antonello Venditti alle 22:04 minuti su Iso Radio. Siamo già quasi pronti per destinazione futuro. Intanto torniamo su strada, dove c'è una scorta veicoli per lavori sulla 1 tra inizio 1 Milano-Napoli e San Giuliano in direzione sud verso Bologna. Ancora torniamo sulla variante di Valico, dove c'è un tratto chiuso per incidente tra il bivio A1 variante di Valico e Badia direzione sud verso il capoluogo toscano, in seguito appunto a questo incidente nello stesso tratto al chilometro 9 e 100. Dunque è stata disposta questa chiusura in seguito a questo incidente in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. Chi viaggia in direzione Firenze deve percorrere la 1 panoramica sulla 1 Milano-Napoli. Ecco qui, sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Firenze ci sono 2 km al momento di coda per effetto di questo tratto chiuso. Per quanto riguarda gli altri tratti, sulla stessa 1 tra Sasso Marconi e il bivio 1 con la variante di Valico, anche qui c'è una coda al momento di 2 km per tratto chiuso, come dicevamo. Tra bivio 1 e Pian del Voglio anche qui code per traffico intenso. Andiamo a un altro tratto chiuso per lavori, in questo caso sulla 5 Torino Aosta Montebianco, Aosta Ovest svincolo allacciamento A5. Questo è il tratto in direzione nord verso il Montebianco. Ci fermiamo un attimo e poi destinazione futuro.
1: C'è un nuovo motore in città. È il turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, tan fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Rai su Radio.
4: Buonasera da Milano. Il nostro ospite di oggi si chiama Sebastiano Andreis ed è CEO e co-founder di una startup per il settore assicurativo. Andiamo subito a conoscerlo. Buonasera e benvenuto.
5: Buonasera a tutti.
4: Allora Sebastiano, raccontiamo ai nostri radioascoltatori quella che è un po' la storia di questa azienda, come e quando è nata.
5: Sì, bene, la startup nasce a Torino con l'obiettivo di applicare l'intelligenza artificiale a un settore che, come si sa, è complesso e altamente regolamentato come quello assicurativo. E noi fin dall'inizio abbiamo avuto una visione chiara: non sostituire il lavoro umano, ma migliorarlo, potenziarlo attraverso strumenti tecnologici avanzati sviluppati internamente.
4: Come è andata poi fino a questo momento? Come sta andando? Come vi siete evoluti? Quante persone collaborano o lavorano all'interno di questa startup? Cosa ci racconta?
5: Beh, oggi il team è formato da 10 ragazzi e ragazze di un'età media di 29 anni, quindi un team molto giovane. E nel tempo la startup è cresciuta e ha sviluppato sostanzialmente una piattaforma di intelligenza artificiale verticale dedicata agli intermediari assicurativi. E come dicevo prima, il team è un team che è composto da persone che hanno competenze tecnologiche, assicurative, di intelligenza artificiale, e ad oggi la nostra soluzione è utilizzata da più di 350 intermediari e stiamo vedendo un efficientamento molto importante sull'operatività quotidiana degli intermediari assicurativi e della consulenza assicurativa.
4: Sebastiano, lei come CEO e co-founder cosa segue principalmente? Qual è stato un po' il suo percorso e quindi il suo profilo?
5: Beh, io sono del 97, quindi abbastanza giovane. Nel 2021 sono diventato broker assicurativo, poi ho lavorato in un'altra startup sempre nel mondo assicurativo finanziario e oggi sono a capo della startup. Diciamo che avendo una visione assicurativa e di prodotto guido la visione strategica e tutto lo sviluppo delle funzionalità del prodotto. Il mio percorso mi ha portato a definire, a essere oggi il CEO in quanto definitore, diciamo così, della strategia di medio e lungo termine del prodotto della startup, della piattaforma.
4: Perfetto, quindi strategia, innovazione e trasformazione da qui ai prossimi anni, ma ci torneremo tra poco. Adesso ci fermiamo per qualche istante e tra poco parleremo di innovazione con lei, Sebastiano. A tra poco.
6: Avete ascoltato Destinazione Futuro. Nancy Squitieri vi dà appuntamento a domani.

0: la meraviglia dell'unione.
1: Eccoli qua, okay. L'unione delle due voci tra Michael Jackson e Paul McCartney con questa The Girl Is Mine, 12 minuti dopo le 22. Allora torniamo su strada prima di tornare alla seconda parte di Destinazione Futuro. Sulle Firenze Pisa Livorno tra l'Astra Assigna e Ginestra Fiorentina c'è una coda per incidente, l'incidente è avvenuto al chilometro 12, la coda è tra il chilometro 8 e il chilometro 12 in direzione ovest verso Livorno, al momento di 4 km. Tendenza in diminuzione. Sulla 16 anche qui un incidente tra il nodo con la 30 e Napoli Est, siamo in direzione ovest verso Napoli, e ancora altro incidente che insomma è un po' di ore che lo portiamo dietro sulla variante di Valico Badia, questo è il tratto, c'è stato un incidente al chilometro 9 e 100 sulla 1 in direzione di Firenze in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. A chi viaggia in direzione Firenze deve percorrere la 1 Milano, la 1 Panoramica, sulla 1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e l'allacciamento con la 1 direttissima verso Firenze, qui ci sono 2 km di code per effetto appunto di questo tratto chiuso. E quindi torniamo a Destinazione Futuro.
2: Bentrovati a Destinazione Futuro, qui con me c'è Sebastiano Andreis, che è CEO e co-founder di una startup che si occupa del settore assicurativo. Bentrovato Sebastiano.
3: Bentrovati.
2: Allora Sebastiano, raccontiamo per tutti coloro che sono in ascolto esattamente in cosa siete innovativi. Lo ricordiamo, startup recente con un team di circa 10 persone giovanissime. In cosa siete così innovativi? Cosa ci dice Sebastiano?
3: Abbiamo l'onore di aver inserito all'interno della nostra piattaforma una intelligenza artificiale specifica progettata da noi per il settore assicurativo, pensata per agenti, broker e intermediari assicurativi. In sostanza, in sintesi, diciamo così, il sistema consente di analizzare documenti complessi assicurativi in pochi secondi, interrogare clausole contrattuali in linguaggio naturale e ottenere risposte precise e verificabili come farebbe un intermediario. Sostanzialmente andiamo a efficientare e migliorare la quotidianità operativa dei nostri intermediari assicurativi, che eliminano le attività a basso valore aggiunto e si possono dedicare a quelle attività, come per esempio la consulenza assicurativa, che portano valore aggiunto al cliente finale.
2: Quanto secondo lei, Sebastiano, ha impattato tutto questo sulla startup in termini di numeri, di modalità di lavoro, ce l'ho accennato, ma soprattutto di crescita? Quanto?
3: Allora, noi abbiamo lanciato a ottobre del 2025, è stata sin da subito, abbiamo riscontrato un buon risultato nel mese di ottobre, poi via via siamo andati crescendo. Oggi a metà aprile, come dicevo prima, contiamo più di 350 utilizzatori, stiamo iniziando a integrare il sistema all'interno di grandi gruppi assicurativi, grandi compagnie, e quello che abbiamo visto, i benefici che l'introduzione della piattaforma ha portato, ha impattato sostanzialmente tutte quelle attività che oggi ci impiegano 30, 40, 50, 60 minuti, con noi, con la nostra piattaforma, ci impiegano 5, 6, 7 minuti. Quindi una riduzione fino al 90% del tempo dedicato alle attività amministrative e burocratiche, portando quindi nelle aziende, nei broker che ci hanno adottato, maggiore efficienza operativa e un miglioramento nella capacità di servire i clienti. Sostanzialmente con la piattaforma si lavora meglio e si va verso le esigenze dei clienti.
2: Si lavora meglio, Sebastiano, ma se dovesse farci una previsione da qui ai prossimi anni rispetto a tutto quello che mi ha raccontato, cosa ci dice? In che direzione andrete? Secondo lei come evolverà tutta questa tecnologia?
3: Allora, futuro sì, ma per noi in parte è già presente. Infatti la nostra tecnologia sta evolvendo sempre più verso un sistema formato da agenti AI sempre più autonomi, capaci di gestire interi processi operativi proprio come farebbe un intermediario assicurativo. Naturalmente il controllo finale, la validazione finale rimarrà ed è anche la nostra volontà, in mano a una persona, in mano a dei professionisti.
2: Io la ringrazio Sebastiano Andreis per avermelo raccontato qui a Destinazione Futuro. Buon lavoro e a risentirci.
3: Grazie, buona serata.
4: Avete ascoltato Destinazione Futuro. Nancy Squitieri vi dà appuntamento a domani.
5: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
6: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club Canzoni sotto la pelle. Venerdì i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Rai su Radio.

0: 22, 20 minuti e 18 secondi, ma bentornati a Disco Rai, lato C della musica, come annunciato sui nostri social, su social di Mannarino. Insomma, oggi ci sarà una puntata speciale con tanti ospiti, ma nella prima parte c'è proprio uno speciale dedicato all'ultimo album, Primo Amore, di Mannarino. Nella seconda parte invece avremo altro ospite straordinario di Martino, Simone Mercurio, arrivato in frenata qui in studio.
1: Maria Cristina Zoppa,
0: anche
1: sì,
0: quello
1: sì,
0: che è successo
1: sono
0: stasera.
1: Appena arrivato
0: e poi Federico Foroni in console, Antonio Meloni in regia, social, redazione, insomma tante cose anche per questa puntata.
1: Questo è tant'altro.
0: Questo è quant'altro. Allora no, Simone in realtà ha avuto insomma qualche ora complicata.
1: Cosa vuoi che sia? La frizione della macchina,
0: esatto.
1: Prendi i trenini, sai che qui passano trenini come se piovesse.
0: Ma io li conosco benissimo questi trenini, comunque grazie anche alle signore delle mense che hanno provveduto
1: alle mie rosette con prosciutto crudo.
0: Esatto, per iniziare questa puntata, perché ci vuole la giusta forza e soprattutto il giusto mood. Allora, per crearlo questo mood, noi veramente vi offriamo per iniziare un Disco Rai che ha fatto proprio la storia della musica, e parliamo di Anima Latina, anno 1974, quindi esatto, a me molto caro perché è il mio anno di nascita, ma è sicuramente una svolta fondamentale non soltanto nella carriera di Lucio Battisti, ma un faro per tanti artisti, compresi proprio questa sera Alessandro Mannarino e Di Martino. Mannarino lo ha citato anche in un'intervista sul Messaggero questa settimana, proprio per alcuni espedienti di cui poi parlerà in questa intervista. Perché insomma la musica si può concepire in tanti modi.
1: E questa è stata concepita dopo un viaggio in Sud America, se non sbaglio, questa Anima Latina di Lucio Battisti, così come in parte anche Mannarino.
0: Ma soprattutto viene concepito il suono in maniera completamente diversa, perché si fa della musica anche un'esperienza e un'attitudine, che è l'attitudine che stiamo condividendo anche dopo tantissimi anni. E quindi Primo Amore di Mannarino è un'ottima notizia, perché c'è della ricerca, c'è del pensiero, e quindi ce lo siamo goduti tantissimo. Però noi facciamo questo passo indietro al 1974, prima di andare all'ascolto di Alessandro Mannarino.
1: Senti fiati,
0: per presentare,
1: senti le percussioni,
0: esatto, questo crescendo assolutamente straordinario del genio, direi proprio del genio, Lucio Battisti.

0: Anima Latina, quel genio di Lucio Battisti, assolutamente clamoroso, era il 1970, perché che fa? Rende la voce praticamente uno strumento tra gli strumenti e insomma crea questa atmosfera, direi quasi da
1: tribale,
0: da sinfonia, sinti, assolutamente percussioni. Moderna, tipo quello di un'esposizione di Mussorgsky,
1: totalmente
0: insomma.
1: Internazionale questo disco, cioè, esatto. Peter Gabriel è arrivato dopo, capito?
0: Così come nasce
1: con le sue cose più particolari,
0: esatto, nasce internazionale, primo amore di Mannarino, anche perché insomma ha fatto vari giri nel mondo anche proprio nella fase di mixaggio, e ne parleremo in questa intervista che abbiamo realizzato qualche giorno fa, la nostra inviata in via Asiago, insomma abbiamo incontrato questo primo amore totale di Alessandro Mannarino e stasera lo portiamo qui a Disco Rai su Iso Radio.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: Ma bentornati a Disco Rai, lo dico con grande orgoglio, è un programma dove non c'è playlist ma la musica la scegliamo tutta quanto noi, posso visto plurale maiestatis, ma in realtà insomma la scelgo io proprio con grande passione e oggi vabbè, ci sono puntate e puntate e questa è proprio una puntata di grande gioia, di grande entusiasmo, perché come ha scritto il mio amico Mattia Marzi del Messaggero, insomma vi stiamo per presentare un album che è sicuramente un album di un fuoriclasse che finalmente ci ha ridato in un momento così strano, in un momento così pieno di input ma anche molto arido, e questo è un controsenso, un godimento totale nell'ascoltare un po' di musica. Quindi grazie Alessandro Mannarino.
3: Ma grazie a te, che presentazione.
0: Ecco, album Primo Amore, allora sfatiamo subito questo titolo perché mi hanno scritto delle persone, hanno detto ma quindi parlerà dei suoi primi amori, no, cioè non è quello il senso, no?
3: Sì, il primo amore per me rappresenta sia il momento del primo amore per la vita di una persona, che è un momento di passaggio in cui tutti dobbiamo che tutti attraversiamo bene o male, in cui tu esci da se stesso, da te stesso veramente per la prima volta e ti consegni a un'altra persona. In quel momento sei eterno, perché non esiste più la morte, c'è solamente il desiderio che cancella il tempo e lo spazio. E nel primo amore nascono le ferite e le possibilità di bellezza insieme, quindi tutto il disco si regge tra bene e male, buio, luce, essere e non essere, e che ti riporta ad un altro primo amore che è il primo motore mobile, cioè il primo amore, quello che sentiamo nella natura, nella nostra coscienza, nel nostro corpo.
0: Quello che mi ha emozionato tantissimo dell'album è che nasce da un'esigenza molto sincera. La copertina già significa qualcosa perché è un quadro che tu hai comprato durante la pandemia e che hai avuto per tanto tempo nella tua camera, no? Però tu dici proprio, dopo il Covid io mi sono posto una serie di domande, cioè, e questa cosa mi ha stupito molto, il fatto che non l'abbiano fatto tanti artisti, cioè come se non fosse successo nulla, mentre ti dico che nella mia vita personale c'è sicuramente un prima e dopo Covid, perché è stata un'esperienza talmente totalizzante, talmente importante, poi sarà che noi siamo nati con animo girovago e nomade e libero, che questa cosa ci ha molto condizionato e ci ha aperto delle

Sì, ho avuto questa, non lo so come chiamarla, esigenza forse di trovare un senso intanto proprio alla vita, alla mia vita, nel senso mi sono chiesto chi sei, cos'è che ti forma, è il tuo pensiero, è la cultura, è quello che ti è stato messo addosso, ma dov'è la tua natura, chi sei tu come essere umano e perché sei qui? Quindi domande che ti paralizzano in qualche modo e... Però la risposta mia è stata un movimento, una ricerca, ai confini della realtà, mi viene da dire, perché mi sono proprio andato lontano, sia fisicamente che con la mente, per cercare una risposta. Alla fine non ho trovato una risposta, ma è la domanda in sé che mi sono fatto e mi ha reso vivo. E non do risposte nell'album, tutto si regge sempre in equilibrio tra appunto queste due forze che se ci pensi poi nel sacro il bene e il male non sono contrapposti, creano, non c'è un giudizio, è una danza che crea la vita.

0: Ecco, la cosa sconvolgente, volevo dire, sottolineare le ultime parole di questa canzone, dammi un fiume che torna alla sorgente. Ecco, questo concetto è presente in un'altra canzone di Di Martino, nell'altro album, che è ispirata a Federica Garcia Lorca.
1: Tutto torna.
0: Che è pazzesco, perché io insomma ho incontrato questi due artisti lo stesso giorno.
1: Che presentiamo tutte e due stasera.
0: E presentiamo tutte e due stasera, e quindi c'è questa sensibilità comune. Io li considero due cantautori, forse i migliori cantautori della nuova generazione che ci siano in questo momento, e quindi questa sensibilità di ricerca sonora, anche ricerca poi del senso. Eros e Thanatos è sempre presente.
1: Mi piace molto questa sua cosa a togliere in questo disco, no? Cioè lui è abituato ad essere un po' il cantautore bohemien, trasteverino, con l'accento romano, folk. Oggi
0: tutto
1: fa questa
0: cambiato.
1: Musica tutto cambiato, è la nascita, la rinascita in qualche modo avvenuta proprio durante gli anni del Covid, che ci hanno segnato tutti, come diceva nell'intervista, no?
0: Comunque aggiunge tanti strumenti, tanti particolari, tanti arrangiamenti, cioè devo dire che da questo punto di vista è una ricerca veramente preziosissima.
1: C'è
0: lo ascolteremo.
1: Dub, sono internazionali anche.
0: Esattamente, delle collaborazioni internazionali ne parleremo poi. Io vi dico le prime date del tour, perché poi Mannarino bisogna viverlo in concerto. Domenica 21 giugno sarà a Fermo, il 25 giugno a Padova, il 27 giugno invece a Collegno, Arena, Sherwood Festival, Flower Festival, il 4 luglio a Mozart Festival, il 10 luglio a Rock in Roma, l'ippodromo delle Capannelle. Poi vi dirò le altre date perché sono veramente tante.
1: A una cosa non rinuncia però Mannarino,
0: no,
1: al romanesco.
0: No, quello, ci mancherebbe, quello,
1: quello
0: insomma
1: no,
0: vita sua,
1: quello no.
0: È vita nostra con lui. Allora io darei adesso un attimo la parola, piccola sosta per un break pubblicitario e poi torniamo ad
1: consigli
0: ascoltare.
1: Consigli per gli acquisti.
0: Consigli per gli acquisti. Diciamo, il mio prof, direi. Era il
1: contigli,
0: mio prof. Era il mio prof a scienze della comunicazione.
1: Gli ultimi anni la S non la pronunciavo. No. Contigli per gli acquisti.
0: Io adoravo. Era il mio prof a scienze della comunicazione e ho detto tutto. Quindi consigli per gli acquisti.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Rai Su Radio.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
3: Tu sei andato lontano, in realtà la cosa che mi ha sconvolto adesso riguardando le varie date, perché veramente non l'avevo percepito, il fatto che questo album arriva dopo 5 anni, però io ti ascolto sempre nei vicoli, nelle radio, nei vicini di casa, cioè comunque ascolto sempre le canzoni di Mannarino e questo mi emoziona ogni volta di più. E non solo mi sono ubriacato, a cui dobbiamo tantissimo te, come dobbiamo tantissimo noi, perché ci ha donato un Mannarino in generale, ma tutto il tuo repertorio viene condiviso con una sincerità incredibile, e quando tu poi tramuti tutto questo in live, la gente, quando si dice dal vivo, il tuo pubblico veramente vive la tua musica. Questo è un privilegio enorme che hai creato, no? con chi ti ascolta.
4: Beh, bellissimo. Io quando vado a fare concerti, sai che tutte le cose che ho scritto, tu dici, le tiri fuori con una sincerità, no? Quando io penso, quando le cose che fai vengono da dentro, dal cuore e dalla mente, ci credi veramente, non hai paura di niente, perché sei pulito in qualche modo. Quando faccio i concerti sento che per me non è solo musica, ovviamente alla base di tutto c'è tanto lavoro di arrangiamento, di scelte, di tecnico. Ma poi quando sto lì sento che non è la musica è un pretesto per farvi vibrare qualcos'altro.
3: E a proposito di vibrare, Maradona è proprio una sorta di quadratura del cerchio, no? Perché il nome, il titolo evoca tante cose, è veramente anche qualcosa di sacro, di religioso. Figurati, noi abbiamo perso un amico qualche settimana fa, appunto napoletano, così, e al funerale c'erano tutte queste bandiere di Maradona, no? Ma tu con questo ritornello Maradona sta in cielo, no? Vuoi dire che qualcosa, anche qualche ideale molto forte che lega poi le persone?
4: Io ho costruito un mondo dentro questo disco, è un viaggio in un mondo diverso da quello che viviamo tutti i giorni, e nella cosmogonia di questo disco il mio dio si chiama Maradona. Maradona è il dio del calcio. Con questo viso di indio mapuche venuto dalle baracche da lontano è diventato dio in terra, come succedeva agli imperatori romani che diventavano divinità già in vita, no? Il calcio è una metafora della lotta, appunto, tra due opposti. Ci sono due divise che si affrontano, la palla che è tutte le variabili, incarna tutte le variabili possibili, l'arbitro che è la sorte, la morte, il fato, e la porta che è lo spazio dell'altro da invadere. Quindi c'è questa dinamica quasi della guerra, dove però tutti quelli che stanno fuori ci buttano dentro le loro speranze, i loro desideri, la loro ricerca di felicità,
3: i loro simulacri.
4: Esatto. E in questo c'è la rappresentazione nelle strofe di una società terrena, anche con le impalcature sociali e le sovrastrutture. Cioè c'è l'ospedale dove tutti nasciamo e moriamo, c'è il tribunale, la cabina elettorale, il carcere, e sopra alzi gli occhi e senti qualcosa di più grande, di etereo, quasi divino, e per me quello l'ho chiamato Maradona nel disco.

0: Disco Rai, il lato C della musica.
1: A proposito di cose dette con la canzone, ma anche con la musica, tu hai fatto un lavoro enorme, cioè 5 anni, ma tutti dedicati poi a creare questo album, tra l'altro nato tra Roma e Milano e anche Brooklyn, spieghiamo che non è soltanto un vezzo.
2: Sì, in realtà gli anni proprio di lavoro in studio sono stati ultimi due. E negli anni precedenti è stato un lavoro più su me stesso, umano, di ricerca, di viaggio, di suggestioni ed esperienze. Poi quando abbiamo registrato, ho registrato da casa mia i primi provini, poi a Roma, a Milano, da Francesco Fucazza, con cui ho prodotto il disco, che voglio salutare. E veramente abbiamo fatto un lavoro insieme meraviglioso, perché è stato un viaggio. Prima ancora di suonare noi abbiamo passato un mese solo a parlare. E poi Brooklyn, perché lì c'è lo studio di Mauro Refosco, con cui collaboro da anni, che per me è un percussionista più bravo e talentuoso, l'ho conosciuto in vita mia, internazionale, perché è un percussionista che è coltissimo, ha studiato tanto, ha fatto un sacco di esperienze, ma non ha il suono del percussionista folclorico, ma appunto suona, cioè questi gruppi come Atoms for Peace o altri gruppi di Forró, ma più psichedelico, suona con David Byrne, quindi è un percussionista in qualche modo occidentalizzato, freddo, anche se è brasiliano, e con una cultura anche alternativa o urban, quindi è perfetto per quello che ho in testa.
1: Ecco, e in testa ad esempio è arrivata anche Per un po' d'amore, che è forse uno di quegli arrangiamenti più particolari di tutto l'album, no? Che rappresenta un po' questa unione, cioè è vero che tu comunque sei sempre stato molto istintivo, invece c'è una ricerca del suono, dei dettagli e anche qualcosa che ci spinge un po' oltre, no? Cioè l'innovazione, dovessi individuare una delle canzoni dell'album, oltre a Bambino, anche il finale di Primo Amore, anche per un po' d'amore, proprio nel ritmo e nella struttura che è nuova.
2: Beh, io non lo so, a me è venuto in modo molto naturale, quindi questo non te lo so dire. Poi uno quando fa le cose segue il proprio gusto. Io mi sento come un uccellino su un ramo che butta il suo suono nel mondo, e in questo momento è uscito questo suono.

0: Vabbè, io vorrei 9 ore per presentarvi questo album, ma poi lo ascolterete voi anche con molta calma, anche perché domani abbiamo uno speciale alle 13 e alle 19 su Rai Radio Tutta Italiana, dove ascolteremo 6 brani interi di questo
1: che
0: album.
1: Che si può ascoltare e su poi, Rai Play Sound, diciamo.
0: Sì,
1: perché,
0: sì,
1: insomma...
0: o in diretta alle 13 e alle 19 su Rai Radio Tutta Italiana, oppure su Rai Play Sound ci sarà anche il podcast a partire, insomma, da domani sera.
1: Lo sai che ci hanno odiato adesso perché abbiamo interrotto la canzone? Sì,
0: lo
1: ti ricordi
0: so,
1: quando
0: però
1: con
0: dobbiamo
1: la...
0: fare un aggiornamento velocissimo sul traffico. Perché siamo in orario in pausa, però urge un aggiornamento del traffico. Siamo in orario e quindi facciamo anche soprattutto questo.
1: Allora, vai. Si sono risolte fortunatamente un po' di situazioni. Sulla 1 si è chiusa la situazione di coda per tratto chiuso tra Sasso Marconi e la variante di Valico, così come tra Parma e Terre di Canossa a Campegine. E poi abbiamo un veicolo fermo sulla 1 sempre tra la variante di Valico e Calenzano in direzione sud verso Firenze. Oggi questo tratto ha molti problemi. Sulla 16 segnaliamo un altro incidente tra il nodo A1 a 30 Caserta Salerno e Napoli Est in direzione ovest verso il capoluogo campano. L'altro incidente appunto è Bivia 1 variante di Valico Badia direzione sud verso il capoluogo toscano. Ricordiamo che si è disposta la chiusura del tratto tra l'allacciamento A1 panoramica e Badia in direzione Firenze per questo incidente al chilometro 9 e 100 in cui sono rimasti coinvolti ben 4 camion. Dunque chi viaggia in direzione di Firenze deve percorrere la A1 panoramica obbligatoriamente. Questo è quello che ci dice Autostrade per l'Italia.
0: Torniamo invece ai live di Mannarino. Allora, 11 luglio saremo a Napoli, perché io lo seguo, l'11 luglio a Pisa,
1: con lui,
0: sì,
1: no?
0: Esatto.
1: Sul palco.
0: 17 luglio Genova, Cernobbio il 24, 1 agosto Assisi, 2 agosto Santa Sofia, il 9 agosto Locorotondo, 11 Alghero, 13 Roccella Ionica, 22 agosto Pescara, 29 agosto Mantova, 5 settembre Catania, per chiudere l'11 settembre a Milano a Parco della Musica. Noi invece andiamo a chiudere questa parte di intervista con un altro contributo e poi con un passo indietro nella vita di Mannarino.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: E a proposito di suoni, una cosa interessante che poi ci ha riportato, lei ha scritto anche nell'articolo di Mattia Marzi, ma comunque ne abbiamo parlato pure nel backstage prima. Ci sono due, diciamo, due adattamenti dell'album, due versioni diverse con una voce in primo piano e una un po' più nascosta, no? Vuoi spiegare perché questa differenza che si troverà un po' nel vinile e nell'ascolto invece del digitale?
3: Sì, perché prima ho mixato il vinile e stavo ancora nel trip comunque più sognante e veramente l'anima del disco, cioè più psichedelico in qualche modo. La voce l'ho trattata come un suono, l'ho tenuta un po' più bassa per lasciare spazio al viaggio sonoro dell'arrangiamento, e alcune canzoni sono proprio diverse, tipo Maradona i chitarrini sono molto più bassi, è più mistica per esempio, e Bambino addirittura la voce di ritornello è diversa, è un altro mix. E poi dopo invece quello che sarà per tutti che esce è un po' più centrato e più definito, quindi la voce è un po' più alta, ci sono delle differenze, e comunque anche per la fruizione, perché uno il vinile lo ascolta a casa, comunque in un ambiente più silenzioso, protetto, e si può fare proprio il suo viaggio. Invece l'altro mix è più da battaglia, nel senso che lo puoi mettere in un chiosco al mare o sentirlo in macchina, e è perfetto perché la voce comunica di più. Sono due mix leggermente diversi, o anche abbastanza in alcuni brani. Le canzoni sono le stesse e arrivano comunque, però l'esperienza è diversa.
0: Chiudo dicendo che tu hai viaggiato moltissimo, no? Uno perché un po' l'hai sempre fatto, però insomma quest'album raccoglie ancora di più quello che tu hai poi percepito nel mondo. La prima canzone, Venere, è stata la prima canzone, è nata in una foresta, hai detto?
3: Sì.
0: L'hai scritta praticamente,
3: sì, sì.
0: Ti è venuta
3: in
0: conto.
3: Periodo in cui avevo capito che dovevo staccare da tutto e ripartire dalla solitudine. E sono partito per una isoletta di Panama dove sapevo che c'erano belle onde, tavola da surf e chitarrino, e sono stato là un mese e mezzo, 2 mesi da solo, capanna,
0: solo
3: con un diario. Ho cominciato proprio a scrivere anche un diario di tutti i miei amori, dal quando avevo 8 anni mi sono innamorato di una bambina che si chiamava Serena, infatti Venere comincia dicendo: c'era un'aria leggera e tu eri un peso piuma e ballavi così serena all'inizio dell'avventura.
0: Ah, quindi è proprio serena.
3: È un doppio senso, perché tutto il disco è autobiografico, ma faccio... c'è un doppio binario, sono delle metafore in cui parlo di altre cose, ma parlo anche della mia vita. Quindi chi lo ascolta sa che serena è un aggettivo, ma io so che è anche un nome di persona.
0: Quindi è proprio, hai rincontrato te stesso praticamente in queste cose, bellissimo. E infatti è scritto qualche ora fa: ciao, dammi un bacio Maradona, per un po' d'amore nella carne di Venere troverò la cala nera e tornerò come un bambino dal mio primo amore.
3: Sì.
0: E ognuno di noi potrà leggere tra le righe e trovare segreti in ognuna di queste canzoni.
3: Sì.
0: E noi per questo ti ringraziamo e ovviamente poi siamo prontissimi al live e poi vi dirò subito con tutte le date del tour. Grazie.
3: Grazie, grazie, grazie.

0: questo è Gli Animali da Al Monte 2014. Io non so cosa ci riserverà il live, sicuramente un mix di primo amore.
1: Ho come la vaga
0: amore,
1: impressione che tu ci sarai sul
0: Manto,
1: palco.
0: Speriamo proprio, sul palco, accanto al palco, speriamo.
1: Sarà
0: No, sempre stata. Quindi, sì, io li sogno pure i live di Mannarino.
1: Ma gliel'hai confessato questo tuo amore?
0: Sì, sì. No, beh, i sogni per il suo live. Sì, io ho scritto anche oggi pomeriggio, assolutamente.
1: Tu
0: per
1: e
0: me è
1: Alessandro.
0: Proprio, è proprio vitale per me
1: cuoricino,
0: la musica di Alessandro
1: cuoricini,
0: Mannarino.
1: Cuoricini.
0: Vabbè, comunque noi non stiamo andando a Panama, ti comunico che aspettiamo il GR e poi torneremo dopo il GR.
1: Guarda,
0: per la
1: mancano,
0: seconda parte
1: beh,
0: di Disco Rai, il lato C della musica. No, ci arriva Mannarino al segnale orario.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Francesca Giannini in studio, buonasera. Antivirus in primo piano. In serata ha effettuato un test su una turista argentina arrivata in Italia da una zona dove è presente il virus. Lo rende noto il Ministero della Salute, aggiungendo che la donna è ricoverata a Messina per una polmonite. Il campione prelevato alla turista è stato ora inviato allo Spallanzani di Roma, dove sarà analizzato insieme a quello del 25enne calabrese in isolamento fiduciario. E sempre oggi è stato rintracciato a Milano un turista britannico che era sul volo con la moglie della prima vittima, ricoverato ora in quarantena all'ospedale Sacco. Con lui anche l'accompagnatore. Trump è in volo verso Pechino, la visita di 3 giorni del capo della Casa Bianca che incontrerà il presidente cinese Xi Jinping.
3: Ostenta ottimismo il capo della Casa Bianca. Parlando con i giornalisti prima di imbarcarsi, si dice certo che il faccia a faccia con Xi Jinping andrà molto bene. A chi gli chiede se si aspetti che la Cina possa fornire aiuto nei confronti dell'Iran, risponde: non abbiamo bisogno di aiuto, vinceremo in un modo o nell'altro. Il tycoon afferma anche di non aver bisogno della NATO per trattare con l'Iran perché abbiamo già vinto militarmente, dichiara Trump, che comunque non scarta l'opzione di un rilancio dell'offensiva. Intanto, interpellato sul conflitto in Ucraina, smentisce di avere un'intesa con Putin sulla cessione alla Russia dell'intero Donbass. Secondo NBC News, il Pentagono sta valutando di ribattezzare la guerra con l'Iran da Epic Fury a Sledgehammer. In questo modo, se la tregua non dovesse reggere, l'amministrazione potrebbe presentare la ripresa degli attacchi come una nuova operazione militare, facendo ripartire il conteggio dei 60 giorni per l'autorizzazione del Congresso. Nell'incontro con Xi Jinping, la guerra in Iran sarà senz'altro in primo piano, così come Taiwan e la questione dei dazi dopo la dura guerra commerciale dell'anno scorso. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: Spaccatura nel partito laburista britannico, cresce la pressione su Starmer dopo la pesante sconfitta alle amministrative del 7 maggio. Alcuni vice ministri e sottosegretari hanno lasciato il governo, oltre 80 deputati chiedono le dimissioni. Ma il premier resiste, continuerò a governare, dice, oltre 100 parlamentari hanno firmato un documento a suo sostegno. Torniamo in Italia con la cronaca. L'inchiesta sul giallo di Pietracatella si stringe il cerchio sulla morte di madre e figlia avvelenate con la ricina. Il servizio di Pasquale Bartolomeo.
4: La pista familiare resta quella privilegiata dagli inquirenti. Poche persone, forse addirittura due, le principali sospettate sulle quali la squadra mobile starebbe concentrando la propria attenzione, incrociando le dichiarazioni rese da amici e parenti con gli indizi raccolti nel corso dell'attività investigativa. Il fascicolo per duplice omicidio premeditato è ancora contro ignoti, ma resta in piedi anche l'ipotesi di omicidio colposo e lesioni, dove sono indagati 5 medici. In proposito sarà depositata entro domani l'istanza dei difensori di un medico del pronto soccorso per chiedere alla procura di Larino di ascoltare l'uomo che ha somministrato delle flebo a domicilio ad Antonella e Sara la sera del 26 dicembre. Un'attività avvenuta su richiesta della famiglia in presenza di sintomi di disidratazione. L'istanza dei legali nasce dal fatto che l'uomo, amico della famiglia di vita e professore di scienze infermieristiche, dopo aver riferito quanto a lui noto in questura, era già stato invitato formalmente a un'audizione per le indagini difensive, ma non aveva aderito. Ora, in caso di accoglimento da parte della procuratrice Elvira Antonelli, l'audizione dovrà avvenire in presenza proprio dei due legali di parte.
2: La famiglia nel bosco. Il tribunale per i minorenni dell'Aquila ha respinto il ricorso presentato dai legali della famiglia contro l'ordinanza che ha disposto l'allontanamento della madre dalla struttura protetta dove i 3 figli sono ospitati ormai da oltre 6 mesi. Ed è Simone Pillon, ex senatore della Lega, il nuovo avvocato di Catherine e Nathan dopo che tutti i precedenti legali della coppia hanno rinunciato al mandato. La musica in chiusura, al via da Vienna la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest che celebra i 70 anni della manifestazione.
5: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: Accoglienza da star per Salda Vinci, già qualificato alla finale come rappresentante di uno dei paesi fondatori e che quindi oggi si è esibito fuori gara. L'artista napoletano ha ricevuto un'ovazione del pubblico durante l'esibizione di Per sempre sì, lo ascoltiamo, accompagnata da ballerini e da una coreografia con una sposa dalla cui gonna è spuntato il tricolore italiano. Noi ci fermiamo qui su Radio 1, ora c'è il mix delle 23, prossimo GR1 a mezzanotte, buon proseguimento di ascolto.
0: Viaggio Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: I più programmati su Rai Radio.

0: 22, 9 minuti e 5. Beh, 22 e 10 facciamo dai.
1: 22, 23.
0: Le 23, 10. Scusate.
1: Hai un fuso orario di non so quale paese.
0: Sì,
1: sei rimasto con l'ora solare.
0: Svezia,
1: l'ora legale. Cosa siamo adesso? Ora solare o legale?
0: Non lo so, illegale.
1: Manca, probabilmente illegale. Io preferisco quella illegale. Sempre.
0: No, forse perché con lei che lì sono andata in Svezia. Non so che ora è in Svezia in questo momento. Ma noi siamo tornati invece qui a Isolario.
1: Sei collegata
0: in diretta, direttissima.
1: Con lo Euro, con come dicono quelli bravi, Eurovision.
0: Eurovision, no, però è a Vienna quest'anno.
1: A Vienna siamo
0: sì,
1: qui,
0: sì,
1: siamo
0: Vienna.
1: Qui. Stesso
0: no,
1: fuso.
0: Svezia con Like Lee, con I Follow Rivers.
1: Like
0: perché
1: Lee,
0: io
1: like
0: sono
1: Lee.
0: Tassonomica.
1: È sempre quasi un nome, insomma, di un negozio che vende
0: perché,
1: mobili.
0: Visto che parliamo di, come si chiama, fiume e di Eros e Thanatos, ineluttabilità della morte, insomma, io ho cercato una canzone che legasse poi Manarino e Di Martino, ma ci arriviamo. Nel frattempo salutiamo Antonio Meloni in regia, redazione, social, e Claudio Campobasso che ci ha raggiunto finalmente in console, ma ben
1: tornato. Senti, senti come si presenta. Claudio Campobasso! E si alza tutto.
0: La base, no, la base è terribile. Comunque, aggiornamento adesso per la viabilità di Isolario.
1: Io non so dove arriveremo qui.
0: Aggiornamento, grazie.
1: Sulla 1, allora andiamo alle chiusure di questa serata, visto che è sulla strada. Per quanto riguarda veicoli, c'è soltanto la segnalazione di un veicolo fermo tra la variante di Valico e Calenzano in direzione Firenze, verso sud. Poi, ovviamente, questo incidente che sappiamo sulla variante stessa di Valico, nel tratto con Badia, sempre verso sud, verso il capoluogo toscano. Andiamo alle chiusure, sono tante le chiusure della 1. San Giuliano in uscita da Milano, deviazione per lavori, uscita chiusa anche così come l'entrata. Basso Lodigiano in uscita da Milano, in entrata in entrambe le direzioni. Poi uscita chiusa a Terre di Canossa Campeggine in uscita da Bologna, poi chiuso ancora l'uscita a Firenze Sud in uscita dal capoluogo emiliano romagnolo. Andiamo ad Orte, a 1 sempre chiusa l'uscita così come l'entrata da Firenze e l'entrata verso Roma di Orte, appunto. Poi Valmontone, uscita chiusa da Napoli, uscita chiusa per lavori naturalmente fino a domani mattina alle 5 come tutte quelle che stiamo dicendo. Ancora sulla 1 Ferentino, chiusa sia in entrata verso Napoli sia in uscita verso, in uscita da Roma. San Vittore in entrata verso Napoli, entrata chiusa. Poi Santa Maria Capo Vetere, chiusa l'entrata così come l'uscita, in entrata verso Napoli, in uscita dalla capitale. E infine, restando sulla 1, chiuso anche il tratto tra la diramazione Capodichino e Casoria.
0: Ecco, contrariata
1: Casoria,
0: per la chiusura. No,
1: se vuoi
0: io
1: dico
0: Ferentina.
1: Anche quelle della.
0: No, io Ferentino sono interessata. però stasera non devo tornare a casa. Nel frattempo sto guardando Rai 2 perché stanno annunciando le nazioni, appunto, che passano alla finale. Il gran finale di sabato dell'Eurovision Song Contest. Noi abbiamo pubblicato poco fa sui nostri social l'appello di Zenit perché è in gara per San Marino e quindi gli italiani potevano votare il codice 13, perché insomma comunque lei è anche
1: con Boy
0: italiana
1: George, dico bene,
0: esatto,
1: con
0: Boy George, in gara con Boy George, quindi adesso vedremo se passa. Nel frattempo noi andiamo a riascoltare quello che ci ha raccontato Zenit proprio dell'Eurovision Song Contest, anche perché lei ha realizzato anche uno speciale per Rai Play che si chiama Road to Eurovision, avendo lei già partecipato all'Eurovision e conoscendo molto bene questa macchina molto complicata, e poi vi diremo appunto se è passata per il gran finale di sabato 16. Ovviamente invece Sal Da Vinci ve lo porteremo quando pubblicherà il suo nuovo album, che in pratica esce il 29 maggio, ma quella poi è un'altra storia. E allora abbiamo domandato a Zenit che cosa vuol dire per lei l'Eurovision e cosa vuol dire anche questo racconto che ha fatto dell'Eurovision.
2: Ma guarda che è l'unico programma, l'unico evento musicale al mondo che riesce a racchiudere così tante culture, così tanti paesi in un solo momento, e si va tutti d'accordo. Cioè è vero, è tutto magicamente dentro una pseudo bolla ben organizzata, poi dipende da paese a paese, perché ovviamente chi vince quest'anno organizzerà il prossimo anno, eccetera eccetera. L'anno scorso ha vinto JJ, questo ragazzo che ha cantato questo pezzo pop lirico, e quest'anno Vienna ospiterà Eurovision, quindi a volte c'è anche la gara a chi lo fa meglio, no? E quest'anno cade il 70° anno e Vienna si sta colorando di Eurovision in una maniera meravigliosa, e solo se lo vivi, solo se davvero lo lo percepisci e riesci a raccontarlo. Per il mondo esterno è una maranzata, è una chiccheria, ma anche per lo stesso voi Giorgio all'inizio quando gliel'ho proposto mi ha guardato e mi ha detto ma cosa mi stai facendo fa? Invece lui adesso che è lì con me a Vienna ma ne è felicissimo, perché hai una percezione di libertà, di autenticità, di comunità che purtroppo nella musica, soprattutto visto anche il periodo storico, si sta tanto perdendo, e invece Eurovision fortunatamente riesce ancora a tenere legato questa sensazione. Ci sono ovviamente le polemiche, le tensioni, c'è di mezzo sempre la politica, ma si respira ancora della sana musica. Ma noi abbiamo scelto insieme a questa produzione con la quale ho collaborato specificatamente determinati paesi, perché io volevo mostrare diversi punti di vista di Eurovision, non soltanto la parte ovviamente musicale, ma anche come l'artista porta la propria cultura, il proprio folklore. Quindi siamo arrivati in Albania, dove c'è questa giovanissima cantante che si chiama Jonida di Tirana, che ha voluto ardentemente portare, nonostante la sua modernità, nonostante il suo modo di cantare molto fresco, ha voluto portare comunque le sue tradizioni, quindi utilizzare anche strumenti tradizionali albanesi, così come gli Shkodër Elektronik, che sono albanesi ma vivono in Italia, che nascono in questo paesino che si chiama appunto Shkodra, e loro fanno un electropop ma in lingua albanese, in dialetto albanese, e a me sta cosa affascina tantissimo, perché questo è Eurovision, ti permette davvero di scoprire, di sperimentare, di assaporare anche altre culture musicali diverse, e non è soltanto che vai su Spotify e ciacca, ascolti, no, le persone proprio se lo vivono addosso. Questa ragazza che si chiama Beatrice, che ha cantato per gli Shkodër Elektronik, che tra l'altro sarà ospite all'Eurovision quest'anno con la propria band, ha addirittura chiesto alle sarte albanesi di raccontare la propria storia attraverso anche gli abiti albanesi, e per me è una cosa meravigliosa, a me affascina tantissimo, a me è una cosa, e questa è Albania. Poi c'è stata la Grecia, Klavdia, una ragazza giovanissima che ti viene a pensare magari questa qua vuole cantare in inglese, cioè quale palco mi... No, lei ha cantato in greco dall'inizio alla fine, scegliendo proprio la lingua greca, perché dice io rappresento il mio paese, io voglio cantare in greco. E se ci pensi è bizzarro, no? Adesso che si ha tanta fame e voglia di cantare, di apparire... No, lei dice, lei ha 23 anni, è giovanissima, dice io vivo nel mio paesino vicino ad Atene, torno a casa dalla mia famiglia, in mezzo al mare, e continuo a cantare in greco.

0: ovviamente si parla di Eurovision e si ritorna proprio su quel palco nel 2021 con i Maneskin, Zitti e Buoni, cioè veramente un momento clamoroso in cui abbiamo proprio goduto con loro di questa vittoria. Tra l'altro nel frattempo abbiamo visto l'eliminazione purtroppo di Zenit con Boy George all'Eurovision
1: per
0: San Marino, ma sì, insomma è ovvio che c'è difficoltà a partecipare con questa
1: situazione. Sarà rimasto
0: comunque
1: male Boy George,
0: ma sì, la sua prima esperienza non sapeva nemmeno che cosa fosse l'Eurovision,
1: sì, ma tra l'altro secondo me neanche i ragazzi che insomma vedono per la grande maggioranza, stragrande maggioranza l'Eurovision, sapevano chi è Boy George.
0: Comunque al di là dei risultati, anche della qualità della musica che l'Eurovision in qualche modo rappresenta, devo dire che c'è sempre questo incontro di nazioni assolutamente straordinario. Noi continuiamo a tifare invece per Sal Da Vinci, il nostro Sal Da Vinci. Vediamo che cosa succede sabato, quindi con un po' di caffè guardando quando passa Sal Da Vinci, almeno guardiamo il passato di Sal Da Vinci e la finale. Io così faccio per l'Eurovision, insomma, miracolo in questi due momenti. Ma poi comunque è interessante vedere come gira il mondo. Tra l'altro insomma abbiamo ritrasmesso anche Maneskin, perché notizia di queste ore, l'annunciazione fatta da Fiorello, ma una cosa insomma che più o meno
1: il
0: ci aspettavamo,
1: ritorno.
0: Il ritorno dei Maneskin, ma guardate, non sono mai andati via, perché insomma ognuno ha fatto un progetto suo, delle esperienze sue, come è giusto e sano che sia, e quindi insomma torneranno i Maneskin. Adesso vediamo se
1: certi
0: in conduzione, in gara,
1: fanno dei giri immensi e poi
0: ecco,
1: ritornano.
0: È proprio precisa questa citazione per i Maneskin, perché è il loro tipo di musica, capito? E noi ne abbiamo tanto bisogno, quindi siamo felicissimi di questo ritorno. Tornate quando, come volete, perché insomma noi saremo qui a trasmettervi. Noi invece torniamo un po' al tema della serata, che è anima, fiume, libertà, e quindi mi è venuta in mente questa canzone, un album del 1981 che in realtà portava il nome e cognome dell'autore altro genio, canzone scritta insieme a Massimo Bubola, però tutti conosciamo quest'album come L'Indiano, e questa è la canzone che andiamo ad ascoltare adesso.
2: Si son presi il nostro cuore sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Sand Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì.

alzo la testa tra le spalle della notte. C'erano solo cani e fumo e tende capovolte. Tirai una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Saint Creek.

nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola, dormivamo senza paura.

0: Ecco, queste non sono canzoni, sono arte. Tra l'altro è un'inchiesta proprio di questa settimana che quest'anno ha aumentato ancora di un 1% lo stream anche dei giovani di canzoni del passato, cioè praticamente c'è solo il 16% di ascolto di canzoni delle novità e poi l'84% dei giovani ascolta canzoni
1: meno
0: del passato.
1: Male,
0: questa è una grandissima
1: male.
0: Notizia. Tra l'altro, a proposito di indiani, vedete praticamente i segni che gli indiani hanno sul volto, no? E noi ce li abbiamo con Battisti, Modugno, De André,
1: pelle rossa.
0: Esattamente, indiani ce li abbiamo con tutti questi
1: rossa.
0: Cantautori che veramente hanno formato insomma la nostra passione per la musica. Questo vale sia per Manarino che per Di Martino, che andremo ad incontrare tra pochissimo dopo l'aggiornamento di Simone Mercurio.
1: Sì, perché sono tante le chiusure in questa serata del 12 maggio, di questo martedì, e dunque andiamo sulla 14, c'è l'entrata chiusa di Bologna Borgo Panigale, in entrata in entrambe le direzioni. Chiuso anche il tratto tra il bivio con il raccordo A1 Bologna Casalecchio e la stessa intreccio tra 14 e A1 direzione nord verso l'autostrada del Sole. Ancora chiusa Castel San Pietro in entrata verso Bologna, e chiuso anche il tratto tra Castel San Pietro e Imola in direzione sud verso Ancona. Faenza, Imola, questo tratto anche esso chiuso per lavori in direzione nord verso Bologna, così come in direzione sud verso Pescara, chiuso per lavori il tratto tra Pineto e Pescara Nord. Andiamo sulla 16, quindi nella Napoli Canosa, chiusa Avellino Est in entrata verso il capoluogo campano, chiuso anche il tratto tra Candela e Grotta Minarda in direzione ovest verso Napoli, chiusa Cerignola ovest in entrata verso Canosa e in uscita da Napoli.
0: Allora, devo dire che in questi giorni Simone mi aveva chiesto: hai sentito l'ultimo di Martino? L'ho sentito e l'ho portato qui a Disco
1: Che
0: Rai.
1: Non è in rotazione al momento, ma arriverà probabilmente.
0: Ma arriverà, certo. Ma anche perché questo di Martino è un lavoro veramente molto, molto particolare. L'improbabile piena dell'Oreto. Infatti, ascolteremo due brani da questo album. Ma io
1: sai
0: vi invito
1: l'Oreto,
0: ad ascoltarlo
1: sì.
0: senza. Sì, è
1: il fiumiciattolo
0: di Palermo.
1: Proprio un fiumiciattolo rigagnolo.
0: Ecco per cui è. Da cui l'improbabile piena dell'Oreto, ma io starei attenta perché dopo quest'album può succedere veramente di tutto.
1: La fogna di Palermo purtroppo è quella.
0: Esatto, e questo diventa metafora di un percorso, di un racconto che fa Di Martino proprio con quest'album, quindi io vi invito ad ascoltarlo proprio dall'inizio alla fine. Tra l'altro la prima canzone che andremo ad ascoltare ieri sera è stata interpretata da Cristina Durà durante uno di questi live essenziali che sta facendo Di Martino proprio per presentare questo lavoro. Insomma, ha ricevuto delle recensioni straordinarie, perché è straordinario questo tipo di operazione che fa Di Martino proprio in questo momento, e quindi noi andiamo ad ascoltare e di incontrare in questa seconda parte di Disco Rai.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: Ma bentornati a Disco Rai. Disco Rai si caratterizza perché, appunto, essendo un album che noi trasmettiamo sui canali Radio Rai, abbiamo, come dire, non l'obbligo morale, ma anche la gioia di trasmettere tutta la musica possibile e immaginabile, anche quando gli artisti in qualche modo fanno percorsi diversi, per nostra fortuna, altrimenti sarebbe una noia mortale. Sai cosa pensavo stamattina venendo qui? Che Ornella Vanoni, ospite di Meraviglioso Modugno, che tu conosci, disse: ragazzi, per non invecchiare l'unica cosa è alimentare la propria curiosità, altrimenti si diventa dei babbei, giusto?
3: Beh, assolutamente, sposo naturalmente le parole di Ornella, che ho avuto il privilegio di conoscere, di lavorarci, e lei mi ha detto anche un'altra cosa una volta, che io ho lavorato tutta la vita giocando, che è una cosa, se ci pensi, che forse ci può salvare da tanto stress provocato dal lavoro.
0: E il Di Martino che troviamo in quest'album, tutti mi hanno detto: ma è come Afrodite, è come... Allora, non è come i precedenti, e questo secondo me è una grande cosa, l'arte è proprio quello, è mettersi in gioco tutte le volte, indossare anche dei panni diversi, anche in base al vissuto, no? E questo vissuto, la prima frase dell'Oro del Fiume mi ha fatto molto pensare, perché ti ho immaginato proprio in questo contesto: toglierei questi stivali troppo stretti per lasciare l'acqua invadere la pelle, perché è una cosa che sento anch'io tante volte a Roma, penso, toglierei tutte queste sovrastrutture per... poi lo faccio, insomma, non a Palermo ma a casa mia, cerco di vivere così.
3: Guarda, mi sono immaginato questo cercatore d'oro

0: Ok, questa puntata è poesia pura, tra l'altro godersi il viaggio e non guardare l'obiettivo. Nel frattempo Simone Mercurio mi parlava di cose molto concrete
1: canzone,
0: che non hanno proprio niente a che vedere con
1: questa canzone. La conosco bene, il mio amico Antonio fa sempre buona musica da tanti anni. Ed è un arrangiatore, tra l'altro è anche un autore insomma importante,
0: straordinario,
1: il nostro Di Martino. Ha fatto 13 Pietro quest'anno come autore, tra gli altri.
0: Ma lui insomma, secondo me, infatti adesso vi spiegherò perché questa scelta dopo questo secondo contributo. No, volevo dire che il messaggio è questo: io li sento questi stivali stretti dell'oro del fiume e quindi me ne vado a Panama. Questa è la conclusione delle due interviste tra Di Martino e Mannarino. La mia conclusione è stata questa, che bisogna prepararsi
1: chi
0: per andare
1: tra
0: tutti
1: i due
0: a Panama.
1: Chi scegli tra
0: no,
1: i due?
0: No, è impossibile, fanno parte proprio della mia vita,
1: il gioco
0: tutti
1: della
0: e due,
1: torre.
0: Sia Di Martino che Mannarino, perché li conosco da illo tempore e quindi insomma è così. Allora, la canzone che sentirete dopo questo secondo contributo non è tratto dall'improbabile Piena di Loreto, che tra l'altro potete ascoltare sempre su
1: L'apostrofo Oreto,
0: del Loreto,
1: specifico,
0: non di Loreto,
1: che
0: esatto.
1: Se cercate in Google le fotografie non
0: Oreto,
1: le trovate
0: Oreto, questo pulliciattolo di Palermo, perché insomma poi molte delle canzoni trasmetteremo sempre in uno speciale di Disco Rai su Rai Radio Tutta Italiana, perché ripeto è un'esperienza che va fatta dall'inizio alla fine, e perché mi andava anche di ritrasmettere una canzone di Afrodite, album di Martino del 2019, che secondo me è veramente uno degli album capolavoro degli ultimi, dell'ultimo decennio, ma anche di più, e perché insomma dimostra che Di Martino è veramente un autore e un cantautore straordinario.
1: Grandioso,
0: quindi
1: sì.
0: In questo secondo passaggio parliamo ovviamente anche di musica e di altre cose, e volevo riproporre una canzone a cui sono legatissima, e quindi andiamo di nuovo da Di Martino.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: E a questa corrente che mi tira indietro mentre io vorrei volare, lascio trasportare tutte le paure, a questo silenzio che si prende tutto, non mi fa parlare, lascerò rubare l'oro del fiume. Secondo me ci sono nelle canzoni un certo momento dei flussi di coscienza, è incredibile. Cioè io che intervisto più persone tutti insieme, ascolto album tutti insieme, in questo momento Rancore, Dito nella piaga, Madame, hanno parlato di qualcosa in modo diverso che è l'incastre da cui vorrebbero liberarsi. Sostanzialmente poi quello è il concetto, addirittura Rancore, il titolo è proprio Basta. Quest'album rappresenta anche il tuo basta per te, per alcune cose, al di là del mondo della musica, no? Perché poi comunque il successo cambia, questo indubbiamente, cioè ti trasforma la vita anche solo.

0: passeggiare nel centro di una città e in un momento dove sei all'apice del successo diventa un po' più complicato. Io sono maestra di trasformazione al centro di Roma per uscire con i miei amici un po' più famosi, cioè decisamente famosi in alcuni momenti topici.
1: Ma no, per me non è un disco non per dire basta. Per me io mi sono legato semplicemente al filo che avevo lasciato 7 anni fa per iniziare a lavorare insieme a Lorenzo, insieme a Colapesce e andare in altri posti. Cioè semplicemente mi sto anch'io abbandonando alla corrente, ma già da anni, e mi piace, ho capito che uno deve seguire, diciamo, il proprio flusso interiore, quindi questo disco non è una risposta magari un momento di popolarità che ho avuto negli ultimi anni, ma è semplicemente una secondaria, una voglia di raccontare qualcosa.

0: Vabbè, questa andrebbe studiata nelle scuole, Afrodite, l'album è veramente straordinario, una canzone più bella dell'altra, questa era Cuore Intero, insomma Di
1: Antonio
0: Martino.
1: Di Martino.
0: No, straordinario, veramente straordinario, tra l'altro adesso con la macchina che gli si è bloccata, in
1: ho
0: panea,
1: svuotato.
0: Ha svuotato, insomma, la macchina dei CD.
1: Ancora avevo i CD in macchina.
0: Tu avevi ancora i CD in macchina, il nostro Simone Mercurio, adesso mi ha dato appunto Di Martino, Un Paese Ci Vuole, altro album straordinario, Come Una Guerra alla Prima Vera, l'abbiamo trasmessa anche qui a Disco Rai, Una Storia del Mare
1: 2015.
0: Con Francesco Bianconi, I Calendari con Cristina Donà, insomma vabbè, questa è proprio musica che ci ha fatto crescere, che noi amiamo tantissimo. E a proposito di flusso interiore, vedete, lui poi dice perché ho bisogno di naufragare per trovare qualcosa di vero, lo diceva 7 anni fa, lo dice anche in quest'album, però attenzione a cercare il proprio flusso interiore, perché a volte la risposta è dentro di noi ed è
1: sbagliata,
0: come diceva quello, guzzante della situazione. Quindi se ce lo domandiamo io e Simone Mercurio, attenzione che non funziona come quando lo fa Di Martino. Io ho questo sospetto, questa certezza.
1: I cantautori raccontano cose che noi non sappiamo dire e pronunciare.
0: Chiudo parentesi, però insomma noi ne possiamo godere, così come possiamo godere anche della terza edizione del festival curato da Quella Pesce Di Martino, dal 15 al 17 maggio a Fano. Vedo che si sta preparando la valigia, giusto? La terza edizione del festival Sopravvento, che unisce la musica e il mare. Ci sono 3 eventi all'ex chiesa di San Francesco, il 15 maggio c'è appunto Di Martino, il 16 Tartar Elena, il 17 maggio Alberto Ferrari de Verdena, e poi c'è un concerto, un solo show all'alba, sempre il 17 maggio alla spiaggia Sassonia di Brunori Sass.
1: Io so solo di essermi perso l'8 maggio alla chiesa Valdese, me lo sono
0: esatto, vabbè, anch'io.
1: Mannaggia.
0: Ma recupereremo perché insomma Di Martino ha ancora tantissimo da dire, e noi invece ritorniamo all'improbabile piena di Loreto con questa.
1: Fa ridere questo titolo, mi fa riderissimo.
0: Beh, perché sei siciliano, immagino. Però, insomma, a volte le cose improbabili, invece, attenzione, che potrebbe essere una profezia di Di Martino. In realtà la profezia invece è quella applicata alla nostra vita. Qualche indizio ce lo dà.
2: Disco Rai, il lato C della musica.
0: Che parte anche attraverso contemplare il cielo attraverso le dita. Che vuol dire che comunque tutti abbiamo bisogno anche di quella meditazione.
3: Guarda, contemplare il cielo attraverso le dita è un gesto che facciamo in maniera quasi inconsapevole, ma quando noi cerchiamo di guardare il cielo mettendoci la mano davanti, in qualche modo ci stiamo coprendo alla luce o ci stiamo illudendo di recintare qualcosa che è infinito. E quindi quest'idea di cercare noi mortali di rispondere a delle domande che comunque racchiudono un mistero, il mistero della vita, mi sembrava una domanda che poteva coinvolgere tante persone, cioè a prescindere da quanto hai accumulato nella vita, i figli, le case che ti sei comprato, comunque alla fine se sei Trump o sei il più povero degli americani, comunque dove stai andando non lo sai, è un mistero per tutti, per cui secondo me le canzoni devono porre degli interrogativi, se vuoi anche importanti.
0: Poi c'è chi la sceglie, l'incoscienza, chi la vive e chi la rifiuta un po', no? Perché razionalizza un po' tutto quanto. Tu nell'incoscienza ti sei ritrovato moltissimo.
3: Guarda, secondo me le canzoni nascono tanto all'incoscienza, canzoni razionali difficilmente secondo me arrivano realmente all'ascoltatore, le canzoni sono fatte da ricordi, da quello che hai mangiato la mattina, da cosa ti ha detto ieri un amico, il litigio, dal tassista che hai incontrato poco fa, e tutto questo viene in qualche modo dall'autore, viene filtrato e viene rielaborato con delle piccole frasi che poi messe insieme diventano le canzoni. Quindi nell'incoscienza mi ci ritrovo molto, cioè è un'atmosfera, uno stato, diciamo mi fa stare bene in realtà.
0: Così come nella poesia, no? E tu ne hai presa una e hai deciso di musicarla anche perché rappresenta questo flusso anche del fiume, che potrebbe essere metaforicamente anche un po' contraddittorio.
3: Sì, la poesia in questione è quella di Agua Donde Vas, che è questa poesia di García Lorca, che è un poeta che io amo tantissimo perché è un poeta semplice. Cioè, García Lorca riesce a dire le cose complesse con parole semplicissime, usando elementi semplici. In questo caso parla di acqua, di fiume, di alberi e di quattro uccelli per raccontare l'esistenza umana. Cioè, l'uomo, come il fiume, sta scorrendo verso la foce o verso la fonte, sta guardando al passato o sta andando verso il futuro. Mi sembrava la poesia adatta per questo disco. E poi García Lorca ha questa bellissima capacità di avere già dentro le parole quasi la melodia, ha una melodia nascosta.

0: La musica deve tornare a dare fastidio, così ha detto Alessandro Mannarino, ed è giusto, e complimenti tra l'altro anche alle case discografiche che stanno permettendo anche alla musica di trovare un'espressione a 360 gradi. Bisogna farlo ancora di più, devo dire che in questi giorni è uscito di tutto. Liberato è tornato con un nuovo album, Saif, poi ne parleremo, ospiteremo insomma anche altri artisti per parlare di questa musica a 360 gradi, che secondo me è una grandissima ricchezza. Molti mi hanno chiesto: Colapesce di Martino torneranno? Ma
1: chi
0: tornerà
1: lo sa,
0: qualche
1: amici,
0: loro film?
1: Ma
0: quindi
1: qualche loro film?
0: Sì, ma, cioè, ma che ne so, insomma, io non lo so.
1: Il film,
0: io
1: tra l'altro, so, a me però, è insomma, piaciuto.
0: Ma non lo
1: a
0: so,
1: me è piaciuto.
0: Io non lo so, faccio come Fiorello, non lo so.
1: Quindi
0: va
1: lo
0: bene,
1: sa, signori,
0: non
1: lo sa,
0: so,
1: tornerà.
0: Non comunque, lo so, però vediamo che cosa ci
1: sarà. Separati
0: invece,
1: abbiamo un disco in più.
0: Invece l'unica cosa, L'improbabile piena di Loreto, assolutamente straordinario e da ascoltare veramente con grandissima attenzione e godimento, sempre, perché quello
1: vero
0: ci vuole sempre. A proposito di cantatori, mi domandavo qual è un altro cantatore preziosissimo che abbiamo, secondo me è Marrakesh, lo definisco cantatore non a caso, l'abbiamo anche premiato al Tenco, e nel 2019, proprio anno di Afrodite, esce anche Persona, album non so a quanto è arrivato, Diamante, qualcosa del genere, ma insomma al di là dei numeri è una storia straordinaria anche la sua, e verrà raccontata nelle sale italiane il 25 maggio, data che sottolineo, vedi, proprio per me è il mio compleanno, Simone Mercurio, 26 e 27 maggio, tre date
1: prima,
0: no, assolutamente
1: taccio,
0: ci mancherebbe,
1: taccio.
0: Però vedi, Marrakesh ha scelto proprio il 25 maggio per iniziare questo giro nelle sale, perché sa che io sono una sua devota, e qui
1: è su così. Devota a parte della musica, senti che,
0: e io mi sono resa conto facendo la scritta che non avevo ancora mandato questa canzone che io adoro, di Marrakesh e Madame Anima.

0: Questo per dire che la prossima settimana, oltre ai bello. Nostri ospiti, avremo anche il lato Bridget Jones, perché io questa canzone a casa la canto spesso.
1: Quanto
0: in coppia
1: bella.
0: È straordinaria,
1: bella.
0: È meravigliosa, e io faccio anche una sceneggiata
1: di chi dice,
0: su
1: alla faccia
0: canzone,
1: di chi dice che la nuova musica italiana su, non ha buoni
0: sai,
1: artisti.
0: Sai sul letto quante volte ho sceneggiato questa canzone?
1: Sai quante volte ho sentito dire ma la nuova musica italiana non
0: ma
1: esiste, non c'è.
0: Ma Marrakesh è immenso, e
1: c'è
0: tra l'altro tanto ancora
1: c'è
0: ci
1: Di
0: deve
1: Martino,
0: dare
1: c'è Mannarino, tanti artisti.
0: Noi riempiremo la prossima puntata di ospiti anni 80 e tante canzoni da cantare meravigliose come queste, quindi speriamo insomma di rincontrarci anche martedì prossimo qui dalle 22:20. iniziamo a mandare in sottofondo questa canzone, che
1: bisogna sempre sperare,
0: straordinario.
1: Chissà se torneremo
0: oggi
1: in
0: metro, perché capito, muovevo il piedino proprio su questa canzone,
1: anche io sul trenino che verso Montebello.
0: Va bene, ma noi adesso invece informiamo tutti quanti che le strade sono ancora aperte, qualche strada è ancora aperta,
1: chiusure, ma
0: mentre
1: poco.
0: Tornerà Discorelli, le chiusure poi tra poco, subito dopo il GR le racconterai.
1: Le racconterà Maria Cristina Manca.
0: No, io vado via. E questa Manca. È What a Feeling, tra l'altro l'ho riscoperta l'altra sera nella cover di Elisa, straordinaria, per il Festival di Sanremo, e seconda puntata ci sarà su Rai 1 tra qualche giorno. Vabbè, ascoltiamo almeno un minuto e mezzo.
1: Dai, su, e poi arriva il GR.
0: Ogni bene, Antonio Meloni, Claudio Campomasso, tutti quanti, De Gerardis, Simone Mercurio, grazie.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Antivirus, analisi su turista argentina ricoverata a Messina, inglese in quarantena a Milano, ma OMS e Ministero della Salute rassicurano, nessun allarme. Trump e il dragone, guerra, dazi e commercio, ecco di cosa parlerà il presidente americano con Xi Jinping. L'Iran minaccia, se attaccati arricchiremo l'uranio. Gran Bretagna, i laburisti sono spaccati, il premier Starmer in bilico, si dimettono 4 membri del governo, ma lui è deciso ad andare avanti. Super bonus per lo Stato, conto da brividi, 174 miliardi e le frodi non si fermano. Garlasco, Sempio a Roma, psicologi e difensori insieme per ribaltare la tesi dell'accusa. Jane Fonda apre il Festival di Cannes, Sal Da Vinci strega l'Eurovision, ovazione per la sua esibizione. Tennis, ai quarti gli internazionali, il solito Sinner e la sorpresa d'Arderi che batte in rimonta Zverev. Stasera la finale di Coppa Italia Lazio-Inter, intanto la prefettura sposta il derby romano a lunedì sera e fa infuriare la Lega Calcio. Nel Giro d'Italia ciccone e la nuova maglia rosa. Buonasera da Massimo Cecchini, massima sorveglianza ma nessun allarme per l'antivirus. In Italia 2 nuovi casi sospetti, a Milano in quarantena un turista britannico, in Sicilia test su una donna argentina. Complessivamente sono 9 i contagi confermati, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute rassicurano al momento nessun rischio epidemia. Il punto nel servizio.
3: La persona sotto osservazione a Padova è risultata negativa ai test. Resta comunque in quarantena, così come le altre 3, compreso il 25enne in isolamento a Villa San Giovanni, il cui tampone va sotto esame allo Spallanzani di Roma. Qui viene analizzato anche quello di una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. È arrivata con un volo da Buenos Aires e, lo ricordiamo, in Argentina l'antivirus è endemico. Ed è stato anche rintracciato a Milano, ora in quarantena, un turista britannico che ha viaggiato sullo stesso aereo della donna deceduta. A riprova che il sistema di controlli e di tracciamento dei contatti funziona. I paesi di rimpatrio dei passeggeri della Ondius lo stanno applicando secondo le indicazioni dell'OMS. La stessa OMS ritiene comunque probabili altri casi, vista la inevitabile prossimità dei croceristi ed equipaggio sulla nave focolaio. Ma il direttore generale, Tedros Ghebreyesus, tranquillizza.
4: At the moment there is no sign that we are seeing the start.
3: Al momento non ci sono segnali di una possibile epidemia su larga scala. Donatella Gori, GR1.
2: Dal presidente Mattarella l'elogio a chi tutti i giorni lavora in prima linea nel servizio sanitario. L'occasione è stata la giornata internazionale delle infermiere, categoria definita dal capo dello Stato l'esercito del bene. Le sue parole.
5: Il diritto universale alla salute rappresenta una pietra angolare della nostra democrazia e della nostra stessa libertà. Il radicamento necessario dei servizi di cura non può tollerare disparità fra territori, a partire dalle aree interne dell'Italia. Sarebbe come dire un diritto alla salute diseguale per i cittadini.
2: Guerra in Medio Oriente, dazi e commercio sono i temi al centro della visita di Donald Trump in Cina. Il presidente americano è in volo verso Pechino. Venerdì l'atteso faccia a faccia con Xi Jinping, la corrispondente da New York.
6: Prima di partire per Pechino, rispondendo ai giornalisti, Donald Trump dice che parlerà a lungo con il presidente cinese Xi Jinping della guerra contro l'Iran, ma aggiunge: non credo che abbiamo bisogno del loro aiuto e neanche di quello della NATO, dice Trump poco dopo, che non è stata presente quando sarebbe servita. L'Iran è già sconfitto militarmente, sottolinea Trump. O stringono un accordo o verranno decimati, in un modo o nell'altro vinciamo noi. Trump si dice ottimista sull'incontro con Xi Jinping. Sarà fantastico, assicura. Al centro del vertice ci saranno il commercio con la questione dei dazi, le terre rare e la spinosa questione di Taiwan, oltre alla guerra in Iran. Pechino ha interesse a riaprire rapidamente lo stretto di Hormuz e ha una grande influenza su Teheran. Solo Stati Uniti e Cina possono recuperare il materiale nucleare iraniano, dice Trump in un'intervista in cui spiega: sull'Iran è solo questione di tempo, non ho fretta. Intanto il Pentagono fa sapere che la guerra in Iran è costata finora 29 miliardi di dollari. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Con le provocazioni non si costruisce la pace. Così Teheran replica a Donald Trump e minaccia, in caso di attacchi, di arricchire l'uranio fino al 90%. Il Pentagono, secondo NBC News, starebbe valutando di cambiare il nome all'operazione militare, una mossa che consentirebbe all'amministrazione americana di far ripartire il conteggio dei 60 giorni, superati i quali serve l'autorizzazione del Congresso. congresso per poter proseguire. Restiamo all'estero con il terremoto politico nel governo britannico. Dopo la disfatta alle elezioni amministrative si moltiplicano le pressioni sul premier Starmer affinché faccia un passo indietro e si susseguono le dimissioni con il partito laburista spaccato. Da Londra la corrispondente.
7: Un partito in lotta, un primo ministro deciso ad andare avanti a tutti i costi, i deputati che si schierano. E ancora questa, dopo giorni di caos, la fotografia di laburisti britannici dopo il tracollo elettorale della settimana scorsa. Nelle ultime ore le due fazioni, i lealisti legati a Starmer e la sinistra del partito che vuole rimpiazzarlo, sono tornate a contarsi. 2, 3, 4 ministri si dimettono, altri seguiranno. Lasciano per obbligare Starmer a indicare un percorso che porti alla sua sostituzione. In pista, West Street, ministro della salute, che tra qualche ora si confronterà direttamente col primo ministro, ma anche Ed Miliband, ministro delle risorse energetiche, e il sindaco di Manchester Andy Burnham. Col premier il suo vice David Lammy, Pat McFadden, titolare del lavoro, oltre 100 deputati che vogliono che il primo ministro resti. A Westminster ci sarà Carlo III per il tradizionale discorso della corona scritto da Starmer, che sarà al suo fianco in un clima politico ancora difficilissimo. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: E proseguiamo il giornale con la politica. Questo pomeriggio in Senato Giorgia Meloni risponderà al Premier Time.
8: Crescita e salari saranno fra i temi sollevati dalle opposizioni nel Premier Time in Senato, due priorità insieme alla sanità che Giorgia Meloni ricorderà essere al centro della manovra di bilancio, rivendicando salari più leggeri sul piano fiscale e i risultati sul fronte dell'occupazione. La Premier sarà sollecitata anche su inflazione e caro carburanti, due temi collegati alla complessa situazione internazionale, occasione per ricordare fra gli altri l'ultimo decreto che ha prorogato il taglio delle accise fino al 22 maggio. La politica estera sarà meno centrale, l'instabilità nella regione medio orientale e i suoi impatti economici saranno discussi nel fine settimana in Grecia al The Europe Gulf Forum, a cui Meloni è stata invitata anche se la sua presenza non è confermata. In totale i quesiti saranno 9, dopo la risposta della Presidente del Consiglio chiuderanno i senatori in replica. Federica Ionta, GR1.
2: E Giorgia Meloni riposta con un telegrafico grazie Edi, il post con il quale il presidente albanese Edi Rama blocca la polemica sulla durata dell'accordo Italia-Albania, chiarendo che non ci sono termini prefissati né alcuna intenzione di chiudere i centri di accoglienza. E di questo, oltre che di legge elettorale di fine vita, discutono i partiti.
9: Pareggio, instabilità, governo tecnico, scenari che la nuova legge elettorale per la maggioranza deve evitare. Sul come si può discutere, spiegano da Fratelli d'Italia, disponibili ad esempio a ritoccare il premio, la proposta di Maurizio Lupino ai moderati.
10: È fondamentale introdurre le preferenze, cioè dare la possibilità al cittadino di scegliere il proprio rappresentante.
9: Altri no, aggiunge Antonio Tajani, rivolto alle opposizioni, sarebbero pretestuosi, ma i progressisti non sono interessati a discutere. Ci siederemo al tavolo solo quando si parlerà di salari, fa sapere il PD. Per i 5 Stelle la maggioranza cerca un modo per vincere a tutti i costi. Riccardo Maggi, più Europa.
11: Una proposta che trasforma una minoranza nel paese in maggioranza il Parlamento. È impossibile qualsiasi tipo di confronto.
9: Interlocuzioni sono invece in corso sul fine vita. Il 3 giugno la legge andrà in aula, ma senza un accordo si discuterà il testo unitario delle opposizioni che chiedono il coinvolgimento del servizio sanitario e lo stop al comitato etico. Sui centri in Albania infine arriva la smentita di Tirana. Qualsiasi stop, nessun passo indietro, ribadisce FDI. Dopo 4 anni, replicano le opposizioni, rimangono un fallimento. Lucio Bondi, GR1.
2: Superbonus, il costo complessivo dell'incentivo sale a 174 miliardi e pesa sempre di più sui conti pubblici. Aumentano anche i crediti bloccati dall'Agenzia delle Entrate per sospette irregolarità.
12: Superbonus, primo tra le agevolazioni edilizie per numero di frodi. Infatti i crediti legati al maxi incentivo fermati dall'amministrazione finanziaria per irregolarità ammontano a 4,1 miliardi. Praticamente un euro su 3 dei crediti per le spese del 2025 è stato bloccato dai controlli, ha rilevato il Sole 24 Ore. Ma è il conto finale che lo Stato ha dovuto versare che fa impallidire. 174 miliardi, secondo dati del Ministero dell'Economia, Istat, Enea e Agenzia delle Entrate. Una cifra enorme, vicina all'intero valore del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Italiano, che è di circa 194 miliardi. La questione centrale resta l'impatto sul deficit. Con le nuove regole statistiche europee, gran parte dei crediti fiscali viene contabilizzata come spesa pubblica nel momento in cui il credito matura. Ancora nel 2025 sono emersi ulteriori crediti che hanno contribuito a mantenere il deficit italiano sopra il 3% del PIL. Gelsomina Testa, GR1.
2: Molto dipenderà da cosa succederà nello stretto di Hormuz. Secondo uno scenario ipotizzato dall'agenzia di rating Moody's, l'economia italiana dovrebbe crescere dello 0,4% nel 2026. Tuttavia, in uno scenario ottimistico di de-escalation, il PIL salirebbe dello 0,6%, mentre segnerebbe meno 0,3% nel caso peggiore di un'accelerazione del conflitto. La crisi Electrolux: il governo convocherà il 25 maggio azienda, sindacati e regioni. Lo ha annunciato il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, che ha definito inaccettabile il piano presentato dall'azienda, che prevede 1700 esuberi in Italia, pari al 40% del suo personale sul territorio. Voglio essere ottimista e sonderemo tutte le possibilità, ha detto la ministra del lavoro Marina Calderone. Rai Radio 1, mezzanotte, 11 minuti, siamo alla cronaca con il caso Garlasco e con gli audio del soliloquio che per l'accusa mettono nei guai Andrea Sempio, il 38enne, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, e a Roma per mettere a punto con i suoi avvocati la strategia difensiva.
13: Inizia dalla capitale il contrattacco. I difensori lavorano a fianco degli esperti nominati per presentare alla procura di Pavia, entro 20 giorni dalla chiusura delle indagini, una corposa memoria capace di contestare tutte le accuse ad Andrea Sempio, che si è sottoposto ad una consulenza psicologica, un ritratto della sua personalità per ribaltare le conclusioni degli investigatori, che lo descrivono come soggetto ambivalente, incline alla menzogna. Tra le consulenze richieste dai difensori, anche quella sugli audio dei soliloqui del 38. La voce è bassissima. Sempio, ad aprile dello scorso anno, intercettato in auto, cita il video intimo di Chiara e dice: ce l'ho dentro la pennetta. Commenta poi quello che per gli investigatori è il rifiuto della vittima di parlare con lui, la legale Angela Taccia.
14: Fino ad oggi comunque non ci sembra che sia saltato fuori la pistola fumante.
13: Entro l'estate chiederemo la revisione del processo, dice intanto Giada Bocellari, avvocata dell'unico condannato per l'omicidio di Chiara.
15: Mi domando come si possa dire che non ci sono elementi nuovi in grado di demolire la sentenza di Alberto Stasi.
13: Elena Baiocco, GR1.
2: È in pericolo di vita il cameriere accoltellato ieri notte a Prato dopo aver difeso la proprietaria dell'esercizio dove lavora. Arrestati gli aggressori.
16: Chiuso il locale, il cameriere e i titolari del ristorante erano pronti a rientrare nelle proprie abitazioni quando in piazza Mercatale, luogo della movida a Prato, un 16enne italiano e un honduregno di 26 anni gli si sono avvicinati. All'inizio ci sono state avance pesanti nei confronti della donna, poi le molestie e poi ancora un tentativo di rapina, tirando fuori un coltellino e simulando la presenza di una pistola. Infine la colluttazione con il 23enne intervenuto in difesa della 34enne. È allora che il 16enne con un fendente l'ho colpito al cuore. Immediato l'intervento della polizia e del 118 che ha soccorso il cameriere finito in arresto cardiaco sull'asfalto. Poi l'arresto degli aggressori. Il 23enne subito operato. Ora è all'ospedale Careggi. Intanto aumenta la vigilanza nelle zone a rischio a Prato. La testimonianza di un ristoratore.
17: Dopo una certa ora, sinceramente, io che mi porto l'incasso del locale a casa, c'ho un po' paura.
16: Anna Maria Caresta, GR1.
2: L'omicidio a Taranto del bracciante del Mali ucciso da una baby gang, uno dei 5 giovanissimi fermati, confessa. È stata una vera e propria caccia all'uomo, secondo chi indaga.
18: Gli inquirenti chiudono il cerchio in poche ore. Il quadro chiaro e terrificante. Eugenia Pontassuglia è la procuratrice capo di Taranto.
19: Ragazzi di 16, 17 anni, 19 anni che alle 5 di mattina scorazzano per le vie di questa città alla ricerca della persona da colpire.
18: La vittima, Sakho Bakary, scelta a caso in una sorta di caccia all'uomo. L'aggressione scatta quando il bracciante 35enne del Mali, regolare sul nostro nostro territorio arriva in piazza con la sua bici per poi prendere il treno e andare al lavoro. Viene accerchiato, spintonato, preso a calci e pugni, poi colpito con un'arma da taglio. Tenta di fuggire, cerca riparo in un bar, ma viene inseguito, colpito ancora e finito. Uno dei cinque fermati, un 15enne, ha confessato e ha fatto ritrovare il coltello. Omicidio aggravato, l'accusa nei loro confronti. Tragedia che fa scattare l'allarme. Ancora la procuratrice di Taranto.
19: Queste situazioni si stanno moltiplicando. Dobbiamo cambiare la cultura.
18: Bruno Sokolovic, GR1.
2: A Reggio Emilia imponenti misure di sicurezza per l'arrivo della principessa Catherine, attesa in mattinata, molta curiosità tra gli abitanti, come raccontano al microfono del nostro inviato.
20: È attesa qua, davanti al municipio, farà un ingresso e un'apparizione pubblica. Siamo tutte quante qua, la stiamo aspettando.
21: Arriverà qua in piazza Prampolini, nel cuore di Reggio Emilia, la principessa Kate. Appuntamento in municipio, nella sala dove nacque il nostro tricolore. In città l'attesa è alle stelle.
22: Bene, bene, secondo me è una persona che merita.
23: Si respira anche una bella aria di attesa.
20: L'atmosfera c'è, la gente è attiva, siamo molto contenti.
21: Molte le strade chiuse, misure di sicurezza imponenti. Ma oltre alla mondanità, in questi due giorni Kate visiterà i centri educativi di eccellenza, noti in tutto il mondo.
24: Finalmente conosceranno Reggio Emilia anche per il Reggio Emilia Approach.
25: Come lo spiegherebbe a chi non lo conosce?
26: È il metodo dove si cerca di mettere il bambino al centro di tutto, lo si concepisce come un essere comunque pensante.
27: Nel dopoguerra è stata fondata la prima scuola dell'infanzia e il metodo che mette al centro il bambino.
21: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: E ora andiamo a Cannes, la nostra inviata, per l'inaugurazione del 79esimo Festival del Cinema.
28: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert!
29: Jane Fonda dichiara aperto il 79esimo festival insieme a Gong Li.
30: Jane comes from the West.
29: Jane è l'Occidente, io l'Oriente, dice. Siamo qua insieme, è la forza di Cannes. A chi sta cercando di resistere qui e altrove si era invece rivolta Yehia Hidara, prima attrice di origini africane, a condurre la cerimonia. Perché Cannes è il luogo che respira con il mondo, con i cineasti del mondo, tanti in platea, da Kore-eda a Costa Gavras, da John Collins a Bong Joon-ho. Visibilmente emozionato Peter Jackson, palma d'onore consegnata da Elijah Wood, il Frodo del suo Signore degli Anelli. Nella mia vita c'è stato un prima e un dopo, non sono l'unico al quale Jackson ha cambiato tutto, dice. E per ricordare il suo Get Back arrivano anche Teodora e Oclou. Oggi si apre il concorso che parlerà giapponese e francese con Niji Noz e La vita di una donna. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: La musica, Max Gazzè festeggi 30 anni con l'uscita il 15 maggio dell'Ornamento delle cose secondarie. In autunno poi il tour, la nostra intervista.
31: Un'altra punta di gocce addosso.
32: Quali sono le cose secondarie di Max Gazzè?
33: Ho preso delle idee, delle cose che sono rimaste incompiute negli anni e ho voluto dargli una possibilità di riportarli al centro dell'attenzione. Quindi il fatto dell'ornamento delle cose secondarie è un dare importanza a quelle cose che non chiedono di essere guardate. C'erano questi testi nel cassetto, questi brani messi da parte, anche nei nastri. Ornare questi brani che non avevano avuto modo di emergere è stata una vittoria.
32: Anche nei live, perché avete studiato questi appuntamenti autunnali come una piccola residenza.
33: Sì, sì, da ottobre fino a dicembre nei teatri, stando 3 giorni in ogni teatro.
31: Amo la città e il suo rumore.
32: La libertà che hai avuto in questo disco è un po' frutto di queste 3 decadi di musica.
33: La fortuna è che mi sono sempre sentito libero, anche dal primo disco in poi non ho mai avuto troppe ansie nel decidere che tipo di disco fare, ho sempre fatto quello che sentivo, no? Quindi anche nel procedere con gli errori, quindi quando anche una cosa sapevo che era un errore andavo avanti serenamente nel ornare anche gli errori.
32: Marcella Sullo, GR1.
2: E ancora musica con la prima delle 2 semifinali dell'Eurovision Song Contest 2026 quest'anno a Vienna per la sua 70esima edizione.
34: Saremo io e te per sempre.
2: Sul palco, fuori gara anche Sal Da Vinci e la sua Per Sempre Sì, accolto da un'ovazione. Il cantante italiano è già qualificato per la finale di sabato 16 maggio come rappresentante di uno dei paesi fondatori. In finale anche Israele, la cui partecipazione è oggetto di contestazioni nei cortei pro-Palestina in questi giorni a Vienna. Delusione San Marino, non passa il turno infatti l'italiana Zenit in gara in coppia con Boy George. Giovedì in programma la seconda semifinale. E termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Gianluca Liberati e Giovanni Leporale. La linea va al GR1 Sport. Da tutti noi l'augurio di una buona notte.
0: GR1 Sport.
1: Un cordiale saluto da Massimo Barchiesi. In apertura il tennis con gli internazionali d'Italia. Luciano Tarderi e Jannik Sinner, protagonisti al Foro Italico. L'inviato.
3: Vince sempre i derby, 6-2, 6-3 a Pellegrino. Fanno 19 derby vinti su 19 e poi 31 vittorie consecutive come Novak Djokovic. Di record in record per Jannik Sinner, sempre più il conquistatore. Sinner.
4: Fisicamente mi sento abbastanza bene. Sono contento, sono queste partite anche che mi servono, che mi spingono al limite, quindi è una buona preparazione poi per Parigi.
3: Sarà Sinner Rublev ai quarti di finale domani giovedì e Dardery contro lo spagnolo Odar mercoledì sera. Dardery gladiatore, vince un tie break incredibile, annulla 4 match point a Zverev e lo travolge 6-0 al terzo.
5: La vittoria più importante della tua carriera?
4: Sì, decisamente la più importante, sono comunque qui a Roma top 3.
5: Poi adesso Odar, perché non c'è due senza tre.
4: Speriamo bene, perché comunque è un giocatore giovane che sta in salita, ha fatto grandissimi risultati non solo in un torneo sennò da quando ha vinto Marrakesh, quindi darò del mio massimo per poter vincere. Ci sarà sicuramente il tifo dalla parte mia.
3: Fuori Musetti claudicante contro il norvegese Ruud, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni. Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
1: Calcio al giorno della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, vigilia con le due squadre ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Caos organizzativo per il derby di Roma e scontro totale tra la Lega Serie A e il prefetto della capitale Giannini.
6: Un vero e proprio caos che condiziona il calendario nel momento decisivo della corsa alla Champions League. Roma-Lazio non si giocherà alle 12.30 di domenica, ma lunedì alle 20.45, almeno per il momento. Ad alimentare l'incertezza è il braccio di ferro tra la Lega di Serie A e il prefetto di Roma Lamberto Giannini, che ha ribaltato la decisione comunicata ieri dall'amministratore delegato di Via Rosellini, Luigi De Siervo, su giorno e orario del derby della capitale. Partita attesissima e delicatissima per questione di ordine pubblico, incautamente programmata al momento del sorteggio dei calendari nella stessa data della finale degli internazionali di tennis, ovvero domenica 17 maggio. Questo il motivo della decisione della prefettura, ma ora la Lega Serie A farà ricorso al TAR. È lo stesso De Siervo a preannunciare lo scontro. Il derby di lunedì non credo proprio, ha detto. Lo spostamento di Roma-Lazio impatterà anche sulle altre squadre, che come la Roma sono impegnate nella corsa alla Champions League, quindi Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli si giocheranno in concomitanza. Un vero e proprio pasticcio che complica un finale di campionato arroventato e di cui non c'era davvero bisogno. Massimiliano Graziani, GR1.
1: Playoff di Serie B, Juve Stabia e Catanzaro si sono qualificate per le semifinali ed ora sfideranno rispettivamente Monza e Palermo. I campani hanno vinto a Modena 1-0, i calabresi hanno travolto in casa l'Avellino 3-0. Ciclismo, il giro è ripartito dall'Italia dopo la parentesi in Bulgaria con la piacevole novità per noi di una nuova maglia rosa, uno dei nostri inviati.
7: L'ultima maglia rosa tricolore era stata quella di Diego Ulissi l'anno scorso, tenuta per una sola giornata, coronamento di una carriera. Ed è radioso il sorriso di Giulio Ciccone quando sale sul palco della premiazione a Cosenza, perché anche per lui questa maglia rosa è per certi versi il coronamento di una carriera che ha ancora molto da dare, certo, ma che con il giro aveva un conto in sospeso.
8: Era il mio sogno. Da italiano io ho iniziato a praticare questo sport con il sogno rosa in testa. Ho nella testa l'immagine di Pantani in maglia rosa. Il mio obiettivo era vestirla almeno per un giorno, come avevo detto già da tanti anni. Avevo dei conti in sospeso, ma penso che alla fine, quando poi riesce ad ottenere queste soddisfazioni, i dolori si annullano in una frazione di secondo, quindi è tutto ripagato.
7: La tappa la vince Narvaez, frazione molto nervosa. Ciccone chiude terzo e grazie al gioco degli abbuoni scala la classifica, col sogno di tenerla questa maglia rosa almeno fino al Blockhaus, primo grande arrivo in salita nel suo Abruzzo. Ma per intanto oggi si arriva a Potenza, altra frazione potenzialmente molto molto nervosa. Cosenza con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
9: La notte in viaggio con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: La voce, la chitarra di James Taylor, Fire and the Rain, 27 minuti dopo mezzanotte. Questa musica ti porta a parlare in maniera molto più sobrio.
1: Sono entrato
0: urlando, no, però per avere la tua voce non ci riuscirò mai. Dovrei parlare così, un pochino soffuso.
1: Sì, molto, molto soft.
0: Molto
1: Iso by night, esatto. Caro Simone, sei arrivato al termine di questa serata che ti ha visto insieme a Maria Cristina Zoppa,
0: poi c'era prima al Mamma Nera, Nancy Squittieri, serata ricca.
1: Molto ricca.
0: Con tanta bella musica, hai sentito questi due nuovi cantautori, nuovi, poi non sono nuovissimi, assolutamente, Mannarino che ha fatto il nuovo disco, anche Antonio Di Martino, quello di Colapesce Di Martino, per dirlo al mainstream che non lo conosceva prima, insomma è un grande cantautore anche lui, ha fatto un album solista molto molto molto bello. No, c'è la musica bella c'è.
1: Sì, e poi quando c'è Maria Cristina Zoppa escono fuori certe cose.
0: Un sacco di chicche, come Madame, abbiamo presentato le altre settimane anche Rancore, che ha fatto un altro disco molto molto bello.
1: Certo. Allora, io vedo di là dal vetro un mio omonimo, Alessandro Rosi.
0: Ciao Alessandro.
1: Che viaggerà con me nel corso della notte.
0: Notte lunga,
1: beh, come al solito, del resto queste 5 ore che attraversano dalla sera fino al mattino, ormai potrebbe, io sono abituatissimo.
0: Sei un po' marzullato.
1: Molto, sì.
0: Mezzanotte e dintorni, la notte si trasforma.
1: Esatto. Fatti una domanda e fatti una risposta.
0: Si faccia una domanda e si dia una risposta. Ma tu gliele fai le domande ad Alessandro e lui si risponde.
1: Lui si risponde da solo.
0: E la risposta è sempre sbagliata.
1: Dici,
0: come diceva quello.
1: Sì. Ah, quello.
0: Quello, ti ricordi? Quello di Corrado Guzzanti.
1: Di Guzzanti, esatto. Grande. E allora, caro, adesso prendi i mezzi, vero? Dai, diciamolo.
0: Adesso prendo i mezzi. Sono senza auto oggi.
1: Senza auto.
0: Faremo qualcosa. Arriveremo a casa domani mattina alle 11 quando sarò pronto per tornare di nuovo qua.
1: Bene, allora ascolta Isoradio durante la notte, nel lungo viaggio che ti porterà a casa.
0: Perché si sa, da Saxa Rubra non c'è modo di andare via.
1: E siamo un po' così periferici.
0: Pensa che siamo pochi qua, nessuno ci aiuta con i mezzi qua intorno.
1: Vabbè, caro, buonanotte.
0: Facciamo questa protesta ufficiale. Mandateci trenini anche a luna di notte.
1: Ecco, appunto, ci vorrebbero. Bene, ti auguro un buon viaggio, un buon rientro a casa.
0: Grazie,
1: non si sa quando, ma rientrerai.
0: Più
1: prima
0: o meno
1: o poi.
0: Tornerò, ma vi ascolto in cuffia. Mandate bella musica.
1: Benissimo, d'accordo. Buonanotte,
0: buonanotte
1: Simone Mercurio. Ciao.
2: Dimmi

0: you want the success, but on the other, you're just kind of scared of it. Yeah, I don't know. Probably doesn't make sense. But do you know what I mean?
1: Lenny con Second Guessing. Intanto diamo subito uno sguardo alla situazione. L'unica notizia degna di nota al momento riguarda la direttissima, la variante di Valico, dove è chiuso il tratto tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente al chilometro 9 e 100, in cui sono rimasti coinvolti ben 4 camion. A chi viaggia in direzione di Firenze consigliamo di percorrere la 1 panoramica. Sul luogo dell'evento sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Abbiamo molto vento questa notte, un po' dal nord fino al sud, un tratto interessato dalla pioggia, siamo tra Senigallia e Ancona Sud in A14, e poi piove anche anche oltre Ancona Sud fino a Poggio Imperiale. Per il resto è vento forte un po' dappertutto. Vedremo poi quali sono le chiusure nel corso della notte. Intanto diamo subito una riapertura anticipata. Lo svincolo di Castel San Pietro in A14 sarebbe dovuto riaprire alle 5, ma già è utilizzabile, quindi è stato già aperto. Molto probabilmente i lavori si sono svolti con maggiore celerità rispetto al previsto. Riaperta anche l'uscita di Firenze Sud, che doveva riaprire alle 4 per le provenienze da Roma. Vedremo poi quali sono le chiusure attive, sono tantissime. Adesso Lucio Battisti.

solo suggestione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

Questa è la notte in viaggio di Rai Isoradio e vi porto alla Biennale di Venezia, dove i riflettori sono puntati su Su Liu Shiming, tra gli scultori cinesi più influenti del Novecento. Già dal 9 maggio e fino al 22 novembre di quest'anno, nelle sale di Palazzo Mora, la mostra Intimate Unthinkables mette in dialogo le opere dello scultore cinese con quelle dell'artista contemporanea Adrian Eliseva Parzaretsky, in contemporanea con la 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. L'esposizione, organizzata dall'European Cultural Center Italy, esplora temi come intimità, quotidianità, relazioni umane attraverso sculture, opere su carta e tela. Eppur appartenendo a epoche e culture differenti, i due artisti condividono uno sguardo poetico sui piccoli gesti della vita, un abbraccio, uno sguardo, la figura umana nella sua fragilità e forza. Su Liu Shiming, nato a Tianjin nel 1926 e formatosi alla Central Academy of Fine Arts di Pechino, ha saputo fondere tradizione cinese e modernismo francese, diventando un punto di riferimento della scultura moderna cinese. La mostra è curata da Personal Structures 2026 in collaborazione con la Su Liu Shiming Art Foundation e quindi avete tempo fino al 22 novembre 2026 per visitare questa mostra.

Manca pochissimo l'appuntamento con l'informazione del GR1 dell'Una, ci ritroviamo tra qualche minuto, vi lascio con la musica di Fabio Concato e la sua Rosalina. Ancora buon ascolto a tutti voi. Rosa.

0: nuovo intervento militare, ma difficilmente arriverà prima la decisione arriverà prima dell'incontro di domani in Cina con Xi. Il caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio punta sulle consulenze, 6 perizie per controbattere alle accuse, una sarà sulla sua personalità. Andrea vive da mesi chiuso in casa, di fatto è già ai domiciliari, così la sua avvocata Angela Taccia. Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, la prima semifinale che celebra i 70 anni della manifestazione. Pubblico in delirio per l'esibizione di Sal Da Vinci, fuori gara perché direttamente qualificato alla finale del 16 maggio come rappresentante di uno dei paesi fondatori. Sul palco ha cantato la sua Per Sempre Sì, con cui ha vinto il Festival di Sanremo. Sport, tennis, gli internazionali di Roma passano ai quarti, Sinner che vince il derby azzurro contro Pellegrino e Dardari che fa l'impresa battendo in rimonta Zverev. Oggi sarà in campo contro lo spagnolo Jodar per un posto in semifinale. Fuori Musetti sconfitto da Ruud, oggi anche Bolelli e Vavassori negli ottavi del doppio maschile. Calcio, i playoff di Serie B, vittoria netta del Catanzaro che supera 3-0 l'Avellino, in semifinale se la vedrà con il Palermo. La Juve Stabia batte il Modena 1-0, sfiderà il Monza. Per la Serie A le 5 partite che coinvolgono le squadre impegnate nella corsa Champions League, tra cui il derby Roma-Lazio, si giocheranno lunedì alle 20:45. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
1: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Radio. Superstar.

0: Coldplay con Fix You apre questa nuova ora da trascorrere insieme dopo il GR1. Siamo ancora noi, Alessandro Rosi alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Allora incominciamo a dare uno sguardo alle varie chiusure notturne, iniziando dalla 1 dove è chiuso lo svincolo di San Giuliano in uscita da Milano, chiusi gli svincoli di Basso Lodigiano in uscita da Milano e in entrata in entrambi i sensi, e Basso Lodigiano è chiuso anche in uscita da Bologna. Sulla 4 chiusi gli svincoli di Capriate in uscita da Milano in entrata in entrambi i sensi, Bergamo in A4 è chiusa in entrata in entrambe le direzioni. Tratto chiuso in A5 tra Aosta Ovest e il Monte Bianco in entrambi i sensi, chiuso anche lo svincolo di Aosta Ovest in entrata verso il Monte Bianco. Sulla A7 chiusura tra Roncoscrivia e Busalla in direzione di Genova. E poi continuiamo ancora con il nostro giro di chiusure e andiamo sulla A26 dove è chiuso il tratto tra Genova e Ovada verso Gravellona Toce, chiuso anche tra Alessandria Sud del nodo con la 21 in direzione di Gravellona Toce. Poi sulla A8 chiusi gli svincoli di Cascina Merlata in uscita da Varese e Fiera di Milano in direzione sud, sempre in uscita da Varese, chiuso il nodo appunto con la 8. Poi chiuso lo svincolo di Busto Arsizio in entrata in entrambi i sensi, chiuso il tratto tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano, chiuso anche Gallarate in entrata verso Milano e poi chiuso il tratto tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria, sempre in auto in direzione di Varese. Chiuso anche il bivio tra la diramazione Gallarate Gattico e la 8 in direzione sud, e sul raccordo della Fiera di Milano chiuso lo svincolo con la 8 sia in direzione ovest che in direzione est. Mi sposto sulla diramazione stroppiana Santià dove c'è un senso unico alternato per lavori agli svincoli di Vercelli Ovest. In A10 chiuso il tratto tra la 7 e Genova Pra in direzione della Francia, chiuso lo svincolo di Genova Aeroporto in entrata in entrambi i sensi, chiuso il tratto tra Renzano e il bivio 26 verso Genova, chiusa l'entrata di Spotorno in direzione sia nord che sud. Poi in A12 chiuso il bivio con la 7 in direzione nord da Livorno, tratto chiuso in A12 tra Rapallo e Recco verso Genova, e in A12 chiuso anche il tratto tra Lavagna e Sestri Levante in direzione sud. Mi sposto sulla 1 tra Terri di Canossa Campegine e Reggio Emilia, chiusura in direzione di Bologna, chiuso anche lo svincolo di Terri di Canossa in uscita da Bologna. Sulla 1 chiusura di Sasso Marconi in uscita da Bologna, sulla 4 chiusa Castegnato in uscita da Brescia, e arriviamo alla zona di Bologna dove è chiuso lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in A14 in entrata in entrambe le direzioni. In A14 è chiuso anche il tratto tra il raccordo di Casalecchio e il bivio con la 1 in direzione nord, è chiuso il bivio tra la 14 e la 13 in direzione sud, chiuso il tratto tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, chiuso anche quello tra Faenza e Imola in direzione di Bologna. Diramazione per Ravenna, chiusura del bivio con la 14 in direzione nord verso la 14 provenendo da Ravenna, e sulla diramazione per Ravenna chiusura di Cotignola in uscita da Ravenna. Sulla stessa diramazione chiuso il nodo con la statale 16 Adriatica in direzione nord da Ravenna, e sul raccordo della tangenziale di Bologna Borgo Panigale chiuso il tratto tra la statale 9 via Emilia e Borgo Panigale in direzione nord. Riaperti però in anticipo rispetto al previsto San Giovanni in Persiceto, erano chiusi gli svincoli fino a poco fa in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, poi continueremo il nostro giro, intanto arriva Sergio Camariere.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te

The Commitments, Mustang Sally. Bene, siamo arrivati all'1:24. Tra poco ci sarà lo spazio dedicato agli autotrasportatori con Paolo Barillari, camionisti, come ogni notte intorno all'1:30, dal lunedì al venerdì. Intanto andiamo a continuare il nostro giro d'Italia attraverso le chiusure e mi sposto a questo punto sulla 22 Brennero Modena, dove sono chiusi gli svincoli di Bressanone in entrata verso Modena, in uscita dal Brennero, chiusa anche Ala Avio in entrata verso il Brennero, è chiuso il bivio tra la 22 e la 1 in direzione sud per le provenienze dall'Austria. Sulla 27 in direzione della statale 51 d'Alemagna è chiuso il tratto tra Fadalto e lo svincolo di Belluno, chiuso anche Belluno stesso lo svincolo in uscita per quanto riguarda le provenienze dalla statale 51 d'Alemagna. Chiuso il nodo tra la 13 e la 14 in direzione sud della Padova. Sulla 13 chiuso anche il tratto tra Villa Marsana, Rovigo Sud e Rovigo in direzione di Padova, e la diramazione Padova Sud è chiusa tra la statale 516 Piovese e Padova in direzione di Padova. Raccordo a 13, tangenziale di Bologna, chiuso il bivio con la tangenziale di Bologna, poi chiuso il nodo tra la statale 16 e la diramazione per Ravenna in direzione nord. Andiamo poi sulla 1 allo svincolo di Orte, chiusura in uscita da Firenze in entrata verso Roma, chiuso anche Valmontone in uscita da Napoli, riaperti invece prima del previsto gli svincoli di Ferentino. Chiusa San Vittore in entrata verso Napoli, sulla diramazione Roma Nord chiusura di Sette Bagni in uscita per quanto riguarda le provenienze dall'autostrada del Sole. Vi ricordo la variante Rivalico è chiusa tra l'allacciamento con la 1 panoramica e Badia in direzione di Firenze per un incidente al chilometro 900 in cui sono rimasti coinvolti 4 camion. A chi viaggia in direzione di Firenze consigliamo di percorrere la panoramica. Poi chiusura in A12 tra Rosignano e Colle Salvetti in direzione di Livorno, in A11 chiuso il tratto tra Chesino Ozzanese e Altopascio verso Pisa, chiuso anche il tratto tra Lucca Est e Capannori verso Firenze, chiuso il nodo tra la 24 e la 1 in direzione ovest da Teramo, chiusura dello svincolo di Tivoli in entrata verso Teramo e chiuso il tratto in A24 tra San Gabriele Colledara e Assergi in direzione di Roma. Ci rimane da vedere il sud, lo vedremo a breve. Adesso Achille Lauro con Perdutamente e poi Paolo Barillari con Camionisti. Ho visto

0: Fuoco d'artificio.
1: Benvenuti all'ascolto di Camionisti. A volte qui in questa trasmissione parliamo di sicurezza stradale, non solo quella relativa ai camion, ma di sicurezza stradale in generale. E leggendo i numeri impressionanti degli incidenti e delle vittime, forse dovremmo parlarne ancora più spesso. Lo facciamo oggi con un esperto che di questi temi ha fatto la sua missione. Giordano Biserni, presidente dell'ASAPS, l'associazione sostenitori e amici della Polizia Stradale. La prima domanda è: che cos'è l'ASAPS e cosa fa?
2: È nata nel 1991, abbiamo compiuto 35 anni, ci siamo dedicati fin dall'inizio come fondatori, 16 appartenenti alla Polizia Stradale di Forlì, Cesena, Faenza, Ravenna, al tema della sicurezza stradale, visto da quelli che sulla strada ci vanno per servizio, dedicandoci in particolare alle proposte specifiche. Voglio ricordare ad esempio la numerazione dei cavalcavia nelle autostrade, una nostra battaglia, nata all'epoca del lancio dei sassi da quei viadotti che hanno determinato anche tante vittime. Abbiamo fatto battaglie fin dall'inizio sulle stragi del sabato sera, ci siamo fatti portatori di iniziative per la limitazione della vendita degli alcolici. Ecco, questa è stata una delle battaglie più importanti. Voglio ricordare quella sulla patente a punti, dove ci siamo veramente prodigati, ma poi la battaglia delle battaglie, la chiamo così perché è stata dura per 5 anni, quella sull'omicidio stradale. Ecco, questa è l'ASAPS, alla quale si è aggiunto poi negli ultimi 8-10 anni il sistema della raccolta dei dati. ASAPS è l'unica associazione che in tempo reale sa dire cosa succede sulle strade in termini di incidenti del fine settimana. La settimana scorsa, voglio ricordare, 34 morti, 22 motociclisti, cifre che fanno rabbrividire e che solo l'ASAPS documenta ampiamente con la raccolta sistematica dei dati attraverso i propri 300 e passa referenti, la raccolta dei dati sulle agenzie, eccetera.
1: Una serie di attività molto importanti, molto utili, veramente, che possono salvare la vita a tante persone vittime della strada, e tante iniziative anche per quelli che sono i nostri ascoltatori privilegiati, i camionisti. Voi, per esempio, organizzate dei webinar per il settore autotrasporto.
2: Sì, noi organizziamo circa 18 webinar all'anno, quindi tutti i nostri soci, fra i quali anche molti autotrasportatori, devo dire, possono assistere ai webinar sui temi legati alla sicurezza stradale in generale, ma molto spesso legati anche all'autotrasporto. Per esempio, mercoledì 20 maggio ci sarà un nuovo appuntamento Autotrasporto Internazionale di Merci, focus sui diversi regimi in materia di tempi di guida. Sarà il relatore Francesco Zanfardino, comandante del distaccamento Polizia Stradale di Codigoro. Ne abbiamo fatti diversi altri, sempre su questi temi legati alla sicurezza, all'autotrasporto in genere. Per esempio sul cronotachigrafo ne abbiamo fatti diversi. Abbiamo poi le registrazioni di questi webinar a cui possono accedere i soci, ma anche i non soci, con un piccolo contributo.
1: Giordano Biserni, continuiamo a parlare degli autotrasportatori. Voi avete recentemente diffuso una notizia abbastanza preoccupante. Il 22% degli autisti europei guidano in modo pericoloso per recuperare i ritardi nella loro tabella di marcia.
2: Sì, questa è una considerazione che è nata da una serie di controlli, di sondaggi che noi abbiamo riportato. Molti autotrasportatori stranieri spesso violano i tempi di guida, le normative sul riposo, sulle soste, dei mezzi pesanti. Proprio per questo la Polizia Stradale, in unione anche con le altre Polizie Stradali europee, attiva dei particolari servizi di controllo ad ampio raggio su queste tipologie di veicoli pesanti, spesso condotti anche da conducenti stranieri.
1: Giordano Biserni, ci fermiamo per una pausa, alcuni minuti, musica, se ci sono aggiornamenti sul traffico, e continuiamo poi a parlare con lei di sicurezza stradale per i camionisti, per i camion, ma non solo.

0: Stangaz, Joao Gilberto con So Danzo Samba, sono le 1.38 e vi ricordo ancora la chiusura per l'incidente sulla variante di Valico, la direttissima, chiuso il tratto tra la Panoramica e Badia in direzione di Firenze per questo incidente che ha visto coinvolti 4 camion al chilometro 900, quindi chi viaggia in direzione di Firenze deve percorrere la Panoramica. E allora diamo di nuovo la parola a Paolo Barillari per la seconda parte di Camionisti.
1: Bentornati all'ascolto di Camionisti. Oggi ospite gradito con noi Giordano Biserni, il presidente dell'ASAPS, l'associazione sostenitori amici della polizia stradale. Abbiamo chiuso la prima parte di Camionisti parlando di una percentuale piuttosto preoccupante, il 22% di autisti europei che guida in modo pericoloso perché deve recuperare dei ritardi. Ma insomma, il camion ha dei tempi molto stretti, dei tempi rigidi da rispettare, e poi però camionista e camion circolano su una rete stradale che è piena di imprevisti.
2: Sì, è così, è piena di imprevisti, difficoltà nella circolazione, connessi anche a volte banali incidenti. Purtroppo il nostro sistema stradale soffre di queste situazioni. Ecco perché noi diciamo spesso che correre di più, superare i limiti per arrivare prima non serve a niente. C'è una maggior frequenza di incidenti, si corre di più per fermarsi più spesso. È chiaro che c'è una forte pressione nel settore dell'autotrasporto perché il committente, il destinatario, eccetera, pressa per avere la merce nei tempi previsti. Questo poi induce in tentazione a fare il peccato molto frequente del superamento dei tempi di guida. Questo si riflette in termini di insicurezza sulle strade italiane, perché poi il colpo di sonno, la stanchezza, la distrazione determinano spesso, troppo spesso, delle tragedie che sono sotto gli occhi di tutti.
1: Parliamo dei camionisti che poi diventano automobilisti, che poi diventano pedoni o addirittura ciclisti. Voi avete come ASAPS degli osservatori, due, l'osservatorio pedoni e l'osservatorio ciclisti. Parliamo di pedoni. I dati delle vittime pedoni sulla strada sono impressionanti.
2: Sì, nel 2024 470 pedoni hanno perso la vita sulle strade, nel 2025 434 pedoni, sono cifre incredibili, assurde, il 40% circa addirittura sulle strisce pedonali. Nel 2026 ad oggi sono già 147 pedoni che hanno perso la vita, in aumento del 14% rispetto all'anno prima. Su questo versante non c'è rispetto dovuto all'utente più debole della strada. Oltre la metà di questi pedoni hanno oltre 65 anni e molto spesso la distrazione del veicolo in arrivo e le velocità inadeguate portano a questa sequela di tragedie. Lo stesso discorso potrebbe farsi anche per i ciclisti. Abbiamo dati che sono piuttosto preoccupanti. Dall'inizio dell'anno siamo già a 66 ciclisti che hanno perso la vita. Dimentichiamo tutti che noi dobbiamo rispetto soprattutto agli utenti più deboli della strada, perché siamo tutti pedoni, nasciamo tutti pedoni, e se ci va bene, ma che ci vada proprio bene, torniamo ad essere pedoni con il tempo.
1: Questi 147 morti, pedoni morti, io non li chiamerei neanche incidenti, perché chiamarli incidenti è quasi togliere valore a quello che è una tragedia. Molta parte di questi pedoni morti dall'inizio dell'anno ad oggi sono morti durante l'attraversamento pedonale. Ma insomma, quello che studiamo noi durante gli esami per la patente di guida, una volta presa la patente ce la dimentichiamo completamente.
2: Sì, ce la dimentichiamo completamente perché abbiamo sempre la spinta della fretta, e finché non riusciremo ad imporla questa logica del rispetto del pedone, in particolare quando è sulle strisce pedonali, ripeto, è una cifra che sfiora quasi il 40%, è giusto non chiamarlo incidente. L'incidente è dovuto al fato, è una battaglia che porta avanti l'associazione Lorenzo Guarnieri proprio per l'abolizione della parola incidente. Bisogna chiamarlo sinistro, impatto, eccetera, schianto, quello che si vuole. Per correggere questi comportamenti serve una cultura che va in qualche maniera ampliata con informazione. Mi auguro che non si debba arrivare alla proposta provocatoria, sia chiaro, dell'ASAP, del famoso pedovelox. Vogliamo mettere un pedovelox che registri i nostri comportamenti in prossimità delle strisce pedonali, che voglio ricordare, la mancata precedenza al pedone comporta 8 punti, si perdono anche 8 punti della patente. Ecco, visto che non si può mettere una pattuglia in ogni passaggio pedonale, servono dei dissuasori di velocità, servono dei sistemi di allertamento di ampia visibilità degli attraversamenti pedonali fatti a vetta, là dove la strada lo permette, isola centrale, per consentire al pedone di avere i tempi necessari. E poi illuminazione, segnalettica verticale, orizzontale, e poi velocità che devono essere veramente regimentate come oggi non lo sono.
1: Insomma, Biserni, se intanto non siamo in grado di guidare come il codice della strada ci impone, le infrastrutture stradali dovrebbero aiutarci a seguire le regole. E poi dobbiamo considerare che le automobili, i mezzi di trasporto sono dei veicoli che ci portano dal punto A al punto B, ma forse ci vorrebbe in alcuni casi un porto d'armi per guidarle.
2: Esatto, una vettura che procede a 60, 70, 80 km orari in area urbana, immaginate il danno che può recare. Ma anche un veicolo in autostrada. Certamente si tratta di un'arma. Sì, guidare una vettura è un'arma che va usata con un estremo scrupolo. Il solo fatto che abbiamo il porto d'armi, che è la patente, non ci deve autorizzare a non rispettare le regole più elementari con uso del cellulare alla guida, velocità inadeguate, confidenza con gli alcolici. I risultati sono quelli che ho detto. 147 pedoni morti all'inizio dell'anno, 66 ciclisti. Dovrebbero farci riflettere immediatamente. Non si può sopportare 30 morti in un fine settimana con 15-20 motociclisti, ma neanche nella guerra in Ucraina tra i civili 30 morti in un fine settimana.
1: Giordano Biserni, sperando che la cultura della sicurezza su strada diventi una religione, regola morale che ognuno di noi deve avere, grazie per il lavoro dell'ASAPS, grazie per il suo lavoro e grazie per essere con noi qui spesso a Isoradio e a Camionisti.
2: Grazie a voi che ci date voce.
1: Noi oggi ci fermiamo qui, da domani i Camionisti sarà per 2 giorni in diretta dalla Fiera di Milano, dove si svolgeranno 2 manifestazioni, il Traspotec e Logitech e la Next Mobility Exhibition, che metteranno in mostra tutte le novità e le più recenti tendenze e sviluppi del trasporto merci e del trasporto passeggeri. A domani dunque da Milano, per ora a tutti voi buona strada e buon ascolto di Rai Isoradio.

E questa era Maddalena con Ehi Maddalena. Allora, ci rimangono da vedere alcune chiusure, allora le vediamo subito. Chiusi gli svincoli in A1 di Santa Maria Capua Vetere in entrata verso Napoli e in uscita da Roma. Chiuso il tratto della 1 tra la diramazione di Capo di Chino, ramo D, e la provinciale 1 di Casoria in direzione di Roma. Poi sulla diramazione di Capo di Chino è chiuso il tratto tra Capo di Chino e l'inizio della tangenziale di Napoli. Sulla tangenziale di Napoli chiusi gli svincoli di Agnano, Vomero, Arenella, Capo di Monte, Corso Malta, Viale Maddalena e Capo di Chino. Chiusi anche i tratti tra Capo di Monte e Corso Malta verso Capo di Chino e tra fine tangenziale di Napoli e Capo di Monte in direzione di Pozzuoli. Sulla 3 abbiamo la chiusura solo per i mezzi pesanti superiori alle 40 tonnellate del tratto Salerno-Cavalli Tirreni in direzione di Napoli. Chiuso il nodo tra la provinciale 1 di Casoria e la 1 in direzione ovest da Casoria in direzione est per chi proviene dalla statale Appia. Altre chiusure: chiuso il tratto in A14 tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, chiuso anche Vasto Nord in uscita da Pescara. Sul raccordo della tangenziale di Bari chiuso il tratto tra Bari zona industriale e il bivio con la tangenziale sia in direzione sud che nord. Poi sulla 16 chiusura di Avellino Est verso Napoli, chiuso il tratto tra Candele e Grotta Minarda verso Napoli e chiusi anche gli svincoli di Cerignola Ovest in entrata verso Canosa e in uscita da Napoli. Sulla 30 chiusura di Mercato San Severino in uscita per le provenienze da Caserta. Torna la musica, i Train con Drops of Jupiter.

Domani no, Ornella Vanoni, lunedì 57, siamo prossimi all'appuntamento con il GR1 delle due, poi nel corso della prossima ora avremo anche lo spazio dedicato alla musica live ripresa durante i concerti di gruppi e cantanti, ne parleremo più tardi. Adesso musica.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Massima sorveglianza, ma nessun allarme per l'antivirus. In Italia due nuovi casi sospetti. A Milano in quarantena un turista britannico. In Sicilia test su una donna argentina. Complessivamente sono 9 i contagi confermati. L'Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute rassicurano al momento nessun rischio epidemia.
3: La persona sotto osservazione a Padova è risultata negativa ai test. Resta comunque in quarantena, così come le altre 3, compreso il 25enne in isolamento a Villa San Giovanni, il cui tampone va sotto esame allo Spallanzani di Roma. Qui viene analizzato anche quello di una turista argentina ricoverata a Messina per una polmonite. È arrivata con un volo da Buenos Aires. E, lo ricordiamo, in Argentina l'antivirus è endemico. Ed è stato anche rintracciato a Milano, ora in quarantena, un turista britannico che ha viaggiato sullo stesso aereo della donna deceduta. A riprova che il sistema di controlli e di trattamento